0: 21 Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 3:01.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 4 e 5 minuti.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e 3 minuti.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
6: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
7: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Abderrahim Fakir, 43enne marocchino, è morto nella zona dei garage di Via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, mentre era ammanettato durante un controllo di polizia. A chiamare il 113 sono stati dei residenti della zona, che allarmati dalle grida dell'uomo in forte stato di agitazione, si sono rivolti alle forze dell'ordine. In base alle prime informazioni, gli agenti hanno subito richiesto anche l'intervento del 118. All'arrivo della volante, il 43enne si sarebbe scagliato contro l'auto. A quel punto i poliziotti avrebbero utilizzato uno spray urticante per immobilizzarlo e gli avrebbero messo delle fascette ai polsi. Per contenerlo, secondo quanto riferisce la questura di Bologna, sono intervenuti anche alcuni cittadini. In un video circolato in queste ore si vede uno di loro che tiene ferme le caviglie del 43enne. In quello stesso filmato l'uomo è a terra, a faccia in giù, bloccato da due agenti mentre chiede aiuto. Dopo qualche minuto smette di dimenarsi e non reagisce più. Nei prossimi giorni verrà disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte di Abderrahim Fakir. La questura di Bologna ha fatto sapere che gli agenti indossavano delle bodycam e che le registrazioni saranno messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.
8: È indagato per abbandono di minore il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni, morta annegata sabato pomeriggio nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, grazie a testimoni e ai video delle telecamere, l'uomo, 56 anni, aveva raccomandato alla piccola di aspettarlo in una zona tra l'area giochi e la piscina dell'hotel. Poi si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa. Quando è tornato però era tardi. Due ragazzini avevano già dato l'allarme dopo aver notato il corpo della piccola che galleggiava nella vasca. Un medico uscito dall'albergo in quel momento aveva provato a rianimarla, invano. Secondo la ricostruzione, la bambina sarebbe rimasta in acqua almeno 7-8 minuti. Intanto sono proseguite durante la giornata di domenica le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera di Alexander Olaisius Orin, il 29enne dipendente di una società di noleggio imbarcazioni che sabato sulla spiaggia di Sirmione ha salvato un bambino di 7 anni, ma poi non è riemerso dalle acque del lago di Garda. Altre due vittime nella giornata di sabato nelle acque del fiume Adda, tra di Volta d'Adda e Truccazzano. Si tratta di zio e nipote. Il primo si era tuffato per salvare il secondo, di 4 anni, che sembrava aver avuto un malore, ma è stato trascinato dalla corrente. Il bimbo è stato portato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è morto poco dopo.
9: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
6: Bologna 1 Flash Sport.
10: Ha vinto la squadra con un'idea di gioco, è un'idea di gioco che dura da più di 20 anni.
2: perché gli spagnoli vincono europei, mondiali, poi magari attraversano anche un momento di crisi, ma quando tu hai un'idea che parte dal settore giovanile, quando fai determinate scelte, quando scegli anche un allenatore che ha allenato questi ragazzi in tutte le categorie, tranne i due più giovani che se li è trovati direttamente in nazionale, come Cubarsí e come Lamine Yamal, devi fare solo i complimenti. Hanno stravinto, hanno dominato, l'Argentina nei 90 minuti non ha mai tirato in porta, e quindi veramente sono felice, perché quando si parte dal settore giovanile e si crede in un progetto, in un'idea di calcio, poi alla fine arrivano i risultati, e questa Spagna ha dominato questo mondiale.
3: Nettuno Bologna 1 meteo.
10: Buongiorno, siamo alle previsioni per il fine settimana, che sarà comunque un altro fine settimana di fuoco. Oggi sabato sulla zona di Bologna una giornata simile a quella di ieri, cielo sereno o velato, c'è molta umidità nell'aria, quindi il cielo non è limpido, ci sono delle velature. Le temperature arriveranno di nuovo a 36-37 gradi, nel pomeriggio arrivano anche delle nubi e col calore che si è accumulato c'è la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale. Speriamo che non siano dannosi come è successo l'altra sera, soprattutto in alcune zone di Bologna ci sono stati dei danni, alberi abbattuti, allagamenti. Poi verso sera, come al solito, tenderanno ad esaurirsi. Le domani e domenica la situazione si replica, mattinata piuttosto buona, con temperature ancora alte, notte bollenti sui 24-25 gradi, poi le temperature andranno sui 35-36 gradi, dal pomeriggio di nuovo delle nubi, e ci sarà di nuovo l'occasione di temporali rovesci che potrebbero essere anche un po' più intensi, un po' più diffusi, prolungati, potrebbero andare avanti verso sera, quindi può darsi che il pomeriggio di domenica sia piuttosto instabile. Dovrebbe piovere sulla zona di Bologna in modo, diciamo, abbastanza continuo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Devi arredare il tuo giardino?
13: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
15: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Abderrahim Fakir, 43enne marocchino, è morto nella zona dei garage di Via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, mentre era ammanettato durante un controllo di polizia. A chiamare il 113 sono stati dei residenti della zona che, allarmati dalle grida dell'uomo in forte stato di agitazione, si sono rivolti alle forze dell'ordine. In base alle prime informazioni, gli agenti hanno subito richiesto anche l'intervento del 118. All'arrivo della volante, il 43enne si sarebbe scagliato contro l'auto. A quel punto i poliziotti avrebbero utilizzato uno spray urticante per immobilizzarlo e gli avrebbero messo delle fascette ai polsi. Per contenerlo, secondo quanto riferisce la questura di Bologna, sono intervenuti anche alcuni cittadini. In un video circolato in queste ore si vede uno di loro che tiene ferme le caviglie del 43enne. In quello stesso filmato l'uomo è a terra, a faccia in giù, bloccato da due agenti mentre chiede aiuto. Dopo qualche minuto smette di dimenarsi e non reagisce più. Nei prossimi giorni verrà disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte di Abderrahim Fakir. La questura di Bologna ha fatto sapere che gli agenti indossavano delle bodycam e che le registrazioni saranno messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.
7: È indagato per abbandono di minore il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni, morta annegata sabato pomeriggio nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, grazie a testimoni e ai video delle telecamere, l'uomo, 56 anni, aveva raccomandato alla piccola di aspettarlo in una zona tra l'area giochi e la piscina dell'hotel. Poi si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa. Quando è tornato però era tardi. Due ragazzini avevano già dato l'allarme dopo aver notato il corpo della piccola che galleggiava nella vasca. Un medico uscito dall'albergo in quel momento aveva provato a rianimarla, invano. Secondo la ricostruzione, la bambina sarebbe rimasta in acqua almeno 7-8 minuti. Intanto sono proseguite durante la giornata di domenica le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera di Alexander Olaisiu Sorin, il 29enne dipendente di una società di noleggio imbarcazioni che sabato sulla spiaggia di Sirmione ha salvato un bambino di 7 anni, ma poi non è riemerso dalle acque del lago di Garda. Altre due vittime nella giornata di sabato nelle acque del fiume Adda, tra di Volta d'Adda e Truccazzano. Si tratta di zio e nipote. Il primo si era tuffato per salvare il secondo, di 4 anni, che sembrava aver avuto un malore, ma è stato trascinato dalla corrente. Il bimbo è stato portato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è morto poco dopo.
8: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
1: Bologna 1 Flash Sport.
9: Ha vinto la squadra con un'idea di gioco, è un'idea di gioco che dura da più di 20 anni, perché gli spagnoli vincono europei, mondiali, poi magari attraversano anche un momento di crisi, ma quando tu hai un'idea che parte dal settore giovanile, quando fai determinate scelte, quando scegli anche un allenatore che ha allenato questi ragazzi in tutte le categorie, tranne i due più giovani che se li è trovati direttamente in nazionale, come Kubarsi e come Lamine Yamal, devi fare solo i complimenti. Hanno stravinto, hanno dominato, l'Argentina nei 90 minuti non ha mai tirato in porta, e quindi veramente sono felice, perché quando si parte dal settore giovanile e si crede in un progetto, in un'idea di calcio, poi alla fine arrivano i risultati, e questa Spagna ha dominato questo mondiale.
0: Nettuno Bologna 1 meteo.
3: Buongiorno. Siamo alle previsioni per il fine settimana, che sarà comunque un altro fine settimana di fuoco. Oggi sabato sulla zona di Bologna, una giornata simile a quella di ieri, cielo sereno o velato, c'è molta umidità nell'aria, quindi il cielo non è limpido, ci sono delle velature. Le temperature arriveranno di nuovo a 36-37 gradi, nel pomeriggio arrivano anche delle nubi, e col calore che si è accumulato c'è la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale. Speriamo che non siano dannosi come è successo l'altra sera, soprattutto in alcune zone di Bologna ci sono stati dei danni, alberi abbattuti, allagamenti. Poi verso sera, come al solito, tenderanno ad esaurirsi. Le domani e domenica la situazione si replica, mattinata piuttosto buona, con temperature ancora alte, notte bollenti sui 24-25 gradi, poi le temperature andranno sui 35-36 gradi, dal pomeriggio di nuovo delle nubi, e ci sarà di nuovo l'occasione di temporali rovesci che potrebbero essere anche un po' più intensi, un po' più diffusi, prolungati, potrebbero andare avanti verso sera, quindi può darsi che il pomeriggio di domenica sia piuttosto instabile, dovrebbe piovere sulla zona di Bologna in modo, diciamo, abbastanza continuo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 8.
0: Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
10: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
11: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campione in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
10: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 33 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
10: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso. Il servizio di Cristina Scarpa.
1: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena 2 anni fa. Nel Regno Unito, in caso di dimissione del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il 7° Premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da Premier davanti al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo.
10: Formula 1, dopo 3 gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli, che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc. Terzo Verstappen, in classifica Antonelli a poco meno di 50 punti di vantaggio su Hamilton ieri quarto. Prossimo appuntamento domenica in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna. Oh Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
13: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
14: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
13: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
19: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Lunedì 20 luglio cominciamo una nuova settimana insieme con Nettuno Bologna 1 e naturalmente con l'ora Dario in versione summer, con quindi l'appuntamento che si chiuderà alle 10 per poi andare a Valles dai nostri inviati per la giornata rossoblù, una Bologna che reduce dal 4-0 subito sabato contro l'Arminia Bielefeld, con anche l'espulsione di Rowe, quindi tanti argomenti, forse anche troppi, di discussione per essere la prima partita della stagione, ma ovviamente li affronteremo e ne parleremo quest'oggi. Vi segnalo anche che alle 12.30 ci sarà la conferenza stampa di Cambiaghi, che naturalmente poi vi proporremo nel corso della giornata per quanto riguarda la nostra programmazione. Questo il tema principale naturalmente della mattinata, non l'unico ovviamente, perché poi ci sono anche le belle notizie che sono arrivate dalla Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli in Belgio davanti a Leclerc, e alle 9.20, ovviamente orario diverso rispetto al solito, 9.20 con Carlo Cavicchi andremo a commentare quello che è accaduto nel Gran Premio del Belgio, con tutto naturalmente il contorno anche di voci dei protagonisti, e poi ovviamente la finale dei mondiali. Ieri la vittoria della Spagna 1-0 sull'Argentina, gol di Ferran Torres al supplementare, una finale dominata in lungo e in largo dalla Spagna, che ha rischiato soltanto nel finale, quando un po' anche in maniera fisiologica ha calato un po' il ritmo, da questo punto di vista era anche abbastanza normale che l'Argentina poi provasse il tutto per tutto nei minuti finali del supplementare, ricordandosi che esiste anche la porta degli avversari, perché ieri l'Argentina non se l'è ricordato. Oh ragazzi, capita, magari uno sta lì, pensa tante cose, Trump che arriva in elicottero, Ronaldo e Ronaldinho che cantano con Madonna, l'intervallo di mezz'ora, poi uno se ne dimentica che c'è anche la fase offensiva da fare. Può succedere, può succedere, può succedere. Una delle peggiori espressioni di una finalista nella storia dei mondiali, l'Argentina di ieri, proprio totalmente inesistente. E la Spagna, ecco, ha vinto, direi, con pieno merito, credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo, non soltanto nella finale di ieri, ma proprio per tutto il mondiale che ha fatto, subendo un solo gol, quello di De Ketelaere contro il Belgio, e di fatto dando sempre l'impressione di enorme solidità, oltre che di qualità naturalmente. Non è un caso forse che l'MVP del mondiale sia stato Rodri, giocatore sublime che ha dettato i tempi in tutte le partite della Spagna, forse anche quando era in panchina, anche ieri quando è stato sostituito da Zubimendi comunque dettava legge in mezzo al campo. Insomma, i temi non mancano questa mattina al 366-402-4022. Aggiungo anche, rispetto alla partita di ieri dell'Argentina, che personalmente ho trovato di pessimo gusto, ma proprio di pessimo gusto, da parte degli argentini l'aver dato le spalle alla Spagna durante la premiazione e durante l'alzata della Coppa. L'ho trovato veramente di pessimo gusto. Hanno fatto una finale orribile dal punto di vista tecnico, non ci sono stati episodi per cui sarebbe stato comunque deplorevole, ma magari comprensibile qualche episodio un po' borderline dal punto di vista arbitrale, non ce ne sono stati, perché Enzo Fernandez è impazzito da solo senza che l'arbitro abbia contribuito in alcun modo, quindi non c'è neanche un attenuante, ma una possibile spiegazione. Gesto degli argentini che guardavano i propri tifosi e non guardavano gli avversari che li hanno battuti meritatamente, e anzi forse l'1-0 sta fin troppo stretto alla Spagna, ecco, l'ho trovato davvero di pessimo gusto da parte dell'Argentina. Non regge l'ipotesi che ho traletto anche stamattina un po' da qualche collega, che l'Argentina era lì e voleva stare con i tifosi e non si è accorta della premiazione della Coppa. Non è proprio credibile. Proprio, amici, mi dispiace, ma non è assolutamente un'ipotesi credibile. Scusate, se ne sono accorti, e come? E hanno deliberatamente deciso di dare le spalle agli avversari. Io questi gesti qui li trovo di una pochezza unica, veramente unica. MVP del mondiale, l'abbiamo detto, Rodri, anche in maniera legittima per quello che ha fatto sul campo, e anche per il fatto che a un certo punto chiaramente ha fatto capire a Trump che doveva levarsi dalle scatole, perché doveva alzare la coppa, e invece sto vecchio rimbambito è rimasto lì finché non è arrivato quell'altro Infantino a dire: Donald, se ci spostiamo forse è meglio. Subissati di fischi, come è normale, era giusto che fosse al momento del loro ingresso in campo. Matte Negri, buongiorno.
20: Aspetta che mi giro di schiena pure io. Aspetta. scusa, non ti ho visto, hai capito?
19: Ma capita. Sono cose che capitano, sì. Cose che capitano.
20: È un po' come in Elio mi è entrata una bruschetta nell'occhio, uguale, sono quelle scuse che reggono, hai capito?
19: Sì, sì. Ah, c'era la coppa. Ah, scusate, non sapevo.
20: Semplicemente nella loro indole non esiste perdere, vedi Paredes, giusto per fare un esempio.
19: Un nome a caso?
20: Nome a caso, ma Paredes è entrato dopo 4 secondi, ha fatto un fallo da giallo e ha continuato così tutta la partita. Sì, io non so come abbia fatto a finirla la partita.
19: Perché Enzo ha fatto di peggio.
20: Ma a me la cosa che mi faceva ridere è che questi chiedevano di andare al VAR per cosa? Per dargli rosso diretto, forse. Cioè, continuava a dire: non ho fatto niente. Come non hai fatto niente?
19: E Cubarsì che sembrava Tamberi dei tempi migliori, poveretto.
20: Dai, io non lo so, veramente. A un certo punto pensavo che a posto di Cubarsì ci fosse Tom Cruise, che c'era all'inizio, faceva una scena di Mission Impossible. Hai capito? Cioè,
19: senti, però, ma peggio il fallaccio di Enzo Fernandez o l'esibizione di Ronaldinho?
20: Allora, tu sai che io ho un debole per Ronaldinho. Per me è stata la cosa più bella dell'Uptime. Per me non fa testo. Io speravo anche tirasse fuori Ferrero Rocher, hai capito? A un certo punto, per Madonna, sarebbe stata una grandissima citazione. Sarebbe stata,
19: sì, però, sì, probabilmente però. Sì.
20: Io in tutto questo invece mi sarei immaginato una scena tipo l'Half Time, se il mondiale fosse stato giocato in Italia, a Roma, no? Mm-hmm. Cioè, che a guidare la macchina, anziché Ronaldo e Ronaldinho, ci fossero stati Totti e Del Piero, e dietro, anziché cantare Madonna, c'era Risa.
19: Beh, come impatto culturale a livello planetario siamo lì,
20: Esatto, cioè al posto di Tom Cruise un Massimo Boldi.
19: Beh, no, scusami.
20: Per scusarsi del fatto che non ha potuto fare il tedoforo, hai capito?
19: No, beh, quello è un ruolo ritagliato per Pierfrancesco Favino, scusami.
20: Sì, in effetti, no, vabbè, sarebbe stato troppo serio con Francesco Favino.
19: Hai ragione anche tu.
20: Scusami, no, io ci avrei messo Massimo Boldi per risarcirlo del fatto che non ha potuto fare il pedoforo, no? Cioè, sarebbe stato in pieno stile italiano quello.
19: Gli avrei fatto fare anche un paio di minuti di battute e pernacchie.
20: Sì, esatto. Cipollino!
19: Esatto. So,
20: c'era Spagna-Argentina, andava da Sanchez e diceva: uè, Cipollino! Sarebbe stato bellissimo, sarebbe stato.
19: Peccato.
20: Momento di alta scuola. Peccato che non si è fatto in Italia questo spettacolo bellissimo.
19: Sì. C'è da dire che in Italia
20: c'era la Pausini, c'era, dai.
19: Sì, ho capito, ha cantato in playback
20: in spagnolo in playback.
19: Voglio dire, non benissimo, ecco. Non benissimo. Sicuramente Mattarella si sarebbe spostato dalla foto, ecco, questo sì.
20: Questo senza ombra di dubbio, direi.
19: Sembra troppo rispettoso il presidente delle regole dello sport. Vabbè, dicevo prima, Mate, vittoria insomma ampiamente meritata della Spagna.
20: Beh, senza ombra.
19: Non solo
20: dubbio,
19: per ieri, in generale.
20: No,
19: dico.
20: Ha vinto la squadra che è spesso il miglior calcio in tutto il mondiale, secondo me. E ha vinto la squadra che ha preso un gol in tutta la competizione, tanto che neanche l'Italia nel 2006, nel 2006 aveva subito solo un gol, ne aveva presi due, uno su rigore, un autogol. Invece loro hanno preso solo gol da De Ketelaere nel contro il Belgio, quindi bravi, bravi. Per me la Spagna è nettamente in questo momento la squadra che gioca a calcio meglio in assoluto, e infatti sono campioni d'Europa, hanno vinto la Nations League, hanno vinto il mondiale. Non so, altro direi che non possono vincere così ad occhio
19: per
20: momento.
19: Ora
20: per ora, per esatto, ora. Quindi
19: ti do un'altra bravi. Ti do un'altra stats: la Spagna non è mai stata sotto nel punteggio durante tutto il mondiale, ovviamente legato al fatto di aver subito un solo gol, però c'è anche questo, cioè mai stata sotto nel punteggio.
20: E ti aggiungo anche che ha battuto il record di imbattibilità del buon Mancio anche, no? Così
19: sì.
20: Quindi l'Italia è stata battuta anche nel record di imbattibilità, quindi bravi, bravi.
19: E l'altro dato che vogliamo mettere giusto per infilare il coltello nella piaga sul fatto che noi non ci siamo stati a questo mondiale, e in questi 18 anni in cui la Spagna ha vinto 3 europei e 2 mondiali, discreto ventennio spagnolo, proprio discreto.
20: Ho visto di peggio.
19: Ho visto molto di peggio. Gli unici ad averli eliminati 2 volte siamo stati noi.
20: Hai capito? È per quello che li vincono, perché noi ci siamo.
19: Giusto.
20: Vedrai che cambia la rumba appena ci siamo noi, eh?
19: Giusto.
20: Vedrai che cambia, eh?
19: Sì, per Spagna, Spagna e Tedeschia, quando non ci siamo noi, i topi ballano,
20: Per la Tedeschia un po' meno, ultimamente. Sì, però,
19: effettivamente, vabbè, più o meno. Vabbè, ci aggrappiamo al passato, Matte, che dobbiamo fare?
20: Approfittatene finché non ci siamo.
19: Esatto.
20: Perché stiamo tornando in pompa magna, attenti,
19: Non sento la magna.
20: No, sono non la sento, pompa, no.
19: Sì. Stamattina sì, perché c'era il giardiniere poveretto che giustamente alle 6:30 lavorava, giustamente, perché a quell'ora non è che si potesse, cioè dopo non è che si potesse fare molto bene. Va bene, senti, vogliamo parlare del Bologna in questa stagione fallimentare dei rossoblù?
20: Ma no, ma c'è il mondiale. A parte, vorrei ricordare che dopo l'amichevole di sabato credo che il Bologna quest'anno si iscriverà al campionato di Serie C, no?
19: Girone C, diciamo, però, perché così, esatto, c'è anche la scomodità delle trasferte.
20: Esattamente, per punizione per aver perso contro l'Alvinia Bielefeld 4-0, che è inaccettabile, secondo me. Ovviamente sto scherzando.
19: No,
20: ragazzi,
19: hai perso contro Schreck.
20: Come infatti volevo proprio arrivare lì, no? E loro avevano Schreck, noi in campo probabilmente avevamo Ciuchino, mi viene da dire, in quel momento.
19: Tanti Ciuchini.
20: Tanti Ciuchini che...
19: Ma anche tanti omini di marzapane.
20: Che sono il top, quando diventa grande poi lo fermi te, però
19: quello sì.
20: Vabbè. E detto questo, ma cosa vogliamo dire del Bologna di sabato? È la prima amichevole stagionale, per la prima volta che io abbia memoria, oltretutto la fai contro una squadra che non è solitamente una squadra presa dalla promozione, è una squadra che fra 10 giorni inizia il campionato, anche se di Serie B tedesca, non ci vedo tutto questo clamore nella sconfitta, ecco, magari il clamore è il risultato, quello magari posso essere d'accordo, si poteva perdere un pochettino meglio, su questo si sta, però sì. Dai, l'espulsione di Rò, quell'altro, diciamo che non ci è andato leggero coi primi 3 o 4 interventi. Lui non doveva fare una roba del genere mai nella vita, soprattutto in amichevole, secondo me. Però sappiamo che è un po' fumantino il ragazzo, no? Rabiot forse lo sa meglio di tutti.
19: Sì, sì, sicuramente. No, ha preso anche botte in maniera, insomma, fin troppo eccessiva, ecco, per essere un amichevole.

0: No, allora non so dal punto di vista regolamentare, essendo di fatto un amichevole, quindi comunque alle regole del calcio ci mancherebbe, però essendo un amichevole probabilmente un accordo tra le squadre al volo con l'avallo dell'arbitro si poteva trovare per fare 11 contro 11 comunque, non so evidentemente.
1: Beh, ma magari hanno voluto proprio provare in 10 per vedere la sofferenza in 10 uomini o il modulo da adottare quando nell'eventualità si rimane in 10, magari potrebbe essere stata anche quella la scelta.
0: Senza fiato.
1: Senza ombra di dubbio, direi, capito? Però
0: vabbè,
1: ci sta.
0: È andata così. Un po' di messaggi alla 366-402-4022. Paredes e Fernandez non andavano espulsi, ma arrestati direttamente. Sono stati già arrestati.
1: Sì, esatto. Cit Maurizio Mosca.
0: Grande calcio champagne di Scaloni, scrive Andrea, che poi aggiunge la parte più bella del concerto dell'intervallo, che non ne ho visto neanche un minuto. Neanch'io, ho visto solo le foto dopo di Ronaldo e Ronaldinho, e quindi ho detto, vabbè, meglio non aver visto nulla. Ecco.
1: Ma Ronaldo e Ronaldinho, te lo giuro, sembravano Boldi De Sica in Natale sul Nilo. Quando sono scesi, che si sono messi di fianco a Madonna, mi hanno ricordato loro, però per rispetto, per me saranno sempre il calcio mio, perché insomma, avendo vissuto quel Brasile lì, per me è inarrivabile, hai capito? Altro che Vavà e Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, per me sarà il Brasile più forte della storia, che ho visto io, ovviamente.
0: Pensa che poi, quindi, quando verranno pubblicate le biografie aggiornate di Ronaldo e Ronaldinho, bisognerà inserire anche il fatto che sono prestati a fare i pagliacci per Infantino. È quello, è così, ragazzi.
1: Quello è vero, quello
0: è così,
1: quello
0: è così. Otamendi non si smentisce mai, a 38 anni continua con questi atteggiamenti da bullo di periferia. Sì, un finale tranquillo anche con Paredes, sì, mi sembrava.
1: Comunque, parliamo anche del gol annullato alla Spagna.
0: Ah, il fuorigioco di Ferran Torres. Ah.
1: No, non il fuorigioco.
0: Ah,
1: di
0: no, scusami.
1: Il fallo di Otamendi.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: per
0: sì,
1: me
0: scusami.
1: Non è mai fallo.
0: Scusami, sì, cioè, sì. Pestone di Merino, pestone.
1: Sì,
0: vabbè,
1: se quello è fallo, ma più che altro la sceneggiata che fa.
0: Vabbè, certo,
1: le mani sul volto, cioè, noi per 20 minuti a guardare le immagini pensavamo l'avesse colpito in faccia.
0: Sì, sì. Sì, veramente. Sì, è vero.
1: Cioè, se c'è uno che non fa una sceneggiata del genere, probabilmente non annullano quel gol lì.
0: Ronaldo e Ronaldinho in quell'auto mi hanno ricordato i Flintstone.
1: Però c'è chi faceva Wilma delle due,
0: non lo so, Ivano, precisa per curiosità. Bene, parliamo anche di Dario, che si sta Franceschi bolognizzando, visto che ora ha anche il giardiniere, ma mica il mio giardiniere, ma il giardiniere del comune, che stava lavorando fuori, io abitando a ridosso della campagna, e c'è il giardiniere del comune, mica il mio, non so mica la Bolognini. Poi prossimo anno Bologna, immagino la solita prima partita con rappresentativa locale.
1: Beh sì, basta, cioè, che sta andata male, ritorniamo con le vecchie glorie, che ne so, presente.
0: Le vecchie glorie locali.
1: Locali, esatto. Vecchie glorie locali, gente di 60 anni, cioè ci sta. Sì, sì,
0: sì, sì, sì, sì. Ok, ok. Buondì ragazzi, io ero là, ok, che siamo all'inizio, ma quello che non mi è piaciuto è la poca voglia. Ah, ragazzi, ma è poca voglia. Cioè, una settimana di ritiro, quegli altri iniziano il campionato fra due settimane, mi sembra abbastanza normale che ci fosse. Ma ecco, magari si può criticare la scelta dell'avversario e la sproporzione rispetto alla condizione fisica delle due squadre, però poca voglia fino a un certo punto, no? Mate?
1: No, sono abbastanza d'accordo, cioè se hai poca voglia alla prima uscita stagionale con un allenatore nuovo, vuol dire che c'è qualcosa che non va in città della squadra, cioè finiamo a zero punti il campionato, ecco, mi viene da dire, cioè, spererei che non fosse quella, fosse solo una questione di condizione, che ci sta tutta, cioè, hai fatto una settimana praticamente di corse e corse e corse, cioè, quindi...
0: Direi. Madonna e i Ronaldi sembravano usciti da una puntata di Ciao Darwin, scrive Luca da Molinella.
1: Anche è vero, sì, in effetti è vero, tipo Madre Natura e Bonolis e Laurenti, sì. Ci poteva stare come similitudine.
0: Che finaccia, che finaccia.
1: Mi piacerebbe sapere chi dei due suona la pianola.
0: chiederemo a chi di dovere. E poi Bologna Valles 16-0 con Castro che festeggia tipo Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo quando batte braccio di ferro il bambino. Scena,
1: cioè, tutte le capriole, ci sta,
0: scena meritevole, sì, sì. Scena meritevole.
1: Sì.
0: E poi un paio di ascoltatori chiedono come sta Lele Adani.
1: Non credo,

0: Ieri sera l'ho sentito un po' mesto del fatto che la Spagna stava surclassando l'Albi Celeste, hai capito? Però ci sta. Pensavo che l'hydration time facesse svegliare il dies, invece stavolta non è andata bene per lei, hai capito? Si è reidratato il 10, ma non è andata bene come le altre volte. Ci sta, insomma, può succedere. Ecco. Possiamo anche salutare forse uno dei più grandi campioni che abbia calcato i campi da calcio, mi
1: Sono
0: viene da dire,
1: assolutamente
0: no?
1: d'accordo. È doveroso ricordare Nicolas Tagliafico perché è stato. Non era lui? No,
0: io pensavo Otamendi, ma va bene lo stesso, va
1: Tamendi mica
0: bene anche
1: smette, figurati, è tornato in
0: Tagliafico.
1: Argentina apposta per continuare a randellare.
0: Ancora nazionale, dici? No, dai, mondiali Otamendi basta.
1: Ma guarda, lo vuole fare Cristiano perché si gioca in Portogallo fra 4 anni, perché glielo vuoi negare a Otamendi? Non ho
0: Mi
1: capito.
0: sembra che abbiano due fisici un po' diversi, però vabbè, ci può stare. Cioè, tutto può succedere, quindi va
1: Vabbè, no,
0: benissimo.
1: lo so che parlavi del DS, lo so.
0: Eh sì. Mi sembra doveroso, dai. Lui non credo che faccia un altro mondiale.
1: No,
0: Puoi mai dire mai nella vita, eh?
1: assolutamente, assolutamente, però insomma, ha chiuso con un mondiale oggettivamente di altissimo profilo, non ieri sera, ma non solo per colpe sue, perché a un certo punto ovviamente non sapeva più che fare, quando, con la palla tra i piedi, eppure un paio di giocate illuminanti le ha fatte comunque, però ha fatto un mondiale clamoroso, clamoroso.
0: La palla che prende in faccia Merino, se non la prende in faccia Merino, quella mi sa tanto che forse segna.
1: Dici?
0: Magari mi sbaglio, non lo so. Che Merino si è chinato parecchio per prenderla con la faccia, quindi non lo so. Boh. Ah, di sicuro se nello specchio fai fatica a parare un missile del genere.
1: Ah, ci sta, ci sta. Va bene, caro Matte, ti saluto. Noi ci sentiamo mercoledì, giusto?
0: Oh yes,
1: Ci
0: sì,
1: sentiamo
0: proprio così.
1: mercoledì. Va bene, mercoledì
0: Mercoledì.
1: saremo alla vigilia del secondo test amichevole delle Bologna con il nuovo allenatore che prenderà il posto dell'esonerato tedesco.
0: Ah beh, ci sta dopo quella figura lì, ci sta esonerando. Neanche Zamparini forse arriverebbe tanto. Quindi, però sarebbe bello.
1: Beh, avremo di che parlare.
0: Ah, vedi te,
1: Ecco.
0: adesso aspetto con ansia il titolo. Tedesco out, via.
1: Tedesco out, ma sicuro. Sulla graticola, come ha scritto un ascoltatore.
0: È già in bilico, è già
1: Esatto.
0: cioè nel senso che lo guida un bilico per tornare da
1: Guarda,
0: Valle.
1: Matte, direi che possiamo chiudere qua. Con
0: Di
1: questa
0: brutta questa è brutta. Sì.
1: possiamo chiudere
0: A
1: qua.
0: mercoledì,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao,
0: Ciao,
1: ciao, ciao.
0: ciao, ciao.
1: Grazie, grazie a Matte Negri. Pubblicità, torniamo subito.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
2: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Sta venendo giù qualunque cosa, aiuto! Aiuto, un cielo nerissimo. Vabbè, copriamoci. Bentornate e bentornati. 8:32 minuti in questa mattinata, in questo lunedì mattina. Alle 10 andremo a Valles dai nostri inviati, Leo Bosello e Frank Loreti, per punto della situazione sul Bologna, che stamattina torna ad allenarsi dopo la pausa di ieri. E poi naturalmente avremo tutti gli appuntamenti canonici nel corso della giornata. Torna anche Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu. Insomma, ci ritroveremo pian piano tutti quanti. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022. Vi ricordo alle 9:20 lo spazio Formula 1 per commentare la vittoria di Kimi Antonelli con Carlo Cavicchi. Vi faccio riascoltare anche Federico Bernardeschi, perché ha parlato in conferenza stampa prima dell'amichevole contro l'Arminia Bielefeld. Lo sentiremo nel prossimo blocco. E poi alle 9:40 Andrea Mottola per commentare anche insieme a lui l'esito del mondiale e anche naturalmente quello che è stato l'esito del prima amichevole del Bologna. Un po' di messaggi variamente assortiti al 366-402-4022. Allora, partiamo dal Bologna. Non capisco perché Rossi sarebbe fatto espellere perché vuole andare via. Ma infatti, Alberto, ma di che sta sta cosa? Giustamente, non è che non lo capisci, è che non è così. Cioè, non può essere che abbia reagito solo perché è nervoso per i vari falli subiti. Direi di sì. Poi è un nervosismo che va gestito, va affrontato, non in quest'ordine, va affrontato e va gestito, ed è su quello ovviamente che si deve ragionare, non certo sul fatto che voglio andare via, allora mi faccio cacciare in malo modo. No, onestamente no. È un Ro che ha subito sicuramente parecchi falli, anche tosti, non da amichevole, siamo d'accordo. Dopodiché è una reazione decisamente esagerata, ecco, decisamente spropositata e inevitabilmente da rosso, in una partita però già condizionata, cioè non è che Bologna ha perso 4-0 perché poi è rimasto in 10, era già su un 3-0 con l'Arminia Bielefeld che correva molto di più, che aveva già le idee più chiare. In Bologna, tra che era rimaneggiato, tra che gli mancava praticamente tutto il centrocampo, inventato, quello di Tedesco sabato pomeriggio, che non credo vedremo durante la stagione, in più con una condizione fisica naturalmente ancora precaria, mettiamo tutto insieme e abbiamo evidentemente l'esito della partita. C'era anche un altro messaggio di Fiore, eccolo qui: l'unica cosa negativa dell'amichevole è Pessina, che ancora non sembra pronto. Fiore, anche qui onestamente sì, l'uscita sul 2-0 di Pessina è stata un po' sconclusionata, siamo d'accordo, però onestamente battezzare Pessina non ancora pronto per l'amichevole di sabato, quando comunque ha già fatto vedere cose interessanti in un calcio vero, ecco, mi pare anche questa un po' esagerata, onestamente, Fiore, ti dico la verità. Da rivedere, naturalmente, il portiere è giovanissimo, deve ancora crescere, deve ancora migliorare in tante cose, non c'è dubbio. Dopodiché, però, era comunque un test amichevole e va tutto contestualizzato lì, senza far finta di nulla, senza far come gli struzzi, mettere la testa sotto e pensare che vada tutto bene. Ci mancherebbe, perché comunque è un 4-0 che hai subito e cui evidentemente non sei stato in grado di mettere in campo anche quel minimo sindacale di idee che hai provato, di cose che hai provato. Quindi sicuramente è una amichevole che ha dato indicazioni negative. Questo è pacifico, senza fare gli struzzi, ma senza neanche strapparsi i capelli, molto semplicemente si prende, si analizza e si va avanti. Non può che essere questo il mood. Poi ho fatto la stessa cosa di Ndoye l'anno scorso, tra Virtus Verona, solo che è uscito dal campo spontaneamente, scrive Cri, è un po' diverso, è un po' diversa la situazione, decisamente. L'espulsione di Ro avrà ripercussioni in campionato? Non credo proprio. E poi la partita di sabato non fa testo, perché il giorno prima il Bologna si è allenato facendo forza. Il fatto di essere rimasto in 10 ha contribuito alla sconfitta, ma non ne farei una tragedia, anche perché lo sappiamo bene che queste partite lasciano il tempo che trovano, scrive Beppe. Sono assolutamente d'accordo. Mauri invece la mette su un altro piano: allenatore nuovo, squadra da rinnovare, non abbiamo bisogno di teste calde, anche se con qualità tecniche indiscutibili. Però Mauri, se ci pensi, in un anno di Ro a Bologna il gesto di sabato è stata la prima volta in cui Ro ha perso le staffe. Quindi ecco, non al di là delle battute e delle ironie che si possono fare sul discorso, ma c'è l'Armageddon, ragazzi, ma che tempo c'è? Incredibile, vabbè. Scusate la parentesi. Dicevo, non è che siamo abituati a vedere Ro che esplode, fa queste scene qui. Ha perso sicuramente la testa in maniera criticabile, discutibile, con qualche attenuante, perché comunque insomma di calcioni ne ha presi. Dopodiché, anche lì, sì, tirati gli orecchi, Johnny, per favore, vai, stai più tranquillo, lo so che ti hanno menato, ma cioè, contieniti e si va avanti, ci mancherebbe. Cioè, faccio fatica a definirla testa calda Ro per quello che è successo in questo anno a Bologna, cioè nulla se non l'espulsione di sabato. Torno anche al mondiale. Stefano, gli argentini non si smentiscono mai, dei calciatori veri, ironico ovviamente, ma Messi che tipo di rapporto ha con il prossimo? Empatia zero. Beh, Stefano, mi verrebbe da dire che non lo scopriamo adesso che Messi non è, diciamo, al di là delle qualità calcistiche che sono piuttosto evidenti e lampanti, non è proprio uno così simpaticone o chissà quanto esuberante fuori dal campo. Non lo è mai stato in carriera, quindi non credo che sia una sorpresa da questo punto di vista, insomma. È così, è il suo carattere, questo però non toglie assolutamente nulla rispetto al valore calcistico del giocatore, intendiamoci. L'arroganza dell'albiceleste farà mica il paio con quella di Infantino assieme al proprio sobrio mentore, ma non lo definirei neanche mentore, Andrea Trump, direi che proprio è un altro termine, ma sono le 8:38 e quindi andiamo avanti. Sottolineare anche la finezza dei tifosi che fischiavano in modo ignominioso già contro Capoverde, scrive Andrea. Poi Steve, per la forza della Spagna è il centrocampo e secondo me il vero fenomeno è Cubarsí più che la Mal, solo che i difensori sono sempre poco apprezzati. Beh, allora, sicuramente Cubarsí ha fatto un mondiale strepitoso, è un giocatore strepitoso. Yamin Lamal, non Lamine Yamal, facciamo in confusione, Lamine Yamal, non ha fatto un bel mondiale, sicuramente molto al di sotto, ha pagato anche un po' di scorie dell'infortunio che ha avuto ad aprile, ha avuto un altro problema alla coscia, quindi non era proprio al 100%, non ha fatto un bel mondiale. Direi che i premi alla fine andati a Rodri come miglior giocatore del mondiale e a Cubarsí come miglior giovane, direi che ci stanno tutti, assolutamente tutti. Mi spiegate i cambi dell'Argentina, che non ne ho capito uno? Ah, guarda, due si spiegano facilmente e sono stati i due centrali, sia Lisandro Martinez che Romero si sono infortunati. E questo sicuramente ha inciso sull'andamento della partita, perché comunque sono stati due cambi forzati. Dopodiché, il sesto cambio, Senesi per Alvarez, era un cambio anche quello tendenzialmente forzato, perché se in 10, in affanno, fai la mossa che che probabilmente chiunque avrebbe fatto in quel contesto lì, cioè mettere un altro difensore centrale togliendo un riferimento offensivo che è andato in affanno tutta la partita, non solo per colpe sue. Poi però il gol di Ferran Torres nasce da una situazione in cui Ferran Torres è liberissimo in area di rigore, cioè tutti e tre i centrali, lo sto rivedendo anche adesso proprio nel monitor di servizio il gol. Nico Williams fa una gran giocata nel colpo di testa all'indietro, poi ci sono i tre centrali che sono tutti abbassati, che hanno tutti rinculato nell'area piccola e Ferran Torres è libero, e lì c'è poco da fare. È stato un errore collettivo che ha lasciato tanto spazio a Ferran Torres, poi bravissimo nel colpire il pallone perfettamente. Gli altri cambi, ecco, Paredes per Nico Gonzalez, e per, credo che fosse legato al fatto di avere un po' di palleggio, si fa per dire, in più in mezzo al campo, provare a contrastare la Spagna lì a centrocampo in maniera un po' più efficace. Ecco, il cambio Simeone-De Paul è stato un cambio totalmente inutile, ma come Molina-Montiel, cioè sono cambi che tendenzialmente Scaloni ha quasi predefiniti, se parte uno entra l'altro, è sempre stato così nel mondiale. Ecco, quei due cambi lì sono stati quelli un po' più incomprensibili, devo dire, però 2 su 6, ecco, 2 su 6 fatichiamo a capirli, onestamente. Due su sei. E gli altri hanno una spiegazione. Non cambia il giudizio negativo sulla gestione di Scaloni, non è stata come quella di Tuchel, ma no, poco ci manca. Matteo, ho buttato un occhio ieri sera ai paesi ospitanti del prossimo mondiale. Sono 6, giusto? Tutte le nazioni ospitanti saranno messe di diritto al mondiale, verissimo, perché non solo Spagna, Portogallo e Marocco, ma anche Uruguay, Argentina e Paraguay, perché si giocano 3 partite in Sud America. Perché? Perché quello del 2030 sarà il mondiale del centenario, e quindi facciamo una partita lì dove si è giocato il mondiale 100 anni fa, benissimo, facciamo lì una partita in casa dell'altra finalista, cioè Uruguay prima, Argentina poi, benissimo, poi facciamo un'altra partita in casa del presidente della Conmebol, cioè il Paraguay, così è contento e mi porta i voti. Questo è il ragionamento di Infantino. Non c'è un motivo, uno che spieghi il perché si debba giocare una partita in Paraguay, se non motivi politici elettorali. Stop. Come verranno svolte le qualificazioni al campionato? Chiede Matteo. Io amplierei a 64, dato che ce ne sono già così tante di qualificate. Scrive ridendo Matteo, ma è un'idea già sul tavolo, quella del mondiale a 64 squadre, con tutte le schifezze che comporta. I sudamericani, non so se Argentina, Paraguay e Uruguay parteciperanno comunque al girone, diciamo fuori classifica, come accade nel basket, quando le nazioni ospitanti dell'europeo partecipano comunque alle qualificazioni, falsandole di fatto, perché le falsano, non perché perdono apposta o vincono apposta, ma perché non c'entrano niente, non c'entra niente la loro presenza. E l'UEFA ha già annunciato un cambio di regole per quanto riguarda le qualificazioni, che vedremo già per l'europeo, e abbiamo provato a spiegarlo, ad avventurarci qualche giorno fa sulla spiegazione, ma ci torniamo con più calma quando siamo più lucidi, non di lunedì mattina. Quindi sì, cambierà un po', però bisogna vedere anche quanti posti effettivamente ci saranno, perché al mondiale con 64 squadre bisogna vedere l'Europa quanti posti prende, tenendo conto che 2 sono già di Spagna e Portogallo. Parentesi, curiosità statistica, la Spagna sarà la prima nazionale campione del mondo a organizzare un mondiale, non è mai successo, o se preferite girare, la prima nazione che organizza il mondiale a farlo da campione del mondo in carica, ma insomma è comunque un primato che la Spagna si prende con la vittoria di ieri. Ciao Danione, l'unica notizia di ieri è che Trump non si sia tenuto la coppa. Beh, non è una notizia da poco, non è una notizia da poco. Poi Stefano, possibile che nessuno ieri sera abbia parlato degli accrediti annullati a tre giornalisti della Gazzetta per la finale del mondiale della FIFA? Ti riferisci immagino alle varie TV, non lo so se non è stato parlato per nulla. Onestamente non durante la telecronaca delle partite, a me verrebbe da dire benvenuti nel mondo reale, amici della Gazzetta. Per un mese la Gazzetta dello Sport, come altri quotidiani, non ha detto una virgola sulle storture di questo mondiale. Poi all'improvviso, alla vigilia della finale, se ne è ricordato, ha fatto due paginoni fatti benissimo, cui sono stati precisi, impeccabili i colleghi nel raccontare tutte le storture di questo mondiale. Casualmente tre accrediti su cinque sono stati poi revocati. Che casualità, eh? Che casualità. E benvenuti nel mondo reale, però il mondo della FIFA è questo. Non è mica il primo giornale che paga verso la FIFA semplicemente il raccontare le cose come stanno. Tra l'altro sarà un tristissimo Paraguay-Tunisia con zero tiri in porta da entrambe le parti. Ma guarda, sarà una partita memorabile. Poi Nico Williams, giocatore straordinario, per me nel mondiale è il premio giocatore immancabile. Dovrebbero fare più premi stile Giro d'Italia con le varie maglie. Sai che potrebbe essere una bellissima idea, Jonathan. Ci ragioniamo. Anche se a 4 Francia-Inghilterra, non male. Guarda, è stata. Ho letto anche altri messaggi sulla partita di sabato. Però, ragazzi, si parte sempre da un discorso diverso, cioè la finale terzo posto non conta nulla, veramente nulla. Allora i giocatori la fanno per lo più in due categorie: o la vivono come un obbligo e quindi tendenzialmente non si impegnano molto, o la vivono come un divertimento e vengono fuori partite tendenzialmente anche simpatiche da vedere. E Francia-Inghilterra è stata la seconda, è stata semplicemente una partita in cui si sono trovati a giocare un po' di giocatori di qualità ed è venuta fuori una partita divertente, punto, stop, senza fare chissà quali analisi, chissà quali retrospettive tattiche, tecniche. No, molto semplicemente è stata una partita in cui le squadre hanno giocato molto leggere, si sono divertite, hanno fatto un sacco di gol, le difese hanno detto vabbè, ma sì, giochiamo giusto per. Direi che la possiamo tranquillamente derubricare a quello senza fare chissà quali analisi ardite dal punto di vista tecnico-tattico, molto tranquillamente. Mbappé miglior giocatore dei mondiali e infatti capocannoniere. Le due cose però non sempre sono andate di pari passo, Rick, eh? Non sempre sono andate di pari passo. Non credo che nel 94 Salenko, capocannoniere, meritasse il premio di miglior giocatore dei mondiali. No, tendenzialmente si dà il premio anche con una certa logica a un giocatore della squadra che ha vinto, ma più che altro anche per una questione di comodità, di premiazione. È già lì. E quindi anche per quello. Poi che Mbappé abbia fatto un signor mondiale, su questo sono assolutamente d'accordo, ci mancherebbe. Però non è che il capocannoniere automaticamente è il miglior giocatore dei mondiali, non è detto, insomma. Fede, dopo ieri secondo te chi vince il pallone d'oro? Questa è una bellissima domanda. Non c'è un candidato forte della Spagna. Se Yamal avesse fatto un altro mondiale probabilmente avrebbe avuto più chance. Vediamo, non mi stupirei che lo rivincesse Rodri, non mi stupirei affatto onestamente che lo rivincesse lui. E ci sono i giocatori del PSG naturalmente da considerare, Kvaratskhelia per esempio su tutti, però è una bella lotta, Fede, è una bella lotta. Massimo, nel 2034 ci sarà il centenario ricorrente del mondiale di calcio disputato nel 34 in Italia, chissà se ci daranno una wild card per partecipare. Ah, Massimo, ci aggrappiamo a tutto. Poi Mike, Francia-Inghilterra, come hanno detto tutti, la finale del terzo quarto posto conta come due di coppa. Abolirla non credo verrà abolita, Mike. Non credo che verrà abolita, soprattutto perché è comunque una partita in più. Soprattutto perché è una partita in più. Poi ho bisogno di una puntata speciale di un'ora di A Gamba Tesa. Guarda, giro il messaggio al prof Sbetti, tra l'altro riceve anche complimenti da Marco, e giro questi messaggi al prof, però dovete aspettare venerdì. Dovete aspettare venerdì, avremo di che parlare, abbiamo anche argomenti un po' in sospeso, quindi. Pallone d'oro a Paredes, l'anticalcio, quindi l'antipallone d'oro bisogna dare a Paredes. Mi dispiace per l'Inghilterra, che l'Inghilterra non sia arrivata in finale per Pickford, che secondo me è efficace come una sedia, ma in questo mondiale ha anche giocato bene. Ah beh, li ha tenuti spesso in piedi, assolutamente. Direi che non, da questo punto di vista è stato sicuramente una delle sue espressioni migliori. Roque pubblica una storia quando viene espulso il giocatore dell'Argentina scrivendo godo. Per me devi evitare certe cose se vuoi diventare un giocatore vero, scrive Nick. Beh, direi che Roy in quel momento lì era soprattutto un tifoso dell'Inghilterra. L'Inghilterra l'eliminazione con l'Argentina non l'ha digerita, e nel momento in cui l'Argentina perde o Enzo Fernandez viene espulso, Roy fa il tifoso. Poi, essendo appunto anche un calciatore, magari si può evitare, ecco. E poi Marco, se avesse vinto l'Argentina, Messi avrebbe ritirato il premio da MVP vestito da cowboy. Ci sta, ci sta. Ecco, ci siamo persi. Questo è un po'. Diciamo, io non avevo onestamente preferenze tra le varie squadre. E detto che poi la storia di Roy, io non l'ho rivista. Mi ha mandato lo screen, amico, che l'hai mandata, ma credo poi sia stata cancellata anche da Roy perché non risulta. Se effettivamente, ah, ma aspetta, fermo lì, vediamo. No, quantomeno è stata cancellata. Vabbè, appureremo. Dicevo, non avevo preferenze sulla squadra vincente ieri, però ci siamo tolti ci teniamo, ecco, più che altro la curiosità di capire che cosa sarebbe successo se avesse vinto l'Argentina di Messi, cosa avrebbero fatto Infantino e Trump. Ecco, quello purtroppo non lo sapremo mai, per colpa di Ferran Torres. Che cattivone, proprio un cattivone. E così, è così. Gianni, comunque la sconfitta non è proprio una cultura sportiva italiana, non riusciamo a scrollarci di dosso la cultura del risultato. Su Roma mi faccio sempre la domanda, ma quanta colpa ha il provocatore rispetto a chi reagisce? Ci si focalizza molto sulla reazione, forse si potrebbe rivedere questo schema. Se Roma si fosse fatto male in faccia, cambieremmo pensiero. Roma non ha colpito l'avversario, oddio. Va bene, però. Bene, difendere Roma ci mancherebbe, ma l'ha preso, mi sembra anche abbastanza evidente. È stato più un gesto plateale, l'avversario invece lo ha colpito. Però scusami Gianni, cosa c'entra con la cultura cosa c'entra con la sconfitta che non è nella cultura italiana? Non ho capito il nesso, onestamente. Detto ciò, l'abbiamo detto, Roa è stato sicuramente oggetto di particolari attenzioni da parte della difesa dell'Arminia Bielefeld, ben troppo, ben eccessive, cioè parecchio eccessive rispetto a un amichevole. Questo non implica che il gesto di Roe sia da, tra virgolette, condannare, senza metterlo in pubblica piazza e prenderlo a bastonate, ci mancherebbe, ma non può passare in secondo piano, ma per un motivo molto semplice Gianni, perché è previsto nelle regole che normano il simpatico gioco del pallone che la reazione di quel tipo viene punita, viene sanzionata. Quindi, ripeto, non ho capito il riferimento che fai con la cultura del risultato, la sconfitta, secondo me non c'entra nulla in questo senso, ma ragazzi, Rore ha preso le botte, ci mancherebbe. Dopodiché però quella reazione lì non gli ha dato una testata, è andato violento col petto, per carità, però è una reazione che a norma di regolamento viene punita, e le regole tendenzialmente bisognerebbe anche un po' rispettarle, insomma. E se si sbaglia si paga. Poi che i difensori siano stati particolarmente duri su di lui, questo è fuori discussione. Poi un paio di messaggi prima di dare la linea alla regia e poi andare anche a sentire le parole di Bernardeschi. Ma una finale mondiale in cui non gioca Lautaro è inspiegabile, scrive Luca. Secondo me si teneva il cambio per il supplementare, mi sembra abbastanza evidente che la tattica di Scaloni fosse quella, cioè di tenere cambio di Lautaro Martinez per il supplementare al posto di Alvarez. L'espulsione di Enzo Fernandez gli ha rovinato i piani. che poi uno come Lautaro potesse giocare prima, sì, ci sta. Non so quanto potesse poi cambiare l'andamento della gara, perché nessuna palla ha avuto Alvarez, non so quanti palloni potesse avere Lautaro Martinez, però ci teniamo quel dubbio lì. Va bene, allora dobbiamo dare la linea alla regia, GR, pubblicità, torniamo subito.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 8 e 56 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Fischiato alla cerimonia di consegna della Coppa del Mondo il presidente Trump, a cui è toccato premiare la Spagna dell'inviso Sanchez. Il tycoon è salito sul palco insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo al capitano della Spagna Rodri, ed è rimasto nelle foto ufficiali fino a quando lo stesso Infantino non lo ha accompagnato fuori dall'inquadratura. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso. Sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Sono stati individuati anche centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza, e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
15: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
16: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
15: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
16: Info su csavic.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
19: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
20: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
21: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
22: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nuovamente in diretta con Laura Dario, alle 9:02. Tra poco vi faccio sentire un estratto della conferenza stampa di Federico Bernardeschi, che ha parlato prima della partita contro l'Arminia Bielefeld di sabato, ma insomma un po' di concetti interessanti li ha detti ugualmente, anche se non più di strettissimissima attualità. Alle 12:30 parlerà invece Niccolò Cambiaghi e anche lui naturalmente ve lo proporremo poi nel corso della giornata qui su Nettuno Bologna 1. Prossimo blocco con le parole anche dei protagonisti del Gran Premio del Belgio, con Kimi Antonelli in primis, ma non soltanto, anche Leclerc e Hamilton, ma soprattutto con il nostro Carlo Cavicchi per commentare insieme a lui quello che è stato l'esito del Gran Premio. Torno ancora un po' sui messaggi al 366-402-4022. Ascoltatore scrive: l'espulsione di Fernandez completamente ingiusta. Amico Carlo mio, non so che idea tu abbia del calcio, ma se è ingiusta l'espulsione di Fernandez, se sono ingiusti quei due gialli lì, non abbiamo la stessa visione di football. Ecco, mettiamola così. Buongiorno Dario, scrive Antonio. Rimango serenamente convinto che in fase di non possesso l'Argentina era costantemente in inferiorità numerica. Ho messo passeggiate a centrocampo contro la Spagna, ha poi costretto la squadra a ritrovarsi cotta da metà secondo tempo. Ma è il motivo, Antonio, per cui non ha giocato con due punte più Messi. Era impossibile per la Spagna. Poi Messi passeggiante lo è stato per tutto il mondiale, però è stato anche l'unico che a un certo punto, nel momento in cui quelle pochissime volte in cui l'Argentina è riuscita a uscire, no, dalla propria tre quarti, era l'unico che aveva idea di che cosa fare col pallone. Poi predicato nel deserto, ma quello è un altro discorso. Però non c'era un motivo uno per panchinare Messi ieri, ma ci mancherebbe. Che dire di questa Francia, da favoriti che lo perdevano solo loro, la sconfitta sonante anche nella finalina. Mbappé di gol ne fa, però inizia sempre quando sono sotto una montagna. Noi inglesi che avevano voglia di piazzarsi almeno, e quello conta. Alessandro, come dicevo prima, la finale terzo posto lascia il tempo che trova. Sicuramente permette a Tuchel di bullarsi del fatto di essere il migliore allenatore della storia dell'Inghilterra a livello di risultati mondiali, dopo Sir Ramsey naturalmente, che ha vinto il mondiale nel 66. Però conta il giusto, non ci perderei troppo tempo, se non veramente come partita divertente, un po' da scapoli ammogliati e nulla più. Ecco, non andrei oltre. Un paio di messaggi invece sul basket, sulla Virtus, sulle guardie della Virtus c'è qualche trattativa? Sì, al momento sì, tra l'altro con anche un, insomma, ripercussioni dal punto di vista, diciamo, della struttura della squadra, che sarebbero interessanti da vedere nel momento in cui l'interesse per Trent Frazier dovesse concretizzarsi. E non basta lui, naturalmente, insomma, c'è qualcuno, qualcun altro servirà, ecco, eventualmente nel ruolo, però sarebbe un giocatore che si aggiunge a Bello e a Carr, con un assetto che evidentemente porterebbe Mumbrou a utilizzare spesso due portatori di palla insieme. C'è questa cosa particolare che la Virtus sta prendendo solo guardie più basse di me, e questa cosa mi inquieta perché non sono abituato, ma vabbè, questa è una postilla che buttiamo lì. Meglio comunque di quando vengono presi allenatori più giovani di me, quello è una roba bruttissima. Se arrivano giocatori più bassi di me, vabbè, pazienza, insomma, si può fare tranquillamente, si può andare tranquillamente oltre. Battute a parte, Andrea, dando per sicuro Baiocchi come sesto italiano, non credi che nel ruolo di tre la squadra sia corta? Cambierebbe se nelle due squadre straniere ci fosse un 1-2 e un 2-3 alla Shields come caratteristiche, non come stipendio, ovviamente. Ma in realtà nel ruolo di tre non è corta la Virtus, perché c'è Alston, perché c'è Edwards, perché c'è anche Hackett. L'idea è di utilizzare anche quello, anche lui, ecco, quindi da questo punto di vista, volendoci anche Ferrari. No, non è corta in quel ruolo lì, si va sempre nel discorso della duttilità, no? Nel roster della Virtus l'anno prossimo, quindi possibilità di far giocare insieme più coppie di giocatori, a parte forse Diouf, Diarra e Kokilà, ma non è detto che l'idea di Mumbrou non sia e non possa essere anche quella di trasformare almeno uno dei tre in un quattro, chiaramente non tiratore, però con l'idea magari di farli giocare anche un po' insieme, ma a parte i centri, poi tutti gli altri sono comunque giocatori sufficientemente duttili, Andrea, quindi ecco, credo che nella ricerca dei tasselli mancanti la Virtus possa continuare su questa strada e quindi continuare a prendere giocatori che siano appunto duttili, che siano capaci di ricoprire più ruoli, e dare a Mumbrou quindi una squadra che non potrà avere la profondità di roster dal punto di vista numerico di altre squadre di Eurolega o della stessa Milano, ma può dare al coach spagnolo una squadra malleabile, no? Di volta in volta a seconda delle esigenze. Ecco, mi sembra che si possa andare in quella direzione lì, sui tasselli mancanti per la Virtus del prossimo anno. Detto ciò, andiamo a sentire Bernardeschi, un estratto della conferenza stampa del giocatore rossoblù, e poi torniamo.
0: Bentrovato.
1: Grazie.
0: Che fase è questa della tua carriera, della tua esperienza a Bologna? Lo scorso anno tante partite, quest'anno saranno meno. L'anno scorso hai fatto vedere di essere ancora un giocatore per la Serie A di livello altissimo. Quest'anno, fra le altre cose, un pensierino all'azzurro ce lo fai? Oltre che al tuo Bologna,
1: No, iniziamo partendo bene qui col Bologna innanzitutto, che questa secondo me è la cosa più importante. Poi ovviamente la nazionale per il calciatore italiano, no? È sempre comunque un obiettivo, anche se ora hanno problemi secondo me più grandi da risolvere, e stanno ripartendo con un nuovo progetto, e vediamo che progetto sarà, no? Perché poi dipenderà molto anche da quello, però uno va in campo per il proprio club, pensando anche ovviamente alla nazionale essendo italiano, e poi vedremo che succederà.
0: I tuoi obiettivi quest'anno invece? Fare gol, riportare Bologna in Europa, sarai un punto di riferimento importante per il nuovo allenatore.
1: Ma guarda, quello è l'obiettivo primario, no? Cercare di ritornare in Europa subito, nonostante secondo me l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato e soprattutto un grandissimo percorso in Europa, perché secondo me in Europa League l'anno scorso abbiamo fatto veramente un grandissimo percorso. Siamo stati un po' penalizzati dati dal fatto che siamo capitati nel girone, no? Nelle eliminazioni più forti, diciamo, incontrando le squadre favorite, che poi infatti si è visto, e non c'è stata storia per nessuno contro l'Aston Villa, era una squadra di livello assoluto, però l'obiettivo è quello, secondo me, cioè questo Bologna qui, visto anche il percorso che ha fatto gli ultimi 3-4 anni, deve ritornare in Europa, e credo che l'obiettivo sia quello.
0: Prima di dar linea al collega un attimo, ti chiedo, in mezzo all'ala dove ti vede questo mister?
1: Ma no, abbiamo parlato e c'è quest'idea, no, un po' di provarmi lì come mezzala. E ora è soltanto un'idea, una suggestione per questo inizio, però io ho dato la mia disponibilità lì, anche perché il mister ha delle idee molto offensive, gli piace giocare a calcio, gli piace divertirsi, quindi questa idea di diventare una sorta di mezzala con libertà di espressione, un po' un tre quarti, mi piace. Ora c'è da lavorarci, ovviamente, e poi comunque poi quello che conta sarà il campo, come mi troverò, come non mi troverò, se mi troverò bene, se a lui piacerà come io interpreto quel ruolo, però diciamo che la disponibilità c'è stata e ora stiamo lavorando per quello.
2: Ciao Federico, ti chiedo una cosa: l'anno scorso sei arrivato qua in punta di piedi, ma accolto anche da parte di qualcuno con un po' di scetticismo, no? Qualcuno pensava...
1: Mi capita sempre.
2: Ti capita sempre, però magari rientrando dopo 3 anni di America, no? Ancora di più. Quindi ti chiedo, visto che la stagione poi ha parlato per te, se ti senti aver preso una grossa rivincita intanto, e poi dopo la grande stagione che hai fatto, perché poi lo dicono i numeri, la curiosità è se ti è arrivata qualche proposta magari da qualche squadra.
1: Ma onestamente nessuna rivincita, ma perché secondo me di rivincite poi alla fine le rivincite contano poco. Io ho sempre saputo qual è il mio valore, che giocatore sono, le qualità che ho. Alcuni anni l'ho espresse in maniera, le ho fatte vedere in maniera più diciamo più costante, altre diciamo sono venute meno, ma questo fa parte del gioco. Questo non vuol dire che il valore assoluto poi, no, del singolo giocatore, se si affronta momenti diversi e momenti difficili della carriera, venga meno, no? Quindi non ho mai visto nessuno fare una carriera solo al top. Tutti hanno momenti difficili da affrontare, ma non era una rivincita per me, era più una cosa con me stesso, no? Io sono tornato per me. Sono tornato per me perché dopo 3 anni ho detto: ok, voglio vedere se sono ancora Federico che dico io. Per fortuna è andata bene, sono stato messo nelle migliori condizioni sia dalla società che dal mister italiano, e quindi devo dire che è andata molto molto bene, sono molto felice di questo. La seconda domanda era?
2: Ti è arrivata qualche proposta?
1: C'è stato qualcosa, però diciamo che io per adesso sto bene a Bologna, voglio stare a Bologna, per me questo è un progetto serio, l'ho detto lo scorso anno e lo ripeto, poi Bologna, devo tanto a Bologna perché comunque è la società che mi ha riportato, che ha creduto in me, io difficilmente dimentico queste cose, quindi sono molto felice di rimanere qui.
2: Velocissimo, proprio una curiosità, ma devi essere onesto, rigori di Bosnia-Italia? Hai pensato, perché un rigore importante, discretamente importante, l'hai tirato con l'Italia. Ci hai pensato? Hai avuto un po' di rammarico?
1: Ma guarda, onestamente no, perché poi lì non è detto che poi un giocatore, anche se è bravo a calciare i rigori, poi non è detto che segni, no? Quelle sono situazioni che secondo me va dato un plauso a chi calcia i rigori, perché non è mai semplice dici hai tutto da perdere, poco da guadagnare, nel senso che se fai gol è quasi scontato che tu faccia gol, ma se lo sbagli poi hai tanto da perdere, no? Quindi quelle sono situazioni che chi se la sente deve calciare, purtroppo per noi è andata male così, però diciamo che queste sono cose che si vedono lì per lì nei momenti, quei momenti lì chi se la sente tira, e devo dire che i ragazzi comunque che hanno tirato e che poi hanno sbagliato, secondo me sono più da elogiare che non.
3: Eccomi Fede, ascoltami, hai parlato anche di riconoscenza, no? Da parte tua verso il Bologna, di come stai qui, oltre al cercare di tornare in Europa, eventualmente in nazionale, tutto, pensi anche a proseguire, visto oltre il biennale, la tua avventura qui? È la prima domanda. La seconda è perché, bene o male, tutti noi e tutti gli addetti ai lavori hanno detto la propria, perché la nazionale è andata così?
1: Ma allora sì, ovviamente c'è il pensiero di proseguire, ora secondo me non è magari il momento di parlarne, no? Però poi con la società magari ci siederemo e capiremo insieme. Detto questo, la nazionale perché è andata così? Io, vedendola da fuori, non ho una risposta esatta. Sicuramente quello che si può essere visto anche da fuori è che comunque il gruppo c'era, il gruppo era, mi sembrava, coeso. Secondo me ci portiamo purtroppo dentro, a livello nazionale, tante ferite, di questi erano due mondiali, adesso sono tre, e quindi il peso è sempre maggiore, no? E questo comunque vuoi o non vuoi, nella testa, nel carattere dei giocatori pesa, perché comunque andare a un mondiale, andare a una competizione importante ti rende ancora di più consapevole del giocatore e della nazionale che rappresenti. Non andarci per due, ora tre edizioni, sicuramente non ti fa sentire così tanto, magari, no, grande come era l'Italia grande prima, no? E quindi questo secondo me può pesare un po', e soprattutto quando si avvicinano determinati momenti magari pensi anche alle edizioni passate, mi sembra questo. Poi ripeto, non essendoci dentro, non essendoci stato, faccio fatica a dare veramente una mia cosa, però secondo me non è neanche giusto dire che il calcio italiano è così tanto fallimentare. Negli ultimi anni tante squadre italiane hanno fatto grandissime cose, vedi l'Inter, l'Atalanta, quindi non è neanche detto questo, no? Quindi bisogna sempre prendere le cose, poi ovviamente quando non si va e non si raggiunge un obiettivo così importante come il mondiale, la nazionale italiana soprattutto, c'è poco da aggiungere.
7: Tanti temi anche azzurri, evidentemente, nella chiacchierata di Federico Bernardeschi di venerdì a Valles. Ve ne abbiamo riproposto un pezzo, anche a beneficio soprattutto di chi non avesse avuto modo di sentirla. Ha parlato anche ovviamente del suo futuro in rossoblù, anche del suo futuro tattico rossoblù, che credo sia uno dei motivi forse più interessanti, almeno fino a questo momento, del ritiro del Bologna a Valles. L'idea appunto che Bernardeschi possa in qualche modo trasformarsi in questa fase della sua carriera in mezzala. Ha parlato anche in un altro passaggio del rinnovo di Orsolini, che resta inevitabilmente uno dei temi caldi del mercato per quanto riguarda il Bologna. Lo vedo sereno, per noi è fondamentale, così come per la città. Sono fasi, ma poi bisogna vedere se le entità si vogliono congiungere, alla fine una via si trova, la società farà in modo che resti, ha detto Bernardeschi sul rinnovo di Orsolini, sul quale non soltanto torniamo tra poco anche con Andrea Motto, la prima però la linea alla regia, pubblicità, e poi con Carlo Cavicchi per parlare di Formula 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Ehi, Non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
10: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
12: hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
25: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
26: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
25: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
26: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
25: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
27: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
28: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
29: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
28: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
29: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
28: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'adio, in un orario insolito rispetto al solito, ma questa è la versione estiva della trasmissione. Alle 10 chiudiamo per dare spazio poi al ritiro del Bologna Valles. Ritroviamo.

0: più adatto a questa Formula 1, cioè quello che sa leggere meglio tutte le situazioni, sa come cambiare la macchina per strada, il suo rendimento, come misurarsi, insomma non c'è più un, difficile trovare degli altri aggettivi per il nostro Kimi, che è veramente in testa all'otto, perché anche questa storia che si sente sempre dire guida un'astronave sta facendo ridere, perché ieri la macchina più veloce in pista anche in, come velocità pura, è stata la Ferrari. Loro avevano anche problemi di motore in Mercedes, cioè nonostante insomma Antonelli è stato perfetto. Come peraltro ha dato il massimo Leclerc, bisogna dire la verità, e la Ferrari, perché anche Hamilton non è stato fortunato ieri, ultimamente non gli stanno andando dritte molte cose, però sta andando molto bene. La penalità di 5 secondi a Hamilton per l'incidente fortuito con Russell mi è sembrata ingiusta, semmai era più giusto dare i 5 secondi a Leclerc per l'operazione che ha fatto con Piastri. Comunque non sarebbe cambiato niente, anche se pigliava 5 secondi Leclerc sarebbe arrivato secondo. Certo, se avesse pagato 5 secondi Leclerc e 5 secondi Hamilton, ecco, Hamilton avrebbe pagato più il problema, perché entrando tutti e due per approfittare della virtual safety car avrebbe dovuto aspettare molto di più Hamilton, e questo sarebbe una fregatura, almeno quella da quella parte gli è andata bene, perché se stava fermo 5 secondi Leclerc poi 5 secondi lui, ecco lì gli cambiava un po' la situazione, ma meglio così, e credo insomma che tutto sia andato come nei sogni di Antonelli e anche nei sogni della Ferrari.
1: Guarda, resto per un attimo su Kimi prima poi di passare sulla Ferrari. Veniva da tre Gran Premi così, tra problemi tecnici, qualche sbavatura sua, e l'aveva detto in Belgio: cambiamo marcia, cambiamo ritmo, sono pronto, arrivo carico, e ha fatto un weekend da dominatore, cioè parole e fatti.
0: Sì, però io credo che ultimamente lui era andato bene anche nelle altre gare, perché è una.
1: Sì, no, mi riferivo esclusivamente ai risultati, quindi al rallentamento, diciamo, sì, rispetto al ritmo forsennato di inizio mondiale, certo.
0: Per colpa della squadra che l'ha chiamato dentro molto tardi, ha fatto una rimonta pazzesca arrivando in volata dietro Verstappen e Russell. Incredibile. In Inghilterra andava a vincere sicuramente. E si è fermato, cioè sto ragazzo ultimamente è impressionante. Lui l'unico problema che c'è è che questa astronave, che continuano a dire, è una macchina e in realtà sta avendo spesso dei problemi, più degli altri. Però io domenica prossima, che andiamo su una pista, diciamo a parere di tutti disadatta alla Mercedes e molto più adatta alla Ferrari, beh, io ne sono un po' meno convinto di tutti, perché anche a Monte Carlo deve essere così. Questo fatto che la Mercedes deve andare tanto di più in velocità, non lo stiamo vedendo, lo stiamo raccontando ma non lo stiamo vedendo nei fatti, nei numeri. Ieri chi andava fortissimo, almeno nelle prove, era la Ford, che ha fatto una gara strepitosa, sia Verstappen molto bella, sia Jar, che ha fatto una gara correndo tutta la gara con un solo treno di gomme.
1: E in grande rimonta.
0: In grandissima rimonta, cioè, il motore va molto bene da loro, adesso loro rimonteranno la mobile in Ungheria, e sarà Ungheria, potrebbe essere un bel problema, anche perché ieri non vi deve essere sfuggito quanto andava forte sia in prova che in gara Norris. Norris ha fatto il miglior giro, il miglior tempo, è stato veramente ha avuto sfortuna, perché ha perso 10 posizioni in partenza, se no Norris era veramente un bruttissimo cliente anche per Antonelli. Quindi dai, avremo un Gran Premio bene, la Ferrari bene, insomma non è difficile oggi trovare dei difetti. Mi sembra che la Ferrari di buono non stia più sbagliando mosse dai box, perché quando ha avuto il colpo di entrare sono entrati subito, hanno fatto tutto bene, insomma per me in questo momento.

0: C'è una ottima Ferrari e un super Kimi. Super Kimi.
1: C'è anche un Leclerc rigenerato. Ci chiedevamo qualche puntata fa, Carlo, di un po' delle difficoltà di Charles, di come poteva uscirne da difficoltà sue, di legame con la macchina e quant'altro. Ecco, direi che gli ultimi due Gran Premi ci hanno dato ampie risposte positive.
0: Sì, hai ragione, è vero, ma non sottovaluterei Hamilton, perché ieri gli è girata anche lui non sempre tutto bene, ma mi sembra però molto forte anche. Era lì, appunto, era anche più veloce di Leclerc, e in qualifica è andato molto bene, poi purtroppo ha sbattuto quando in un momento di fine gara, proprio in una situazione di fine giro, diciamo, quando finiva la qualifica lì delle prove, insomma, peccato, la macchina non era più quella di prima, ma insomma non vedo un Hamilton molto a posto. Quindi adesso lì la Ferrari dovrà decidere, siamo sempre lì. La McLaren, la Mercedes deve decidere, e adesso se non decide sono dei matti. E la Ferrari, se vuol puntare a qualche cosa, bisogna che i punti non li perda, non li divida tra i due, se no si fa una gara di costruttori, e questo è un altro discorso che può starci. Pigliano punti, chi li prende, ma se vogliono fare una caccia a Kimi, bisogna che anche lì si prendano delle decisioni. Io ripeto, se c'è Jean Todt in squadra, uno Jean Todt come fu a suo tempo, non c'erano dubbi, lui la terza gara aveva già deciso su cui puntare, ed è importante. Anche in Mercedes bisogna che non facciano scherzi, cioè, loro hanno molto bisogno di Russell oggi per prendere dei punti e toglierli ai ferraristi, nel caso che siano i ferraristi quelli che inseguiranno di qui alla fine, come potrebbe essere probabile, ma bisogna, però per il titolo si possono portare via i punti.
1: Russell l'accetta di fare il secondo a Kimi?
0: Ma secondo me a 44 milioni deve accettarlo.
1: Mi sembra perché, un'ottima risposta, Carlo.
0: Sì, insomma, lui guadagna 10 volte di più di Kimi, ma qualcosa deve fare. Cioè, se no, se non l'accetta, la porta è aperta.
1: No, soprattutto perché certo, ci sono
0: meno soldi.
1: No, ci sono 50 punti in questo momento tra i due. 50 non, sì, non sono pochi, ci mancherebbe, però sono già significativi a metà mondiale.
0: Sì, anche se con tante gare, se purtroppo oggi, purtroppo, nel senso che noi ragioniamo come era una volta, anche nel moto mondiale sembrava 100 punti che aveva di ritardo Marquez, e oggi è lì attaccato. Purtroppo non è più così facile fare i conti, perché ti va storte tre gare, e se gli altri prendono i punti, e di qui alla fine ce ne sono ancora tante, anche se le ultime due non si sa se si faranno o no, però insomma però le scelte vanno fatte, ecco, le squadre devono avere a questo punto della stagione. Adesso noi andiamo in vacanza dopo la gara della settimana prossima, in vacanza con la Formula 1 per 3 settimane, cioè attenzione, ormai hanno le vacanze corte anche loro e devono timbrare il cartellino continuamente, però secondo me è il momento di dire su chi si punta. Se vuol vincere bisogna dire su chi si punta, Mercedes ha bisogno dei punti di Russell, perché se la Ferrari mette due macchine e le mette in mezzo, piglia punti la Ferrari, quindi le squadre devono pensare a tante cose. Ma è bello, è una bellissima Formula 1, dai, ci divertiamo tantissimo.
1: E ci divertiremo anche a Budapest, pur in un circuito, insomma, molto ristretto dal punto di vista degli spazi, come hai detto prima, però
0: sì, non si
1: vediamo come viene fuori.
0: Però le qualifiche saranno bellissime, e veramente per la qualifica io vedo veramente in lotta 4 squadre a Budapest. La McLaren, in particolare con Norris, vedo fortissima la Ferrari, che dovrà andare bene per forza con Leclerc e con Hamilton. Vedo la Mercedes, che non sarà così tagliata fuori come la vogliono far credere. E poi Verstappen e Aggiara sta andando fortissimo. Aggiara è la più grossa sorpresa della stagione, più di Antonelli. cioè a Giara è la prima volta che capita che c'è un pilota che in qualifica può girare ai tempi di Verstappen, quindi secondo me lì sarà un bel mescolone, può succedere di tutto nei primi otto dell'Ungheria, e quindi andremo a divertirci anche lì.
1: Caro Carlo, ti saluto, ci sentiamo per appunto dopo il Gran Premio di Budapest.
0: Molto bene, arrivederci a tutti.
1: Grazie, grazie mille, come sempre a Carlo Cavicchi. Completiamo il discorso legato al Gran Premio di ieri del Belgio con le voci dei protagonisti, partendo da chi ha vinto, partendo da Kimi Antonelli, ai microfoni dei colleghi di Sky. Sentiamo.
2: Vabbè, insomma, ci vorrebbe un'ora, no, per descrivere, credo, tutto quello che è successo e soprattutto i tuoi sentimenti. Parlando del sorpasso, dell'ultimo sorpasso che hai fatto a Charles, io ci ho visto tanta cattiveria. Non vedevi l'ora, anche con un po' gli incubi di Silverstone, che questa gara finisse in fretta?
3: Beh, diciamo che sia stata una gara dura, perché comunque il passo di passo eravamo tutti molto vicini, quindi non è stato facile. Poi ovviamente con la virtual e Charles è andato davanti, però devo dire che Charles era molto veloce oggi ed era anche difficile andare via, perché la scia era molto potente, e quindi infatti anche quando io sono andato davanti a Charles ho fatto fatica a uscire dall'overtake, però diciamo che è stata una bella vittoria e adesso concentrati su Budapest.
2: Dato che mi hai già portato tu a pensare a Budapest, una Ferrari così è preoccupante in vista di una pista come quella dell'Ungheria?
3: Sicuramente sarà una pista dove andranno molto forte, e noi sinceramente questo weekend abbiamo portato un pacchetto con un po' meno carico, e quindi sicuramente adesso a Budapest torneremo con la configurazione quella delle gare precedenti, però devo dire che sì, non sarà facile, perché Ferrari va molto forte, e quindi sarà importante cercare di massimizzare ogni singola sessione e poi cercare di portare a casa il miglior risultato possibile.
2: Un'ultima cosa, mi ha fatto sorridere leggere una cosa oggi, è che l'Italia non ha una squadra nazionale ai mondiali, ma Kimi Antonelli.
3: Beh,
2: bella cosa, no?
3: Sì, sì, molto bella, no? È bello comunque ricevere così tanto supporto, ed è un bel privilegio poter rappresentare l'Italia, quindi nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio e di riportare il tricolore sul gradino più alto.
2: Grazie.
1: Così Kimi Antonelli. Sentiamo anche Charles Leclerc, sempre ai microfoni dei colleghi di Sky.
2: Allora, sembrava dovesse essere un weekend da giocare in difesa, invece l'hai giocato secondo me, insomma, da numero 10 totalmente all'attacco. Sorprendente e ben augurante anche.
4: Le lacune che ci aspettavamo le avevamo comunque. Dopo abbiamo fatto di tutto, onestamente la partenza è stata divertente dalla nostra macchina. Abbiamo avuto un deployment molto forte fuori di Eau Rouge, e quello mi ha permesso di sorpassare sia George che Max più tardi nel rettilineo, quindi questo è stato bello. Dopo ovviamente anche un po' di fortuna con la virtual safety car. Però
2: ogni tanto ci vuole.
4: Sì, no, lo prendo, due weekend di fila lo prendo, però sì, non dobbiamo neanche dimenticarlo, però sì, facevamo comunque fatica nei rettilini oggi, però il passo non era male. Devo analizzare la hard, perché ci sono stati 5-6 giri dove ho fatto fatica con l'anteriore, non so se ho preso qualcosa con l'anteriore o se io ho fatto qualcosa di sbagliato in questi giri, ma qualcosa sentivo strano. Dopo è partito, è tornato un po' il pace, ero anche sorpreso di quando Kimi mi ha passato. Io ho pensato adesso Kimi se ne andrà abbastanza facilmente,
2: invece non ha volato via.
4: Con la scia potevo star lì, quindi ci ho creduto fino alla fine, ma non ne avevamo abbastanza.
2: Però insomma, abbiamo parlato e parliamo ogni tanto dei deficit di questa monoposto, di questa power unit, ma avete una gran macchina. Adesso si va in Ungheria, potete sentirvi i favoriti lì?
4: Ma non mi piacere, cioè,
2: o almeno sapere di poter giocare a pari merito.
4: Abbiamo la consapevolezza, ecco, che la nostra macchina si adatterà, si adeguerà di più a Budapest che qui a Spa, però siamo arrivati a Monaco pensando di essere i favoriti. La Mercedes ha una grande macchina anche quando bisogna mettere gli assetti per andare forte in circuiti più tecnici, anche lì loro ci sono, quindi non penso che siamo favoriti, penso che la Mercedes c'ha un passo in più rispetto a noi al momento, ma faremo di tutto per esserci se c'è l'opportunità di vincere.
1: Così dunque Leclerc, dopo Kimi Antonelli chiudiamo il capitolo Formula 1, poi ci torniamo anche nel corso della settimana, ma come detto soprattutto ci torniamo nel weekend per la presentazione del Gran Premio d'Ungheria e poi lunedì prossimo sempre con Carlo Cavicchi per commentare insieme quello che sarà stato l'esito del suddetto Gran Premio. Pubblicità adesso, torniamo tra pochissimo.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels. Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: E allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua alle 9.41 minuti, ripartiamo con l'ora d'Ario nell'ultima parte di questa mattinata insieme con l'ora d'Ario, ma non certo con Nettuno Bologna 1. Tra poco infatti andremo dai nostri inviati Leo Bosello e Frank Loreti per seguire la mattinata del Bologna a Valles, mattinata che diventa interessante alla luce anche dell'amichevole di sabato e dell'esito dell'amichevole di sabato contro l'Arminia Bielefeld. Ce ne sarà un'altra di amichevole mercoledì alle 16 contro l'Heidenheim e poi contro l'Iraklis di Walter Mazzarri sabato sempre alle 16 a chiudere il ritiro rosso-blu a Valles, partite entrambe naturalmente in diretta su Nettuno Bologna 1. Buongiorno Andrea Mottola, ciao Andrea.
13: Ciao Dario, bentornato.
1: Ah, grazie, grazie. Senti, allora andiamo subito sul Bologna, poi ti porto anche sulla finale del mondiale naturalmente, però insomma, ascoltatori, devo dire in generale mi aspettavo più preoccupazione da parte dei nostri amici, almeno quelli che hanno scritto stamattina al 366-402-4022. In realtà insomma tutto molto, molto tranquillo, molto sereno, ma con l'attenzione a una sconfitta che insomma, è comunque pesante, quindi non può essere così archiviata con leggerezza, ecco, mettiamola così. Come la vedi?
13: Ma guarda, io sono sempre del parere Io sono ottimista e quindi ho visto un allarmismo immotivato, sì, il risultato roboante, tutto quello che vuoi, però c'è una squadra che, e scusami la presunzione, è solo un allenatore, anche dilettanti, può capire che i carichi di lavoro sono diversi da qui a quando inizieremo il campionato, mentre i tedeschi erano già belli pronti, tonici, sì, sì, e già reattivi. Quindi non dimentichiamoci che il Bologna è largamente incompleto, non dimentichiamoci che gli errori dei gol dei tedeschi sono frutto di due erroracci da parte del Bologna. Quindi io però non riesco a capire e non riesco a capacitarmi di gente che dà già giudizi negativi. Dopo cosa volevamo? Allora, facciamo una bella rappresentativa contro i pensionati del Trentino Alto Adige, vinciamo 16-0.
1: No, non è mica detto, non sottovalutare i pensionati.
13: Sì, no, beh, mi metto anch'io in mezzo, anche se sono dell'Emilia Romagna. Però voglio dire, Dario, cioè, allora, fai un amichevole contro la terza categoria o promozione e non va bene. Test più attendibili, fai una amichevole contro una squadra tedesca anche di seconda fascia e non va bene. Cioè, ma cioè io sinceramente faccio veramente molta fatica a capire, però insomma andiamo avanti.
1: Andiamo avanti pensando anche naturalmente al mercato, perché inevitabilmente si pensa anche a quello. Adesso aspettiamo l'ufficialità per Alassane, che sarà il vice Miranda, almeno inizialmente, e poi Andrea siamo sempre lì. Ne parliamo da un mese, ma qua novità non ce ne sono. C'è sempre il rinnovo di Riccardo Orsolini, su cui balla parecchio anche del mercato rossoblu, perché se Orso non rinnova, non credo rimanga, onestamente.
13: Vabbè, se Orsolini non rinnova abbiamo un grosso problema, ma un grosso problema, passami il termine, non per Orsolini, per l'amor di Dio, cioè un grosso problema, perché a un certo punto noi dobbiamo prendere un giocatore che abbia caratteristiche di Orsolini. Quindi io alla fine credo che Orsolini rinnoverà, però qui passa il tempo e nessuno dice niente, quindi diventa anche un piccolo pensiero, se mi permetti, com'è la gestione del contratto di Orso.
1: Sì, io do per scontato che venga ceduto, poi magari può anche rimanere e si prova a raggiungere un accordo strada facendo, però diciamo che in linea di massima l'ipotesi più percorribile è appunto quella di un'eventuale cessione nel momento in cui non dovesse arrivare il rinnovo del contratto, ecco, mettiamola così. Senti, ti porto invece anche prima dei messaggi dei nostri ascoltatori sulla finale di ieri del Mondiale, se l'hai vista, se ti è piaciuta, se ha vinto la squadra meritevole alla fine.
13: Ma allora, che abbia vinto la squadra meritevole sicuramente sì, modo di giocare completamente diverso, giocare, però bisogna giocare, e l'Argentina non ha giocato. Cioè, l'Argentina era la pallida copia della squadra che abbiamo visto in questo mondiale, non che abbia fatto grandi cose in questo mondiale, però più reattività, più attacco. Cioè, ieri, cioè, sinceramente, un'Argentina così dimessa io non me la ricordo da tempi immemorabili. Sì, lo spirito argentino c'è stato quando è entrato Paredes, che ha cominciato a picchiare tutti, a protestare con tutti.
1: Anche ecco, un po' troppo il ragazzo.
13: Sì, no, beh, veramente inqualificabile. Cioè, proprio un giocatore che, non lo so... se non era un arbitro così permissivo ci poteva stare anche l'espulsione, però poi si sono lamentati dell'espulsione del giocatore che non mi viene in mente
1: Enzo
13: come
1: Fernandez.
13: Si chiama, cioè, voglio dire, ma di che cosa parliamo? Cioè, voglio dire, dai, e poi il gesto finale di voltare le spalle. Cioè, sinceramente bisogna sapere anche perdere. Gli argentini non l'hanno proprio dimostrato.
1: No, decisamente. Spagna che ha subito un solo gol durante tutto il mondiale, da De Ketelaere, tra l'altro anche come nel 2010, alla fine vinse il mondiale di 1-0 in 1-0, per cui alla fine insomma, la fase difensiva della Spagna ha funzionato parecchio. È migliore in campo, cioè migliore nel mondiale Rodri, sei d'accordo?
13: Sì, sì, anche se a me Rodri è piaciuto, però anche l'esterno destro che ha fatto un gol bellissimo nella semifinale, credo, l'esterno basso, Pedro Porro, a me sì. Forse perché mi piace il riso col Porro, quindi, quindi non me lo dimentico, no. Adesso a parte le battute, è un giocatore che mi piacerebbe tantissimo avere nel Bologna, ma so che è un sogno. Naturalmente.
1: Tra l'altro veniva anche da una stagione un po' complicata col Tottenham, però sono d'accordo con te, ha fatto veramente un gran mondiale, anche Cubarsí, che giustamente è stato premiato come miglior giovane, 19 anni, e non sentirli mi verrebbe da dire, perché dal punto di vista della praticità anche in campo è stato impeccabile.
13: No, beh, assolutamente, ha giocato con una tranquillità da veterano, cioè infatti quando ho sentito 19 anni e una cosa del genere, ho detto mamma mia, ma sai perché? Perché gli spagnoli non guardano l'età, guardano le capacità,
1: sì.
13: E quindi c'è una bella diversità con chi sai chi, cioè l'Italia. Cioè, questo discorso, perché loro hanno un modo di fare calcio molto diverso da noi.
1: Ti giro un audio al 366-402-4022.
14: Ciao Dario, sono Massimo, saluto anche il grande mister Mottola. Stavo ascoltando la disamina della partita di ieri, che devo dire è veramente una roba che di una tristezza che non so. Vabbè, più che una squadra veramente di Messi, era una squadra dimessa. Però al di là di quello, ma si può lasciare in panchina? Chiaro che dopo, giustamente come dirà anche mister Mottola, che è un allenatore, e quindi fa le formazioni prima che si possono dare giudizi, prima si giochi la partita, ma si può lasciare in panchina un giocatore come Lautaro Martinez, che è un giocatore offensivo, l'unico che può far gol? Cioè, volevo capire da voi un vostro parere. Grazie e buona giornata, ciao.
1: Grazie a te. Andrea.
13: Allora, tanto io non sono più un allenatore, però grazie.
1: No, sei sempre un allenatore. È come andare in bicicletta, mica te ne dimentichi.
13: Sì. Le facevo una volta informazioni. No, beh, guarda, io devo dirti una cosa, che un giocatore come Lautaro, io prima di lasciarlo in panchina, ma soprattutto ha fatto cambi per di gestione, come la chiamo io, cioè io voglio arrivare ai rigori perché sono inferiore, quindi cerco di tamponare tutto quello che posso tamponare. Sinceramente, guarda, credimi, poi stamattina mi sono avventurato in una discussione al bar di due persone che dicevano Messi è Messi, però io l'avrei tolto perché camminava. Ci sono varie angolazioni
1: sei rimasto tranquillo dopo questa frase?
13: Sì,
1: che ti sento agitato.
13: No, sono rimasto tranquillo, okay. Perché cioè, il valore del giocatore, infatti il tiro che ha fatto, che ha preso in faccia completamente
1: Merino,
13: il
1: sì.
13: giocatore, sì, sinceramente non so. Poi è logico che lui brancolava nel buio perché picchiavano palloni là e nelle praterie, lui non ci arrivava mai, però prima di togliere un giocatore del genere, come ha fatto Scaloni, ci penserei. Ecco, la gestione dei cambi non mi è piaciuta, però va bene lo stesso.
1: Torno invece sul Bologna, anzi resto un attimo sul mondiale. Giorgio, sono d'accordo con il mister su Pedro Porro, ho pensato tutte le volte che vedevo la partita della Spagna che l'avrei visto bene al Bologna. Ragazzi, sì, tanti ne abbiamo visti bene al Bologna. Arrivata, ha meritato la più continuativa nel percorso, la gentile è arrivata in finale grazie a tanti aiutini, scrive il nostro ascoltatore.
13: Bah, vabbè, aiutini, diciamo che loro hanno avuto la buona sorte, la dico in italiano perché non voglio di mancare rispetto a nessuno, e diciamo che però hanno vinto anche delle partite un po' per qualche regalo, tipo gli Inghilterra che sembravano morti, li ha fatti resuscitare, però altre partite lo sono meritato. Perciò però c'è troppa differenza fra la Spagna e l'Argentina.
1: Allora ti porto invece sul Bologna, Andrea. Lorenzo, salve mister, il Bologna scegliendo l'Arminia come primo avversario era ben consapevole dei rischi che avrebbe corso. A tuo parere, per quale ragione il Bologna ha deciso di alzare il tiro fin da subito invece del solito approccio più soft?
13: Beh, allora io ho una mia visione. Nonostante le tante assenze, Tedesco, secondo me ha voluto toccare con mano certi giocatori che sono ancora in bilico, tipo Elazusi, Cambiaghi, e quindi secondo me ci può stare. Dice, cerchiamo di trovare un avversario più avanti per vedere un attimo questi giocatori come io posso valutarli, ma anche la partita di mercoledì è un'altra partita che ti può riservare delle, passami il termine, amarezze. Perciò secondo me è meglio fare queste amichevoli che quelle con le rappresentanti del Trentino,
1: i pensionati, i suddetti
13: pensionati, sì, dai, cioè, secondo me.
1: Cioè mettere subito alla prova comunque i tuoi giocatori e quello che hai provato.
13: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: E poi, perché dovremmo prendere uno con le stesse caratteristiche di Orso? Magari il mister cambia modulo e preferisce giocare con due punte o trequartista e punta. Che rinuncia agli esterni Tedesco, però la vedo un po' dura, non so tu Andrea.
13: Ma secondo me, guarda, secondo me Tedesco dentro lui fa delle prove, ma secondo me lui giocherà 4-3-3. Quindi secondo me c'è poco da... Lui ha già in testa un pochettino certi giocatori, ne avrà parlato con Sartori, ne avrà parlato con Di Vaio, e quindi saprà anche quelli da confermare. Quindi secondo il mio punto di vista, non dimentichiamoci che il Bologna sugli esterni c'ha un esubero incredibile: Cambiaghi, Dominguez, Bernardeschi, Orsolini, Rove, cioè ne ha dei giocatori che possono giocare esterni. Quindi secondo me il 4-3-3 sarà il modulo che adotterà Tedesco, secondo il mio punto di vista.
1: Caro Andrea, tempo di salutarti, buona giornata, ci sentiamo mercoledì.
13: Assolutamente Dario,
1: un abbraccio.
13: Buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie,
13: ciao.
1: Grazie mille come sempre ad Andrea Mottola. Allora, noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario. Ci ritroviamo ovviamente domattina a partire dalle 8 nella versione estiva, quindi fino alle 10, perché poi daremo la linea, come stiamo per fare, a Valles ai nostri inviati, a Leo Bosello e Frank Loreti. Quindi grazie per essere stati con noi, ma naturalmente rimanete su Nettuno Bologna 1. Ciao.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 9:56.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Buongiorno da Daniele Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa. Si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Anche se si sono presentate le annunciate precipitazioni, nel nord Italia rimangono afa e temperature record al centro e al sud della penisola, dove nelle ultime ore si registra la morte di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. 17 le città col bollino rosso oggi per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È in arrivo infatti una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
5: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
17: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
20: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
17: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
20: Info su csavic.it.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
22: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
23: Devi trovare il prezzo migliore?
21: Devi semplicemente andare su deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare
23: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provare.
23: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
25: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
26: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da
4: noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
27: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Buongiorno amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati qui da Valles e dalla Fußball Platz. La più cordiale buona giornata da parte di Frank Loretti
28: e da parte di Leo Bosello, buon lunedì a tutti.
1: Ben ritrovati, siamo molto contenti di essere di nuovo pronti a commentare le gesta del Bologna in allenamento. Ricordiamo, unico allenamento di giornata, in programma circa tra mezz'ora, il pomeriggio sarà libero. Non ci siamo sentiti ovviamente nella giornata di ieri, anche perché poi il Bologna non ha svolto nessun tipo di sessione, solamente una sessione individuale per Lewis Ferguson, che è arrivato nella serata di sabato, e ieri pomeriggio, anche ieri mattina in realtà, ha fatto qualche esercitazione individuale per iniziare a pareggiare la propria condizione fisica dopo la sua partecipazione al mondiale e dopo le sue relative ferie. 366 402 4022, ovviamente qua a farvi compagnia fino alle ore 12 e commentare la partita del Bologna di sabato scorso, la brutta sconfitta per 4-0 contro l'Arminia Bielefeld. Non che ci sia troppo da commentare, ecco, magari commenteremo quanto successo dal primo al 40° minuto, esatto, ovvero fino all'espulsione di Jonathan Rowe. Quindi mi raccomando, state con noi, magari diamo anche un pensiero sulla finale della Coppa del Mondo di ieri tra Argentina e Spagna, e poi ovviamente andiamo con le varie tematiche riguardo al mercato, riguardo eventuali notizie e sviluppi in questo ritiro 2026.
28: Sì, questo è il programma di giornata, o meglio per questa mattinata di dirette su Nettuno Bologna 1. Ci potete sentire come sempre in audio, FM, DAB, streaming e applicazioni di Nettuno Bologna 1, oppure i canali anche per seguirci video li conoscete, ma ve li ripetiamo: quello 93 del digitale terrestre nella provincia di Bologna, oppure ovunque vi troviate in qualsiasi parte d'Italia o del globo sul canale Twitch di Nettuno Bologna 1 per seguirci anche in video, non tanto per vederci a noi quanto per vedere ciò che accade alle nostre spalle in questo momento. Ad ora si sta allestendo il campo per questo primo e unico allenamento di giornata, che dovrebbe partire intorno alle 10.30. Questa mattina potrebbe esserci una variazione per quello che riguarda il campo da gioco in cui si allenerà la squadra, perché potrebbe svolgere una prima fase di attivazione e esercizi nel campo 2, quindi potremmo anche seguire, vediamo se ci spostiamo a livello di camere tra un campo e l'altro per provare andare a seguire ogni singola fase dell'allenamento del Bologna di Domenico Tedesco, che penso che continuerà assolutamente sulla linea della scorsa settimana, su quello che abbiamo visto, comunque tanta parte atletica ma anche esercitazioni tecnico-tattiche, a cercare di mettere tanti nuovi elementi e concetti sia nella fase di possesso che, di non possesso per la squadra, ovviamente avendo un po' immagazzinato qualche indicazione presa, avuta, ricevuta dalla partita di sabato, perché anche da lì insomma si deve per forza di cose ripartire, mantenendo sempre chiaro il concetto che era un amichevole, che era una partita contro una squadra molto più avanti nella preparazione, contro una squadra che inizierà molto prima la stagione ufficiale, con la prima partita che si giocherà l'8 di agosto per l'Arminia Bielefeld. Però è chiaro che un 4-0 non fa piacere a nessuno, e l'altra notizia di giornata, che sarebbe insomma una circostanza che sarebbe avvenuta a prescindere dal risultato di sabato, però l'amministratore delegato Claudio Fenucci è a Valles, e quindi avremo modo anche poi di, nei prossimi giorni immagino, avere qualche sua battuta ufficiale sul momento, sull'attualità rossoblù.
6: Sì, quindi ovviamente curiosità sul eventuali parole, possibili dichiarazioni dell'amministratore delegato del Bologna. Tornando sulla partita di sabato, direi di partire da lì la nostra trasmissione, dato che poi l'allenamento comincerà tra circa 20 minuti, quindi abbiamo un po' di tempo anche per parlare della partita amichevole. Intanto faccio una rettifica su quanto detto da me in maniera specifica sabato, perché in presa diretta non mi sembrava proprio una situazione da cartellino rosso scontato, invece probabilmente guardando 100 milioni di volte insieme a Leo,
28: quante volte l'abbiamo visto,
6: una quantità veramente inimmaginabile, il replay della reazione di Rowe, probabilmente il rosso ci può stare per quanto riguarda il fallo, però ecco, la decisione dell'arbitro di togliere un giocatore dalla partita e di lasciare in 10 il Bologna per tutto il secondo tempo non è stata proprio delle migliori, ecco, non è stata proprio delle più furbe, considerando che qua non si gioca per il risultato, bensì per provare degli sviluppi di gioco nuovi, provare delle idee che vengono iniziate a mettere nella testa dei giocatori da un nuovo allenatore. Ecco, non abbiamo visto praticamente niente di tutto questo, sia magari perché le gambe non rispondono tanto, ma anche perché effettivamente siamo rimasti in 10 per circa 55 minuti di tempo effettivo della partita. Tornando poi al discorso tecnico-tattico della gara, il Bologna ha fatto molta fatica su aspetti in cui faceva fatica anche l'anno scorso. È sembrato soffrire molto le palle lunghe, molto le verticalizzazioni, ha fatto fatica a scappare all'indietro, probabilmente anche per questa condizione fisica che adesso è praticamente assente, dato che l'altra squadra comunque ha una preparazione più ultimata rispetto alla nostra, però molti errori individuali, sotto pressione, con la difesa che con una posizione piuttosto alta ha avuto diversi rischi e non è riuscita poi a coprire bene nelle varie situazioni, veramente dei gol presi in maniera quasi grottesca, soprattutto il secondo con un vado io vai tu con tra Pessina e Casale, e relativo tocco di testa di Casale che ha messo fuori gioco Pessina e ha aperto la strada a Grodowski per segnare la doppietta. Comunque, ultima cosa, poi ti lascio il microfono, Leo. È un amichevole, di base le amichevoli mi interessano veramente il giusto, quindi preferisco perdere 4-0 sabato piuttosto che perdere in campionato e fare brutte figure durante la stagione ufficiale, però è chiaro che i 40 minuti di parità numerica sono stati piuttosto bruttini. Poi ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo, questo non lo so, però sono stati bruttini, ma direi di non fare nessun tipo di allarmi, perché rimane un amichevole e a me delle amichevoli sinceramente frega poco. Ultimissima cosa, te lo prometto. Mi dispiace leggere tanti commenti, perché comunque io rimango sempre abbastanza critico a prescindere comunque quando ritengo di dover criticare, però mi dispiace leggere commenti tipo facciamo schifo, siamo impresentabili, tutte queste cose qua per un amichevole, quando poi se vince l'amichevole 5-0 allora l'altra squadra è una squadraccia e quindi non conta nulla. Bisogna cercare di avere un po' di equilibrio, quindi non allarmiamoci, è una partita amichevole, la prima del ritiro, quindi stiamo tranquilli, aspettiamo mercoledì, ma ecco, considerando la nostra condizione vista sabato, mercoledì non è che mi aspetti un partitone da parte del Bologna, anche perché i giocatori rispetto agli altri anni in ritiro stanno faticando tanto, cioè stanno correndo, stanno coprendo il campo molto di più secondo me rispetto ai ritiri passati, sia con Italiano che con Motta, dove c'era un pochino più di pallone, almeno fino ad ora.
28: Tantissimo più pallone, anzi, la parte atletica che abbiamo visto fin qui ci ha sorpreso proprio perché era tanto che non la vedevamo, assolutamente. Comunque sono d'accordo, esaltarsi un sacco, deprimersi moltissimo se uno dovesse straperdere o stravincere un amichevole del genere, mantiene veramente, insomma, poco senso, e sono d'accordo. Di certo bisogna andare a sottolineare le criticità dell'amichevole, è giusto che sia così, e quello che sicuramente Tedesco e il suo staff hanno fatto, prendendo qualche spunto da quello che è accaduto, senza assolutamente fare allarmismi, come scriveva Matteo Dalla Vite ieri mattina sulla Gazzetta dello Sport. Comunque, insomma, il Bologna nell'estate che poi ha portato in quella stagione a vincere la Coppa Italia, aveva preso 4 gol dal Bochum in 60 minuti. L'anno scorso invece poi era arrivata invece la vittoria nel corso delle amichevoli anche a Bolzano, quindi significa poco e ha un valore relativo quello che succede nelle amichevoli a livello di risultato. Ciò che conta è cercare di vedere una crescente situazione di miglioramento, con una preparazione che sale, e la preparazione adesso è proprio ai suoi inizi, è al suo sviluppo iniziale, proprio per anche la difficoltà di essere freschi, energici, convinti. Io ho notato, proprio oltre a tutte le criticità tecnico-tattiche che hai giustamente sottolineato tu, Frank, a livello di scappare all'indietro, palle lunghe, gestione anche delle seconde palle, intensità, cioè l'intensità che ci ha messo l'Arminia era doppia rispetto a quella del Bologna, ma non perché il Bologna non avesse intenzione di mettere quell'intensità, ma perché c'era un carico proprio a livello di potenzialità di essere incisivi, energici dentro, in quel modo lì, dentro la partita, con quei ritmi lì, che il Bologna ancora non ha, perché si allena da 10 giorni di fatto, compresi i pretest di Casteldebole. Quindi c'è tempo e bisogna aspettare, e anche la partita di mercoledì forse è giusto rimettere le cose in chiaro. Forse non l'abbiamo fatto troppo da venerdì, però è normale che ci si presenta davanti una squadra che ha molto più vantaggio in questi termini. Però questa è stata una scelta voluta, no, dal Bologna, oltre alla logistica semplice, che queste sono squadre che hanno svolto ritiro qui nelle vicinanze. Sappiamo che fondamentalmente la mia Bielefeld era 30 minuti di pullman da qua, perché ha svolto il ritiro a Chienes, che è sempre in provincia di Bolzano, e anche l'Edenheim non è troppo distante. Però il discorso, Frank, è che comunque c'è stata la volontà di ricercare questo subito livello alto di amichevoli. Gli anni scorsi si è giocato anche con rappresentative locali, contro squadre di eccellenza. È una circostanza diversa e variata, ed è normale che ci sia consapevolezza delle difficoltà di queste partite, di queste amichevoli, che però magari ti permettono anche subito di testare con certezza anche qualche valore individuale, forse.
6: Beh, senza alcun dubbio, noi qua a Valle siamo stati abituati a vedere le prime uscite amichevoli contro squadre decisamente di un tasso tecnico inferiore, ovviamente, oltre che tecnico, anche tutto il resto. Quest'anno invece la volontà da parte dell'allenatore in primis è stata quella di testarsi subito contro squadre che giocano in un campionato di professionisti, un campionato tra l'altro che io seguo abbastanza, quindi il tasso tecnico è importante, anche perché poi qualche giocata da parte di alcuni giocatori dell'Arminia c'è stata, pur non essendo una delle squadre migliori della Zweite Liga dell'anno scorso, dato che hanno ottenuto la salvezza nelle ultime giornate di campionato. Però ecco, quello che abbiamo visto è stato proprio lampante sotto gli occhi di tutti, perché c'è stata una squadra che andava veramente il doppio, il triplo rispetto all'altra, ma ce l'aspettavamo, perché quando si inizia una preparazione si aumentano tanto i carichi, è impossibile aspettarsi prestazioni sotto il punto di vista fisico elevate. Quindi archiviamo, non ci pensiamo più, e non so se vuoi aprire il discorso un attimo riguardo a Jonathan Rowe e quello di cui si sta parlando. No, ne parliamo dopo? Ne vuoi parlare dopo? Va bene, giusto perché è una cosa che mi preme abbastanza, quindi abbiamo più tempo, va bene. Comunque, prima di andare su Rowe, ti è piaciuto qualcosa in particolare dell'amichevole, qualche prestazione? No, io sì. Ovviamente noi avevamo gli occhi, io aspettavo molto la partita di Libra e purtroppo non l'abbiamo visto. È stato lui il penalizzato dal direttore di gara dopo l'espulsione di Jonathan Rowe, perché l'allenatore del Bologna ha sostituito un centrocampista e ha messo Cambiaghi al suo posto per tornare in campo con tre attaccanti per cercare di recuperare il risultato. Quindi io ero molto curioso di vedere il nostro centrocampista italo-venezuelano, possiamo dire italo-venezuelano, e non l'abbiamo visto in campo. Abbiamo visto altri giocatori, c'è qualcuno, Leo, che ti ha fatto una buona impressione, comunque ti ha dato qualcosa? Ecco, a me Berna è piaciuto il suo modo di interpretare il ruolo, ha giocato in un 4-2-3 interpretando il ruolo di centrocampista a tutto campo. Si è veramente stancato alla follia correndo avanti e indietro per tutta la partita, ovviamente con le possibilità di cui dispone in questo momento, ovvero di uno stato fisico non al massimo.
28: Sì, apprezzabilissimo il suo impegno, la sua dedizione alla causa in un momento in cui c'era grandissima fatica e necessità di giocare con un uomo in meno. 4-2-3, 4-4-1, cioè veramente doveva fare l'interno a due con la Zuzzi mediana, quindi comunque insomma tutta un'altra cosa rispetto a come l'abbiamo visto nel corso della sua carriera, in realtà non solo col Bologna, e quindi sì, a livello di intensità, di dedizione, di corsa, di sacrificio, penso che abbia sicuramente fatto vedere come poi aveva fatto anche parlare di sé nel corso della conferenza di venerdì. Di certo insomma questo è stato molto evidente anche in campo, ma credo che tra le poche note liete dei primi 40 minuti direi proprio che Odegaard ha un buon passo, ha una buona tenuta, dà l'idea di essere giocatore che ha sicuramente capacità atletiche, tecniche, fisiche ristabilite. Ecco, non mi sembra che abbia particolari problemi al momento, che sono stati quelli che immagino, spero, lo abbiano penalizzato soprattutto negli ultimi 6 mesi che lo abbiamo visto poco, anche il sistema di gioco un po' variato con italiano, ci ricordiamo, no? Il cambio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 un po' probabilmente lo ha penalizzato, ma anche evidentemente le sue situazioni fisiche, sembra stare molto molto bene, cioè qualche recupero palla alto, qualche aggressione interessante, la sua posizione anche nei primi 40 minuti, fase di non possesso molto alta, quasi vicino alla punta, proprio per andare a ringhiare, a cercare di scippare il pallone sui difensori avversari.
6: Sì, è sempre uno dei giocatori con grande, che dimostra grande abnegazione, sa interpretare più ruoli e davvero lascia sempre tutto in campo e non delude praticamente mai dal punto di vista tecnico, atletico e tattico, quindi sono completamente d'accordo. 10:18, torniamo tra pochissimo, ovviamente restate qui su Nettuno Bologna 1.
5: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria.
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
20: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
12: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
20: Info su csavic.it.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Piccolo.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
18: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
21: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
22: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
23: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
22: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
23: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: tranquillo, ha avuto quel diverbio con Stefano Russo, Leo, vero? Dell'Arminia Bielefeld, diverbio poi per non dire altro con il centrocampista dell'Arminia, e, insomma, è tranquillo, quindi questa è la cosa importante. Tra l'altro ha chiesto scusa poi alla squadra nella serata della partita, nella serata di sabato, quindi ha chiesto scusa a tutti i compagni, allo staff, per il suo comportamento che ha avuto durante l'amichevole, quindi apprezzabile, non era una cosa scontata, anche perché è stata una cosa proprio di sua spontanea volontà, quindi dimostra comunque sempre di avere grande umiltà, giocatore che ha grandissimo talento, grandissima velocità, vabbè, lo conoscete, non c'è bisogno che parli delle sue grandissime qualità tecniche, fisiche e caratteriali, magari un carattere un po' fumantino ogni tanto, ma comunque grande umiltà per un giocatore che ci ruba l'occhio ogni volta che scende in campo, anche comunque in quei 40 minuti. Probabilmente le sortite più pericolose del Bologna sono arrivate dai suoi piedi, poi non tantissime, però qualche dribbling, qualche bella giocata l'ha fatta nella partita di sabato, fin quando ne ha avuto la possibilità. Ovviamente per colpa sua è stato escluso dalla partita, però anche per colpa dell'arbitro che non ha sicuramente avuto l'astuzia di lasciare le squadre in parità numerica. Intanto c'è anche Emil Holm che ha iniziato il suo riscaldamento con le scarpe da calcio, applaude e viene applaudito dai tanti tifosi, e mi fa molto piacere, lo sottolineo perché lo reputo uno dei calciatori più forti della nostra squadra, quando e se sta bene, l'Alce,
1: esatto.
0: Fa gesto Leo in favore di camera, e insomma noi ci auguriamo, io perlomeno mi auguro con tutto me stesso, che possa rimanere un giocatore ovviamente del Bologna, ovviamente se ci saranno le possibilità, dipende da lui, dipende dal club, perché dal punto di vista tecnico e fisico è un giocatore che non si discute, ovviamente senza considerare la sua purtroppo tendenza a farsi male ogni tanto a livello muscolare, quindi a dover saltare in maniera obbligatoria delle partite. Quindi adesso ha iniziato il suo lavoro, penso sia la prima volta in cui lo vedo con le scarpe da calcio.
1: Sì esatto, correva spesso con quelle da running, da corsa, usiamo i termini italiani, che
0: sì, per
1: piace.
0: Il nostro amico Leo Vicari soprattutto,
1: sì, soprattutto per lui, ma anche per tanti altri. Emil Holm che corre poi con un timer, con un cronometro alla mano, quindi anche lui poi le sequenze di corsa le segue in maniera individuale. È entrato da solo in campo,
0: sì.
1: Jonathan Rowe, che sta adesso facendo un po' di palleggi con i membri componenti dello staff di Tedesco, con Tarozzi e altri due membri dello staff. Ci sono un po' di palloni posizionati lì da quella parte, ci sono un paio di ostacoli, vediamo se entreranno anche altri giocatori a svolgere questo riscaldamento insieme a lui, o se ha un programma personalizzato e magari lavora anche in maniera individuale. Interessante questa circostanza, da capire un po' magari anche la volontà da parte della società di farlo vedere subito dall'inizio per quello che riguarda quello che è successo sabato. Lo sappiamo, ne parliamo, visto che avevamo promesso che l'avremmo fatto in questa fascia al 366 402 4022, e parlatecene anche di quelle che sono state le vostre sensazioni. Penso di parlare anche a nome tuo, Frank, ma comunque ovviamente poi esprimerai la tua opinione. Quello che aggiungo riguardante la circostanza del rosso è che io non trovo troppe somiglianze alla circostanza di Ndoi, nel senso che Ndoi dopo 20 secondi da quell'amichevole un anno fa esce dal campo in autonomia, non reagisce,
0: stizzito proprio di sua spontanea volontà.
1: Alla prima scivolata prende, se ne va senza minimamente andare a veramente a scontrarsi con l'avversario, a parlare con l'allenatore, a provare a giocare quell'amichevole. 20 secondi, scivolata di Lodovici, prende, se ne va diretto negli spogliatoi. Jonathan Rowe ieri gioca 35-40 minuti di intensità, di tentativi, di livelli, di duelli, di dribbling, di saltare un avversario. Si ingastrisce anche, perché alcune volte non viene servito, alcune volte non riesce la giocata, diverse volte viene maltrattato irregolarmente dagli avversari, e questo è dato di fatto oggettivo. E che cosa succede al 40esimo? Arriva questo giocatore avversario russo che in questo duello aereo sbraccia, gomitata diretta sul collo.

0: reagisce perché in quel momento lì perde la testa dal dolore, dalla circostanza di non voler accettare che in un amichevole del genere un avversario gli faccia quel male lì, ma non prende e se ne va dal campo perché ha paura di farsi male, reagisce di rabbia, di nervi, di cattiveria, di anche sensazione di ingiustizia del fatto che in un amichevole un avversario lo possa attaccare in quel modo, e allora reagisce con violenza sconsiderata, sbagliata, errata, giustamente chiede scusa, magari il club valuterà una multa, non sappiamo, adesso si allena anche con gli altri compagni di squadra. Ma quello che è che molto diverso l'atteggiamento, molto diverso, le due situazioni per me vanno comparate con grandissima parsimonia.
1: Sì, sì, ma io sono sottoscrivo in pieno, vabbè che ne abbiamo parlato in questi due giorni, qualcosa può far venire in mente l'episodio dell'anno scorso riguardo Ondoie, però veramente quando uno, secondo me, se si va ad analizzare in maniera un po' più approfondita, un po' più profonda, ci si rende conto che le due cose sono completamente diverse, sia perché Ndoye comunque era veramente pieno di rumors nei suoi confronti, perché giocatore fortissimo che aveva fatto molto bene nelle due stagioni passate con il Bologna, e poi perché Ndoye dopo 5 minuti che subisce un'entrata folle, perché Ndoye subisce una scivolata, un'entrata inspiegabile per una partita amichevole, decide di uscire dal campo proprio da solo, sembra che non parli con nessuno, prende la via degli spogliatoi, ce lo ricordiamo benissimo perché il fallo avvenne proprio qui sotto di noi e andò verso lo spogliatoio, quindi la vedo una cosa leggermente diversa. Roque sappiamo essere un carattere abbastanza fumantino, come ho detto prima, reagisce perché proprio con di rabbia non ci sta a prendere un colpo del genere durante una partita amichevole che veramente ha un'importanza irrisoria per quanto riguarda il risultato, ma contava lo sviluppo. Purtroppo c'è stata quell'espulsione, purtroppo abbiamo visto la partita 11 contro 10. Mi dispiace molto, ci dispiace molto soprattutto per i tantissimi tifosi che sono venuti qua a vedere la partita, circa 2000, anche più di 2000 le persone presenti qua alla Fußballplatz, e insomma l'amore che dimostrano tutti i nostri tifosi è palpabile, lo percepiamo in ogni partita, in ogni allenamento, anche questa mattina. Comunque è un lunedì e ci sono tantissimi tifosi che sono arrivati qua a sostenere la squadra, a vedere i primi movimenti della squadra di Domenico Tedesco, quindi a noi dispiace molto anche per questo motivo qua, che tanti tifosi non siano riusciti a vedere una partita normale del Bologna. Intanto è entrato anche Riccardo Orsolini, che viene salutato come sempre dai nostri compagni, dai nostri compagni alla fine di tifo, perché ovviamente noi supportiamo il Bologna come chi è qua e come ci ascolta da casa, e c'è uno striscione che mi fa notare Leo proprio per Riccardo Orsolini. Nello striscione c'è scritto: nella città dei tortellini resta Orsolini, con un cuore finale a testimoniare l'amore dei tifosi verso il giocatore marchigiano. Intanto, come ci fa notare il nostro carissimo Max Guerrieri di ETV, la squadra si sta dirigendo verso il campo 2, il campo numero 2, dove probabilmente svolgeranno la parte di attivazione atletica, quindi dato che vediamo comunque degli esercizi pronti qua sul campo numero 1 con i tanti palloni, presumiamo che ci sia la parte tecnica, la parte un po' più divertente qua nel nostro campo numero 1, quindi per il momento i giocatori si dirigono per la prima volta in questo campo 2 durante gli allenamenti, come lo era stato per tante volte nelle passate stagioni. All'inizio di questa seconda settimana i giocatori iniziano il proprio lavoro nel campo pochissimo sotto al campo principale qua della Fußballplatz, quindi un po' di attivazione atletica e poi riusciremo a commentarvi le gesta dei giocatori del Bologna con il pallone.
0: Sì, esatto, svolgeranno questi primi esercizi nel campo 2 e quindi avremo poi successivamente modo di riapprezzarne, credo, la parte finale dell'allenamento qui sul campo 1. Saluto e l'applauso che sentite da parte del popolo rosso-blu è per Bernardeschi, che risponde in maniera molto, molto chiara, molto bella, con grandi applausi per i tifosi. È un lunedì mattina, come dicevi giustamente, ma tutte le tre file della collinetta alla nostra sinistra sono sono gremite i tifosi del Bologna, e credo che saranno almeno 200 i tifosi questa mattina presenti qui alla Fussball Platz per andare a vedere questo unico, ripetiamo, allenamento di giornata. Poi per domani è prevista una doppia seduta, gli orari li ripetiamo, quelli pro forma sarebbero 10.30, 17.30, stamattina l'allenamento è iniziato alle 10.30 e vedremo però se ci saranno variazioni. Noi continuiamo ad aggiornarvi, a ripetervi, però a volte gli orari cambiano anche all'ultimo, 2 o 3 ore prima dell'inizio effettivo della seduta, quindi il consiglio per chi deve venire qui a Valles a vedere gli allenamenti di venire comunque anche prima al campo nel caso in cui ci fossero variazioni dell'ultimo minuto. Non ci si perde niente e non si rischia di vedere allenamenti a metà o allenamenti che sono già iniziati in realtà con un po' di anticipo, quindi questo è il consiglio che vi diamo per quello che riguarda Rowe, che possiamo chiudere questo capitolo legato alla sua situazione. È ovvio che poi comunque insomma è un tema su cui parliamo a livello tecnico, a livello di allenamenti, stiamo a vedere poi che cosa succede dal mercato. È normale, lo sappiamo, parlare anche di possibili interessamenti, possibili rumors. Per quello che si legge questa mattina è che sono fortissimi interessamenti, si aspetta magari eventualmente una proposta.
1: Sì, una proposta ufficiale forse dalla Aston Villa, che è squadra contro cui Rowe ha brillato nella passata stagione in Europa League, soprattutto nella partita in casa, li ha fatti impazzire i Villains, ha fatto impazzire Unai Emery, quindi sappiamo di un grande interesse da parte della squadra inglese, che ha appena ceduto uno dei suoi giocatori più forti, migliori, al Chelsea, ovvero Morgan Rogers, per una cifra intorno ai 140 milioni di euro.
0: Propositata.
1: Sì, vabbè, ovviamente come sempre esagerata, poi giocatore strabiliante, però 140 ci sembrano veramente troppi. Aston Villa che ha già comprato Manzambi, altro giocatore contro cui il Bologna ha giocato nella passata stagione di Europa League. Avevo fatto un pezzo anche su di lui, tra l'altro, nella partita
0: Manzambi e Elland. Peccato che abbia preso solo Elland, avrei gradito anche Manzambi.
1: Manzambi era un po' fuori budget, dato che si è accasato all'Aston Villa per 60 milioni di euro, dopo anche un ottimo mondiale giocato con la sua Svizzera. Quindi potrebbe venire sotto in maniera piuttosto prepotente l'Aston Villa di Emery, perché comunque, sai, quando una squadra incassa 140 milioni ha le fiche necessarie per andare a presentare un'offerta che potrebbe essere ritenuta adeguata per il Bologna. Sappiamo che per una squadra di Premier League offrire 45, anche 50 milioni non è una cifra allucinante, non è una cifra assurda.
0: Provavamo ieri a fare una proporzione, no? Sì. Un po' così, però potrebbe essere veramente un terzo rispetto all'Italia.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Cioè, riesce a offrire fino a 3 volte, un club inglese che offre 45 può essere come un club italiano che ne offre 10, 12, esatto. Pensavamo un po' ieri.
1: Esatto, poi ovvio che sono ovviamente giochi che facciamo per passare un po' il tempo, però è un acquisto da 40 in Premier è come un acquisto da 10-12 milioni in Serie A, ecco, per paragonare, per cercare di paragonare e farvi un po' capire come funziona il mercato in Inghilterra e in Italia. 366-402-4022 per i vostri messaggi, sono tanti, tra poco iniziamo a leggerveli.
0: Intanto dire che sì, la situazione è che possono arrivare proposte, lo sappiamo da mesi e mesi e mesi, ma ribadiamo il nostro punto di vista, cioè l'evento che è successo sabato è un evento di nervosismo dovuto a una gomitata, cioè non vogliamo andare a dire che poi dietro questa cosa c'è perché lui se ne vuole andare, no, lo ribadiamo, cioè il gesto di nervosismo dovuto a un fallo spropositato che non si aspettava di subire, e per noi cioè, è questo il motivo scatenante. Poi ovvio che ci sono delle condizioni di mercato che sappiamo molto prima di questo evento, le sappiamo da maggio, ma le sappiamo anche da aprile. No,
1: probabilmente anche da prima, esatto. Dato che poi i tifosi, ma anche i media della Aston Villa sono impazziti dopo la partita che Rowe ha giocato contro di loro, quindi ovviamente sono interessamenti che proseguono da tanto tempo. Bologna aspetta un'offerta ufficiale, cioè aspetta, il Bologna comunque non ha ancora ricevuto, meglio dire così, un'offerta ufficiale per il calciatore. In ogni caso vi ricordiamo quello che succederà oggi, perché oltre a questo allenamento della mattina unico di giornata ci sarà la conferenza stampa di Nicolò Cambiaghi, quindi la potrete seguire ovviamente sui nostri canali durante il pomeriggio su Nettuno Bologna 1, quindi ecco questo il programma di giornata, ricordandovi che poi nel pomeriggio non ci sarà allenamento.
0: Ma noi saremo comunque in diretta dalle 16.30, vi riproporremo la conferenza stampa di Cambiaghi, che appunto sarà nel corso della tarda mattinata, quindi avremo modo di farvi risentire anche il giocatore con la maglia numero 28 in diretta su Nettuno Bologna 1, la conferenza stampa qui da Valles dell'esterno d'attacco del Bologna. Sono le 10.38, fra poco apriamo anche il capitolo legato a tutti i vostri messaggi, iniziamo a leggerne, stanno arrivando tantissimi, vi ringraziamo, al 366 402 4022, brevissima pausa pubblicitaria e poi rientriamo, restate con noi.
2: Il ritiro del Bologna Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
3: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
4: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
5: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
6: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
5: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
6: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
5: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
7: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
7: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
7: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
7: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Il ritiro del Bologna in diretta a Valles alle 10.41 di questo lunedì di luglio, lunedì 20 luglio, in cui siamo in diretta su Nettuno Bologna 1 da Valles, qui in Alto Adige, per la seconda settimana che è appena iniziata di ritiro del Bologna per il quarto anno consecutivo a Valles, raccontando l'allenamento di questa mattina anche insieme a Filippo Cotti. Ciao Pippo, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno, bentrovati.
0: Allora, prima di parlare del Bologna, c'è qualcos'altro che volevi, insomma, ci volevi dire, raccontare, non so.
14: Volevo parlare della finale di ieri sera.
0: Ci sta, penso che sia un tema come gradito.
14: Come abbiamo vissuto.
15: Ah no, aspetta, io prima, Pippo, giusto per un'informazione di servizio, scusami se ti interrompo, sulla serata che è stata spostata venerdì.
14: Ah, no, certo,
15: prima,
14: certo.
15: Che dato che non l'abbiamo detto, aspettavo te.
14: No, quella, è la cosa seria, l'altra era una gag di colore, ma la cosa seria è questa, perché gli amici lo devono sapere. La serata prevista, saluto, presentazione squadra, giovedì, è stata diciamo spostata al giorno successivo, al venerdì. Quindi il venerdì che precede alla vigilia della partita, l'ultima partita, l'ultimo giorno di fatto di ritiro, ci sarà la serata in Piazza della Cultura a Valles, del saluto, della presentazione, insomma il consueto abbraccio della squadra, la località, le autorità, quant'altro, sarà previsto venerdì sera, quindi non giovedì ma venerdì, tanto inizieranno a scrivere tutti, ma quando c'è? Venerdì? No, giovedì.
15: Ovviamente la diretta su TRC, coperta, esatto, da TRC, TRC Bologna, canale numero 15, TV ufficiale ovviamente del ritiro del Bologna. Vi chiedo scusa per avervi interrotto, no, ma era una cosa a cui pensavo proprio dall'inizio della trasmissione, aspettavo solo Pippo per tirarla fuori.
14: Tu sei già illuminato di menso ieri sera, quindi sei venuto qua a crogiolarti, perché io ho guardato la partita, sai, io ero lì in mezzo, c'era alla mia sinistra, diciamo, chi simpatizzava per l'Argentina, alla mia destra, diciamo, invece un tavolo con qualche simpatizzante per la squadra spagnola. E voi avete bullizzato lui?
0: Io non ho detto niente. Spero anche che lui lo possa confermare, io non ho detto nulla.
15: Qualcosina, ma vabbè, prese in giro di campo, che di poi campo finiscono a fine partita.
14: Comunque lui dopo ha fatto caroselli per Valles con la bandiera della Spagna, girava da no vabbè, a parte queste gag, comunque abbiamo visto anche, non una bella partita, ma grandi campioni, grandi giocatori sicuramente.
0: Sì, non una bella partita.
14: Non una bella partita, di solito non sono mai belle le finali dei mondiali, questa è stata una partita comunque tosta, anche cattiva, con qualche intervento abbastanza, diciamo, pesante al limite del regolamento. Però vabbè, adesso torniamo, diciamo, al nostro gatto, torniamo al Bologna, che peraltro tornerà in campo mercoledì e deve dare un messaggio, deve dare un segnale, anche se la gamba sarà pesante, se la gamba sarà in qualche modo ancora faticata per questo ritiro che Tedesco sta facendo in modo un po' all style, ovvero mettendo la base, mettendo il fondo. Forse lui sta preparando il Bologna al fatto che ci sono coppe, non ci sono manifestazioni europee, quindi lo sta preparando a un campionato tosto di corsa di gamba. Adesso la squadra non è palesemente pronta, l'abbiamo visto anche l'altra sera, mancano anche dei giocatori, mancano anche degli uomini, però sicuramente è un Bologna che credo che in qualche modo vorrà, anche se sono gare amichevoli, dare un messaggio, se non altro anche per i numeri che i tifosi stanno regalando, perché credetemi, oggi qua c'è un record di presenze come lunedì che io non ricordo in tanti anni di ritiri. È veramente una bellissima cosa, c'è anche un torpedone organizzato dal Centro Bologna Club che è appena arrivato, in modo arcaico per dire pullman, e quindi è molto bella questa cosa, veramente bellissima, tanta gente ci sarà anche mercoledì, ci sarà un altro sold out, mi dicono, per la gara di sabato. E vi ricordo, venerdì sera in diretta su TRC, ma soprattutto per chi vorrà venire, stand gastronomici, street food in Piazza della Cultura a Valles, col saluto della squadra, e quindi ci sarà questo momento di community insieme.
0: Che idea ti sei fatto sulla partita di sabato? Un tuo commento anche su quello che è successo, e se un'analisi anche dei primi 40 minuti, direi, perché è il momento in cui si è giocato in 11 contro 11, poi in inferiorità numerica è stata un pro forma da arrivare alla fine col Bologna che ha fatto 4-4-1, 4-2-3 posizionale, attendendo di fatto il triplice fischio.
14: Sì, ho parlato fuori onda, l'ho incontrato domenica, che erano liberi, con Tarozzi, che mi ha detto buon atteggiamento nel secondo tempo, dove abbiamo comunque gestito la sofferenza. Allora, è stata una partita che anche il direttore di gara ha voluto dirigere non da amichevole, ma partita vera, con regolamento alla mano. Andava espulso anche Dominguez, allora, se la prendiamo così.
0: Sì. Cioè, hai fatto bene a sottolineare.
14: No, se vogliamo prenderla, allora, con il regolamento alla mano devi cacciare fuori anche Dominguez, ok? Allora, se vuoi proprio fare il precisino. Poi dopo, Rove sicuramente non può inseguire uno, dargli un pestone, provare a dargli una testata, perché non si può nel gioco del calcio. Poi è vero che lui prende una gomitata, diciamo che hanno pasticciato tutti un po' male, secondo me, il Bologna, il direttore di gara, gli avversari, che in una gara amichevole devono essere meno aggressivi, però se il parametro è quello, se si vuole tenere quell'intensità lì, allora bisogna che mercoledì ci diamo una regolata. Io quando parlo di gare amichevoli le penso in un'altra maniera, le penso in un'altra maniera, per tutti, per tutti, per tutti. Poi se invece vuoi essere con regolamento perfetto così, allora è un altro discorso. Io mi auguro solamente che Bologna stia molto più attenta nella fase difensiva. Nella gara scorsa da salvare solamente l'atteggiamento del secondo tempo, perché nella prima parte di gara i segnali sono stati, diciamo, non belli, non belli. Però c'è la gamba pesante, magari fai fatica perché sei carico, e quindi diciamo che il giudizio è ancora aperto.
15: Sì, è ancora aperto, ovviamente è una gara amichevole. Ho parlato prima di quanto secondo me contano le partite amichevoli. È ovvio che possono dare un minimo di indicazione, sicuramente non positiva quella di sabato, ci mancherebbe altro, però ecco, sono emerse secondo me difficoltà, Pippo, molto legate anche alla passata stagione, ovvero la nostra difficoltà nel correre all'indietro, nella nostra sofferenza sui palloni lunghi che vengono giocati in avanti. Ecco, probabilmente anche i difensori, forse soprattutto uno, che in certe situazioni fanno più fatica, vengono esposti di più ai rischi, però molto ancora qualcosa di legato alla passata stagione.
14: Allora, mancano giocatori o simili a Lucumi, a Remo Freuler, mancano quei giocatori lì. Tu senza quei giocatori lì, senza un difensore vero dietro, non che gli altri siano tarocchi, però ci vuole un giocatore vero, ci vuole un giocatore come Lucumi, ci vuole un giocatore come Remi in mezzo al campo, o Ferguson o Moro, ci vogliono loro, perché tu hai fatto terribilmente fatica, non hai mai tenuto la palla, hai perso. Poi il gioco di Tedesco è un gioco diverso, i nostri esterni erano smarriti, questo portare in mezzo Bernardeschi, insomma. Si devono capire, si devono trovare a livello tattico. Per il momento uno parla tedesco, battuta, e gli altri no. Diciamo che l'italianismo è ancora troppo presente dentro questa squadra. Bisogna andare verso il calcio di questo nuovo allenatore. Ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà un po' di pazienza, e alla fine i risultati arriveranno. Mi auguro, ma credo di sì.
15: Dovrebbe essere anche giornata di visite mediche per Alassane, nuovo terzino sinistro del Bologna, che farà di fatto il vice di Juan Miranda la prossima stagione, quantomeno partirà da vice, poi vedremo. Sappiamo che le gerarchie possono cambiare durante il corso della stagione, quindi ci aspettiamo di vedere lui. Dobbiamo qui sui ritiro dobbiamo aspettarci anche qualcun altro, Pippo?
14: Il ritiro non credo, a Casteldebole o diciamo in tournée nelle gare amichevoli che Bologna farà in giro, altri due o tre giocatori arriveranno. Siamo attenti anche alle sirene inglesi, perché adesso incassa la Aston Villa una cifra importante per Rove, perché ha bisogno. Buongiorno, prego. Salutiamo, prego signora, si accomodi, prego. Vuole dire qualcosa, signora?
16: Porta Bologna,
14: perfetto. Grazie mille. No, diciamo che arriveranno questi 3-4 giocatori, però purtroppo, secondo me, adesso la Aston Villa potrebbe fare un'offerta per Rove.
17: Aston Villa, che è club che conosciamo ormai, con grande.
14: Siamo Birmingham come casa nostra.
17: Esatto.
14: No?
17: Ieri sera.
15: Più di Valles quasi.
17: Ieri sera Pippo guardava il Dibu e aveva, insomma, ricordi.
14: Siamo fratelli di Lecce ormai col Dibu. L'abbiamo visto giocare contro di noi tante volte. Devo dire che è sempre un signor portiere. A proposito di questo portiere, leggevo le statistiche: 11 parate a un mondiale per un portiere è un numero pazzesco.
17: Nella finale ieri.
14: Pazzesco. Questo è molto buono. Non so se andrà alla Juve o se rimarrà lì.
17: Pare di no, però forse meglio. Non resterà nemmeno la Aston Villa.
14: Meglio se non va la Juve, preferisco piacere se non ci va.
17: Vedremo un po' che cosa.
14: Mi raccomando, venerdì sera, Piazza della Cultura, presentazione e saluto squadra.
17: Certo.
14: Segnatevelo.
17: Lo ricorderemo.
14: Buone
17: poi in
14: cose.
17: Diretta tutto su TRC. Ciao Pippo.
14: A dopo.
17: A dopo come sempre. Saluto che ci contraddistingue da diversi anni. Leggiamo un po' di messaggi al 366 402 4022. La squadra si sta allenando sul campo 2 al momento, ma fra poco arriveranno quelle nostre spalle, anche per chi ci segue sul canale 93 del Digitale Terrestre oppure sulla nostra piattaforma Twitch di Nettuno Bologna 1. Sul campo 2 al momento attivazione atletica, ci sono ostacoli, coni e porticine, come vi abbiamo raccontato all'inizio trasmissione. Ieri ha svolto un doppio allenamento personalizzato, visto che la squadra era in riposo, Lewis Ferguson è regolarmente con i compagni, lo rivedremo anche tra poco qui sul campo 1, però sul campo 2 al momento Alberto Ferguson è in gruppo. Un po' di messaggi, andiamo a leggerli in ordine cronologico. D'accordo che era la prima amichevole, ci scrive un amico, non è che siamo all'inizio ma dobbiamo ancora cominciare. Io mi vorrei soffermare solo su un aspetto che mi inquieta: Bernardeschi mezzala che diventa trequartista, quasi finta seconda punta, direi anche no. Questo è il giudizio dell'amico a casa. Per favore, lasciamo Berna nel suo ruolo. È un giudizio personale, amico, e ci sta che tu lo voglia esternare e tu abbia questa anche no predilizione per il Berna esterno. Poi il Berna dentro il campo in realtà ha anche fatto vedere in diverse situazioni della sua carriera di essere più che capace. Poi probabilmente da mediano non è il suo, e la partita che ha dovuto fare sabato è tutto che quello che pensa Tedesco di Bernardeschi in una collocazione più centrale dentro il campo. Non è minimamente da guardare quell'aspetto, bisognerà rivederlo, o meglio vederlo in realtà per la prima volta in veste di tre quarti, mezzala di appoggio, di sostegno, più offensiva magari tra le due mezze ali in un centrocampo a tre. Ma non è valutabile, ma proprio per nulla al mondo, la partita dell'altro giorno. Io non sono così critico su una posizione di Bernardeschi dentro il campo. L'unica cosa su cui credo che bisognerà molto puntare il focus è l'equilibrio, cioè non essere, certo, non essere poi troppo sbilanciati. Ma questa è una questione anche di mansioni, di ruoli, di atteggiamento della squadra dentro il campo, che anche questa è tutta da conoscere, tutta da scoprire.
15: Sì, beh, è una questione di caratteristiche, quindi è ovvio che se mettiamo Odgaard e Bernardeschi mezze ali e con un regista è una cosa improponibile. Bisogna, e questo è proprio un consiglio che mi sento di dare, essere un pochino più elastici per quanto riguarda le posizioni dei giocatori, non focalizzarsi troppo sugli schieramenti in campo, ma bisogna cercare di pensare, intanto vado fuori un po' dall'inquadratura perché la squadra raggiunge il campo numero uno, inizia a toccare un po' il pallone. Bisogna cercare di vedere quello che i giocatori devono fare in campo piuttosto che il ruolo, e pensare veramente a uno schema che può chiudere veramente tutto e lascia un po' il tempo che trova, secondo me, a focalizzarsi su uno schieramento, su qualcosa proprio di fisso, ma avere secondo me l'idea di poter vedere un giocatore partire da una posizione e fare tante cose che possono essere diverse. Vi abbiamo parlato in questi giorni della falsa mezzala, che è quella posizione che stanno interpretando ora Bernardeschi e Odgaard. A me non dispiace come sviluppo, anche perché poi i due giocatori penso possano farlo quel ruolo lì, penso possano interpretare bene quella posizione, alzandosi molto di più rispetto al compagno di reparto, ecco, rispetto all'altro centrocampista che invece potrebbe avere compiti un pochino più difensivi. Tra pochissimo comincerà la fase anche con il pallone, vediamo che la squadra probabilmente si dividerà in due gruppi, casacche e non casacche, per i giocatori in campo. Ovviamente anche Ferguson sarà parte di questi allenamenti della squadra. Però torniamo su qualche messaggio prima di andare in pausa.
17: Molto critico Cri, che dice: risposte, spero che il mister ne abbia avute anche da Casale e Dall'Inga, inguardabili, ci dice lui. È chiaro che non sono state risposte positive, soprattutto da Casale. Partita che ha dovuto fare Dall'Inga non è stata di certo positiva, figuriamoci, nessuno vuole andare a trovare insomma la prestazione super positiva dell'olandese, anzi. Però è chiaro che ha dovuto giocare una partita completamente in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, quindi penso che non possa essere troppo valutabile il secondo tempo dell'altro giorno, seppur non abbia inciso minimamente neanche per quello che riguarda l'atteggiamento proprio anche di mordente, di nervosismo sano, agonistico dentro il campo. Però insomma è una prima sgambata e vediamo un po' le risposte in queste situazioni. L'allenatore tedesco non le prende solo dalle partite, certo, ovvio, anche dalle amichevoli, però anche dall'atteggiamento che vede in campo da parte dei giocatori durante gli allenamenti.
15: Vabbè, su Casale essere critici è normale dopo la partita di sabato, su Dall'Inga forse un po' meno, considerando che è entrato sullo 0-3 in inferiorità numerica. Poi poteva fare di più, sì, senza dubbio, poteva interpretare meglio la fase di non possesso, sì, poteva gestire meglio qualche pallone, sì, però focalizzarsi troppo su questa amichevole la vedo una cosa un po' forzata. Però ovviamente, ecco, il giocatore si deve guadagnare in maniera piuttosto pesante questa eventuale conferma per la prossima stagione. Staremo a vedere, probabilmente c'è stata già anche un'offerta da parte di una squadra per il calciatore olandese, quindi vedremo se poi il Bologna la prenderà in considerazione. Però ecco, la cosa sicura è che è molto difficile che Tyce Dalling faccia parte della stagione 2026-2027 del Bologna. Riguardo a Casale invece anche lì penso che per lo staff sia un giocatore non sicuramente, insomma, che farà parte della prossima stagione. Ecco, questo mi sento di dirlo anche in base alle cose che so personalmente. Può essere che sia già abbiano avuto diversi colloqui con il difensore italiano per una possibile cessione. Poi è chiaro che rimane sempre da considerare varie offerte, da considerare la possibilità per il giocatore di andare in un'altra squadra.
17: C'è un bel messaggio prima di andare in pubblicità che ci fa sorridere: l'Arminia sabato ha vinto solo perché gli avete spiegato troppo bene come si sta allenando il Bologna. Se avessero dovuto fare da soli avrebbero fatto una bella lingua lunga, visto il commento ironico che avevamo fatto credo nella giornata di venerdì pomeriggio, che dicevamo che insomma bisognava cercare il meno possibile di dare analisi tattiche sulla situazione per evitare di favorire qualche addetto ai lavori all'ascolto. Però ecco, comunque insomma divertente, l'amico si ricorda della circostanza, ce l'ha scritto al 366 402 4022. Live su Nettuno Bologna 1 anche in video l'allenamento di questa mattina che stiamo seguendo qui da Valles. Sono però le 10.58, vi facciamo sentire questo bel applauso che la collinetta di Valles va a destinare a Santi Castro, che comunque applaude il pubblico rossoblu. È più felice Miranda di Santi e Dominguez questa mattina dopo la vittoria della Spagna al Mondiale. Però continuano ovviamente gli allenamenti e continuiamo a raccontarveli subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
20: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
21: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
20: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
22: Ciao, come stai?
23: Vado a fare un tagliandino.
22: Ok, ma stai bene?
23: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
22: Ma Levante è una carrozzeria.
23: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
22: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
23: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
1: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Di nuovo insieme qui a Valles per seguire il primo e unico allenamento di giornata qui alla Fußball Platz, allenamento con tantissimi tifosi che sono arrivati qua a vedere i giocatori del Bologna che hanno iniziato il lavoro con il pallone dopo una breve attivazione muscolare nel campo numero 2. La squadra adesso è divisa in due gruppi, mi pare, forse in tre, per un esercizio, mi sembra, di possesso del pallone. Questo sviluppo, i due gruppi sono divisi con all'interno due giocatori con la casacca che fungono fanno pressing, ecco, per recuperare il pallone, quindi si va da una parte all'altra di questo rettangolo che hanno messo per delimitare appunto la zona dell'esercizio e vediamo che in questo momento, se riesco a inquadrarvelo, c'è Leo che è giù a cercare di ascoltare qualche indicazione da parte di Domenico Tedesco e anche di Andrea Tarozzi. Vediamo Tedesco in questo momento che sta spiegando in maniera specifica lo svolgimento dell'esercizio ai suoi calciatori, ma i giocatori con la casacca per i due gruppi sono Tommaso Povega e Benja Dominguez da un lato e Ferguson e Libra dall'altro, quindi che devono provare a mettere pressione ai giocatori che hanno il possesso del pallone, quindi esercizio che in questo momento è stato stoppato. Durante la pausa abbiamo visto un po' di sviluppo di questa fase di possesso, ma sta arrivando Leo con, spero, qualche informazione riguardo alle indicazioni di Domenico Tedesco, ma anche di Andrea Tarozzi, perché Tarozzi è molto attivo durante questi allenamenti, soprattutto l'abbiamo visto sulla fase difensiva, però adesso si cura prevalentemente la fase di possesso del pallone.
4: Sì, cercare le tre soluzioni era questa l'indicazione principale che risuonava dalla voce di Andrea Tarozzi in questo esercizio, in cui resta sempre un giocatore in mezzo a questo mini rettangolo che viene creato dai giocatori in divisa blu con due calciatori che invece fanno fase di interdizione, fase di non possesso in mezzo al campo e la Zuzzi è da tramite. Ci sono due coppie di giocatori che arrivano vicini e deve nascere uno scambio in cui poi la palla deve passare più centrale anche tramite la Zuzzi, ma poi successivamente, quando lo scambio si propaga nell'altro rettangolo, nell'uscita, ci sono tre soluzioni che sulla pressione il Bologna deve andare a ricercare per uscire e si sentono e si dividono i compiti il vice Tarozzi e Tedesco nell'allenamento, dando indicazioni alla squadra e si cambiano sempre, sono due coppie per lato che poi, dopo aver completato anche il loro fraseggio, essere usciti dalla pressione dei due giocatori, si cambiano anche di versante, passano da destra a sinistra. In questo momento la fase di non possesso nel primo gruppo qui sotto i nostri occhi la stanno facendo Pobega e Dominguez, nell'altro campo ci sono Libra e Ferguson, che ricordiamo è tornato ieri ad allenarsi con il Bologna, ieri ha lavorato in maniera personalizzata e oggi lo fa per la prima volta con la squadra per quello che riguarda gli allenamenti qui del ritiro a Valles. Sono esercitazioni che permettono di creare spazio dove lo spazio si fa più fatica a trovare, quindi in mezzo al campo, soprattutto chiamando il vertice basso a scendere nell'aiutare sempre questa risalita da questo esercizio. Da una parte questa situazione la fa la Zuzzi, dall'altra è Badori che è in mezzo nell'altro gruppo a fare questa fase, perché sono i due giocatori che tra l'altro tra primo e secondo tempo hanno fatto di più la fase di insomma hanno svolto quel ruolo lì, no? da vertice basso.
3: Sì, ovviamente l'hai fatto notare anche tu, ma i giocatori che devono mettere pressione fungono quasi come delle sagome, ecco, avanzano un po' ma non mettono effettivamente una pressione prepotente nei confronti di chi ha il possesso del pallone, quindi fungono proprio come riferimento per avere l'idea di dove passare il pallone, dove scaricare. C'è un limite, direi, anche di tocchi che deve essere rispettato dai giocatori del Bologna. In questo momento fischi fischio da parte di Tedesco che interrompe l'esercizio. Cosa serve questo esercizio per i giocatori mentre c'è uno scambio di casacca tra alcuni di questi? De Silvestri e Ilic la ricevono da Pobega e Dominguez, e dall'altra parte invece sono stati Zortea e mi pare Papazov a prendere le casacche che prima venivano indossate da Ferguson e Marco Libra. Esercizio che serve per, secondo me, attivarsi un po', poi non è che ha uno sviluppo tecnico-tattico speciale per quanto riguarda questo possesso palla all'interno di questo rettangolo, un 1-2 ecco, che vediamo spesso messo in pratica dai giocatori. E qua c'è un errore di Castro con un passaggio in verticale, però sì,
4: la ricerca anche del vertice basso del centrocampo che magari non è la morsa di due avversari, viene incontro con spalle due avversari che gli fanno pressione, no? Questa circostanza credo che sia la cosa più utile, no? Che due giocatori da dietro in costruzione possono andare a cercare l'elemento in mezzo al campo che deve essere liberato, e tre soluzioni, no? Quella di giocarla per un compagno centralmente o dall'altra fascia, e questo è un po' quello che ripeteva anche Tarozzi nel corso dell'esercizio. Ci sono tanti messaggi al 366-402-4022 che ci stanno arrivando per commentare questo allenamento, ma anche un po' tutte le altre situazioni che riguardano insomma il Bologna, ma non solo.
3: Sì, leggo questo messaggio da parte di Fabrizio che mi pare non l'avessimo ancora letto. Ciao ragazzi, una domanda: la squadra tedesca che ci ha incontrato in amichevole da quanto tempo si allena? Da 2 settimane mi pare, in più rispetto al Bologna. Loro ricominceranno la stagione ufficiale l'8 di agosto, il Bologna invece il 24, quindi è in netto anticipo ovviamente per quanto riguarda la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Intanto esercizio interrotto, vedremo se sarà abbiamo visto l'ultimo quindi sviluppo di questo esercizio, quindi vedremo un altro tipo di allenamento in questa sessione mattutina, oppure si ricomincerà da dove ci siamo lasciati. Mi pare che potremmo vedere un'altra cosa, ecco, nel giro dei prossimi minuti dopo un rinfresco per i giocatori, mentre tra l'altro si allenano anche i portieri che sono Franceschelli e Pessina con ovviamente i loro preparatori dedicati. Intanto Casale torna verso lo spogliatoio, forse una pausa bagno per il difensore del Bologna, considerando la velocità con cui ha preso la via dello spogliatoio.
4: Sì, potrebbe essere insomma una necessità fisiologica, ecco, diciamo così. Saluto e abbraccio mister Serra da Ozzano che ci scrive al 366-402-4022, e abbraccio calorosamente mister Reggiani che ci manda anche lui un saluto tramite mister Serra. Un messaggio da parte di mister Serra che ci scrive: vi dico che la gestione dell'amichevole di sabato mi ha lasciato un po' perplesso. Da mister, se decido di partire con un'amichevole impegnativa, faccio giocare gli 11 che ritengo al momento i titolari e i scini e le riserve giocano gli ultimi 20, perché perdere male comunque dà fastidio anche ai giocatori. Ti aspettavi meno bilanciamento e magari una formazione titolare nei primi 45-60 e poi solo magari successivamente andare a mettere giocatori che nelle gerarchie sono più indietro nel finale, oppure era una scelta necessaria in virtù della fatica corsa questa settimana di bilanciare anche un po' il valore delle due squadre, che abbiamo visto estremamente equilibrate, no? Negli interpreti e nei valori singoli degli interpreti.
3: No, non mi aspettavo più bilanciamento, mi aspettavo questo bilanciamento qua, quindi per me è giusto bilanciare le due squadre che devono giocare 90 minuti, quindi 45 minuti a testa. Sinceramente è un amichevole dove si devono valutare alcune cose, quindi non bisogna per forza vincerla. Scoccia perdere sempre anche in allenamento, scoccia perdere le partitelle per la squadra che perde mentre la squadra che vince invece si sente forte e si esalta, ma è normale, qua si compete, siamo al massimo livello possibile in Italia, quindi ogni cosa può dare fastidio, ogni cosa può esaltare. Trovo veramente normale la decisione di Tedesco di bilanciare le due formazioni, anche perché per quanto riguarda i dati fisici, Elland ha giocato nel primo tempo, Zortea ha giocato nel secondo tempo, che sono i due giocatori che stanno meglio, quindi credo che sia stata la decisione migliore. Sinceramente, ragazzi, della partita amichevole mi interessa il giusto. Poi è ovvio che potevamo aspettarci qualcosa in più, perché comunque Non abbiamo creato praticamente mai un pericolo nei pressi della porta del portiere dell'Arminia Bielefeld, non siamo stati mai pericolosi, abbiamo sofferto nei 40 minuti, soprattutto a parità numerica, però ragazzi non focalizziamoci troppo su quell'amichevole, ve lo dico anche soprattutto per la partita di mercoledì contro l'Heidenheim, perché... può essere anche che ci sia una partita simile a quella che abbiamo visto sabato, non dico riguardo allo sviluppo in campo, perché quello magari mi auguro di vedere qualcosa di diverso, ma per il risultato, ecco, il risultato proprio mi interessa. Mi interessa poco, è cominciato un nuovo esercizio per la squadra di Tedesco, che adesso è divisa direi in maniera equa in due gruppi. Adesso vi diciamo chi sono i giocatori in maglia gialla e chi sono i giocatori invece in maglia blu, e cerchiamo di capire quello che sarà l'obiettivo di questa esercitazione. Intanto magari proviamo a dirvi, ti provo a dire una squadra, Leo, poi dopo tu dirai l'altra. Da una parte quelli in maglia blu sono Papazov, Casale, Vitic e Zortea, centrocampo Badori, Bernardeschi e Libra, Dallinga, Orsolini e Rowe invece gli attaccanti. Badori che in questo momento è più alzato rispetto a Bernardeschi e Libra, stranamente, poi magari è solamente per una questione riguardo alla pressione in avanti, dove può essere che sia lui a dover andare a coprire l'uscita bassa del mediano, ecco, quindi può essere che ci sia un uomo contro uomo, magari poi vado proprio per ipotesi, dato che l'esercizio deve ancora cominciare.
4: Sì, sì, esatto, sembra un triangolo ribaltato nella circostanza, però probabilmente era proprio per la pressione, anche se non si abbassano prima della linea di centrocampo, forse c'è una richiesta da parte nell'esercizio di non arrivare incontro. Ora sì, ora è Badori che si abbassa con la squadra blu che prima hai citato, Vitic e Casale sono i due centrali, a sinistra c'è Papazov, a destra c'è Zortea, le due mezzi ali di blu vestito sono Libre e Berna, tanta qualità comunque in questa coppia di mezze ali. Badori si abbassa, qua Vitic sbaglia l'uscita, la recuperano i giocatori casaccati che poi forse possono andare a provare a concludere, da cercare di capire questa circostanza, se in realtà no, forse è giusto un trasportare il pallone oltre la linea, vediamo se effettivamente è quella la destinazione finale per andare tra virgolette a segnare il punto e a completare l'esercizio. Ora errore di Badori nell'apertura verso Rowe, i giocatori casaccati sono Elland e Ilic come due centrali, a sinistra c'è Miranda, a destra c'è Lollo De Silvestri e la Zuzzi al vertice basso, le due mezziali Pobega e Odgaard, Dominguez ancora alla destra, confermato dopo la settimana precedente di allenamenti in cui è stato provato sempre in quella posizione, Castro punta, Cambiaghi alla sinistra, insomma sappiamo che con Berna mezzala i due giocatori utilizzati nelle varie formazioni di allenamento eccetera all'ala destra sono Orso e Dominguez, perché a sinistra ci sono Rowe e Cambiaghi. Ora Dominguez entra dentro il campo, palla orizzontale dall'altra parte verso Pobega che verticalizza all'indirizzo di Cambiaghi che poi stoppa il pallone avendo superato la linea dei conetti, si ferma, l'esercizio riparte, una fase in un possesso piuttosto blanda in realtà da parte degli attaccanti. Badori perde un altro pallone sul arrivo di Pobega, anche Odgaard però sbaglia, i blu ripartono. Sembra semplicemente che bisogna arrivare dall'altra parte trasportando il pallone oltre una determinata linea, sì, di fatto una meta, è quasi una meta rugbistica con il pallone che viene stoppato dopo l'ultima linea di Conetti, in questo caso è stato bravo Dallinga, e poi la squadra che va a siglare tra virgolette questo punto riparte anche, no? Un po' un chi vince regna,
3: sì. chi segna regna.
4: Esatto, sì assolutamente. Ora Dallinga trova Bernardeschi in appoggio, abbiamo visto anche questa soluzione, ora e poi Berna va a metterla verso Rowe, la palla ora, no, la ripartono i gialli ora, dopo due punti consecutivi dei blu sono i gialli a ripartire, un esercizio insomma che vede due formazioni, due 10 contro 10 di fatto schierati con la necessità di arrivare tecnicamente al risultato. Dopo due palle perse ora Badori è abbastanza bravo qui a portare alta la pressione su Pobega, insomma valori fisici di intensità notevoli, lo sappiamo Badori che però deve registrarsi su un livello che ancora non ha mai provato.
3: Assolutamente, la cosa che mi interessa di più in questi esercizi è la fase di non possesso, ecco come si mette il Bologna per recuperare il pallone. Vediamo spesso Bernardeschi, ovvero la falsa mezzala, da una parte Berna quindi e dall'altra Odgaard, alzarsi molto su uno dei due difensori centrali che viene poi accompagnato dai suoi compagni di squadra come dicevi poco fa tu, Badori, che si è alzato dalla sua posizione di mediano e è andato a dare una mano a Bernardeschi. in questo caso la squadra con la casacca esce bene dalla prima pressione, vediamo che il pallone viene allargato e c'è una continua sovrapposizione sia interna che esterna da parte degli esterni di difesa. Questa volta è stato De Silvestri, prima invece c'è stato un inserimento da parte di Miranda, intanto c'è Castro che cercando di tenere il pallone per segnare il punto fa 3-4 capriole perché si impunta, arriva probabilmente con un passo troppo lungo e si rotola sul terreno, quindi momento simpatico per i giocatori. 11-18, abbiamo perso la cognizione del tempo e vola il tempo quando siamo in diretta. Noi torniamo tra pochissimo ovviamente con i vostri messaggi, con l'allenamento del Bologna qui su Da Valles.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Ciao, sono io.
6: Io chi?
5: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
6: anzi il migliore,
5: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
7: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
8: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
11: hai dimenticato i costumi da bagno.
8: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
12: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
13: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
12: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
13: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
12: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Di nuovo insieme qui da Valles, insieme anche a tutti i nostri colleghi che ovviamente assistono come i tifosi all'allenamento del Bologna, esercizio che è stato interrotto, sinceramente personalmente non faccio, non prendo il posto di Leo che poi dopo si esprime, spero che, di vedere un altro esercizio, magari una partitella, ci sono le porte, magari, magari una partitella
4: per anche perché abbiamo, il finale. Abbiamo visto solo due gol, no? Nella prima settimana di partitelle, abbiamo visto due partitelle di fatto,
3: esattamente,
4: martedì e mercoledì,
3: e zero gol nell'amichevole,
4: quindi
3: poche volte abbiamo visto il sacco gonfio con i giocatori che stanno facendo tanta parte atletica, e anche molti di questi esercizi di possesso. Mi interessa molto lo sviluppo del non possesso, ecco, quando la squadra, come si comporta la squadra per andare a recuperare il pallone, mentre dopo l'esercizio è Domenico Tedesco, no? Che sta avendo questo colloquio personale con Jonathan Rowe, che in una delle ultime azioni dell'esercizio reclamava palla da Bernardeschi, che invece ha preferito giocare corto e quindi non è stato

0: Sapete che io Holm ci credo e ci conto tantissimo, scrive Cri. Ma guarda Cri, mi fa molto piacere leggere questo messaggio, a me piace molto il giocatore, piace molto anche a Leo, siamo tutti convinti che possa essere giocatore fondamentale anche per una stagione eventuale del Bologna il prossimo anno, per quanto riguarda doti tecniche, tattiche anche ci metto, e atletiche. Ovviamente non troppe garanzie fisiche, perché è un giocatore che alla fine, durante una stagione, qualche infortunio muscolare lo riporta, però ecco, rimane da considerare il fatto che lui è stato ceduto a titolo temporaneo dal Bologna alla Juventus a gennaio, non è stato riscattato dalla Juve, non si è lasciato proprio benissimo con il Bologna, questo lo possiamo dire, non è stato un saluto felice da parte di entrambi, però le cose possono sempre cambiare, è quello che ci auguriamo tutti, almeno io e te sicuramente, poi anche Cri a quanto pare tramite il suo messaggio.
1: Sì, speriamo che possa farne una valutazione approfondita e attenta lo staff di Domenico Tedesco per capire un po' anche quanto contare sul ragazzo per la prossima stagione. Spero anch'io che possa farlo con energia, con voglia, con determinazione, con volontà, questo è assolutamente anche il mio pensiero, però insomma i dubbi restano anche sulle volontà del ragazzo, che ovviamente ha a quello che preferisce insomma lui pensare e ragionare, però insomma credo che appena tornerà dall'infortunio si prenderà la decisione tra virgolette definitiva, o comunque si prenderà la decisione se puntare su di lui come titolare o come giocatore insomma importante per questa rosa, oppure si divideranno le strade. Credo che servirà vederlo almeno una settimana o due, no? A Casteldebole, sappiamo che qui a Valles Holm non tornerà in gruppo, ma poi poco dopo dovrebbe essere il momento per riaverlo in squadra, diciamo che l'ultima settimana di luglio, massimo la prima di agosto, potrebbe essere il momento clou per il rientro dello svedese con i compagni. Abbiamo visto prima una buona triangolazione in realtà, sì, della squadra senza casacche, della squadra blu, orchestrata molto bene sull'asse di sinistra, sulla catena di sinistra, perché si sono mossi tutti i giocatori della catena, ovvero il terzino sinistro, la mezzala sinistra e l'ala sinistra, e quindi Rowe, Libra, Papazov. Ancora una volta da sottolineare il gesto tecnico di Libra, che ha messo una palla veramente morbida, buona, perfetta sulla corsa del quello che è stato anche il compagno di primavera di Libra in primavera, Papazov, e sono arrivati ad ama, sono arrivati a meta superando la linea col possesso di palla. Osserviamo sempre questo 10 contro 10, che è una gara di possesso palla fondamentalmente, nel cercare di arrivare, più che di possesso palla, di arrivare con il pallone, con i fraseggi a meta nell'altra linea, oltre l'altra linea difensiva, e abbiamo visto Libra insomma mettere un'ottima palla a livello qualitativo per il compagno, e quindi insomma apprezziamo questo svolgimento, perché ci sono state alcune fasi un po' meno pulite a livello di fraseggio. Questa azione che vi abbiamo appena commentato, Papazov, Libra, Rowe, Libra, Papazov, molto molto ben congeniata e riuscita con pulizia anche tecnica.
0: Sì, le differenze principali, intanto hai fatto bene a sottolineare la migliorazione probabilmente di questo esercizio confezionata da Libra, Badori, Rowe e anche Papazov. La differenza principale tra le due squadre secondo me ricade nei difensori centrali, perché da una parte Casale e Vitic giocano molto più corto, senza forzare o cercare la verticalizzazione, dall'altra parte invece Ilic e Elland invece giocano molto più il pallone in verticale. Infatti lo sviluppo è molto più veloce della squadra con la casacca, perché tante volte Elland va proprio con un'imbucata centrale di 20-30 metri a trovare direttamente l'attaccante centrale, dall'altra parte invece non si va troppo con verticalizzazioni dalla difesa, ma si prova a uscire più per vie laterali. Quindi una delle differenze principali io l'ho vista proprio tra le coppie di centrali dei due gruppi, però ecco, qualche azione bella la stiamo vedendo, soprattutto sulla fascia sinistra della squadra blu, dove ci sono Papazov e Rowe, come sottolineavi tu prima. Quindi
1: e anche adesso Libra con Rowe si sono trovati di nuovo in questo scambio in avanti, hanno fatto molto bene, devo dire, piacevole vedere il dialogo tecnico tra due giocatori qualitativi. Adesso Libra purtroppo perde aderenza col manto erboso, scivola, però si rialza, dialoga proprio con Papazov, cerca un velo centrale, non arrivano né Badori né Berna, però insomma adesso credo che il livello e la qualità anche di queste giocate in questo, dopo che l'esercizio è stato interrotto e ripreso, si sia un po'

0: un po' alzata, no? Sia cresciuta maggiormente col sole che fa un po' capolino tra le nuvole. In questa mattinata di allenamento continuiamo ad osservare anche Frank le coppie di centrali che vengono sempre modificate, insomma non è stato in questo ritiro coppia fissa quella tra, magari potevamo pensare, Elland e Wittig, no? Che possono essere i due giocatori tra questi quattro a disposizione più titolari, ma in realtà variano molto. Ilic e Casale sono presenti in coppie, in questo caso insomma, che variano tantissimo tra i due centrali, e quindi insomma stiamo vedendo anche questa circostanza qui, hanno tutti e quattro caratteristiche, alcuni simili, altri differenti, però insomma non ha provato una coppia fissa anche nella partita, le ha variate, personalmente con questi quattro centrali avrei pensato, no, ad un Elland Wittig con grande così facilità, invece no, le cambia molto Tedesco insieme al suo staff, così come la palla in questo esercizio della squadra blu tendenzialmente sulla punta, Castro viene molto incontro e Dallinga attacca molto la profondità, è già un paio di volte che vediamo che Thijs viene cercato soprattutto dietro la linea, il tentativo è quello, credo anche che siano poi le due armi principali per i due giocatori, no? Cioè Santi eccezionale nel venire incontro, legare gioco, ricamare, fare aperture, connettere un settore all'altro del reparto offensivo, Dallinga invece è più bravo nell'attacco alla profondità.
1: Sì, molto bravo nell'attacco alla profondità, e la cosa probabilmente che gli riesce meglio all'interno del rettangolo di gioco. Per Castro invece ovviamente caratteristiche quasi opposte rispetto all'attaccante olandese. Qua c'è una buona apertura di Mancino di Dominguez per Cambiaghi, qua è molto lontano quindi ogni tanto si fa fatica anche a riconoscere il giocatore, buona fino a un certo punto perché poi è risultata leggermente lungo il pallone per l'attaccante italiano, che tra l'altro dopo parlerà alla stampa attraverso una conferenza che vi riproporremo ovviamente durante il nostro pomeriggio insieme. Qua invece il pallone di Odgaard è preciso per Cambiaghi, che realizza la meta e permette alla squadra con la casacca di segnare il proprio punto. Prosegue ovviamente l'allenamento, Tedesco che dà indicazioni a Badori, probabilmente cosa hai percepito?
0: Perché non si è trovato in questo caso con Rooker, era venuto dentro il campo a cercare il pallone sul suggerimento che doveva essere più preciso di Badori, principalmente era questa indicazione per Badori sul movimento che doveva fare nel ricevere, nello spostarsi proprio col corpo per andare a servire con più facilità quel pallone dentro il campo su Johnny Rowe, quindi era questo quello che andava a chiedere soprattutto a Badori, però anche poi nella giocata e nell'esecuzione da fare meglio. Ora è Santi che viene laterale, trova il link con il suo compagno di anche insomma nazionalità, Benjamin Dominguez, in questa giocata. Continua questo allenamento in cui che vi stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1 in audio sulle frequenze FM DAB, ma anche in video sul canale 93. Ripetiamo, un 10 contro 10 senza porte, ma con la necessità che le due squadre devono palleggiare e trovare il varco per arrivare oltre una linea di conetti posizionata nella zona difensiva, e si va a fare meta così, e ora ci riesce Rowe, la sventagliata per lui sulla sinistra, Lollo non lo tiene, ma Rowe era già praticamente dentro alla zona di conferimento del punto, e quindi insomma è andata in questa maniera. Cioè Tedesco che insieme a Tarozzi ogni tanto interrompe l'allenamento, però tutto sommato mantengono buona fluidità, no, nell'esercizio, non sono troppo interventisti. Nella prima giornata di allenamenti, martedì, abbiamo visto grande fluidità nel lasciare scorrere tutta la seduta. Mercoledì invece, quando sono state fatte due allenamenti col pallone, sempre tantissime interruzioni da parte di Domenico Tedesco.
1: Sì, mentre adesso l'esercizio si sta svolgendo in maniera più fluida, e proprio adesso Tedesco chiede un pochino più di intensità. Sinceramente negli ultimi minuti ho visto una fase di non possesso leggermente calata di intensità, un po' di stanchezza direi normale per i giocatori che si stanno allenando con grande dedizione in questi primi giorni di ritiro, primi giorni, poi in realtà è già passata praticamente una settimana perché il ritiro con gli allenamenti è cominciato martedì scorso, però ecco una fase di non possesso che sta venendo un po' a mancare rispetto alle prime fasi di questo esercizio. Vorrei sottolineare comunque il grande tocco di palla di Marco poco libera, non di adesso che sta palleggiando, però è una cosa casuale, ma proprio una capacità di leggere il gioco con grande velocità e poi bravissimo nel toccare corto e nel giocare in palloni anche complicati in poco spazio. Mentre sta per cominciare, direi una partitella. Ovviamente siamo molto contenti perché resta ovviamente la fase più interessante dell'allenamento, quindi si è concluso l'esercizio di questo possesso con relative mete e poi quindi ci sarà una partitella con Tedesco adesso che sta parlando privatamente con Jaber, e sottolineiamo Tarozzi che ha avuto un'interazione con qualche tifoso pochi secondi fa.
0: Bentornato, grazie, felice, sorride, ma ce l'ha detto anche in conferenza stampa la scorsa settimana che è un mese che sorride ed è felicissimo sempre, quindi è bello vederlo poi anche con i nostri occhi qui a Valles. Partitella tra poco, partitella sta per cominciare, la partitella di fine allenamento che vi raccontiamo qui su Nettuno Bologna 1, qualche minuto prima di andare in pubblicità con qualche messaggio, no? Frank, che siamo pronti a leggervi prima di andare in pubblicità.
1: Sì, perché c'è Max Edicola che scrive: buongiorno Leo e Frank, come mai non c'era Skorupski nella partita di sabato? Ma Skorupski crediamo, ipotizziamo che non ci sia stato per una scelta tecnica, proprio non, senza alcun tipo di altra ipotesi, perché comunque il portiere sta svolgendo normalmente il suo allenamento, quindi adesso è stato appena sostituito da Pessina tra i pali, allenato dai preparatori, quindi adesso andrà tra l'altro a coprire una delle due porte della partitella, quindi sarà protagonista nell'ultima, crediamo, ultima fase di questo allenamento, quindi direi nessun problema riguardo a Luka Skorupski, che a meno di colpi clamorosi sarà il portiere, anzi, della prossima stagione del Bologna, titolare. Ciao ragazzi, Daniele da Savona, ci siamo conosciuti lì a Valles la scorsa settimana, grande Daniele da Savona, ce lo ricordiamo con piacere. Che ne pensate di Badori? Mi è piaciuto per la personalità espressa, sarà legato alla prima squadra per la stagione? E poi ci saluta Daniele. Cosa dici di Badori? Sicuramente spiccano le sue doti fisiche e secondo me anche una buona conoscenza del gioco in alcuni aspetti, forse soprattutto in fase di non possesso deve un po' sgrezzarsi a livello tecnico, forse qualche errore di troppo con il pallone tra i piedi, qualche passaggio sbagliato anche abbastanza banale, però parliamo di un classe 2008 che sta facendo i suoi primi allenamenti con i grandi, quindi non ci aspettavamo sicuramente un giocatore pronto, fatto e finito in questo ritiro.
0: La differenza è evidente tra l'Under 18 e la prima squadra in Under 18 nelle 2, 3, 4 partite che gli ho visto fare dal vivo, che è molto diverso rispetto che a vederlo in televisione per quanto possibile, è veramente, insomma, non ha sbagliato quasi mai nulla nelle partite con i pari età, qua la situazione è diversa, l'intensità, l'aggressività, la gestione anche, insomma, di tenere un pallone con un certo tipo di avversario che ti viene contro, veramente faceva il professore con i pari età, l'abbiamo visto dominare letteralmente le partite giocate nell'Under 18 e qua invece la musica è chiaramente diversa. È iniziata la partitella e tra pochissimo andiamo in pubblicità e poi dopo ve la facciamo gustare tutta sia in audio che in video qui su Nettuno Bologna 1. Le squadre, direi, Frank, che sono rimaste le stesse dell'esercitazione precedente, non ci sono state variazioni, confermiamo in porta Skorupski da una parte e Pessina dall'altra, queste sono le due aggiunte, quindi Lucas è perfettamente con i compagni in questa seduta di allenamento, poi andremo a vedere mercoledì se sarà in campo anche nella seconda amichevole stagionale. Ora c'è Thais Dallinga che apre per Orsolini, vediamo il numero 7 che si accentra col mancino, cerca dall'altra parte Rowe, la palla che scivola sul fondo, non la colpisce Lollo, non la colpisce Rowe, poi i due si guardano sorridendo. Andiamo in pubblicità, poi ci gustiamo insieme tutta la partitella di fine allenamento qui da Valles.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
12: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: devi andare su deghi.it.
14: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
16: E poi devi cucinare per 16.
14: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
17: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare. Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Di nuovo insieme, ultimi 20 minuti di trasmissione. Salutiamo anche il nostro Mirko Montebugnoli, che è qua ad assistere all'allenamento del Bologna, come era qua ad assistere anche alla partitella. Vuoi dire due cose?
20: Sì, leggermente
1: Mirko?
20: Scottato. Direi ustionato, non scottato. Portatevi della crema, Valle, se è un consiglio.
1: Sì, esatto. Come ti sono sembrati questo allenamento e anche la partita? Se vuoi dire due battute prima di poi continuare a commentare la partitella.
20: Appesantiti sicuramente sabato, ma non potevo poteva essere altrimenti, quindi secondo me sabato non fa tanto testo. Oggi li vedo vogliosi e a me lo spirito è giusto, quindi c'è tanto pubblico e questa è un'altra cosa secondo me molto importante, ma io sono positivo.
1: Mi dicevi fuori onda, non hai visto benissimo Dominguez, Monte, durante la partitella, che oggettivamente ha fatto un fallo da evitare, considerando la partita amichevole. Poi in realtà sarebbe da evitare anche in una partita ufficiale, però a maggior ragione in una partita amichevole. Non star troppo rubando l'occhio, detto che viene schierato prevalentemente in una fascia, secondo me non troppo di sua competenza, anche se in Argentina lì qualche volta ci ha giocato, però a destra dimostra qualche difficoltà in più.
20: Ma che dimostri qualche limite si può stare. Però ripeto, secondo me l'atteggiamento e la partita sabato sia in cattività per colpa sua. Cioè io ho visto un paio di entrate sue e un atteggiamento dove andava a spingere un po' tutti. E io capisco che tu voglia far vedere qualcosa, ti voglia meritare il fatto di restare qua. Però non è secondo me quello neanche il modo giusto. Cioè ci vuole comunque equilibrio anche nella gara che metti in campo, soprattutto in un amichevole come qua di sabato. Secondo me sabato lui è stato un fattore negativo, ecco, soprattutto dal punto di vista proprio di umano nella partita.
1: Grazie mille, Monte. Torniamo al commento dell'allenamento, ovviamente ringraziandoti delle tue opinioni. Vabbè, che poi continueremo ad ascoltarti nelle nostre varie trasmissioni durante il nostro lungo palinsesto. Ovviamente, dopo di noi continuerà il palinsesto su Nettuno Bologna 1 con Mezzogiorno Rossoblù alle ore 12. Come sta proseguendo?
0: C'è Manfre oggi?
1: C'è Manfre, dovrebbe esserci Manfre, ecco, che torna dopo il meritato riposo, dopo Giovanni Poggi che lo ha sostituito, direi in ottimo modo, in ottima maniera, nelle quattro trasmissioni la scorsa settimana.
0: Più che degnamente.
1: Esatto, esattamente. Come sta procedendo, Leo, questa partitella? Ancora nessun gol segnato, viene interrotta? Non so se definitivamente o momentaneamente, probabilmente solamente un break per prendere un po' di fiato, per scambiare qualche giocatore anche. Vediamo il Azzuzzi che passa la casacca a Badori, quindi che si invertirà con il centrocampista marocchino e andrà a far parte della squadra con la casacca. Non troppe giocate di cui parlare in questi primi minuti della partitella che è cominciata da 8-9 minuti.
0: Sì, ancora non arriva il gol e latitano le marcature nel corso di questa amichevole, cioè di questa partitella che si sta svolgendo qui a Valles alla Fussball Plaza. Ricordiamo che insomma è la terza partitella d'allenamento che vediamo qui sul ritiro. La scorsa settimana abbiamo visto due partitelle, un gol per partitella, uno di Odgaard e l'altro di Cambiaghi, se non sbaglio. È andata così, ora altro momento per dissetarsi un po', poi dopo si procederà con un'altra partitella qui a Valles per vedere un po' se si sblocca la situazione. Come detto c'è Skorupski, visto che non era stato presente in amichevole, lo ribadiamo e lo ricordiamo. Pessina è l'altro portiere. Stiamo ancora attendendo l'ufficialità di Ravaglia, perché un'altra operazione che ancora non è stata ufficializzata, ma è solo questione di tempo. Attendiamo solo che lo facciano i due club, così che poi tramite i comunicati riusciremo anche a capire definitivamente quello che è la formula di questa operazione, perché la possibilità che sia un titolo definitivo con una clausola di recompra per il Bologna in caso di mancata promozione c'è. Poi dopo quando avremo l'ufficialità della trattativa, se effettivamente sarà un titolo definitivo, andremo a raccontarvela e spiegarvela bene nel dettaglio. Ma qua ci sono Pessina e Skorupski in questa partitella di allenamento. Come detto, cambio a centrocampo, i due vertici bassi del centrocampo si sono alternati, si sono scambiati, invertiti di squadra con la formazione casaccata che ha De Silvestri, Elland, Ilic e Miranda. Come detto, Badori adesso guadagna la squadra con le casacche, con Odgaard e Pobega mezze ali, Castro punta centrale, Dominguez alla destra, Cambiaghi alla sinistra. Dall'altra parte Libra condivide il centrocampo con Bernardeschi e ora con El Azzouzi, che è lui il vertice basso, quindi insomma tra qualità e anche dinamismo e sostanza, questa mediana che vede insomma la forte insomma incidenza in termini di contrasti, di fisicità e anche insomma di durezza nella mediana da parte di El Azzouzi, e la qualità tecnica di Bernardeschi e del giovane Libra. Dietro i due centrali sono Vitica e Casale, a destra c'è Zortea, a sinistra c'è credo Jaber in questo momento, sì, c'è lui con Papazov che credo che si sia momentaneamente fermato, vedo Jaber sulla fascia di sinistra, come detto Libra, Berne e Azzouzi in mezzo, Orso sempre alla destra, Dall'Inga punta centrale, Rowe alla sinistra. Aspettiamo anche di vedere un po' più coinvolti gli esterni, no, in queste partitelle, vediamo come lo dicevamo negli scorsi allenamenti, più lavoro che si incentra anche, no, nella trasmissione della sfera, che va più a coinvolgere dentro il campo e solo successivamente si arriva sugli esterni, meno direttamente sulle fasce come era con Italiano.
3: Gioco centrale prevalentemente, ne avevamo parlato comunque per presentarvi un po' il nuovo allenatore del Bologna, che ovviamente fa del gioco con gli esterni comunque una parte importante del suo gioco, però li cerca un po' meno in maniera ossessiva come lo faceva Vincenzo Italiano, quindi si passa un po' di più dalla parte centrale del campo, coinvolgendo molto i centrocampisti esterni, che quindi eravamo abituati a vederli sempre coinvolti in ogni azione del Bologna in questi primi allenamenti. Anche nella partitella di sabato, nell'amichevole di sabato, li abbiamo visti un po' meno cercati dai compagni di squadra. Servono molto per creare spazi, per liberare un po' di spazio all'interno del campo, che vediamo essere il vero fulcro in questo inizio di stagione, almeno per quanto riguarda il ritiro del nuovo Bologna targato tedesco. Quindi qualche situazione in cui l'esterno non tocca palla anche per diverse azioni, mentre gli esterni bassi sono molto coinvolti rispetto agli esterni alti, si allargano molto, si propongono spesso anche in fase di inserimento e di sviluppo in attacco. Vediamo qua una palla giocata male in verticale da Tommaso Pobega, probabilmente anche perché non aveva troppe soluzioni da parte dei compagni di squadra, che non si sono mossi con i tempi giusti. Qua c'è un buon recupero palla di Rowe che conclude verso la porta, tiro che finisce alla destra di Skorupski, quindi palla fuori, riparte la squadra con la casacca, con Skorupski che serve il pallone a Elland, giocatore che va spesso in verticale, una delle sue caratteristiche che apprezzo di più, come infatti va proprio a cercare ora, ovvero il passaggio in verticale per Odgaard, che si abbassa e allarga bene per Miranda, che mette questo cross in mezzo facilmente leggibile da parte di Pessina, pallone che gli capita proprio tra le mani senza dover uscire troppo. E altra azione quindi dall'altra parte, con Casale che riceve da Pessina e cerca Bernardeschi, che fa un buon dribbling nei confronti di Badori, palla che però viene persa dal numero 10 del Bologna, e quindi è ancora Pobega in possesso del pallone, allarga verso Juan Miranda che verticalizza verso Castro, palla che arriva nei piedi di Benjamin Dominguez, buona finta di corpo di Lorenzo Di Silvestri che apre una conclusione per Dominguez che viene deviata, palla che rimane alla squadra gialla dopo essere uscita in corner. Viene battuto il corner? Probabilmente sì.
0: Sì, è strano, di solito non si battono più di tanto i calci d'angolo in queste tipologie di allenamento, invece ci va ora il Bologna a batterlo con Miranda, con il suo educatissimo piede mancino, anche se non crossa nella circostanza, ancora latitano i gol e le marcature in questa partitella, e vediamo se si sblocca un po' la situazione. Ne abbiamo visti solo due in due partitelle, uno per partitella nella scorsa settimana di ritiro, e anche qui si fa un po' più fatica nel trovare le soluzioni verso la porta. Prima di poco a lato il tiro di Johnny Rowe, che comunque insomma è un giocatore piuttosto attivo, e devo dire, ribadisco come nell'esercitazione precedente, mi sembra ci sia una buona intesa con Libra, che spesso gravita nelle zone del mezzo di sinistra e quindi arriva spesso nella comunicazione, nel dialogo con il fraseggio con Johnny Rowe. Adesso si propaga propaga sulla sinistra l'azione della squadra con la casacca di questa partitella di fine allenamento, con Santi che col destro sventaglia dall'altra parte, c'è Jaber a chiudere di testa, poi il pallone viene allontanato, ogni tanto si prova questo anche cambio di fascia. Nel corso di queste ultime azioni devo dire che Miranda spesso è arrivato in avanti, è arrivato anche sul fondo, è arrivato a mettere dei cross, e ovviamente una delle sue qualità migliori, anzi la sua qualità migliore, il piede mancino e la possibilità di mettere dei buoni palloni sia sul versante sinistro giocando con l'ala nello scambio, ma soprattutto di cross. Ora c'è un fischio da parte di Tedesco, forse c'è una situazione che vuole andare a ravvisare, vediamo se va a dare qualche indicazione nello specifico a qualche calciatore, vediamo un po' anche in questo caso che indicazioni darà l'allenatore del Bologna, che con ampi gesti chiama un paio di movimenti, forse per Dallinga, gli chiede di essere un po' più alto, però no, adesso va a guidare lui direttamente il movimento da parte dei due centrali e vuole praticamente insomma telecomandare questo inizio di azione andando a chiamare proprio Casale che deve muoversi in avanti, e poi chiama in avanti centrocampista libera in questo caso e anche il terzino sinistro Jaber, forse perché vuole che si lasci lo spazio, no? Di salita, di conduzione del centrale. Molte volte l'abbiamo visto nella scorsa settimana mimare la gestualità con cui i difensori centrali Frank devono condurre il pallone in avanti con fluidità, e probabilmente vuole che i giocatori stessi più avanzati rispetto al centrale in conduzione aprano un po' questo spazio per andare a lasciare, no? La conduzione del difensore.
1: Sì, c'è una squadra che sicuramente lo fa meglio rispetto all'altra, soprattutto per caratteristiche anche tecniche diverse. Vedo Ilic e Helland essere magari un po' più puliti tecnicamente rispetto a Casale e Vitic, che in questo momento riempiono la casella della coppia di centrali dell'altra squadra. Infatti la squadra in maglia blu fa un po' più fatica a uscire con il pallone, ovviamente anche per una questione di movimenti da parte degli altri compagni. Ecco, sicuramente non è solo colpa loro, infatti c'è Tedesco che sta parlando prevalentemente in questo momento con i giocatori che giocano con la squadra blu, e sta spiegando tutti i movimenti che bisogna fare in campo per cercare di liberare gli spazi nella maniera migliore possibile. Bernardeschi serve il pallone a Pessina, direi che si può ricominciare con la partitella che volgerà al termine tra poco, considerando che immaginiamo sia da due tempi e il primo tempo durato circa 8-9 minuti. In possesso di palla in questo momento Niccolò Casale, che va verso la sinistra, cerca Libra che dà un pallone all'indietro per Lazzuzzi, non troppo semplice da controllare, bravo è Lazzuzzi a disimpegnarsi, alza la pressione la squadra con la casacca, Zortea probabilmente non riesce a tenere il pallone in campo, anzi ce la fa, e Dallinga invece nel controllare perde il possesso di palla che torna quindi alla squadra in maglia gialla. Ilic con una rimessa laterale corta in favore di Helland, che alza la testa, decide di andare corto con Ilic, il pallone poi ritorna al centrale norvegese classe 2005, alza la testa e va sempre in verticale a cercare la soluzione Odgaard, che si abbassa con i tempi giusti, bellissimo tocco di Odgaard esterno di prima a trovare De Silvestri, che mette un pallone in mezzo piuttosto leggibile per la difesa avversaria, però ecco quello sviluppo lo vediamo, l'abbiamo visto spesso, Helland per Odgaard che si abbassa, e quella cosa lì viene eseguita molto bene da entrambi, sia per tempi che per proprio esecuzione del gesto tecnico. Qua c'è una palla allargata di Bernardeschi per Rowe, legge bene De Silvestri, anche se probabilmente la palla è stata giocata non troppo bene dal centrocampista in maglia numero 10 del Bologna. Intanto recupero palla alto della squadra blu, palla mezzo messa da Rowe, viene letta qua da Badori che copre bene il campo.
0: Sì, c'era Orso che si era piuttosto liberato piuttosto bene sulla fascia, poteva essere servito, invece Berna ha cercato di accentrarsi e cambiare versante, e è comunque adesso un po' più alto il ritmo di questo finale di partitella che seguiamo live fino alla fine, e sforeremo anche un po' l'orario delle 12, ma per seguire qui in diretta su Nettuno Bologna 1 sia audio che video questo allenamento, scalda i guantoni di Pessina, una conclusione da fuori di Lollo De Silvestri, che era partito con una bella serpentina centrale e poi è arrivato al tiro. Pessina che prima abbiamo sentito fino praticamente a tutta la vallata, perché ha urlato in maniera potentissima la parola mia per andare a bloccare il pallone. È ovviamente, insomma, un dovere del portiere, non è solo una qualità che è giusto avere, ma è una necessità quella che il portiere si faccia sentire sempre, anche con grandissima autorevolezza. Pessina, che nonostante i 18 anni ha fisicità e giustamente anche autorevolezza in termini di comunicazione con la squadra, ora c'è Dallinga tu per tu con Skorupski, e riesce Skorupski con la mano destra a salvare. Poi c'è stato anche un fischio, secondo me viene ravvisata una posizione fuori gioco, era stato Berna a imbeccare centralmente, a imbucare Dallinga che era in offside, e quindi c'è anche il fuorigioco in questa partita a campo ridotto che vi stiamo commentando in questo fine allenamento. Ora Bernardeschi col tacco dentro l'area, in scivolata Elland la sporca, Orsolini comunque ci arriva dalla destra, si ferma al numero 7, vuole di nuovo Berna, non riesce a trovare il compagno. Ora Badori, chiamato vezzosamente Bado dai compagni, imbastisce una nuova azione per i gialli casaccati.
3: Sì, è un film già visto per quanto riguarda Dallinga, Leo, perché ci sono tanti, intanto c'è un'azione che potrebbe avere un buono sviluppo per la squadra in maglia in maglia gialla, e viene intercettato però il pallone da Casale, mi pare, su Dominguez. È un film già visto per quanto riguarda Dallinga, perché gli scatti in profondità sono veramente tanti, le volte in cui viene servito sono davvero poche dai compagni di squadra. Intanto c'è Rowe che tiene un pallone praticamente impossibile da tenere in campo, c'è una buonissima giocata tra Rowe e Libra, sempre questa connessione che rivediamo sempre. Non riesce poi a trasformare l'azione in gol la squadra in maglia blu, però ecco, l'azione termina tra gli applausi comunque dei tifosi che apprezzano questa ottima giocata da mago di Jonathan Rowe, sia tecnica che però di fisica, perché è riuscito a tenere un pallone che sembrava impossibile da tenere in campo, veramente di pochissimo è rimasto dentro, poi ha servito Libra che si è liberato del portiere ma non è riuscito poi a realizzare il gol. Qua c'è Rowe sempre sulla fascia sinistra dopo il corner, che dribbla Badori, lo lascia proprio per terra, gli spezza le caviglie, per usare un termine statistico. La palla torna indietro per Jaber, che dialoga con Zortea, si va dall'altra parte del campo, ovvero sulla destra, da Federico Bernardeschi, che in surplus affronta Cambiaghi, si accentra sul sinistro, cerca di nuovo Libra che alza la testa, allarga per Jaber che rallenta leggermente la manovra. Pressione comunque messa bene a punto da Badori, che fa arretrare la squadra blu, che rimane comunque in possesso di palla. Zortea riceve da Viti, che allarga sulla destra per Riccardo Orsolini, che si è isolato, si accentra sul sinistro Orso, che va all'interno del campo a cercare Bernardeschi, pallone difficile da controllare per Lazzuzzi, che è bravo comunque nel controllo di palla, e ottima imbucata per Rowe, che però non riesce a controllare il pallone che poteva diventare veramente buono per andare a concluderlo verso la porta. Intanto esercizio interrotto, partitella interrotta, vediamo se proseguirà o sarà il termine di questa partita. Però ecco, vedo che solamente un giocatore si è tolto la casacca, ovvero Benjamin Dominguez. Vediamo tra poco se ricomincerà la partitella per i giocatori di Tedesco.
0: Sì, vediamo se proseguirà, in ogni caso vi raccontiamo fino alla fine questo allenamento, vediamo se finisce così la seduta oppure si andrà a fare un'ultima parte di partitella. Vediamo che cosa decidono, anche in virtù di questo poi capiremo se salutarvi e lasciare la linea alla diretta di Mezzogiorno Rossoblu oppure rimanere live per quello che riguarda questo allenamento, che è l'unico di giornata. Quindi è l'unica seduta quotidiana, poi domani ci sarà un doppio allenamento e sappiamo che mercoledì è prevista la seduta mattutina e l'allenamento, la partita contro l'Edenheim. Ora vediamo se si chiude con qualche tiro in porta e quindi possiamo salutarvi, oppure c'è ancora un'ultima frazione di partitella da giocare, o se è stata solo divisa in due tempi. Prima giustamente sottolineavi la grande qualità di Johnny Rowe, che con una bellissima giocata ha salvato con la suola il pallone sulla linea dopo uno scatto veramente da grandissimo atleta, e poi dopo la tenuta sulla linea è tornato a giocare dentro il campo dribblando e concludendo successivamente un passaggio per Libra che ha saltato il portiere, non è riuscito a trovare il gol e la partitella è finita ufficialmente ancora una volta, pochi gol, anzi questa volta 0-0 e regna l'equilibrio in queste partitelle qui a Valles con poche pochissime reti. Le due squadre si sono tolte la casacca, vanno giocatori credo negli spogliatoi, forse ci sarà una piccola partitella fulmine, ma ve la racconteremo poi chiaramente nel corso del pomeriggio. L'allenamento è fondamentalmente terminato qui a Valles, vi ringraziamo tanto per essere rimasti collegati per seguirci, ma rimanete assolutamente sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Adesso c'è Mezzogiorno Rosso-Blu che parte tra pochissimo con la diretta da Borgo Panigale. Noi ci ritroviamo qui dall'Alto Adige nel corso del pomeriggio, Frank, alle 16.30 con lo secondo appuntamento di giornata con pomeriggio a Valles dalle 16.30, dove vi faremo anche sentire la conferenza di Cambiaghi che parlerà qui a Valles, e quindi nel corso del pomeriggio, già durante Mezzogiorno Rosso-Blu, immaginiamo poco dopo, sentiremo le parole dell'ala del Bologna.
3: Sì, quindi mi raccomando, noi vi invitiamo a rimanere qui su Nettuno Bologna 1, lasciamo la linea a Bologna e noi ovviamente ci risentiamo nel pomeriggio dalle 16.30. Da Frank Loreti
0: e da Leo Bosello
3: è tutto, buon proseguimento qui su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, buongiorno Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da... Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
22: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
21: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 12:06.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: La Spagna per la seconda volta campione del mondo, a New York capò l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un tredicenne. Microfono a Nicola Compagnone.
29: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Argentina ha battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'Albi Celeste. La gioia irrefrenabile, macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, Bianca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
28: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le bodycam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni, luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
8: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
5: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon lunedì, le 12.10, siamo andati un po' più lunghi per rimanere su Valles con l'ottimo, direi, lavoro di Frank e Leo in diretta da lì. Abbiamo visto il primo allenamento di questa settimana dopo il weekend un po' così, definiamolo così, soprattutto per chi è andato su a Valles. Chi ha visto intanto Bologna pigliarne 4 ma poi una domenica vuoto, e qui io apro così, dai, facciamo, volevo parlarne dopo ma lo facciamo subito. Boh, io credo che sia il caso, lo dico, la butto lì, di tenere in considerazione che chi si prende un weekend spende follie, perché poi tra l'altro non è che te la regalano il weekendino in montagna, i prezzi sono altissimi. Beh, teniamoci la domenica impegnata, no? Diamo il riposo il lunedì, cerchiamo di trovare un modo per far coincidere i bisogni, però di tutti, perché sennò, insomma, è stata una domenica per me un po' più, scusatemi, ho lasciato da solo ovviamente, è stato un po' così. E allora diciamo che è un buon auspicio per la prossima stagione, o magari anche per il prossimo, vabbè, che prossimo weekend, Dario, quando tornano? Chiudono domenica?
6: Sabato,
5: quindi non si pone il problema. Quindi vediamo se per l'anno prossimo, magari quel weekend che casca in mezzo, la domenica la riusciamo a tenere un po' impegnata. Sarebbe cosa buona, secondo me. Ho raccolto tanti, insomma, spunti da questo punto di vista. Durante il weekend mi ha scritto mezza gente che era su a valle, se in effetti non posso che condividere l'appunto, no? Cerchiamo di farlo in modo costruttivo per quello che sarà. Poi facciamo così, siccome penso che fra poco, volevo avere già Max Guerrieri della banda di ETV, ma lo facciamo alle 13 o più tardi, adesso gli scrivo anche più tardi, perché fra poco avremo anche comunque la conferenza di Cambiaghi, oggi è il suo turno, dopo che hanno parlato Lolo De Silvestri, Bernardeschi, dopo che ha parlato ovviamente Tedesco, Tarozzino, e hanno un po' inquadrato la situazione. E per quanto riguarda la partita, si fa una sintesi in fretta, il Bologna in questo momento arriva tra l'altro con poche giornate di lavoro, ma con tanti buchi, un po' sono via, un po' se ne sono andati via, perché comunque Freuler lo teniamo come quello che è andato via. Lucumino dobbiamo tenere comunque in considerazione come uno che arriverà, ma fondamentalmente è andato via. Mettiamola così. E ovviamente nelle squadre miste, poi non vuoi, ragazzi, quando si incomincia a fare un po' di riattivazione atletica, non è che la si fa leggera, le gambe sono un macigno, muscoli duri. Questi andavano il triplo. Devo dire la verità, ne ho lette, sorvoliamo, devo dire, il rosso a Dominguez ci stava grande come una casa, e secondo me Benjo ha un po' innervosito la partita, questo è stato il mio punto di vista. Magari la partita era già fisicamente provante e quindi magari un po' è aumentata la tensione, non lo so quale sia il problema, però ecco, mentre su Rowe va bene, una boiata che si può risparmiare, Per me l'unico rosso, se proprio vogliamo dire, è stato graziato Benzo su un brutto fallo, poi da lì la partita si è un po' intesita, il Bologna non riusciva a fare niente, un allenatore è arrivato da poco, il Bologna dietro sta, si vede anche, no? Cambiando, e sappiamo quanto cambia, eh? Da italiano a chiunque dietro, quanto ci ha messo italiano a far lavorare dietro in un certo modo, e la cosa va diametralmente, no? Anche nel verso opposto. Credo che poi alla fine le cose si riassumano qua. Non ho visto questo grande problema. Ricordo, tra l'altro, l'anno scorso, faccio degli esempi, ma per l'amor di Dio, cioè il Napoli ne piglia due dell'Arezzo, poi alla fine è arrivata seconda in campionato. Quindi è prestissimo per qualunque cosa. Poi quando arriveremo invece al momento reale, cioè quello dove si cominceranno a tenere conto dei punti, lì dobbiamo valutare per bene a che punto arriverà questa squadra, che ha bisogno di rinforzi sul mercato, soprattutto a centrocampo. E allora parliamo un attimo di mercato. La scorsa settimana, lunedì, prima di staccare al pallone, e sono contento che Sky due giorni fa ha corretto, Ravaia va a titolo definitivo. È una formula particolare, fondamentalmente la differenza però è sostanziale, cioè a fine stagione, a seconda di come andranno le cose, il Bologna può benissimo non riprendere Ravaglia. Questa è la differenza con un prestito, no? Con obblighi che scattano in casi particolari. E quindi la formula è che va al Watford a una cifra, presumo, non la conosco, vi dico la verità, immagino modica. Il Bologna ha una recompra, scatta però un bonus del Watford di 8 milioni, questo sì, a favore del Bologna, che fa decadere la recompra del Bologna in caso di promozione del Watford. Chiaro? Molto facile. Questo cosa comporta? Facciamo delle ipotesi così, buttandola là. Ravaglia fa un'ottima stagione, il Watford va su, ce lo auguriamo tutti per tutti, e allora scatta immediatamente il bonus a favore del Bologna di 8 milioni e siamo contenti. Il Watford va su, Ravaglia fa malissimo, comunque Ravaglia rimane al Watford e arriva il bonus. Ravaglia fa benissimo, il Watford non va su, il Bologna se lo può ricomprare a una cifra concordata, decisamente affrontabile, fondamentalmente a quel punto sarebbe una sorta di premio valorizzazione, possiamo chiamarla così, del Watford. Il Watford non va su e Ravaglia fa male, in sostanza Bologna può anche decidere di lasciarlo lì. Chiaro? Così si chiude Ravaglia. Per il resto ne parliamo tra poco, soprattutto sul centrocampo, cercando di fare un po' riassunto della scorsa settimana. Arriviamo subito.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
6: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
7: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
10: Ah!
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
13: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
12: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
13: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
12: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 12:21, mezzogiorno rossoblu, ben ritrovati aspettando la conferenza di Cambiaghi che dovrebbe arrivare... Diciamo che dovrei darvela intorno all'ora di pranzo, poco dopo, giù di lì. Ritorno un pochino sul discorso del mercato, quindi avevamo fatto un po' riassunto della scorsa settimana partendo da Ravaglia lunedì scorso. Bene, ancora tutto da definire, eh? Cioè da ufficializzare più che altro. Su fronte centrocampo vi dicevo, va bene, Amon Darain sicuramente è un obiettivo, no? Su Mondarain le cose bene o male sono già state scritte, dette, raccontate, va bene. Bologna sicuramente ha una preferenza anche per il giocatore, anzi direi soprattutto per il giocatore, la gente, ma ovviamente in questo momento meno se ne parla meglio è. So che poi alla fine già di mercato parliamo zero, però sono quelle situazioni dove sai che c'è comunque della concorrenza. Tra l'altro a me risulta, ma invito poi qualche collega a verificare, che ci sia anche chi è in vantaggio, non in vantaggio scusatemi, chi ha offerto di più al giocatore dalla Premier, ma il giocatore preferisce Bologna, non perché vogliamo tirarcela a dire che ce l'abbiamo, che siamo più belli, ma probabilmente per un suo percorso e anche quello che ha pensato un po' insieme al procuratore qui, spazi e cose varie. Vi faccio l'esempio: Valdepeñas non viene a Bologna e preferisce la Fiorentina. Il motivo principale è uno solo: Miranda. Se ci fate caso, che cosa è successo? Che non appena la Fiorentina trova l'accordo per Valdepeñas, che aveva messo la Fiorentina davanti, in un secondo liquidano Gosens, che ci rimane anche male. Anche perché Gosens, a sua volta, non ha mollato la Fiorentina,

Amanda Ryan rimane anche lì, quindi meno se ne parla. Dal mio punto di vista meglio è, visto che per me dire prima o dopo se arriva o non arriva un giocatore, francamente, non me ne sbatte niente. Ciò detto, però capisco chi invece lo deve fare, fa il suo lavoro, sia chiaro. Però il succo, così ve l'ho spiegata proprio in sostanza come sta andando un po' la questione, almeno, vi ripeto, per come risulta a me. Ugresic non è un'alternativa così buttata lì, un giocatore che interessa, che piace, tra l'altro mi pare che sia entrato e ha segnato, tra l'altro. E non è neanche detto che uno sia alternativo all'altro, cioè Bologna due centrocampisti li potrebbe anche fare, poiché siano Ugresic e Mondarain non è detto. Per fortuna ce ne sono diversi che non sono usciti, spero più forti ovviamente, ma non so chi siano. Bene, centrocampo fatto. Dove ci spostiamo? Lukumi in questo momento, qualcuno parlava del Milan, non c'è nessun interesse del Milan, quindi Lukumi rimane ancora in vacanza tranquillo e sereno, poi vedremo che cosa accadrà. Di sicuro la speranza per tutti, soprattutto anche per lui, è che trovi la soluzione ideale, ma soprattutto che ci abbia molta scelta, in modo tale che magari Bologna riesca anche a far fruttare un po' un'operazione che oggettivamente meriterebbe un po' di più di quello che poi alla fine porterà a casa avendo lui l'ultimo anno di contratto. Però si dovesse aprire una piccola asta, piccola, grande, è arrivato invece il primo acquisto di mercato, diciamo, togliamo Caccavo, no, dal conto, perché Caccavo è già andato alla Juve Stabia e si è trovato già la collocazione. Per una cifra leggermente più bassa di quella che è uscito, non si arriva ai 4 milioni, 3,5 più eccetera, qualcosina in meno. È un giocatore prettamente offensivo, difensivamente bisogna lavorarci parecchio e questa squadra difensivamente deve lavorare parecchio in generale, mi sembra di avere, così buttando un occhio dall'approccio già dei primi riscontri che sono durati 40 minuti fino all'espulsione di Roy, dove adesso arriviamo. Ed è il giocatore da mettere dietro a Miranda, non biasimo Valdepenas, però devo dire la verità, con tutto che non conosco assolutamente Alassane, fossi stato in Valdepenas avrei, e nel procuratore avrei tenuto un po' conto dello storico del Bologna. Era probabilmente un'ottima scelta per costruire il terzino di domani, no? E permettere a Bologna di cominciare a ragionare sull'uscita anche eventualmente di Miranda in caso di un'ottima stagione. Così ragiona Bologna, lo sappiamo, no? Prenderne atto, secondo me, rende la cosa un po' più semplice per conviverci poi in maniera anche più serena. Questo è sempre poi l'approccio che poi ognuno può dare o meno alle cose. Row è incredibile. È bastata una fesseria, perché l'ha fatta, poi io ripeto, non riesco ad essere, sarà che nella vita ne ho combinate di tutti i colori, quindi io non riesco ad essere così tranchant su certe situazioni, che poi alla volte è un attimo, è scattato in un eccesso di nervosismo. Devo dire che comunque quel gomito lì è brutto, fa arrabbiare in un amichevole se ci pensi, perché è gratuito, no? Al di là del brutto intervento magari troppo veemente che ti può far arrabbiare, innervosire, quello è un intervento gratuito e va sottolineato per me, quindi che uno scatti non deve succedere, però dai, sono ragazzi e secondo me fino a qua ci può stare, anche perché non è una partita ufficiale. Mi sembra che nelle partite ufficiali, da quando è atterrato a Bologna, sia stato praticamente ineccepibile, tranne una reazione che ha avuto una volta solo in uscita, non mi ricordo su quale sostituzione, nelle primissime, tra l'altro, partite che aveva fatto dopo essere stato parecchio in panchina. Quindi lui ha il suo carattere, questo è inevitabile, si sa, ma definirlo che sia poi una testa calda, ho letto un Balotelli, ma veramente mi dispiace perché poi alla fine, dai, veramente, cioè, diventiamo bacchettoni e anche abbastanza tipici.

Ci ho detto il mercato di Rou 0-0-0 telefonate a Bologna per sapere come sta, cosa fa la mattina, le abitudini, il colore preferito, 0-0. Procuratore serenissimo, giocatore che sta benissimo a Bologna, oltretutto torna un mese fa, da come risulta a me non è assolutamente nei piani di Bologna di venderlo, ovvio. 30 giorni arriva a Liverpool, appoggia 50 milioni e 5 a lui, abbiamo finito qua. Ma in questo secondo, in questo momento, sia giocatore, sia Bologna, sia procuratore del giocatore, sia tutti gli altri, non esistono. Riuscire a fare delle analogie a Andoje. Andoje, che esce dal campo arrabbiato, perché prende una stecca, pronti via, con due squadre che aveva sopra, soprattutto il Nottingham Forest comunque, ed era un passo, perché eravamo già lì, dalla firma, secondo me, veramente, un'operazione di... Ma mi rincuora, perché sono sempre poi quelli, sempre quelli, che hanno provato a mettere in discussione il clima dello spogliatoio a gennaio. Non fa una piega, cioè una storia, un circolo proprio continuo, continuo. Se ci fate caso, non c'è stato un episodio solo dove... I giocatori più importanti di questo gruppo, ogni volta che parlano, sottolineano quanto gli abbia dato fastidio anche la semplice allusione che quel clima fosse stato minato all'interno dello spogliatoio. De Silvestri, Bernardeschi, Freuler, Castro e così via. Ripercorrete tutte le interviste, tutte le volte lo sottolineano. Evidentemente quel clima lì dà fastidio ed è il valore aggiunto del Bologna. Che meno male, dal mio punto di vista, rispetto ad altre piazze, parte con 6 punti in più. Va tutelato. Per me è un valore su cui ci si può costruire, certo. Poi si dà spazio alla critica, ma non alla bagarre gratuita e al gossip veramente da giornalino da portare in spiaggia, no? E secondo me bisogna ritornare un attimo di ragionevolezza. Poi mercato che piange, perché sì, è arrivato Ferguson, sì, arriverà Moro, ma lì a centrocampo sicuramente ci sarà bisogno. Direi che sugli appunti di mercato e di tutto il resto abbiamo finito, non mi viene in mente nient'altro. Poi se magari con i vostri spunti riusciamo a recuperare qualcosa, lo facciamo. Bravo Manfredi, un po' di rispetto, tu ti riferisci sul discorso della domenica. Sì, io ti ripeto, quindi ti unisci anche tu a tanti messaggi che ho ricevuto un po' così durante questo weekend, di gente imbruttita per la domenica. Io trovo molto, molto giusto l'appunto, Speriamo che serva a qualcosa. Io ho fatto il possibile, ho anche bloccato WhatsApp, caro Dario. Darione, l'ho bloccato. E quindi volevo leggere i vostri punti, quindi sì, per questa cosa qua abbiamo sistemato tutto. Poi, per il resto vi ricordo...

un dubbio, perché la Juventus con lo stesso numero di allenamenti amichevoli fa un'amichevole buona senza sbracare contro il Basilea con titolari Douglas Luiz, Aziz Ekator eccetera, e noi con gli stessi numeri di allenamenti eccetera sbracchiamo contro una Serie B tedesca con titolari Castro, Rowe eccetera? Secondo voi qual è il motivo? Carico di allenamenti diversi? No, amico mio, l'hai già scritto. Adesso va bene che Douglas Luiz è stato un po' un pacco del mercato, però tra lui e Badori forse qualcosina di mezzo ci passa, e così è a scendere. Non è che la Juve abbia proprio una rosa così approssimativa, ti direi, no? Intanto quindi il valore dei giocatori, no? Ci sta, il Bologna ha tanti buchi, alcuni tra l'altro da riempire, altri semplicemente perché dovevano ancora tornare, Ferguson è uno di quelli. Poi sicuramente i carichi sono diversi, vedremo di capire anche un po' come è cambiata l'impostazione del lavoro tra uno e l'altro, tra italiano e tedesco. Cercherò di farvelo, vedremo di fare qualcosa di buono fra poco, sempre che ci riesca, però ci provo. Ma sostanzialmente, hai capito, non guardare troppo, però è vero che Bologna era veramente molto imballato, questi andavano il doppio, ci sta, partono fra 20 giorni, erano belli carichi, giocavano comunque contro una squadra di Serie A che ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso, che sono arrivati ottavi in campionato, sono arrivati belli carichi, no? Noi no. Decisamente no, e anche un po' confusi, no? Con Casale e Dominguez che hanno fatto una bruttissima partita e altri che erano visibilmente sottotono, qualcuno anche un po' troppo nervoso. Tutto qua, secondo me la differenza è qua. Poi capisco che bisogna scrivere e parlare, ma come si fa a dare giudizi su una squadra ancora in costruzione? Ci vuole calma e intelligenza. Fabrizio da Modena, va bene, l'abbiamo già riassunto e va bene. Ciao ragazzi, non parliamo della partita, di mercato ancora lungo, va bene, ma la mia domanda è: una società che realmente vuole puntare all'Europa può presentarsi a ritiro con le solite lacune, note, darci note? Solite, l'anno scorso avevi due squadre, quindi solite, succede. A volte ti succede come l'anno scorso, perché devi riempire. Fondamentalmente hai venduto due giocatori l'anno scorso, no? Uno sostituito subito, partito e sostituito, Beukemavitic, arrivato subito. L'altro a fine ritiro. Quindi solite lacune, puoi riferirti alla squadra di due anni fa. E succede, e come, sul mercato. Soprattutto se c'è un mondiale di mezzo, no? Poi è ovvio che ci sono alcune che stanno facendo i botti. La Fiorentina, il Como. Fra un po' partirà a scheggia anche la Roma, eh? L'ha detto, l'ha anticipato praticamente Gasperini, che è un po' nervosino, e quindi ha stuzzicato il buon D'Amico incominciando a dirgli: sono sicuro che adesso partiremo col botto. L'occasione era la cessione di Celik alla Juve. Acquisto strano, però forse funzionale, non lo so, non l'ho capito molto, però... giocatore che io non ho mai, cioè capisco che è uno che ti fa il suo, però non aspettavo che la Juve potesse prendere Celik, cioè proprio devo dirvi la verità, però fa il suo, non si può dire niente, tra l'altro ti copre più ruoli, quindi è un giocatore anche funzionale. Ciao ragazzi, non partiamo dal mercato, ma la domanda è: quindi tu dici una società che vuole realmente puntare all'Europa può presentarsi a ritiro con le solite lacune? Bene, bisognerebbe essere seri e dire che l'Europa con queste premesse non è una reale ambizione. Luca da Brescia, guarda, io ti dico la verità, per come sono fatto io preferisco che mi dicano che loro puntano all'Europa, poi raggiungerla o no è un altro discorso, però tu devi puntare, anche perché vi torno a dire, cioè io faccio molta fatica a volte a capirvi, un tempo perché non si parlava di Europa erano un'ambizione. Oggi, se parlano d'Europa, è una presa in giro ai tifosi. Quindi delle due, almeno una, no? E poi, vediamo che squadra fanno. La base, secondo me, non è assolutamente tra le prime otto del campionato. Diciamo sette, per essere generosi. Vediamo però a fine agosto come arriviamo, no? Sicuramente, Fiorentina è partita... spaccare tutto, perché ha speso quasi 100 milioni, non siamo neanche arrivati a metà luglio, siamo a metà luglio, e come uguale, no? Con Nico Pazze, acquisti importantissimi e anche una dichiarazione dicendo: noi ce ne freghiamo, multateci, va benissimo.

0: benissimo così. E quindi beati loro, non si può dire altro, no? Tanto andiamo in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
6: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
5: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
6: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
5: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
18: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
19: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
18: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
19: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, mi sono perso questo. Via.
22: Ciao Manfred, ma io ho letto un allarmismo sulla partita di sabato allucinante. Quest'anno il Bologna ha scelto di incontrare una squadra professionistica che è molto più avanti nella preparazione e queste figuracce ci stanno, ci rischiano. Poi abbiamo fatto delle cavolate, ma ci stanno tutte, ci vuole del tempo e della pazienza, soprattutto anche per quelli che dicono che il Bologna quest'anno lotta per un posto europeo, ma se lo scordino proprio. Il Bologna quest'anno lotta per un posto europeo se toppano le altre, ma non, ci sono sette squadre minimo che ci sono davanti subito, quindi poi il calcio è quello che è, però bravo, di base è quello. Forza Bologna sempre, dai.
0: Bravo, vale per tutti, anche per noi, eh? Cioè per me la base del Bologna, se metti a posto quelli che vanno via bene, rimpiazzandoli, per me è alta, eh? ma se andà 8 poi ci arrivi, dipende se fai bene o se fai molto male. Cioè, per me la Fiorentina, la rosa dell'anno scorso, non era di certo da salvezza a 5-6 giornate dalla fine, no? Era molto più su. Ah, però bisogna vedere poi come ingrana il mister, come si è data nei giocatori, come andiamo noi in generale, no? E l'ambiente per me fa la differenza. Io ve lo ripeto ogni blocco adesso, perché dopo un po', ragazzi, si è arrivati veramente io sono diventato abbastanza insofferente, però lo dico per preservare quello che secondo me è un grande vantaggio, per quanto a qualcuno invece sia sempre stato indicato come tallone d'Achille, ma in che film. E basta anche un minimo di razionalità, e poi anche ti fa capire come ragiona certa gente e per quale motivo poi le cose vengono fuori da sole, poi no, è tutto un continuo, però va bene così. E vediamo, dai, non mettere le mani avanti né bene né nel male. Poi di sicuro una partita come questa non può darti niente. Ripeto, a me l'unica cosa che dà fastidio, se devo trovarti il fastidio di Roe, che abbiamo giocato un secondo tempo in 10 e non abbiamo lavorato. Abbiamo messo della gamba, se vuoi, ma non abbiamo lavorato, quindi questo per me è un'occasione persa, tutto qua. Altro non ci vedo. E poi vi dicevo, la scelta, da quello che mi risulta, poi vedete voi, è molto casuale. Mi ero fatto, ve lo ripeto ancora, il bel film che Tedesco volesse misurare un po' la pressione del gruppo, stilando un calendario altamente performante subito, cosa che preferisco comunque per gusto personale, In realtà è molto casuale la scelta delle squadre, così mi risulta, però non vorrei neanche lanciarmi in questo perché non ne sono così convinto, quindi libera ogni interpretazione, per l'amor di Dio. Come mai Tedesco non ha parlato dopo la partita? Ho sentito diverse persone su Avalles che si lamentavano per il fatto che la gente è andata sui weekend e la domenica la squadra non ha fatto nulla. Lo dicevo proprio prima, perché non ha parlato Tedesco aveva già parlato poco tempo prima, e se vi ricordate, durante le amichevoli non sempre parla l'allenatore alla fine, anche Italiano nelle primissime, se non ricordo male, anche l'anno scorso aveva skippato. Buongiorno Leo e Frank, questo era per Leo e Frank, ma lo recupero con piacere, poi ne ho tantissimi anche dall'altra parte per me. E adesso arriviamo a tutti. Come mai non c'era Skorupski nella partita di sabato? Grazie Max Edicola. Dario, l'hanno detto perché? O ancora non abbiamo avuto conferma? Niente, non lo so. Penso, sì, non è stato comunicato niente fino a meno, devo dire, ieri non ho chiesto, potevo chiederlo, sono dimenticato. Però, non avendo comunicato niente, non credo che ci sia niente di problematico. E allora, signori, vi lascio un attimo in sospeso, perché adesso è molto più interessante di me ascoltare le parole di Nicolò Cambiaghi su Avalles.
1: Siamo. Ciao, ben trovato. Come sta andando? Insomma, una settimana di ritiro è già passata circa. Come sta andando questo lavoro col nuovo allenatore? Che differenze ci sono? Se le avete notate, e come procede questo lavoro qua in quota?
8: Diciamo che secondo me sta andando molto bene. Abbiamo conosciuto comunque da poco il nuovo mister, il nuovo staff, e stiamo lavorando secondo me bene, cercando di mettere in atto quello che ci sta chiedendo, i nuovi concetti, perché comunque ogni allenatore ha dei concetti diversi, quindi cambia qualcosina rispetto a quello che eravamo abituati a fare precedentemente, però secondo me siamo sulla strada giusta. Adesso siamo magari un po' affaticati dai carichi di lavoro, però io penso che stiamo mettendo dentro quelle che sono le idee del mister e dello staff, e stiamo cercando di metterle in campo nel migliore dei modi.
1: Lascia il tempo che trova il risultato, ma dopo la prima amichevole, una sconfitta antipatica, perché le sconfitte non sono mai belle anche nelle gare amichevoli, cosa vi siete detti?
8: No, sicuramente non ci ha fatto piacere, perché comunque davanti ai tifosi abbiamo fatto una figura magari non bella, però sicuramente il risultato che lascia il tempo che trova. Abbiamo trovato una squadra che era più avanti di noi nel lavoro, e poi è successo quello che è successo, però io penso che non si debba dare troppa importanza a quello che è stato il risultato, ma la cosa importante è aver messo dei minuti nelle gambe e aver provato a, a mettere in atto quello che ci stanno chiedendo.
2: Ciao Nicolò, ti chiedo, per voi esterni cosa cambia? Mi sembra abbastanza, perché eravate abituati ad avere palla e provare subito ad attaccare, oggi bisogna passare prima dal centro. Bologna ha esterni di qualità, a volte in questa fase iniziale si vede che aspettate molto che arrivi il pallone da voi. Ecco, da un punto di vista tecnico, anche psicologico, per un calciatore che cosa cambia con questo nuovo modo di giocare a calcio?
8: Diciamo che, come hai detto giustamente, il mister ci ha chiesto questo, diciamo, gioco centrale, ovviamente quando c'è la possibilità, quindi magari la palla arriva un po' dopo, però dipende sicuramente dalle situazioni. Sull'esterno comunque ci lascia molto, molto liberi, ci dà l'opportunità di puntare, vuole anche l'attacco alla profondità, che è una cosa che mi piace molto, quindi... Diciamo che non è cambiato tantissimo, però sicuramente magari l'impostazione qualcosina, visto che stiamo provando più questo gioco all'interno, però poi la palla una volta che arriva sull'esterno dobbiamo fare le nostre cose, dobbiamo cercare di mettere in atto, dimostrare quelle che sono le nostre qualità.
3: A proposito di questa cosa, Nicolò, ti chiedo, è proprio questa forse la differenza più grande che state riscontrando, tu come ruolo, ma in generale rispetto a quello che era l'impostazione delle passate stagioni? Nel senso che l'impressione forse è proprio come cambiamento primario, ecco, al di là dei carichi di lavoro e di tutto.
8: Sì, qualcosina è cambiato da questo punto di vista. Ora sicuramente è ancora presto, dobbiamo ancora... imparare bene quelle che sono le idee del mister, perché stiamo lavorando da poco tempo e stiamo cercando più di mettere, diciamo, un fondo per quella che è la stagione, però sicuramente già qualche idea diversa rispetto a quello che era negli anni scorsi si è visto, come state vedendo anche voi, stiamo cercando di riproporlo, e sicuramente solamente farlo tante volte in allenamento ci aiuterà per poi farlo bene in partita, però dobbiamo solamente ascoltare quello che ci viene detto e continuare come stiamo facendo, perché secondo me piano piano le cose verranno.
9: Ciao Nick, ti chiedo, avete detto qualcosa a Rò dopo l'espulsione di sabato?
8: No, nel senso, Johnny è un bravo ragazzo, ha sicuramente sbagliato nella reazione, è stato troppo, era forse un pochino nervoso dai falli subiti, però ci ha chiesto scusa a tutti, più che altro per averci fatto giocare il secondo tempo in 10, però non è successo nulla, ci ha chiesto scusa, è un bravissimo ragazzo, quindi è tutto come prima.
23: Chiedo obiettivi personali per la stagione, quindi non so, vorresti segnare più gol, più assist, cioè c'è un obiettivo che ti poni a livello personale, al di là di quelli, chiaramente quelli di squadra sono preponderanti?
8: Io sinceramente penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, non voglio pormi obiettivi, perché tanto sono cose superflue, nel senso, uno può porsi gli obiettivi, ma poi bisogna scontrarsi con quello che è il lavoro giornaliero. Io penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, cercare di fare quello che mi viene chiesto, aiutare la squadra e dare tutto. Poi sicuramente per un giocatore offensivo fa piacere poi fare gol, assist, perché sicuramente aiutano la squadra ed è anche una gioia personale, quindi sicuramente vorrò farne tanti per aiutare la squadra, ma voglio solamente pensare a lavorare giorno per giorno e migliorare.
24: Ciao Nico. Ciao. Qui a Bologna spesso ti hanno raccontato come giocatore che quando subentra è super determinante. Ti chiedo se ti piace questa cosa di essere ancora più impattante quando entri a gare in corso, e come vivi anche un po' la concorrenza, no? Visto che ci sono tanti esterni forti, se questo è un fattore più stimolante, oppure magari a volte avresti voglia di avere più certezze e giocare spesso più titolare, ecco.
8: Allora, io credo che nel calcio moderno sia molto importante saper subentrare, è un fattore che spesso determina, cambia tante partite e porta punti alle squadre. Mi fa piacere sicuramente questa cosa, nel senso che non è semplice, non è da tutti saper subentrare, quindi mi fa piacere perché è una cosa che ho in più magari rispetto a qualcun altro. Sicuramente però allo stesso tempo un giocatore vuole avere continuità, vuole avere minuti, minutaggi, certezze, come dicevi te. Però è una cosa che è una concorrenza molto, molto bella, la viviamo molto bene, perché soprattutto anche gli anni scorsi, ora siamo abituati a giocare spesso 3 volte a settimana, quindi c'è stato sempre spazio per tutti. Noi vogliamo solamente lavorare bene per poi riproporre le nostre qualità in campo durante la partita e cercare di aiutare la squadra. Poi chi gioca, chi non gioca, chi subentra, quello sono scelte del mister e dello staff, quindi noi possiamo farci ben poco.
9: Grazie. Tra i tuoi obiettivi personali penso ci sia anche quello di ritornare in nazionale. Ecco, ti chiedo un pensiero su questo nuovo corso.
8: Io credo che sia veramente la cosa più bella rappresentare la nazionale. È stata un'emozione incredibile essere chiamato e fare l'esordio, perché è un sogno che avevo fin da bambino, è una cosa bellissima. E anche qui passa sicuramente tutto dal lavoro nel club, dal lavoro giornaliero. E una volta che ti viene riconosciuto il lavoro fatto nel club, verrai poi sicuramente preso in causa, verrai chiamato. Quindi io credo che anche qui la cosa più importante sia lavorare giorno per giorno, riuscire a fare delle belle prestazioni singole e di squadra, per poi magari sperare in una convocazione.
9: In questi anni a Bologna, in cosa soprattutto ti senti più migliorato?
8: Bella domanda. Mi sento comunque cresciuto sotto tutti i punti di vista, perché questi secondo me sono gli anni in cui un giocatore matura maggiormente. Questo è il terzo anno che inizio qui, quindi secondo me sono cresciuto tanto sotto tanti punti di vista. Non te ne so dire uno in particolare, però già aver alzato il livello della squadra, aver alzato il livello anche degli avversari, perché comunque in questi anni ho avuto l'opportunità di fare il mio esordio, le mie prime partite in Europa, quindi già questo è una cosa incredibile. E quindi sicuramente mi sento di aver alzato il livello sotto tanti punti di vista.
4: Una domanda alla quale non risponderai: hai ricevuto richieste?
8: No, guarda, sinceramente non.
4: Considerando che l'anno scorso hai raggiunto appunto la nazionale e quindi hai scalato dei gradini importanti.
8: Devo essere sincero, in questo momento non sono concentrato sul ritiro, sugli allenamenti, sul capire quelli che sono i concetti del mister, dello staff. Sono veramente, sto bene qui e in questo momento sono concentrato solamente sul lavoro e non mi è arrivata nessuna voce sinceramente in questo momento, quindi fino adesso sono concentrato qui e voglio rimanere qui con la testa
5: bene. A posto così,
0: bene. Bravo Cambiaghi, bello concentrato. E allora abbiamo sentito le parole di Nicolò, che era su in ritiro in conferenza stampa con i colleghi. Intanto finisco, dai, un paio di messaggi al volo, sempre per cercare di rileggerli tutti entro la fine oggi. Buondì ragazzi. Anzi, ciao ragazzi, Daniele da Savona. Ci siamo conosciuti lì a Valles la scorsa settimana. Che ne pensate di Badori? Ma siete in fissa con Badori. Mi è piaciuto per la personalità espressa, sarà aggregato alla prima squadra per la stagione, un saluto. Guarda, non credo proprio, credo che dovrà giocare, spero per lui. Per lui è salto naturale quello, comunque con l'Under 20. Poi vedremo. E ha personalità, ha tutto quello che serve per un ragazzo di 18 anni, che però per me per il salto con la prima squadra in questo momento in particolare, con quello che serve per Giunta Bologna, è un po' un azzardo. Poi se farà un mese mostruoso e quant'altro, tutto è possibile, io sarei felicissimo, sapete come la penso, soprattutto sul dipende un po' dalle aspettative che ognuno si fa poi del campionato che viene. Il Bologna su questo deve lavorare tantissimo e buttarli dentro con coraggio, non esagererei, anche perché abbiamo sempre entusiasmo di vederli quando non giocano, poi quando giocano li bastoniamo come se non fossero, quindi figli di Bologna, a Bologna non è che hanno avuto veramente grandi exploit, tranne alcuni, no? Quindi starei un po' in mano. Va bene così? E poi l'ultimo, poi andiamo in pausa, per rimanere in tema. Buondì ragazzi, Libra anche nelle altre partite viste pare che abbia un bel passo e cerca, riesca a pulire il centrocampo, come dicono i bravissimi, e a uscire comunque da situazioni di marcatura. Fabio, a me Libra piace moltissimo, ha un ruolo per il fisico che ha in Serie A complicato, e ma vale il discorso che ho fatto per Badori, con tutto che Libra veramente a me piace moltissimo, come piace moltissimo anche Badori. Comunque sono ragazzi molto giovani, vedremo. Va bene, andiamo in pausa e torniamo.
6: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
25: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
12: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
25: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
12: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
26: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. MatteiPlus.it.
27: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
28: Vuoi una nuova macchina da giardino?
29: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
28: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
29: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
28: Manferdini, la certezza dei professionisti.
29: Approfitta ora degli extra sconti.
30: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
31: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
32: Devi aprire la pagina deghi.it.
31: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
30: Poi devi solo cliccare.
31: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
30: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
33: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
31: Devi provare.
30: Devi fidarti.
31: Perché se non devi, non ci credi.
34: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
31: Scialla, c'è Skoda.
34: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
31: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
34: E allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
35: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
36: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo rientrati, buon pranzo, le 13.03 a tutti quelli quindi che stanno un po' pasteggiando, bravi, o che sono in pausa comunque dal lavoro. Questo era per Leo e Frank ancora, e direi che è l'ultimo dei vecchi. Sì, sì, me li ha dati Dario da recuperare. Poi recupero gli altri, tutti i miei. Così abbiamo fatto tutti. Certo che sabato senza tre titolari del reparto difensivo, Eghem, Lukumi, Skorupski, era già complicata dall'inizio, poi anche per il centrocampo le assenze non erano affatto trascurabili, Freuler a parte. Che ne dite? Si tratta sempre di test, mannaggia, sarei venuto salire a dormire su, ma venerdì non potrò perché sabato mattina sarò impegnato con il volontariato solidale. Bravo Andrea, peccato ma bravo. Sì, mancavano in tanti, quindi comunque è un test che va preso un po' per quello che è, tra tutto secondo me, archiviato, poi vediamo. Buongiorno Manfre, ero su Avalles e ti confermo, diverse critiche per la scelta della domenica libera, e in più volevo chiederti come mai che Tedesco non ha parlato dopo la partita. Ve l'ho detto prima, non sempre parlano, l'allenatore parla dopo la partita, soprattutto perché Tedesco aveva parlato due giorni prima, tre, no? Quindi niente di così importante secondo me, no? Invece per le critiche sulla domenica l'abbiamo appuntato in apertura e vediamo se riusciamo a dare uno spunto per il prossimo ritiro e a cercare di fare in modo che il giorno libero passi a lunedì, sarebbe ideale secondo me, vediamo, speriamo più che altro. Ma gli acquisti dove sono? Raspano su Amondarain, hanno preso un giocatore perché non lo cercava nessuna squadra, su Amondarain è piombato il Nottingham, quindi ciao ciao e mi dispiace per te amico mio, fai una vita difficile e beato te, facciamo così, io assolutamente sono il contrario di tutto quello che hai scritto, va bene, la chiudiamo così e sto molto meglio di te. Ciao Manfredi, i giornali presentano una presunta voglia di scappare di Roma, ma al contempo negano qualsiasi trattativa o richiesta. No, è giorno prima e giorno dopo, per essere precisi. Quindi prima le tentazioni di scappare, il giorno dopo nessuna richiesta, quindi di scappare da dove? Va a Porretta a prendere del fresco per il caldo. Oggi. Poi fra 30 giorni, 20 giorni, arriva al Liverpool, ve lo ripeto ancora, ne appoggia 45, 50 e ne dà 5 a lui e abbiamo finito qua. No? Che cos'è? Terrorismo psicologico, ricerca di titoli, se casualmente non fosse accaduta una cosa simile con Doi lo scorso anno si sarebbe fatto tutto questo inutile casino, Lorenzo. No, no, però credo che purtroppo la noia a volte porti a dover in qualche modo trovare argomenti, mettiamola così. Va bene se ti do questo approccio? Facciamo così. Ciao Manfre, confermo le voci dell'interessamento del Bologna per il giovane centrale giapponese Takeuchi Inchon, occuperà slot extracomunitario di Lukumi, Ale PR. Non lo confermo ma non lo nego. Ciao Manfred, ti scrivo solo per ringraziare di cuore te, il direttore Barbuti e TV per la... Ah ecco, adesso grazie per la fortitudo. Validità annuale o pluriennale? Sempre annuale ragazzi, sempre annuale. Comunque dopo ne parliamo, spero di avere Max che magari ne parlo con lui. Max Guerrieri, Luca da Bologna. E ne parliamo dopo, dai, così non ci fermiamo adesso. C'è anche l'ipotesi che è successa con Casale. Il giocatore non piace o fa male, ma noi siamo costretti a mollarne 7 e tenerlo perché andiamo in Europa. E quella che ti dicevo prima, tra le varie opzioni che possono presentarsi, per esempio con la cessione di Ravaglia, quindi ti riferivi a quello. Sì, l'ho messa nel conto. Mi sono perso la faccenda della percentuale sulla vendita di Lucomia. Esiste Alberto Bossi, esiste praticamente su tutti. Su tutti i giocatori che cediamo e tutti i giocatori che compriamo. È quasi, quasi un pro forma. Quanto dipende da volta in volta, no? Il Bologna cerca sempre di tenerla più bassa possibile. E chiamiamo Max Chicca, che così ci colleghiamo anche con lui e facciamo un attimo un break, vedendo un po' come ha visto Cambiaghi, ma soprattutto come ci facciamo fare un riassunto anche da lui, dal suo punto di vista, vediamo un po' com'è, visto che stasera avremo la puntatona come ogni anno speciale direttamente da Valles del Pallone nel 7. Quindi ben ritrovato Max Guerrieri della Banda Via TV.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro mio, stasera la redazione sportiva di ETV riunita a Valles con un puntatone speciale, come da rituale ormai, a Valles.
4: Sì, giusto, assolutamente, ore di inizio 21 come sempre, ma la particolarità è non solo il luogo in cui ci troveremo, cioè Valles, giustamente ricordavi, ma anche ciò di cui parleremo, perché dai, qualcosina a livello di mercato si è mosso, barra si sta muovendo, peraltro possono essere ore decisive anche per qualche ufficialità, penso a Ravaglia in uscita, poi vediamo anche alla San come vogliono gestirlo a livello di comunicati e se verrà comunicato oggi, e poi c'è tanto tanto tanto campo. Perché il Bologna è reduce dalla prima settimana di ritiro e abbiamo captato più di qualche indicazione sulla gestione Tedesco che prontamente questa sera vi racconteremo.
0: Bene, non vuoi spoilerare niente quindi?
4: No, invece posso spoilerare, ad esempio, visto che siamo reduci da una bella conferenza di Nicolò Cambiaghi, che ci si divide tra, e parlo di giocatori, chi sta facendo meno fatica ad assimilare i concetti di Tedesco diversi rispetto a quelli di italiano, quindi fondamentalmente uno sviluppo molto più centrale della manovra, si passa molto più dal centrocampo rispetto alla gestione italiana in cui invece si provava ad andare direttamente sugli esterni, c'è chi sta facendo un po' più di fatica invece a calarsi in questo nuovo habitat. E come immaginerete, ovviamente molti di quelli che stanno facendo un po' più fatica sono esterni, perché chiaramente con un gioco diverso l'esterno non viene sollecitato subito, ma viene cercato magari con un cambio gioco dopo una manovra lunga, magari con palloni non esattamente rasoterra dal terzino, ma in profondità dal centrocampista, quindi è proprio un tipo di lavoro molto diverso, e questa senza dubbio è la principale differenza per quello che ci hanno raccontato gli allenamenti finora, ovviamente tra Vincenzo Italiano e Domenico Tedesco, tra quelli che stanno reagendo meglio, lo ribadiremo stasera, ma lo possiamo senza dubbio spoilerare, ci sono alcuni centrocampisti, Pobega e Odgaard su tutti, direi, e poi un Miranda particolarmente attivo lì a sinistra e un Elland che fin qui a livello fisico sicuramente, ma anche a livello tecnico, è stato il protagonista dei centrali di difesa.
0: Certo che tra i protagonisti, per giocare in questa maniera, centrocampisti di qualità ne servono, e in questo momento Bologna, tolto Freuler, non ne ha. Per passare dal centro, dico, no? Ti servono centrocampisti di qualità. Ora possiamo anche valutare Moro in questo contesto, però forse serviranno centrocampisti di qualità, immagino.
4: Sì, è chiaro che è un grosso tema quello del centrocampista, o meglio quello del mediano, perché poi se si gioca 4-3-3, fare la mezzala in un 4-3-3 è molto diverso rispetto ad agire da vertice basso. Serve un vertice basso, sta provando in questo momento il ritiro Tedesco e Lazzuzzi da una parte e Badori dall'altra, quando si dividono nelle partitelle o nelle esercitazioni in due squadre, è chiaro che l'aria gara in corso, intanto se lo gode, lo usa e della Zuzzi sta rispondendo bene. Badori è un 2008 che fino a qualche mese fa aveva giocato solo la Premier League ghanese e di conseguenza ha bisogno di maturare, di crescere, di capire anche meglio quelle che sono le richieste dell'allenatore, dello staff, come connettersi con i compagni. Non è banalissimo come ruolo, anzi è proprio il punto nevralgico del campo, quello che testa

0: il 2008 Madori, e quindi lì in mezzo, a prescindere adesso da mediano, vertice basso, mezzala, senza entrare troppo nei tecnicismi, un nome, quantomeno un nome e un'aggiunta serve. Poi vedremo se saranno due, ma intanto ne serve una.
1: Chiaro. Senti, novità su Fortitudo e Virtus ne abbiamo, giusto per fare una spuntatina lì, un pizzico di sale anche nella sfera cestistica?
0: Ma allora, volendo partire in primis direi dalla Fortitudo, che è quella che ha fatto più annunci anche nell'ultima settimana. La Fortitudo ha annunciato, dopo Jamel Morris, che sarà la guardia titolare dagli Ectabelis, 14 di media in Eurocup, ne abbiamo parlato in lungo e in largo ovunque, perché è un bel colpo per la Serie A2 di un giocatore che ha meno penetrazione, ha esperienza, ha meno penetrazione rispetto a Limur, ma più precisione da oltre l'arco, più esperienza appunto, più capacità di giocare partite punto a punto anche abbastanza pesanti. Ecco, dopo quella annuncio lì sono arrivati altri tre annunci di giovani, Korlatovic, D'Arcangeli e Campomori, quest'ultimo particolarmente interessante, classe 2009, su di lui c'è un Escape NBA che, per intenderci, è lo stesso contratto che la Virtus ha firmato a Baiocchi e a Corsi, cioè dovesse arrivare una richiesta dall'NBA il giocatore ha la possibilità di liberarsi e poi arriverebbe nel caso anche un buyout alla squadra, quindi è un bel contratto, e sono stati tre movimenti diciamo voluti fortemente da quello che ci hanno raccontato Guerri e Gentilini, da Demis Cavina per allungare il roster a 13-14 giocatori in totale, ovviamente i senior, quindi quelli che saranno sempre convocati fissi tra i 10-12, sono un po' meno. Però per evitare eventuali stop, lunghi o brevi che siano, per infortunio e per evitare di tornare sul mercato, si allunga il roster e lo si fa facendo contemporaneamente crescere dei giovani interessanti. Questo era uno dei primi punti che aveva subito messo in chiaro il presidente Guerri. Per quanto riguarda invece la Virtus, si prosegue in una ricerca che continua ormai da settimane della guardia titolare e del il suo sostituto, perché ricordiamo che la Virtus ha firmato Marcus Carr e Rashid Bello, la volontà però sarebbe quella di utilizzarli maggiormente come playmaker, anche se non sono proprio playmaker puri, però diciamo come trattatori di palla, e allora serve il sostituto di Carson Edwards e il sostituto di Matt Morgan, per intenderci, che poi possano arrivare due giocatori in grado anche di portare il pallone. Questo noi abbiamo provato a dirvelo in tutte le salse settimane fa, perché ci sembra che l'idea di Mumbrew possa essere quella di avere quattro giocatori abbastanza intercambiabili, quattro stranieri, due nel ruolo di uno, due nel ruolo di due, quindi di guardia, però che tutti possano fare tutto. Ecco, dovrebbe venire fuori nell'idea della dirigenza di Mumbrew una Virtus un po' più fluida rispetto a quella dell'anno scorso, dove invece sapevi che Vildosa avrebbe fatto il play, Paiola al play, Edwards e Morgan alle guardie, quindi un po' più fluida, con meno distinzione, almeno così netta, chiara, dei ruoli, però interessante proprio per questo, perché non lascia punti di riferimento agli avversari.
1: Senti, domanda funzionale e doverosa, perché Fortitudo e Virtus saranno comunque protagoniste nelle repliche delle sintesi offerte da ITV per tutta la prossima stagione. La conferma della Virtus, il nuovo arrivo di Fortitudo. Sei contento?
0: Sono molto contento, da grandissimo appassionato di pallacanestro quale sono, e non l'ho mai nascosto, non ha senso nasconderlo, e quindi sono veramente felice, perché dai, insomma, è un po' un punto di ritrovo, e sarà un po' un punto di ritrovo ITV, così come Nettuno del resto, per gli amanti del basket, per Basket City, Virtus e Fortitudo insieme, in modo insomma da alimentare questo fuoco cestistico nella nostra città, da alimentare il movimento cestistico bolognese. E poi saranno due stagioni lunghe, faticose, ma ci auguriamo anche particolarmente divertenti e, perché no, soddisfacenti per i tifosi di entrambe le squadre, quindi siamo carichissimi da una parte e dall'altra.
1: Max, bravo, in bocca al lupo.
0: Crepi, buon pranzo.
1: Buon pranzo, ci vediamo su.
0: Grazie a tutti.
1: Arrivo verso sera. Grazie a Massimo Guerrieri e TV Rete 7, redazione sportiva. Adesso andiamo in pausa e poi dopo dai, vi racconto meglio un po' come organizzeremo i lavori sugli argomenti che abbiamo appena anticipato in chiave Fortitudo e Virtus.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La frasca in Andrea Costa
10: o la frasca al vicolo?
11: E perché no a Villa Cassarini?
9: Stop! Ho detto alla frasca!
12: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
11: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
15: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
14: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
15: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Massimo da Bologna, io...
6: Parla piano, Massimo da Bologna.
5: Ovviamente non sto a guardare queste amichevole che secondo me valgono zero, perché siamo neanche a 15 giorni dalla preparazione. Sinceramente tutti i giudizi che vengono dati adesso secondo me fanno un po' sorridere.

E quindi per me l'approccio sano è guardare passo dopo passo quello che si fa e vedere più che altro come rispondono in campo. Cambieranno diverse cose, mi sembra che già in questo momento le siano cambiate parecchie. Il passaggio non scontato di un gioco che si deve esprimere dal centro rispetto alle ali, che sicuramente è una variazione che c'è, presuppone il fatto che lì in mezzo serva non sbagliare le scelte, proprio non sbagliarle sarà determinante. Serve un centrocampo di qualità alta, ovvio, se vogliamo ambire a posizioni alte di classifica, e bisognerà vedere anche come si adatteranno e risponderanno tutti, no? È evidente che l'anno scorso noi abbiamo avuto un'esplosione di qualità sugli esterni con un allenatore che andava ad enfatizzare tantissimo questo. Ho sentito tante volte dire che non è stato un mercato funzionale a italiano, socia. Se non è un mercato funzionale ad italiano, dargli 5 esterni, di cui quello più indietro è Dominguez, che ci può stare, ma tieni praticamente in panchina per tutto il girone di ritorno uno che nel girone di andata si era meritato la convocazione nazionale, beh, direi che di qualità ce n'è, no? E che era anche abbastanza funzionale. Poi ovvio, si può far sempre meglio. Certo, la perfezione è molto difficile da raggiungere nel mercato, soprattutto se hai dei limiti come quelli che si impone in Bologna per scelta, no? Quindi diventa tutto un po'... bisogna rimanere un attimo razionali, però è sempre quello. Non è un essere sempre contenti, sempre felici, sempre un po' di ottimismo non guasta nella vita in generale. Non usare Bologna come uno sfogo delle proprie repressioni e frustrazioni sarebbe l'ideale, questo lo dico ad alcuni tifosi, e non farne una ragione di vita potrebbe aiutare ad avere un attimo più di lucidità nelle interpretazioni, questo lo dico anche ai colleghi. E per il resto siamo a posto così, no? Stiamo parlando di calcio ed è bello perché è imprevedibile. Io non so cosa aspettarmi da questa stagione. Adesso vado su e cercherò di farmene un'idea un po' più quadrata rispetto al niente che ho fin qua. Ciao, sono Sandro. Siccome molti vaneggiano di andare nelle coppe, ricordo che per andarci dovremmo passare davanti a qualcuno che ci ha preceduto e non farci sorpassare da quelle che ci sono arrivate dietro. Come pensate sia possibile? Grazie. Giocando da Dio, come abbiamo fatto quando l'abbiamo già fatto, nelle medesime condizioni in cui ci troviamo oggi, forse con una base più forte. È facile. Come fare ad andare in Europa giocando da Dio? Punto. L'abbiamo già fatto, seguendo gli stessi limiti che ci troviamo ad affrontare in questa stagione. Quest'anno è un po' più difficile perché, vi ripeto, calando di un po' i ricavi sarà un mercato ancora più complicato. L'avevamo già apparecchiata e per fortuna chi mi fa compagnia in questa trasmissione già ad aprile-maggio, più maggio-giugno dai, avevamo incominciato un po' a mettere le mani avanti, visto che prendere l'Atalanta sembrava abbastanza complicata. Si può capire qual è l'offerta della società a Orsolini, che cosa chiede lui a livello di cifre? Perché non si capisce, c'è chi parla di 2,5, chi di 2, chi di 3. 3, scordatelo. 2 è la cifra fissa più una buona dose di variabile. Orso vuole più fisso e Bologna vuole lavorare sul variabile. Finora si è andati così, adesso vedremo. Spero di essere stato esauriente. C'è una gag su Adani per la finale di ieri, il risultato finale. Caro Mafre, questa volta sono con te. Oh, bene. Quello che ha scritto, chi ha scritto che Rowe è un Balotelli, va contestato pesantemente, a costo di prendere. Va bene, chiaro Ivan, grazie. Cioè, sono d'accordo con te.
Non bisogna fare allarmismi, ma anche scrivere sui giornali che Roe è nervoso per il mercato non lo trovo corretto.

0: detto Ale, neanch'io, per niente. Per niente. La cosa bella è che oggi, tra l'altro, da qualche parte si riesce anche a leggere che Raw non ha ricevuto nessuna offerta, ma comunque Tedesco l'ha bloccato. Ecco, ha messo il muro, capito? Non, scusateci, ieri abbiamo detto una vaccata. No, Tedesco fa muro su Raw, va bene, avanti così. Poi... se le cantano, se le suonano da sole, mentre noi shakeriamo le anche e alziamo le trombe. Quindi Manfra alla luce, va bene, dico da solo. E quindi Manfra alla luce di queste prime amichevoli non retrocederemo e invece la Juve si salverà. Perché tu dici, ah, perché prima diceva della Juve che ha pareggiato 0-0 con Basilea, ma sì, però dai, non si può fare un paragone, no? Cioè, ripeto, prendi le rose, siamo già a posto. Sta di fatto che ad oggi nessun giocatore è stato richiesto, possiamo dormire a sonni tranquilli. Nessun giocatore del Bologna è stato richiesto. Ho preso qualche informazione per Lucumì, c'è stato Ravaglia, ma veramente poco e niente, quasi niente in questo momento. Quindi vediamo. Buongiorno Manfred, io sono d'accordo con te, non ha senso dare giudizi sulla squadra adesso, però l'amichevole di ieri ha dato la prova definitiva che Casale bisogna fare di tutto per cederlo. Guarda, metterla così è un po' cruda e brutta, non è molto il mio modo. Certo, Casale Dominguez malissimo su tutti, peggio degli altri, e credo che per Casale sia arrivato il giorno e l'estate giusta per cercare di intraprendere una nuova esperienza. Sarebbe ideale per Casale, penso per lui, per trovare spazio, per giocare di più. Lui ha bisogno di continuità, si sa, e soprattutto di un gioco più adatto a lui, più vicino a quello organizzato, no? Di reparto di Sarri, piuttosto che quello uomo su uomo, come ha fatto tutto campo italiano per esempio con lui. E credo di sì, si può dire meglio, però il senso è quello. Manfred, parliamo di cose serie. E va bene, te lo scrivo qua, così lo sai. Ciao imprescindibile Manfredi, volevo sapere se stasera parteciperai al pallone nel 7 da Valles. Grazie Vanes. Sì, stasera parteciperemo al pallone nel 7. Vado su e faremo una puntata speciale con Sabrina, con Max, gli ospiti che saranno su, come da rituale. Tra l'altro stasera annunceremo al pallone anche il rinnovo per le partite. Ne approfitto, dai, il rinnovo per le partite, le repliche secondo i diritti della Virtus. Annunceremo l'arrivo ai TV anche di Fortitudo, quindi siamo molto felici perché lo sappiamo in tutti com'è, entrambe veramente un valore aggiunto per tutti, penso anche per loro, e su questo abbiamo lavorato tantissimo. E questo farà sì che noi avremo quest'anno la nostra prima messa alla prova con entrambi e la prendiamo come startup. Il mercoledì faremo in seconda serata un Basket City Night con la sintesi delle due partite. Preferiremo mettere prima sempre la squadra che giocherà in trasferta. Aggiungeremo, ma forse questo è meglio che non lo dica subito, ma anzi lo dico, spero che non mi sgridi la Sabri, la domenica sera faremo un programma in prima serata che si chiamerà Non Solo Calcio, e è curato da tutta la redazione sportiva di ETV, quindi da Max, Guerrieri, Sabrina, Orlandi, Rita Mandini e me, e cercheremo, si chiamerà Non Solo Calcio proprio perché cercheremo di mettere dentro tutte e tre le squadre e tutto lo sport comunque di Bologna, no? In un prima serata di domenica sera, e per noi è una novità e siamo anche molto felici di farlo. Allo stesso tempo Fortitudo torna su Nettuno Bologna 1 e questa per me è una gioia infinita, esattamente quanto ETV. Lo schema è quello che conoscete benissimo da tempo, quindi la partita in caso saranno ovviamente tutte le partite in DAB e FM e ovviamente sulle nostre piattaforme digitali. In FM e in DAB preferiremo sempre la squadra che giocherà in trasferta in caso di contemporanea. Ovviamente avete tutti i canali a disposizione sulla nostra app. Abbiamo portato gli accessi a uno sbanderno di capienza già da un po' di tempo, il buon Barbut, e quindi voi avete canale 1, 2, 3 e 4, perché c'è anche la Fortitudo Baseball, per tutte le squadre che comunque hanno raccontiamo live con le nostre dirette. Si è detto di tutto e di più. Il martedì, tra l'altro, avremo il programma dedicato, il settimanale, alla F, e ovviamente lo scoprirete strada facendo. Per noi è un libro bianco che comincia, una pagina bianca, un libro nuovo da scrivere, e non posso fare altro che ringraziare Virtus, Bologna, Fortitudo a nome di ETV e a nome di Nettuno Bologna 1, perché per noi è un grande privilegio e cercheremo di fare il massimo per farvi, per raccontarla nella miglior maniera che possiamo fare. Questo era il discorso relativo alle novità che ci saranno l'anno prossimo nel palinsesto. Vi avevo detto che ci saremmo piano piano arrivati, poi oggi possiamo serenamente parlarne, serenamente, sarebbe bello, ma a quanto pare anche in queste cose non c'è verso, è un ambiente così. Andiamo in pausa, va, che è meglio.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
1: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
1: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
1: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
7: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mi sono perso un audio. Questo? No, l'avevo già fatto sentire. E questo? Questo no.
15: Invece...
0: Cos'è?
16: Bologna, io ovviamente non sto a guardare questi amichevoli, no, che secondo me valgono zero, perché siamo neanche...
0: Siamo al cinema, era questo. Sono andato in tilt con una telefonata. Audio.
17: Ciao Mirko dal Trebo, ma sai che il fatto che il Como dica noi ce ne freghiamo, ma è sempre poi un rischio avere delle proprietà così, secondo me, perché ok, questi sono pieni di soldi, buttano dentro, ma da lì non è che ne tiri su poi tanti, perché se Bologna per assurdo tra città, province, zone limitrofi, volendo potrebbe trovare un piccolo bacino d'utenza di un milioncino di persone,
0: quante?
17: A Como secondo me fai la lingua lunga da arrivare a 300-400 mila. Lascia perdere il lago di Como, le ville, che comunque tutta gente che secondo me del Como non gliene frega una mazza, perché ti fanno altro secondo me. Io non vorrei che fra 2-3 anni fanno un busso non impressionante, anche se non una proprietà ricchissima.
0: Guarda, non voglio spezzare il tuo entusiasmo in senso negativo per gli altri, cioè per il Como, però in tutta onestà ti dico la verità, visto il ritmo che hanno preso e anche la tenacia con cui tra l'altro manifestano le proprie intenzioni, non vedo questa possibilità così, così vicina. Ti dico di più, se proprio vogliamo parlare di queste cose, ma loro sono già al punto che potrebbero serenamente, dal mio punto di vista, fare esattamente quello che sta facendo adesso il Bologna: vendere e con le cessioni comprare, perché hanno già una rosa super qualitativa, no? E hanno tutto per poter tranquillamente autosostenersi. Quindi delle due, se proprio vogliamo dire qualcosa, che magari eventualmente, se vedono che il gioco non vale la candela e continuare a buttarne dentro magari diventa un po' frustrante, possono automantenersi, no? Finanziarsi serenamente con qualche cessione, hanno tanta qualità, mi sembrano anche molto molto bravi, gli va riconosciuto, non saranno simpatici, ma bravi lo sono. A parte che se loro, io Suarzo lo vedo come un signore molto affascinante, bravo, e sempre molto interessante anche nelle cose che dice. Quindi capisci che io questa favola Como che fra 2 anni sparisce perché questi si sono rotti le scatole di metterne, ma non ci riporrei tantissime speranze, hai capito? Bisogna sperare che Bologna cresca con tutto quello che può avere in più del Como. Il Como ambisce a fare uno stadio da 15.000 posti, il Bologna dal doppio, e questo comunque una minima differenza fa. Non saranno 30.000, saranno 25, 26, 27, ma sono comunque di più. E sono piccoli vantaggi competitivi che Bologna ha. Sicuramente tu dicevi bacino d'utenza, ti è scappata un po' la frizione, ma sicuramente anche quello è un qualcosina in più. E bisognerà essere un'eccellenza, per questo lo dico per ogni italiana, e quindi noi dovremmo essere molto più bravi degli altri col settore giovanile, dove abbiamo un bel gap da recuperare ad alcune, per esempio la Fiorentina, no? Anche Como sta comprando talmente tanti giovani che sicuramente partono da una qualità solidissima, poi bisognerà vedere il lavoro, come riusciranno a improntarlo, il metodo e tutte le cose, inventarsi qualcosa. L'altro giorno pensavo, che c'è spazio per forse inventarsi qualcosa, bisogna vedere che cosa e quanto poi sia oggettivamente possibile per rendere Bologna più apprezzabile, non solo dal punto di vista sportivo ma nel contesto in generale. Beh, sono questi, se oggi ti vuoi improntare questa linea qua, cioè quella del dobbiamo riuscire a mantenerci da soli, allora Bologna deve riuscire ad esprimersi al massimo, e quella sostenibilità allora può portare a qualcosa di più. Oggi siamo ancora un po' indietro su più fronti, lo stadio sicuramente, il settore giovanile deve crescere, no? E su queste cose io confido molto, perché vedo che c'è del margine, sempre che si voglia fare, e questo è tutto un altro tema che capiremo forse verso fine dell'anno, comunque ottobre, novembre, anche un po' le reali intenzioni, no? Soprattutto sullo stadio. E vedremo, senza mettere le mani avanti e metterci delle ansie che ne abbiamo già abbastanza, mi sembra. Alberto da Ravenna: ma l'offerta per Gustavo Puerta, io non lo so se l'hanno fatta. Se è vera, è un giocatore fortissimo. Che ne pensi, Manfred? Che è un giocatore fortissimo. Io l'ho letta da Pedullà una settimana fa, immagino anche voi, chi è più attento a queste cose. Io non so da dove gli sia saltata fuori. L'hanno fatta? Io, con i prezzi che ci sono oggi sul mercato, per me Puerta è un giocatore inarrivabile. A meno che non ci siano delle condizioni particolarissime che non conosco, quindi mi sembra molto improbabile. Non vi nascondo che non ho avuto neanche il coraggio di chiedere una conferma perché mi sembra completamente fuori portata, fuori puertata. E quindi non so risponderti. Magari, ti dico un magari, va bene, la mettiamo come suggestione di mercato, un sogno. Ecco, comunque, se Bologna va a passare dal centro, un Gustavo Puerta ci starebbe come un a pennello in un centrocampo di tedesco, eh? Poi, senza enfatizzare troppo, magari oggi stanno anche un po' enfatizzando questo passaggio più centrale rispetto a preferire gli esterni, perché è un lavoro nuovo su cui bisogna concentrare più l'attenzione, no? Poi mi auguro e penso che varieremo. Quello che potrebbe fare di bello tedesco, ma così per parlare da bar, no? Sarebbe riuscire a trovare una bella sintesi tra quello che facevamo prima con Monta e quello che facciamo dopo con Italiano, no? E alternare un po' le soluzioni, saper cambiare anche un po' il piano partita. Queste cose io spero che Italiano, che Tedesco ce le porti in dote, ma non sono neanche sicuro che possa succedere, perché non ci ho parlato neanche una volta, non so neanche come la pensi. E va bene, ti metto un pollice alto giusto per dirti che l'ho letto, ma non lo posso leggere. Certo che il giorno che gli Artono decidono di cambiare hobby, il Como lo può rilevare solo il Vaticano. Max da qui sotto, perché il Vaticano? Comunque ti ho già risposto prima. Ah, grazie, ci siamo accorti del refuso, Monica, grazie mille. C'è un refusino sulla regia, dopo lo correggiamo. Ma la gente va a Valles a sostenere Bologna o a spaccare le balle? Ma adesso vorrei giusto capire, amico mio, ma non è che possono mica, hanno solo detto la domenica magari potremo fare anche qualche lavoretto, no, in campo, e spostare il giorno libero a lunedì. Mi sembra razionale, no? Tra l'altro io l'ho solo letto, tra l'altro, buone maniere, nessuno arrogante, quindi tolleranza su ste cose, e abbiamo dato speriamo che sia stato un buon consiglio. Buongiorno, mi giunge voce che siano ripresi i contatti per un pallino di Sartori del Salisburgo. Kiergaard sarebbe un bel colpo, saluti Beppe Bologna. La data, Marcello Giordano, su Carlino, leggevo stamattina, l'ha rimesso nel conto. Tra l'altro fu lui, se non ricordo male, qualche mercato fa a buttarlo nel conto. Non vorrei mancare da qualche parte e aggiungere dall'altra, cerco di dare un riferimento visto che non l'hai fatto tu e vado un po' a memoria, spero di non sbagliare. È un bel centrocampista, sì, però sinceramente in questo momento non lo so, vi l'ho già detto, due nomi che sono usciti sono giusti, quello di Ugresic e quello di Amondarain sono giusti, ce ne sono altri che non conosco e chi mi conosce lo sa, non mi interessa neanche conoscerli, mi importa che arrivino, e vi dico di più, adesso sì, il prima possibile, perché incominciano ad essere i tempi giusti, siamo al 20 di luglio e adesso incominciano a mettere un po' di pepe, cercare di chiudere un po' di cose, sarebbe il caso anche per permettere a Tedesco di lavorare, se no arriviamo molto lunghi e l'inizio del campionato rischia di diventare un po' complicato, anche perché c'è qualche partita non proprio semplice, e altre che se vuoi fare un certo tipo di campionato sarebbe meglio portarle a casa, quindi siamo arrivati un po' al confine, al limite, no? Di solito è così, fine luglio, inizio agosto dovrebbe essere l'ultima settimana. Ciao Manfred, seduta mattutina molto di tattica, perché hai guardato il 93? Per me hanno bisogno di ancora benzina nelle gambe Stefano da Imola, quello sicuro. Non so, avete mai fatto una preparazione? Io da ragazzino, cioè, la prima settimana avevo i muscoli che erano pietre, e questo sicuramente un po' fa. Va detto che un bel po', vabbè, hanno fatto un po' di test prima, però l'hanno fatta anche a Casteldebole, quindi se vogliamo essere pignoli non è vero che erano proprio tre giorni, qualcosina si era già fatto di fondo anche a Casteldebole. Certo, il tipo di lavoro che fai a Casteldebole a 40 gradi è un certo tipo di lavoro, su Avalles quando ne hai 25, 26, 27 puoi fare dell'altro, e anche questo è sicuramente vero, avranno aumentato i carichi su. E ci ho detto, siamo sempre alla prima settimana, Cicci, cioè, vediamo un pochino, no? E speriamo che arrivino i centrocampisti. Questo incomincio a pensare anch'io, che stringe il tempo, come avevo detto prima. Audio.
15: Ciao Manfred, sono Marino, il pizzaiolo di Brescia. Ascolta, volevo dirti due cose. Uno, vorrei averne di Balotelli in squadra come Raw, vorrei averne 4-5. E seconda cosa, domani volevo venire a Valles per conoscerti, ma non ce la faccio purtroppo, ci sono stato martedì scorso. E un'altra cosa devo dire onestamente, che Orsolini comincia personalmente a rompere un po' i maroni, Ciao, vi seguo sempre.
0: Va bene, te la perdono perché tu mi stai molto simpatico e non ti perdi niente se non ci conosciamo, non ti preoccupare. Pensavo stessi andando a Valles, perché ogni volta che parti da Brescia vai da qualche parte per vedere Bologna, e quindi questo era solo per dirti che mi ricordo bene di te con simpatia. Parlare di scudetto, scusami, per Orso sono d'accordo con te, gli vogliamo tutti un gran bene, però basta. Sono stato il primo a dire va bene, aspettiamo che il mercato apra in modo tale che può anche avere delle alternative, capire cosa fare nel suo futuro, non è una scelta semplicissima né scontata. Benissimo, siamo arrivati al 20 di luglio, il Bologna ha fatto capire che ha bisogno di avere qualche garanzia adesso perché deve fare delle scelte importanti, insomma veniamoci un po' incontro, insomma il Bologna ha fatto il massimo, dentro o fuori, io sono per il dentro o fuori adesso, tirarla avanti ancora per le lunghe non è... un granché non aiuta. Parlare di scudetto è un azzardo? Sì, anche perché l'anno scorso quando qualcuno l'ha fatto, boom, siamo caduti nell'abisso, hanno cominciato a rompersi tutti, due clavicole, vi ricordate? Skorupski fuori prima due mesi, poi altri due e mezzo, poi uno e mezzo, e quindi eviterei. Comunque positivo sempre da quando c'è questa splendida società, anche di più, forza Bologna, sempre ciao da Pollo dal Messico. Bellissimo, beato tu. Non è che chiamare il programma Non Solo Calcio è troppo azzardato e all'avanguardia in quanto troppo regionale come titolo? Ti capisco, però posso dirti la verità, siccome facevamo solo calcio, a me Non Solo Calcio è piaciuto davanti, poi non siamo magari dei magnifici titolisti, però almeno ci abbiamo provato. Prendi questo, Bologna, non ho capito il tuo messaggio, però grazie per la segnalazione. Rowe, da quando è a Bologna è migliorato, da bussare i suoi compagni adesso bussa gli avversari. Bravo, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, questo sicuramente è un upgrade. Tutta invidia, non ho capito niente. il Como quest'anno giocherà per lo scudetto, cari miei ragazzoli, ne siamo tutti abbastanza convinti. Beati loro, continua a dire. E, non c'è altro che dire beati loro. Qualcuno degli esterni andrà, quattro esterni fortissimi più Dominguez per giocare solo il campionato è troppo, ma io penso e mi auguro che poi alla fine ad andare sia Dominguez, mi dispiace per lui ovviamente, però è già, ha già perso un anno mettendoci, no? Penso che siamo tutti d'accordo che l'anno scorso l'ha un po' buttato, alla fine eravamo tutti quanti lì a dire mai alla Roma, mai alla Roma, mai alla Roma. Non so se la Roma gli avrebbe fatto bene, ma stare un anno a Bologna come ha fatto l'anno scorso, per colpe sue anche, non solo del mister e di Italiano, non gli ha fatto di certo bene. Quindi speriamo che vada Dominguez, no? E per questo il Como, anche un mio amico aveva una ragazza fantastica, gli ho detto cosa te ne fai, alla fine sono tutte uguali, l'ha lasciata e se ne presa una coi baffi ed è veramente più felice. Ah, cioè tu dici, ho capito. E buongiorno Manfred, Como non può stare simpatico perché c'è passato davanti, sono d'accordo, principalmente sta antipatico per quello e forse magari rosichiamo perché spendono come nababbi, no? E quindi un po' di invidia scatta. Ma quando c'è qualcuno che mette al suo posto qualche strisciata, a me non può stare antipatica mai, potente Barilla. Anche questo è un aspetto da tenere in considerazione, sono d'accordo con te. E, ciao Manfred, dobbiamo anche vedere il prossimo campionato, come si comporta il Como a giocare anche in Coppa. Massimo, vediamo, però a me sembra che abbiano un allenatore bravo, una società solidissima, cioè hanno veramente un ambiente molto confortevole dove tutti possono esprimersi al meglio senza polemiche, senza isterismi di pazzi scatenati che vivono attorno al calcio in una maniera malsana, hanno tutto per far bene, cioè sono bravi e oltretutto hanno un pacco di soldi, quindi... Io oggettivamente, se mi chiedete, Como quest'anno lotta per lo scudetto? Per me sì, perché no? E poi mi dici, glielo auguri? Sì, glielo auguro. Rosico? Sì, rosico. Però se dovessi parlare con un mio amico al bar, dico che li detesto. Con voi devo fare quello, no? Formalmente più equilibrato possibile. Fino alla fine, forza Bologna. Claudio Minchi, mi mandi una bella foto mentre eri lì. Ma Freddy... No, non ho notizie. In prestito a Sassuolo o Bologna, verrà la voce che è uscita qualche giorno fa. È vera la voce che è uscita qualche giorno fa. Ti giuro che non ne ho la più pallida idea. Comunque mi scrivevi, buongiorno Manfredi, come fai Como a progettare uno stadio da 15.000 quando ha la capienza minima per la Champions sono 20.000 e se non 25.000 ho dei dubbi. Lajos da Imola. O Lios, io non so come si pronunci, scusami, ma il discorso è che l'ha scritto, l'ha dichiarato su Arzu, i 15.000, saremmo contenti, ha detto, con uno stadio da 15.000 saremmo già contenti, questo è quello che ha detto lui qualche giorno fa, la riporto, avrà fatto i loro conti, non so aggiungerti altro, vi lascio con questo ultimo, no, audio, e ce ne andiamo, dai.
18: No, quello sotto.
0: Quello sotto l'ho già sentito. Questo sì. Senti.
19: Ah, Manfred, ma anche io penso che sono Francesco, anch'io penso che sarebbe meglio prenderli ora i centrocampisti, comunque i giocatori.
0: Ah, Francesco, non ho
19: dubbi. Il discorso poi è sempre quello. Cioè, ora ovviamente bisogna scucire il portafoglio perché costano di più che prende gli ultimi giorni di mercato, le occasioni.
0: Aprire, non scucire, perché
19: quindi il discorso alla fine è sempre quello, cioè
0: perché rovinare
19: se si tirano fuori alla fine magari si prende qualcuno ora, lo puoi pagare un po' di più e però anche il mister ha più tempo di lavorare, insegnare gli schemi alla squadra e amalgamarsi, altrimenti fai a fine mercato con tutto ciò che ne consegue.
0: Ma vediamo dai, è sempre un po' quel compromesso che bisogna trovare, un equilibrio che non è facile da trovare, ripeto, ci sono anni che vanno in un modo, anni in un altro, vedremo. Insomma ragazzoni, io vi saluto tutti, vi ringrazio per la bella compagnia e ci salutiamo dallo studio, ci ritroviamo domani da Valles con Mezzogiorno Rosso Blu. Intanto quasi gol. Ciao.
20: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 14 e un minuto.
22: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: La Spagna per la seconda volta campione del mondo, a New York capò l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un tredicenne. Microfono a Nicola Compagnone.
26: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, Argentina battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres, in lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'albi celeste, la gioia irrefrenabile macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
25: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le bodycam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
22: Nettuno Bologna 1.
27: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
28: Scialla, c'è Skoda!
27: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
28: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
27: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
30: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
29: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
30: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
29: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
31: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
32: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
33: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
34: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
35: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria?
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
35: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Buongiorno, eccoci qui, 14:06 in questo momento, sta per cominciare Quasi Gol Estate, la versione estiva senza Leo Vicari, ma poi senza Leo Vicari non è neanche del tutto vero, perché come sapete a me piace disturbarlo, a me piace risentirlo, mi piace sapere e chiedergli in diretta come sta, cosa sta facendo, un po' le sue avventure, e lo faremo anche quest'oggi, perché soprattutto mi fa piacere sentirlo, ma soprattutto è stato, lui in questo momento è nel luogo dai campioni del mondo e quindi volevo anche un po' capire da lui, volevo andare da lui a capire com'era l'animo, come sono stati i festeggiamenti la serata, i festeggiamenti tutta la notte, come eventualmente Leo Vicari ha preso parte a questi gioiosi festeggiamenti della vittoria della Spagna in la competizione mondiale contro l'Argentina, una partita che per quanto mi riguarda strameritava e ha strameritato la Spagna, con un'Argentina inguardabile, ragazzi, perché per quanto per me, cioè, si può amare l'Argentina, si può amare Leo Messi, potete, ognuno nel calcio è vicino a una squadra piuttosto che un'altra, ma non si può non riconoscere che nella finale di ieri, se per caso avesse vinto l'Argentina, avrebbe vinto forse quella che in quel momento meritava di meno, perché la Spagna ha surclassato in tutto e per tutto, nel gioco, nel possesso palla, in tutto l'Argentina. Quindi finale secondo me vinta meritatissimamente dalla Spagna. E poi per una volta, se vi ricordate la scorsa settimana, lo dicevo piano, non lo volevo dire, che tifavo Spagna, che avrei voluto la vittoria della Spagna per paura che, come al solito, succedesse, perché succede sempre così, che quella per cui tifo poi alla fine finisce al contrario di come vorrei. Invece questa volta mi fa molto piacere aver non tanto azzeccato un pronostico, perché non l'ho fatto il pronostico, ma insomma aver visto vincere quella che pensavo si meritasse forse più di altre la vittoria. Detto questo, stiamo per cominciare, ditemi anche voi se l'avete vista, come l'avete vista, i vostri pensieri, cosa ne pensate sulla finale che è andata in scena ieri tra Spagna e Argentina, e con la conseguente ovviamente vittoria della Spagna della Coppa e del mondiale. Vi aspetto al 366-402-4022 tra pochissimo, subito dopo la sigla. Quasi Gol.
6: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
8: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
9: Parola di Riccardo Orsolini.
8: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
10: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: 21 Bologna 1. Quasi gol.
5: Eccoci qua alle 14:10 con Quasi Gol. 366-402-4022 per i vostri messaggi WhatsApp, note vocali di WhatsApp, per parlare ovviamente tanto sicuramente di Bologna, di mercato per quel che ce n'è, ma in generale un po' di tutto quello che sta facendo il Bologna in questi giorni su a Valle, anche se ce lo raccontano perfettamente con due appuntamenti al giorno, alle 10 il primo e alle 16:30 il secondo, Frank e Leo direttamente da Valles, ma ovviamente ne parleremo anche qui, anche con voi. Se volete, con i nostri ospiti, con Leo Vicari tra qualche minuto, con Manuel Minguzzi come ogni lunedì, ma andremo anche a parlare di mondiale. Voglio anche parlare un po' di mondiale, della finale che si è disputata ieri con la conseguente vittoria della Spagna. Lo farò anche con Luca Pinkerle, che per un largo periodo dei mondiali è stato lì a vedersi partite, a vedere un po' l'ambiente, quindi sono anche un po' curiosa di sapere un po' di racconti, un po' di aneddoti e di esperienze che sono state vissute. Ovviamente anche e soprattutto con i vostri messaggi al 366-402-4022. Vado a leggerne già alcuni. Francesco che manda una foto di un tristissimo Lelia Dani, ovviamente fatta con la I, ma insomma, che evidentemente se, forse per quanto lui è legato a Messi e all'Argentina sarà stato triste, immagino, nella serata di ieri, e scrive: felicissimo per la vittoria della Spagna, se avesse vinto l'Argentina sarebbe stato uno scempio secolare, visto che a parte i calci, a parte i calci, il primo tiro l'hanno fatto al minuto 118. Sì, tra l'altro è stata una partita, secondo me, proprio anche che poi è stata innervosita, ma è stata una partita che sul piano del gioco, per quanto mi riguarda, non ha avuto storia, cioè non ha veramente avuto storia. Poi possiamo andare a discutere del fatto che anche la Spagna sia una squadra che magari fa fatica a trovare la via del gol, che fa fatica a trovare la realizzazione. Non è una squadra, l'abbiamo vista in tutti questi mondiali, non è una squadra prolificissima di azioni, anzi di reti segnate. Ha spesso vinto per 1-0, ma non ha preso un solo gol in tutta questa competizione. Devo dire che l'abbiamo ripetuto tantissime volte, è una squadra che ha fatto una solidità difensiva veramente importante. È una squadra che gioca con i reparti stretti, è una squadra che gioca a memoria, è una squadra che gioca veramente conoscendosi perfettamente, quasi come fosse un club. Poi è vero che forse qualcosina a livello realizzativo gli manca, fa più fatica effettivamente a segnare, anche due ragazzi fenomenali come possono essere Lamine Yamal e Nico Williams non sono, almeno in questi mondiali non sono stati bomber goleador, però hanno la Spagna ha giocato veramente ad un altissimo livello, secondo me, e nella partita di ieri, mi dispiace, ma la Spagna ha surclassato da tutti i punti di vista un'Argentina che ho visto non riuscire quasi mai a recuperare palle, a tenere palla, se non quando c'era qualche calo della Spagna. Un'Argentina che ha tentato, che ha fatto veramente, come diceva prima anche l'ascoltatore Francesco, ha fatto zero tiri in porta fino al 115esimo, al 118esimo. Mi dispiace, ma in una partita giocata in quel modo la Spagna credo abbia strameritato di uscire vincitrice della competizione, senza contare che effettivamente nella fattispecie, nella partita di ieri, da parte dell'Argentina ci sono stati tanti falli, e non vado nello specifico sulla follia che ha fatto Paredes a fine partita, perché quella, per quanto mi riguarda, è proprio una follia, cioè ti si è chiuso un attimo la luce nel cervello, perché davanti a milioni di persone in una competizione mondiale, io capisco la tristezza, la frustrazione, no, di non essere magari riuscito a mettere in campo quello che volevi e quindi di aver perso una partita così importante come la finale dei mondiali, però ecco, vedere certe scene di nervosismo che sfociano in quello mi sento di dire che Paredes ha fatto proprio una brutta, brutta, brutta figura. E in generale, complice sicuramente il fatto che la Spagna è riuscita a imbrigliare quasi perfettamente l'Argentina e non gli ha fatto veramente vedere poco palla, quindi sicuramente questo ha dato anche più motivo di nervosismo e di frustrazione, no, alla squadra dell'Argentina. Però l'Argentina ha fatto veramente tanti falli, tra cui appunto anche quello che poi ha portato all'espulsione di uno dei loro giocatori, a giocare poi in 10. Veramente non c'è niente da dire. La Spagna ha meritato in tutto e per tutto, per quanto mi riguarda, la vittoria della partita di ieri sera, al netto del fatto che, per chi mi ha ascoltato in queste settimane, in questi giorni, insomma, io sicuramente parteggiavo più per la Spagna, e anzi parteggiavo anche per interpreti della finale diversa rispetto all'Argentina, ma perché, e questo per carità ci mancherebbe, opinione personalissima e assolutamente confutabile, ognuno giustamente ha le sue preferenze e i suoi pensieri. Il mio era quello di aver visto comunque un'Argentina che le prime effettive partite contro squadre molto serie le ha fatte dalla semifinale, e anche nelle partite precedenti, vedi in special modo quella con Capoverde, lì c'è stata un'Argentina che comunque ha faticato, che comunque non ha vinto e stravinto per la maggiore qualità che poteva avere, è stata comunque una squadra che ha faticato anche con Capoverde e ha avuto un percorso sicuramente per fortuna, insomma, poi si sa, nel sorteggio dei gironi, degli avversari, ti può andare meglio, ti può andare peggio, però ecco, sicuramente il percorso dell'Argentina non è stato così tosto, ecco. E in finale, per quanto mi riguardava, forse c'erano altre nazionali che forse se la sarebbero meritata di più. Poi il verdetto lo dà il campo, quindi se sul campo l'Argentina poi anche in semifinale vince contro un'Inghilterra che dopo l'1-0 ha deciso di smettere di giocare, perché io lì in quella semifinale do tanta tanta responsabilità all'Inghilterra, perché sei l'Inghilterra, hai un gioco che non è quello del tiki-taka latino, ok? Non è quello dei tanti passaggi, del tanto possesso palla latino, spagnolo, argentino, appunto. Ma sei una squadra come l'Inghilterra, fatta di grandi individualità e molto fisica. Sull'1-0 non ti puoi permettere, con una squadra come l'Argentina, di difendere e basta, e quindi farti schiacciare in difesa, perché prima o poi così una squadra come l'Argentina gol te lo fa. E infatti è andata così. Quindi poi lì, per carità, se anche per me si meritavano magari di più la finale una Francia o un'Inghilterra magari insieme alla Spagna, però la partita, il verdetto della partita poi è stato effettivamente quello di un'Inghilterra che è andata in vantaggio per 1-0, poi ha smesso di giocare e l'Argentina ha fatto il suo e si è guadagnata la finale. Però ecco, sono molto contenta che alla fine, per quello che si è visto nella partita di ieri, in cui ripeto che praticamente si è vista solo la Spagna, credo che la vittoria del mondiale da parte della Spagna sia assolutamente strameritata. Andiamo in pausa, ho tantissimi vostri messaggi, di questo vi ringrazio, al 366-402-4022 li andremo a leggere, cercheremo di leggerli tutti assolutamente, tra pochissimo ritorniamo qui anche con Leo Vicari.
35: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
35: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
35: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
35: www.sorcevannini.it.
11: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
0: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
11: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
0: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
11: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nuovamente in studio 14 e 22 in questo momento, 366 402 4022 per i vostri WhatsApp e messaggi, da se ci volete scrivere sui mondiali, sul Bologna, su non lo so, su serie televisive, su musica, su piatti, pietanze, chi più ne ha più ne metta. Io sono molto contenta di andare proprio là e di andare proprio nel luogo dove ci sono stati dei festeggiamenti incredibili, immagino, perché voglio sapere da Leo Vicari in che modo ha preso parte col suo gioioso spirito ai festeggiamenti della Spagna. Ciao Leo.
18: Ciao, ciao, che bella trasmissione, belli argomenti. Io ti darei una trasmissione al pomeriggio, ma non alle 4:30. Te la darei alle 2 io. Sei prontissima.
5: È vero, ma guarda, però manco di una pennica pomeridiana, che questo potrebbe, invece quando ci sei tu a fare la trasmissione la mia pennica viene molto bene.
18: È vero questo. Spero che i vertici della radio stiano ascoltando.
5: Allora Leo,
18: erano prese delle decisioni che Paolo Alberti aveva
5: pronosticato già, aveva chiesto già da molto tempo e sta continuando a chiedere. Sì, sì, assolutamente. Leo, ieri la Spagna vince, secondo me, in maniera assolutamente meritevole la partita della la finale mondiale. Si aggiudica il mondiale di quest'anno, il mondiale 2026. E cosa racconta? Voglio sapere tutto quello che è successo, che c'è stato nella serata di ieri, la preparazione. Tu come l'hai vissuta col tuo, ripeto, sì, spirito giocoso?
18: Giocoso. No,
5: o giochista,
18: durante il pomeriggio. Durante il pomeriggio è venuto in mente che, cioè, essendo qua, io non era detto che io ero qua e non era detto che la Spagna arrivava in finale, no?
5: Soprattutto perché eri tu lì, giusto?
18: Incastrate, no? Sì, però, no, beh, però col Malaga è andata bene quest'anno, ad esempio, vero. Ecco, quindi non avevo particolare idea di partecipare in maniera attiva, in maniera, scusate la ripetizione, partecipativa, perché cioè, non ti fando per la Spagna, sai, non sono un particolare affezionato delle manifestazioni delle nazionali, però ho detto, cavolo, sono qua, quante volte mi capiterà ancora nella vita di essere in un paese che gioca la finale dei mondiali, il giorno che c'è la finale dei mondiali, perché è quello il discorso. E allora mi sono informato su dove sarebbero stati qua a Cadice delle cose, dei ritrovi un po' più organizzati, perché è chiaro che poi il tale bar, la tale taverna, le piazze magari un pochino più turistiche, i televisori in strada c'erano, cioè io ho visto delle cose, cioè ho visto televisori messi al posto di serrande, cioè ho visto
5: ma tipo quelle cose anche molto anni 70, anni 80, dove da, ma da, dai, magari dai negozi facevano uscire la televisione con la televisione col tubo catodico.
18: Sì, dai garage.
5: Esatto,
18: garage.
5: Esatto, è bellissimo.
18: In un garage con la serranda abbassata finché non cominciava il televisore, certo. Quando ho camminato a fine primo tempo, io sentivo veramente dalle case quello che ci raccontano i nonni, che magari con lo scudetto del Bologna del 64, o i nonni o i cronisti ovviamente, che camminando per la città sentivano comunque la radio, sentivano la cronaca uscire dalle finestre. Ho guardato il primo tempo, un'atmosfera bellissima, perché io ero in spiaggia. In spiaggia c'era un maxi schermo sul lungomare.
5: Che meraviglia!
18: Ed è una cosa che mi rimarrà dentro, sì. Io peraltro ero incredibilmente, poi avevo trovato un posto in cui mi sono appoggiato a un palo di una porta, perché le spiagge libere qua lo trovo una cosa

0: Sì, vedevo e non vedevo il maxi schermo perché davanti hai decine, cioè migliaia comunque di persone, però era bello esserci, ammetto che era bello esserci.
1: Certo.
0: Poi a fine primo tempo dico, adesso vado a vedere il secondo tempo al pub, al mio pub di fiducia, dico prendo l'autobus, intanto chi è che si muove qua? Prendo l'autobus, in un attimo sono in centro, eravamo in 100 dentro quell'autobus, abbiamo avuto tutti la stessa idea.
1: Le partenze intelligenti, le scelte...
0: Tra l'altro qua per entrare negli autobus non è che tu entri e devi vidimare, obliterare un biglietto, tu entri e paghi, cioè chiunque entri paga.
1: Sì.
0: E quindi cioè, e finché non sono entrati tutti, non hanno pagato tutti, l'autobus non parte,
1: quindi ci ha messo anche un bel po', immagino
0: 6-7 minuti fermi. Sì. Si è riempito l'autobus, poi in un attimo, come hai detto, siamo arrivati in centro, e in centro, questo è abbastanza incredibile secondo me, i pub erano mezzi vuoti. Perché? Perché ognuno se la vedeva o appunto dal maxi schermo, oppure se la vedeva a casa.
1: Certo.
0: Con gli amici, per i cavoli propri, no? E, è stato bello vedere una squadra vincere dopo aver dominato, per quanto mi riguarda.
1: Sì.
0: Perché poi il calcio non deve essere giù, lo leggevo oggi, il calcio non deve essere giusto, siamo noi che ci appelliamo a il risultato è stato giusto, no, il calcio è il calcio.
1: No, beh, esatto, anche perché quante volte in realtà magari succede che in una prestazione di due squadre una giochi nettamente meglio ma non riesce mai a trovare il gol, l'altra che gioca peggio con una zampata vincente riesce a trovare il gol, quindi è il calcio che funziona così. E sono molto d'accordo però nel sentirti dire che una volta abbiamo visto ieri che la squadra che ha nettamente giocato ma molto meglio dell'altra è stata anche quella che si è portata alla vittoria. Non succede spesso, secondo me è bello anche che possa succedere, no? Ogni tanto questo merito.
0: Ieri c'era una squadra che ha giocato a pallone e l'altra che ha giocato a pallonate. E a me è dispiaciuto per l'Argentina questo, a parte che uno dei miei migliori amici è argentino e non avevo, va bene, sì, io tifavo tra virgolette Spagna, ma perché? Perché voglio bene a un sacco di persone che vivono qua e che mi hanno voluto bene nel mio momento peggiore, che era il 2023. Quindi se loro sono contenti per una partita di calcio, io sono contento per loro. Però l'Argentina a me, cioè, non è come altre nazioni che magari mi stanno un pochino più, no? Cioè,
1: antipatiche.
0: Di quelli che dici, un po' più antipatiche, così. Però li ho visti mettere in atto un certo tipo di versione di loro stessi con la quale sono abbastanza contrario,
1: sì,
0: devo dire la verità.
1: Sì.
0: Cioè, credo che possano fare, credo che presi uno a uno i giocatori dell'Argentina nelle loro squadre di club siano migliori.
1: Possono fare meglio, sì, decisamente. Sì. Poi se vuoi andiamo anche un attimo, giusto, una tua considerazione, io l'ho già fatta e non ci voglio tornare personalmente, ma se assolutamente invece tu vuoi darmi una tua considerazione, te la chiedo volentieri, di una scena che obiettivamente io capisco la frustrazione, l'arrabbiatura, il nervoso per non essere riusciti né a giocare in un certo modo come sai di poter giocare, quindi conseguentemente poi di aver perso una partita importante come una finale del mondiale. Ecco, la scena finale dopo il fischio finale di Paredes, male.
0: Ma non perché deve essere l'esempio
1: per qualcuno, eccetera.
0: No.
1: Perché è stata proprio una brutta scena, dai.
0: Guarda, Fra, se il dramma di una persona sto dicendo, di una persona, perché si va al di là della professione, se il dramma di una persona diventa perdere la finale di un mondiale e quindi giustificare il fatto che vai completamente in tilt,
1: sì,
0: auguro a questa persona di non conoscere mai i drammi. Quindi io non giustificherò mai alcun tipo di intemperanza, sì, che deriva da una sconfitta di una partita di pallone di qualunque livello.
1: Sono d'accordo, sì. E intanto salutiamo il direttore Simone Barbuti che dice ascoltiamo, non ti preoccupare, quindi penso che la richiesta di Paolo Alberti, che a cui tanto tiene, a breve sarà soddisfatta a questo punto.
0: Se vogliono intervenire già i sindacati, se vogliono mettersi
1: esatto,
0: in allerta, no?
1: Esatto.
0: Se c'è qualcuno in ufficio ad agosto, ecco,
1: esatto,
0: Francesca avrà bisogno di,
1: sì, per favore, grazie, esatto. Angelo, vado un po' sui messaggi. Angelo da Casalecchio dice: ha vinto secondo me la squadra che nel complesso del mondiale ha giocato meglio. L'Argentina non è riuscita a trovare al

0: Alternative alla prestazione sottotono di Messi. Allora, Leo, sono d'accordo nel dire che in generale forse effettivamente la Spagna è quella che in tutto il mondiale forse ha avuto veramente qualcosa in più, no? Proprio anche dal punto di vista del gioco, dell'interpretazione, della complicità di squadra. Spesso io l'ho vista la Spagna in questo mondiale più simile a un club che gioca insieme tutta la stagione invece che a una nazionale. E dall'altra parte effettivamente è un po' il discorso che a volte possiamo fare anche per il Portogallo con Ronaldo, cioè quando hai delle figure così potenti al tuo interno e con quella grande qualità che si ritrovano nel gioco del calcio, forse alcune volte ci si affida troppo alle magie di questi talenti incredibili, magari a volte sbagliando, perché poi la volta in cui tutta la squadra non gira, essendo uno sport di squadra e non uno sport individuale, nel momento in cui tutta la squadra non gira, tu magari nel momento in cui quel fenomeno lì non riesce a fare un certo tipo di prestazione di partita, alla fine va in difficoltà generale.
1: No, ma infatti, cioè, gli esempi lì è Messi con l'Argentina, Ronaldo col Portogallo, Carson col Bologna. No, allora, allora ero partito un attimo. Un attimo nei ranghi. No, hai ragione. Per me loro non saranno mai un problema se riesci a collocarli in un ruolo che va anche al di là forse della partita stessa, anche perché non si gioca in due, non è un doppio di tennis, mm-hmm. no? O di ping pong, si gioca in 11.
0: Infatti.
1: Cioè, sono contento che parecchia stampa in questi giorni non ha sottolineato che Messi camminava. La stampa ha sottolineato che gli altri hanno dato meno, cioè hanno dato meno di quello che potrebbero dare, visto anche il loro valore, compreso l'allenatore, secondo me. Cioè, poi non starò qui a fare l'ennesimo che dice doveva giocare Lautaro, non avremo mai la controprova,
0: sì.
1: Però mi sembra che ci siano delle gerarchie fatte anche, chi lo sa, fatte anche dal mercato forse, che hanno reso un pochino l'Argentina un pochino schiava di se stessa, no? Cioè, Julián Álvarez, di cui si parla riguardo una clausola rescissoria di 150 milioni, non ve lo diamo neanche per 200, sia sull'Atletico Madrid, sono io oggi che alzo il telefono e dico Barcellona, parliamo, ecco, cioè, mi sembra sia stata una nazionale molto mediatica per quanto riguarda tutto quello che era attorno a Messi. Messi, cosa ci aspettavamo? Che facesse gli stessi gol che faceva nel 2009?
0: Ma è ovvio di no, esatto. Sì.
1: Cioè, sono gli altri che devono adeguarsi al logorio, all'invecchiamento, al cambio di ruolo e di passo della superstella. Anche perché la superstella non è soltanto i tocchi che fa. Lo diceva un giocatore della Spagna, in questo momento non mi ricordo chi fosse, che diceva: Messi non è solo quello che fa in campo, è la paura che mette negli avversari quando c'è,
0: quando ha palla, sì, e quando è in campo,
1: quando,
0: è vero.
1: Quando appare,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Tu sai che c'è Messi che non può non toccare un pallone per 89 minuti, poi tocca quello giusto, lo tocca meglio degli altri. Quindi questo è il suo ruolo oggi nell'Argentina,
0: sì,
1: esserci.
0: È vero, e questo però nella partita di ieri non ha scalfito quella che poteva essere la sicurezza di gioco della Spagna, di una squadra intera.
1: No, assolutamente, ma la Spagna è un concetto che nasce da decine di anni. La Spagna è la squadra che già nel nuovo millennio ha vinto due mondiali, ha vinto una Coppa Europea, ha vinto la Nations, se non sbaglio. Cioè, la Spagna fa le cose seriamente e soprattutto fa le cose come vuole farle. Si è resa conto, e questo me l'hanno detto, si è resa conto che le furie rosse, sai che si chiama le furie rosse no?
0: Sì.
1: La Spagna,
0: sì.
1: Cioè, entrare in campo dicendo noi siamo quelli latini, entriamo, noi i toreri, sarà impossibile farcela, la grinta, così via.
0: Vamos a ganar.
1: Giochiamo a pallone, cioè stiamo giocando a pallone, non mettiamola sulla lotta, sulla rissa, sulla guerra, no? Cioè sulla storia.
0: Usiamo le armi che abbiamo, cioè saper giocare molto bene a pallone. perché quello
1: piccole,
0: è.
1: Sì, esatto. Cioè, se, fin da bambini questi hanno un concetto di pallone, ma li vedi anche quando giocano per strada. Mm-hmm. Io riguardo quando giocano per strada. Cioè, è un caos calmo quando giocano per strada. Sì. Loro sanno sempre che cosa fare e non era come quando giocavo io.
0: È vero, è vero.
1: Che tiravo da tutte le parti, ad esempio, no? Ecco. Sì. Cioè, ogni volta che avevo la palla, cosa vuoi fare? Ti importa quando sei bambino, no?
0: Certo.
1: Loro no. Un po' come il Bologna l'anno scorso.
0: Queste analogie dopo ci arriviamo, perché abbiamo un messaggio di un ascoltatore che fa un'analogia particolare, ma te lo leggo dopo la pausa perché voglio che tu abbia tutto il tempo per rispondere. Fabione fa una giusta domanda che sinceramente me la toglie di bocca e dice: volevo chiedere a Leo se ha visto almeno i supplementari al Bar Piccione, per correttezza.
1: No, il Bar Piccione è chiuso la domenica.
0: Ma mannaggia però.
1: Tra l'altro ho fatto una figura, l'altro giorno sono andato via senza pagare.
0: Sei andato via senza pagare al Bar Piccione?
1: Sì.
0: È la seconda volta che rischi di fare una figura di questo tipo, mi sembra.
1: Questo
0: però
1: ci fa capire come sono arrivato alla fine di questa stagione. No, ma l'altra volta, quando avevo raccontato all'S Lung, che è andato via senza pagare il sacchetto.
0: Cioè, veramente, braccino corto che non vuoi neanche pagare il sacchetto.
1: No, lì era evidente che io non credevo si dovesse pagare il sacchetto. Cioè, al Bar Piccione, so che se prendo un caffè
0: dovresti pagarlo.
1: Sì. No, lì proprio hai un sacchetto in più, dammelo, è così, però c'è da pagare.
0: Va bene, Leo. Allora, ti leggo il messaggio che voglio che tu mi commenti, all'amico che voglio che tu risponda, te lo leggo e poi andiamo in pausa. Allora, buongiorno Francesca, pensa che noi abbiamo uno in squadra che ha reagito.
1: Buongiorno Francesca, esatto. Sembra evidente che il messaggio è per te.
0: Allora, sì, no, ma io voglio che invece risponda anche tu. Stavamo parlando di Paredes, no? E della sua trovata geniale nella fine della partita. Dice: pensa che noi abbiamo uno in squadra che ha reagito così in un'amichevole estiva. Direi che se non si è mai giocato a calcio, certe cose è meglio non commentarle. Perdonami, ma il Portogallo quando è che si sarebbe appigliato poi aggiunge alle magie di Ronaldo in questo mondiale? Io non stavo parlando nella fattispecie di questo mondiale, stavo parlando di un concetto che quando si hanno figure in una nazionale o in una squadra come Ronaldo, come Messi.
1: Perché il Portogallo non si è appigliato a Ronaldo in questo mondiale?
0: Ma pure troppo probabilmente, cioè, anche lì. Comunque.
1: Scusa, ha giocato tutte le partite.
0: Esatto.
1: Cioè, se tu mi dicessi: guardi, me lo porto dietro, però dai, insomma, fa il collante dello spogliatoio, no? Cioè, ha giocato tutte le partite, no, capitano.
0: Esattamente. Cioè, esattamente.
1: Se non si sono appigliati a Ronaldo, no? Cioè, lo so, allora cosa vuol dire appigliarsi?
0: Bene, ma siccome a quanto pare se non si è giocato a calcio non si possono anche commentare minimamente alcune cose, e secondo me è stato fatto un paragone che non ha niente a che fare con un'azione con l'altra, ne parliamo dopo la pausa. A tra poco.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Renault.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
11: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
10: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla. Scialla,
14: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000.
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14.44, nuovamente in studio, quasi gol estate. Leo che mi sta richiamando, che non mi ero accorta che era caduta la linea. Di nuovo ben ritrovato Leo, ciao. Forse.
4: Ciao.
3: Eccoti, eccoti, ora ti sento. Allora Leo, volevo una tua considerazione, una tua risposta all'ascoltatore che ci ha scritto prima. Ti rileggo il messaggio. Pensa che noi abbiamo uno in squadra che ha reagito così in un'amichevole estiva. Direi che se non si è mai giocato a calcio, certe cose è meglio non commentarle neanche. Non sono d'accordo. Tutto quello che dice in questo messaggio non sono d'accordo, ma lascio a te la parola.
4: Non stiamo parlando di chirurgia a cuore aperto,
3: esatto.
4: Cioè, stiamo parlando di calcio, cioè, anzi, cioè, il calcio perché è un volano così enorme che unisce i popoli in tutti gli emisferi, i pianeti, perché ne possiamo parlare tutti.
3: Esatto. Se, cioè, se di calcio
4: le patenti, le patenti che non possiamo parlare,
3: esatto,
4: di calcio,
3: cioè, Leo, allora, io e te poi lo ripetiamo spessissimo. Se di calcio potessero parlarne soltanto chi o ha fatto corsi a Coverciano o ha giocato a un certo livello, il calcio non esisterebbe più.
4: Il calcio svanirebbe.
3: O non sarebbe quello che è adesso, che è oggi.
4: No, non lo sarebbe assolutamente. Non girerebbero tutti quei soldi, non diventerebbe notizia, diventerebbe una materia di nicchia, come lo sono tanti sport che non hanno saputo essere semplici, accoglienti e inclusivi come lo era il calcio nel secolo scorso.
3: Esatto.
4: Oggi il calcio sta andando verso una fase in cui sta diventando un bene di lusso, in cui sta diventando, secondo me, un argomento che si specchia troppo nella tecnica e nella sapienza di chi ne parla e di chi lo studia, no? Dimenticando che è un argomento anche, se non soprattutto, sociale, popolare, no? Cioè, sì. che deve rimanere anche alla portata di chi non è un letterato, un cattedrato, di chi non ne analizza la didattica tutti i giorni. Può diventare, come qualunque altra materia, alla mercé di chi l'ha resa un qualcosa di talmente elevato da essere poi inaccessibile, infatti, alla maggior parte delle persone. Quando il calcio, cioè la finale di ieri con i prezzi che ha esposto, va anche bene, è un evento che c'è una volta ogni 4 anni, ma va anche bene, è il mercato, è il capitalismo, la globalizzazione, tutto quanto. Il problema è che ieri ci sono stati una massa enorme di casini per l'accesso al posto per cui gente ha pagato decine di migliaia di euro.
3: Sì.
4: Quindi sì, forse anche il calcio deve ricordarsi un po' da dove viene, no?
3: Esatto, perché se tu me lo porti come prezzo di lusso, devi anche poi farmi avere un'esperienza perfetta.
4: Quando entri nel mercato del lusso non è soltanto mettere un prezzo alto,
3: no,
4: eh?
3: Esatto,
4: è dare degli standard qualitativi che sono quelli
3: altissimi,
4: che dai il lusso.
3: Esatto, esatto, esatto. A proposito, che ne hai pensato? Scusami, vai, è vero, devi ancora finire.
4: Cioè, vogliamo dire la cosa di Rowe, allora
3: sì.
4: Facciamo così.
3: Rowe, cioè, per me è una roba imparagonabile.
4: Allora, no, vabbè, ma Fry, hai risposto tu su questo, dai, insomma. Cioè, a parte che uno è durante la partita e uno è dopo la partita.
3: Ecco, esatto.
4: Questo è. Ecco. Rowe è indifendibile, però faccio una domanda. Qual è l'accusa? cioè gli hanno fatto 4 falli all'ultimo. Ha reagito,
3: non doveva reagire, sicuramente ha sbagliato.
4: Ha preso un rosso. Devi imparare per la sua carriera, non lo dico neanche per il Bologna,
3: no, per la
4: devi
3: sua carriera.
4: Per la sua carriera, perché uno che vede quello che ha fatto Rowe ieri, magari non viene adesso al Bologna a darti 35-40 milioni, no? Ecco, mm-hmm. Allora lui deve imparare per la sua carriera che lui sarà per i prossimi 10 anni che giocherà a pallone a certi livelli, uno che verrà stuzzicato dagli avversari.
3: Certo, infatti.
4: Ok, quella cosa che non ha ancora imparato Zaniolo, ad esempio, no? Che si mette in un casino dietro l'altro. Sì. Allora, quando certi giocatori impareranno che sono delle calamite per lo studio delle partite davanti degli altri, esatto, per le provocazioni degli altri avversari e così via, e impareranno, perché si impara, cioè non è che uno dice ah no, lui ha fatto così, no, si impara,
3: certo.
4: Impareranno a girarsi dall'altra parte e a giocare a pallone, perché sono lì a giocare a pallone e non a farsi giustizia da soli, accresceranno il loro valore. Da lì però la mia domanda, cioè qual è l'accusa a Rowe? Cavolo, hai reagito, hai preso un rosso, ti prenderai la multa della società, punto. Però, cioè,
3: tra l'altro
4: la faremo lunga con questa cosa di Rowe.
3: Oltretutto, cioè, tra l'altro, se uno va un attimo a ripercorrersi la stagione ultima del Bologna con Rowe non è mai stato un reazionario, una testa calda, diciamo così, in partita, in stagione. Forse è successo una volta.
4: Però c'è anche da dire che nel campionato italiano noi non abbiamo più quel tipo di difensori che hanno una tale malizia e una tale autorevolezza nei confronti della classe arbitrale, per cui ti possono picchiare 89 minuti e si prendono una ammonizione solo verbale. Questo succedeva 20 anni fa, con certe squadre soprattutto. Sì. Oggi in Italia l'attaccante, anche perché ci sono comunque 100.000 occhi, c'è l'arbitro che vuole farsi vedere, oggi spezzettiamo molto
3: moltissimo
4: in Italia.
3: Sì.
4: No, oggi non viene più permesso praticamente niente di quello che viene permesso in altri campionati o di quello che anche noi eravamo abituati a vedere, ti ripeto, però ormai 20 anni fa.
3: Sempre sullo stesso argomento, perché effettivamente dopo la partita di sabato, l'amichevole del Bologna, sono usciti anche questi paragoni e con chi meglio di te li possiamo commentare. Lorenzo dice: buongiorno Leo, in tua assenza Bologna ha praticamente investito Rowe del prestigioso titolo di nuovo Balotelli, voglioso di scappare da Valles. Purtroppo in questa occasione, tra una congettura e un'illazione, siamo riusciti tutti quanti a dare il peggio di noi stessi.
4: Oh no, su questo francamente non ho contezza. A parte, non avevo contezza che Balotelli fosse passato da Valles. No,
3: è andato a mangiare in Malga l'altro giorno, poi è venuto via.
4: Io so che il nostro amico Roberto D'Annunzio è andato a Valles.
3: Sì, ho visto le foto.
4: Ha mezza squadra del Bologna. Ecco, che ha fatto una foto che gli ho detto: tu non sembri neanche l'amico che va a trovare i Regas, non sembri neanche il nuovo acquisto in questa foto, sembri il nuovo proprietario del Bologna. Cioè,
3: sì, lui al centro.
4: Quando arrivano quei proprietari un po' che tendono un attimo così, felpa rosa, grande Robby. Non so, forse mi sono perso qualcosa, cioè abbiamo dato il peggio di noi nel criticare Rowe,
3: secondo me nel criticare troppo Rowe e nel vedere dietro a questo gesto, perché sono cose che sono venute fuori e con cui io non mi trovavo assolutamente d'accordo, nell'andare a pensare, sai, sempre i retropensieri, che siccome allora lui ha fatto così, allora abbiamo fatto la similitudine con Doyle l'anno scorso, quindi c'è la Premier su di lui, vuol dire che se ne vuole andare, è scontento, e in più quella reazione che lui ha avuto in campo l'ha fatto paragonare per alcuni a Balotelli, alle balotellate, alle famose balotellate, no?
4: Boh, io ragazzo, io sti ricordi di Balotelli che in campo faceva botte con gli altri non ne ho tanti, però fa parte sempre di questa narrazione spostatissima su Balotelli che purtroppo è nata dalla stampa e che non mi è piaciuta per niente in tutti gli anni in cui lui poteva diventare qualcosa di veramente grande nella sua carriera, quando poi si è visto che non c'era più benzina, non c'era più forse neanche il motore, Balotelli è stato quello che è stato. Però quando si poteva dare non dico una mano a questo ragazzo, però quando si poteva evitare di trattarlo come un incudine e martellarlo continuamente, è stato martellato continuamente, tanto più che adesso viene fuori anche a Balotelli irrissoso. Io fra non mi ricordo delle risse da saloon di Balotelli in campo.
3: In campo? In campo no, magari era quello che si lamentava, che faceva, ma in campo mai. Le balotelle, quelle che abbiamo chiamato balotellate di Balotelli, erano cose che lui poteva fare nella sua vita privata fuori dal campo. E che magari a volte potevano cozzare con l'essere un atleta e un calciatore, ma...
4: Io credo che abbia fatto comodo a molti dipingerlo in maniera demoniaca, quando lui probabilmente non ambiva neanche, e questa è una colpa sua, a diventare una divinità. Gli abbiamo fatto la colpa di non essere un dio del calcio, quando avevamo già deciso che lui doveva essere un dio del calcio. E questo è stato un errore nostro. Noi crediamo che chiunque a cui noi diamo un compito debba essere in grado di assolverlo. Delle volte sbagliamo.
3: Torniamo anche su. Sì.
4: Quindi cioè, tutta una responsabilità che ti senti addosso. È come, ma io penso anche a una famiglia che dice a un ragazzo o una ragazza a 12 anni: ah, tu dovrai diventare, che ne so, architetto, per dire, no? Uh-huh. Magari lei non
3: lo vuole, non è quello che vuole,
4: non ce l'ha, non ne ha voglia, sì, sì, sì. E così via. Però lo investi già di questo compito, e quando non ci riuscirà o quando ci metterà più tempo, sarà visto come un fallimento.
3: È la stessa dinamica di dire vogliamo Orsolini come nostra bandiera alla Bulgarelli.
4: Identica, sì. Era un altro calcio, le condizioni contrattuali e di rapporti di lavoro in Italia proprio erano anche completamente diverse, e ritengo che Bulgarelli sia stato anche, come dire, un intoccabile da un punto di vista tecnico nel Bologna, tanto più che quando Bulgarelli a centrocampo non ci può più stare, per limiti di età ovviamente, no? Perché comunque il fisico cambia,
3: certo.
4: Bulgarelli l'ultimo anno va a fare il libero. Andiamo a dire a Orsolini: oh Orso, noi ti facciamo un contratto di 5 anni e tu sarai sempre titolare, e non lo puoi dire, sarai sempre titolare, come era l'onorevole Giacomino, e più gli ultimi 2 anni farai il terzino.
3: E non so se gli va molto bene.
4: Se non corri più, no, però per dire, sì, no? Sì. Cioè, quanto è cambiato il calcio.
3: A voglia.
4: Non facciamo questi parallelismi, no? Perché non ci stanno. Poi se li vogliamo fare come chiacchiera da bar, facciamoli, chi se ne frega.
3: Certo. Allora, ma scusate un attimo, un conto è avere una reazione di nervi che porta ad uno spintonamento durante la partita, un conto è iniziare a prendere a calci e pugni a fine partita dei tuoi colleghi. Io nel mio piccolo, in officina, se alzo le mani ad un collega vengo licenziato. Ma ci mancherebbe alzare le mani, ci mancherebbe altro. Paredes non mi è piaciuto proprio, no, ma infatti Leo l'abbiamo detto, cioè le due situazioni, mi dispiace, ma chi le paragona, secondo me non ha un quadro generale troppo chiaro, perché al netto che la reazione che ha avuto Rowe è una reazione che non deve avere, che deve imparare a non avere, ok? Perché poi ci sono i cartellini, rosso, ha preso un rosso, quindi va così.
4: Ha preso un rosso, io l'altra non lo so se lui vuole rimanere a Bologna, io non lo so se lui ha in testa la Premier, fosse così.
3: Anche a me quello sembra un'esagerazione, cioè non lo trovo un espediente giusto per andare umano, in Premier, una cosa del genere.
4: Fra è umano, è legittimo. Ti dice il tuo procuratore: ti vuole un'altra squadra che ti dà il doppio. Ok, però se non dà al Bologna quello che vuole il Bologna, sono le regole del calcio, ma ci sta che sbalini un attimo. Cioè, però, l'importante è che non cominci a mandare dei certificati medici.
3: Esatto.
4: L'importante è che non mandi a quel paese i compagni e così via. Cioè, l'importante è che finché stai qua fai il professionista, come ha fatto Gian Lucumì.
3: Sì.
4: Cioè, ieri ha preso un rosso perché? Perché il regolamento prevede che prenda un rosso. Sai da cosa si nota che quello che ha fatto Paredes è fuori da ogni anche regola non scritta. Che i suoi compagni non sono andati con lui.
3: No, è vero, nessuno dei suoi compagni l'ha seguito. Esatto. Sono d'accordo.
4: Vabbè, hai perso la testa, forse anche un po' quella testa lì, perché anche per tutta la parte, cioè, è un fenomeno del calcio.
3: No, più che altro è molto falloso, sì.
4: Ecco. E poi per tutta la partita hai cercato lo scontro, hai cercato la rissa. Avesse pensato di giocare a pallone, avrebbe fatto una figura migliore, cosa che non ha fatto.
3: Leo, io ti ringrazio, ti lascio andare quel che vuoi.
4: Grazie
3: fare. Vuoi dirci qualche tuo programma, non lo so, dei prossimi giorni?
4: No.
3: Possiamo farci un po' gli affari tuoi? Peccato,
4: no.
3: Ma che peccato,
4: no.
3: Guarda. Tra l'altro, credo di aver conosciuto sabato sera la ragazza del Blue Ash.
4: Vuoi dirci tu la Martina?
3: Penso proprio di sì. Ti racconterò come l'ho conosciuta, è stata una cosa meravigliosa.
4: Vuoi dirci tu come si chiamerà il tuo programma?
3: No.
4: Vogliamo lanciare il nome del tuo programma? A voi piacerebbe che rimanesse quasi gol quando
3: Sai come si chiamerà? Come una celebre opera teatrale, Aspettando Leo Vicari. Invece che Aspettando Godot.
4: Guarda che non arriva alla fine.
3: Lo so, lo so. Leo, grazie, buon
4: ciao,
3: proseguimento.
4: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao. Un saluto a Leo Vicari. Adesso noi andiamo in pausa, al rientro andiamo anche ad ascoltare, andiamo a Valles e andiamo ad ascoltare le parole in conferenza stampa di Nicolò Cambiaghi, che ha parlato oggi. A tra poco.
1: Quasi gol, presentato da
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
9: Parola di Riccardo Orsolini.
8: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
12: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
11: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
12: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
11: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
17: Dimmi.
16: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
17: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
16: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
17: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
16: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Ehi, non ti piace la pappa?
22: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
22: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
22: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
18: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla.
20: Scialla, scialla.
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 15.04, ritorniamo in studio con Quasi Gol Estate. Tra poco andiamo anche a risentire quelle che sono state le parole in conferenza stampa di Nicolò Cambiaghi, che ha parlato oggi dal ritiro di Valles. Ve le farò sentire io adesso, ovviamente le potrete anche risentire durante il collegamento con Frank Loreti e Leo Bosello del pomeriggio, direttamente da Valles, per chi non avesse la possibilità di averle o già ascoltate o ascoltarle tra poco qui a Quasi Gol. Qualche messaggio però al 366 402 4022. Stefano che dice: dalla finale di ieri sera, giustamente vinta dalla Spagna, non ho ancora capito se gli argentini abbiano fatto più brutta figura per il gioco, le risse post partita o le spalle girate agli spagnoli durante la premiazione. Sì Stefano, devo essere sincera, non ho visto una gran sportività da parte della compagine argentina nella fattispecie ieri. Peccato, perché io ripeto, posso capire, ci mancherebbe, cioè la finale di un mondiale è dal punto di vista della propria carriera, quando si è un professionista, si fa il calciatore, è una delle cose più importanti, forse la più importante che ti possa capitare, quindi la frustrazione, il nervosismo che ti possono venire fuori nel momento in cui ti rendi conto tu per primo che non sei riuscito a fare un certo tipo di prestazione, che per non essere riuscito a fare questo tipo di prestazione hai perso quella determinata finale. Quindi è chiaro che il nervosismo e la frustrazione diventano importanti, no? diventa tanto, però purtroppo in occasioni del genere, nonostante tutto, bisognerebbe sicuramente cercare di limitare quello che può essere veramente effettivamente un po', no? La rabbia, l'arrabbiatura nei confronti di qualsiasi persona che ti venga davanti, insomma effettivamente un po' la sportività tra avversari dovrebbe comunque rimanere. Nella fattispecie, nella partita di ieri, cioè proprio dal punto di vista proprio del gioco calcio, la Spagna ha dominato su tutti i fronti e di conseguenza l'Argentina, che non è mai riuscita veramente a venirne fuori da questo giropalla della Spagna, da questo gioco del calcio della Spagna, non ha fatto altro che innervosirla di più, e quindi hanno cominciato veramente a fare tanti troppi falli, a giocare solo su quello, e poi sono sfociati appunto nella rabbia, nella frustrazione del dopo, che è stato sinceramente una scena brutta da vedere, detta come va detta, almeno per quanto mi riguarda. La figura dell'Argentina con la Spagna mi ha ricordato esattamente la figura dell'Italia con la Spagna, dici quella gli europei degli ultimi europei? Sì, più o meno, esatto. Purtroppo ce la ricordiamo quella figura che anche noi facemmo a livello proprio di prestazione con la Spagna. Miki che dice: non condividerò mai il criticare così tanto l'Argentina da parte di molti. Loro hanno fatto 3 finali negli ultimi 4 mondiali, noi neanche qualificati, quindi ci vuole più rispetto per l'Argentina. Ma Ricky, io non criticare non... ragazzi, ci possiamo togliere dalla testa il fatto che criticare non significa non portare rispetto? Cioè, se pensiamo che il concetto di non portare rispetto sia esattamente equivalente al concetto di critica, bisogna che ci riguardiamo un attimo due o tre concetti, due o tre significati in italiano, perché non sono la stessa cosa. Io posso assolutamente, tutti noi possiamo assolutamente criticare qualcosa che eventualmente dà modo di essere criticato. Il portare rispetto è totalmente un'altra cosa. Non si porta rispetto nel momento in cui si insulta qualcuno, nel momento in cui appunto si va anche fisicamente contro qualcuno. Quello è il non rispetto. Per quanto mi riguarda, il non rispetto ieri, per esempio, l'ha avuto Paredes alla fine della partita nei confronti della competizione, dello sport, degli avversari. Il non rispetto può essere effettivamente chi dell'Argentina ha deciso di voltare le spalle ai vincitori che si sono meritati di vincere quella partita. Quello è non rispetto. Ma il parlare, il raccontare di un'Argentina che obiettivamente è stata surclassata dalla Spagna, perché ha giocato nettamente meglio, perché la Spagna ha avuto un gioco ma decisamente migliore, e che in generale questa Argentina anche nel percorso precedente alla finale abbia avuto grosse difficoltà anche con compagini che in teoria sulla carta qualitativamente parlando dovevano essere decisamente inferiori all'Argentina, è una critica che credo sia assolutamente legittima e rispettosa nel poterla fare. Quindi spero di averti risposto adeguatamente, Ricky. Prima di andare e di tornare ancora con i vostri tantissimi messaggi, e vi ringrazio, li andiamo ovviamente a leggere anche dopo con tutti i nostri ospiti, vi ricordo Manuel Minguzzi e poi anche Luca Pinkerle, avremo qui a Quasi Gol di questo lunedì. Andiamo però ad ascoltare quelle che sono state le parole di Nicolò Cambiaghi in conferenza stampa oggi da Valles.
0: Andiamo. Ciao. Ben trovato, come sta andando, insomma una settimana di ritiro è già passata circa, come sta andando questo lavoro col nuovo allenatore, che differenze ci sono, se le avete notate e come procede questo lavoro qua in quota?
2: Diciamo che secondo me sta andando molto bene, abbiamo conosciuto comunque da poco il nuovo mister, il nuovo staff, e stiamo lavorando secondo me bene, cercando di mettere in atto quello che ci sta chiedendo, i nuovi concetti, perché comunque ogni allenatore ha dei concetti diversi, quindi cambia qualcosina rispetto a quello che eravamo abituati a fare precedentemente, però secondo me siamo sulla strada giusta. Adesso siamo magari un po' affaticati dai carichi di lavoro, però io penso che stiamo mettendo dentro quelle che sono le idee del mister e dello staff, e stiamo cercando di metterle in campo nel migliore dei modi.
0: Lascia il tempo che trova il risultato, ma dopo la prima amichevole, una sconfitta antipatica, perché le sconfitte non sono mai belle anche nelle gare amichevoli, cosa vi siete detti?
2: No, sicuramente non ci ha fatto piacere, perché comunque davanti ai tifosi abbiamo fatto una figura magari non bella, però sicuramente un risultato che lascia il tempo che trova. Abbiamo trovato una squadra che era più avanti di noi nel lavoro, e poi è successo quello che è successo, però io penso che non si debba dare troppa importanza a quello che è stato il risultato, ma la cosa importante è aver messo dei minuti nelle gambe e aver provato a mettere in atto quello che ci stanno chiedendo.
4: Ciao Nicolò, ti chiedo, per voi esterni cosa cambia? Mi sembra abbastanza, perché eravate abituati ad avere palla e provare subito ad attaccare, oggi bisogna passare prima dal centro. Bologna ha esterni di qualità, a volte in questa fase iniziale si vede che aspettate molto che arrivi il pallone da voi. Ecco, da un punto di vista tecnico, anche psicologico, per un calciatore che cosa cambia con questo nuovo modo di giocare a calcio?
2: Diciamo che, come hai detto giustamente, il mister ci ha chiesto questo, diciamo, gioco centrale, ovviamente quando c'è la possibilità, quindi magari la palla arriva un po' dopo, però dipende sicuramente dalle situazioni. Sull'esterno comunque ci lascia molto, molto liberi, ci dà l'opportunità di puntare, vuole anche l'attacco alla profondità, che è una cosa che mi piace molto, quindi diciamo che non è cambiato tantissimo, però sicuramente magari l'impostazione qualcosina, visto che stiamo provando più questo gioco all'interno, però poi la palla una volta che arriva sull'esterno dobbiamo fare le nostre cose, dobbiamo cercare di mettere in atto, dimostrare quelle che sono le nostre qualità.
5: A proposito di questa cosa, Nicolò, ti chiedo, è proprio questa forse la differenza più grande che state riscontrando, tu come ruolo, ma in generale rispetto a quello che era l'impostazione delle passate stagioni? Nel senso che l'impressione forse è proprio come cambiamento primario, ecco, al di là dei carichi di lavoro e di tutto.
2: Sì, qualcosina è cambiato da questo punto di vista. Ora sicuramente è ancora presto, dobbiamo ancora imparare bene quelle che sono le idee del mister, perché stiamo lavorando da poco tempo e stiamo cercando più di mettere, diciamo, un fondo per quella che è la stagione. Però sicuramente già qualche idea diversa rispetto a quello che era negli anni scorsi si è visto, come state vedendo anche voi, stiamo cercando di riproporlo, e sicuramente solamente farlo tante volte in allenamento ci aiuterà per poi farlo bene in partita, però dobbiamo solamente ascoltare quello che ci viene detto e continuare come stiamo facendo, perché secondo me piano piano le cose verranno.
6: Ciao Nick, ti chiedo, avete detto qualcosa a Rowe dopo l'espulsione di sabato?
2: No, nel senso, Johnny è un bravo ragazzo, ha sicuramente sbagliato nella reazione, è stato troppo, era forse un pochino nervoso dai falli subiti, però ci ha chiesto scusa a tutti, più che altro per averci fatto giocare il secondo tempo in 10, però non è successo nulla, ci ha chiesto scusa, è un bravissimo ragazzo, quindi è tutto come prima.
7: Chiedo obiettivi personali per la stagione, quindi non so, vorresti segnare più gol, più assist, cioè c'è un obiettivo che ti poni a livello personale, al di là di quelli, chiaramente quelli di squadra sono preponderanti?
2: Io sinceramente penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, non voglio pormi obiettivi, perché tanto sono cose superflue, nel senso, uno può porsi gli obiettivi, ma poi bisogna scontrarsi con quello che è il lavoro giornaliero. Io penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, cercare di fare quello che mi viene chiesto, aiutare la squadra e dare tutto. Poi sicuramente per un giocatore offensivo fa piacere poi fare gol, assist, perché sicuramente aiutano la squadra ed è anche una gioia personale, quindi sicuramente vorrò farne tanti per aiutare la squadra, ma voglio solamente pensare a lavorare giorno per giorno e migliorare.
8: Ciao Nico. Ciao. Qui a Bologna spesso ti hanno raccontato come giocatore che quando subentra è super determinante. Ti chiedo se ti piace questa cosa di essere ancora più impattante quando entri a gare in corso, e come vivi anche un po' la concorrenza, no? Visto che ci sono tanti esterni forti, se questo è un fattore più stimolante, oppure magari a volte avresti voglia di avere più certezze e giocare spesso più titolare, ecco.
2: Allora, io credo che nel calcio moderno sia molto importante saper subentrare, è un fattore che spesso determina, cambia tante partite e porta punti alle squadre. Mi fa piacere sicuramente questa cosa, nel senso che non è semplice, non è da tutti saper subentrare, quindi mi fa piacere perché è una cosa che ho in più magari rispetto a qualcun altro. Sicuramente però allo stesso tempo un giocatore vuole avere continuità, vuole avere minuti, minutaggi, certezze, come dicevi te. Però è una cosa che è una concorrenza molto, molto bella, la viviamo molto bene, perché soprattutto anche gli anni scorsi, ora siamo abituati a giocare spesso 3 volte a settimana, quindi c'è stato sempre spazio per tutti. Noi vogliamo solamente lavorare bene per poi riproporre le nostre qualità in campo durante la partita e cercare di aiutare la squadra. Poi chi gioca, chi non gioca, chi subentra, quello sono scelte del mister e dello staff, quindi noi possiamo farci ben poco. Grazie.
6: Tra i tuoi obiettivi personali penso ci sia anche quello di ritornare in nazionale. Ecco, ti chiedo un pensiero su questo nuovo corso.
2: Io credo che sia veramente la cosa più bella rappresentare la nazionale. È stata un'emozione incredibile essere chiamato e fare l'esordio, perché è un sogno che avevo fin da bambino, è una cosa bellissima. E anche qui passa sicuramente tutto dal lavoro nel club, dal lavoro giornaliero. E una volta che ti viene riconosciuto il lavoro fatto nel club, verrai poi sicuramente preso in causa, verrai chiamato. Quindi io credo che anche qui la cosa più importante sia lavorare giorno per giorno, riuscire a fare delle belle prestazioni singole e di squadra, per poi magari sperare in una convocazione.
6: In questi anni a Bologna, in cosa soprattutto ti senti più migliorato?
2: Bella domanda. Mi sento comunque cresciuto sotto tutti i punti di vista, perché questi secondo me sono gli anni in cui un giocatore matura maggiormente. Questo è il terzo anno che inizio qui, quindi secondo me sono cresciuto tanto sotto tanti punti di vista. Non te ne so dire uno in particolare, però già aver alzato il livello della squadra, aver alzato il livello anche degli avversari, perché comunque in questi anni ho avuto l'opportunità di fare il mio esordio, le mie prime partite in Europa, quindi già questo è una cosa incredibile. E quindi sicuramente mi sento di aver alzato il livello sotto tanti punti di vista.
1: Una domanda alla quale non risponderai: hai ricevuto richieste?
2: No, guarda, sinceramente non...
1: Considerando che l'anno scorso hai raggiunto appunto la nazionale e quindi hai scalato dei gradini importanti.
2: Devo essere sincero, in questo momento non sono concentrato sul ritiro, sugli allenamenti, sul capire quelli che sono i concetti del mister, dello staff. Sono veramente, sto bene qui e... in questo momento sono concentrato solamente sul lavoro e non mi è arrivata nessuna voce sinceramente in questo momento, quindi fino adesso sono concentrato qui e voglio rimanere qui con la testa
9: bene. A posto così,
2: bene. Grazie, ciao ragazzi, ciao, grazie.
3: Queste le parole di Nicolò Cambiaghi in conferenza stampa, ha parlato oggi a Valles, era il suo turno nella giornata di oggi, di questo lunedì 20 luglio, le commentiamo insieme, ne parliamo comunque anche ancora di Bologna, del ritiro, ma anche ancora dei mondiali, tra pochissimo, subito dopo la pausa, anche con Manuel Minguzzi.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
26: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
25: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
27: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo!
28: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
29: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
28: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
29: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
13: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi non ci credi!
14: Ciao, come stai?
17: Vado a fare un tagliandino.
14: Ok, ma stai bene?
17: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
14: Ma Levante è una carrozzeria.
17: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
14: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
17: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
18: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
19: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
18: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
19: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
18: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 15 e 24 nuovamente insieme con Quasi Gol. I vostri messaggi 366 402 4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Abbiamo ascoltato nel blocco precedente la conferenza stampa e le parole di Nicolò Cambiaghi, che ha parlato oggi a Valles. E torniamo a Valles da Manuel Minguzzi con lo sciarpino. Con lo sciarpino,
20: c'è venticello fresco. Guarda,
3: vai, io ma ti metto giù, giuro, ti sbatto giù il telefono.
20: In montagna bisogna essere preparati a un calo delle temperature. Sì,
3: te lo sciarpino, qua c'è Saigon fuori, ok? Non siamo a Bologna, siamo a Saigon. In realtà ci siamo spostati. Ciao Manuel, come stai nella valle?
20: Bene, bene, io sempre bene qua sopra.
3: Sì, tu sei un amante della montagna d'estate o più mare?
20: Ma un po' tutte e due. Con i ritiri del Bologna ho riscoperto un po', sì, questa montagna d'estate con le passeggiate, questo clima fresco, si sta benone, si mangia bene.
3: Pensa che invece a me i ritiri del Bologna non mi hanno fatto altro che confermare ancora di più la mia poca passione per la montagna d'estate. Cioè io già fin da piccolo ho avuto pochissima passione per la montagna d'estate. I miei genitori mi portavano sempre 2 settimane d'estate a fare passeggiate bellissime in luoghi stupendi, paesaggi fantastici. Io passavo tutto il tempo a piangere e a un certo punto mi prendevano in braccio perché non potevano fare altro, e questa cosa è rimasta tale e quale. E i ritiri del Bologna, devo essere sincera, che la montagna d'estate non hanno fatto altro che confermarmi che a me la montagna piace d'inverno, il mare mi piace d'estate. Sono molto banale in questo.
20: Però si mangia bene qua.
3: Molto, no beh, raga, il cibo in montagna è una roba meravigliosa, questo è vero, va ammesso, va assolutamente ammesso. Va bene, detto ciò, dopo aver fatto un po' di folklore

0: proposta di calcio moderna, ma non esasperata, nel senso che poi vabbè, se avessero anche un centravanti forte probabilmente sì, vincerebbero tutte le partite 5-0 ma sarebbe un problemone. Però sì, insomma, possesso palla, certo, non una finale spettacolare, ma era anche abbastanza logico fosse così. Con un'Argentina un po' stanca ma comunque sulla difensiva, però la Spagna gioca proprio bene, gioca bene. Poi sono giovani, hanno fame oltre che qualità, sono tutti, si vede che in campo c'è una negazione pazzesca in entrambe le fasi. Poi c'è questa riaggressione immediata nel momento in cui si perde palla che non fa respirare l'avversario. Poi certo, la superiorità numerica ha favorito ovviamente un po' ha accentuato, diciamo così, questa Argentina molto chiusa dietro e questa Spagna ad attaccare. Però insomma, nel complesso è un mondiale oltremodo meritato, sì, per tutto quello che hanno fatto. Ma poi, cioè, oltre a vincere le partite dietro non rischiano praticamente
1: nulla. Ha preso un gol in tutta la competizione,
0: cioè ieri sera potevo giocare anch'io in porta sostanzialmente, che
1: sì,
0: avrei fatto più o meno la stessa figura di Unai Simón.
1: E guarda, Peppe ci scrive: un solo gol subito dalla Spagna in tutto il mondiale. Se questi scoprono un centravanti forte, dominano i prossimi 20 anni. È quello che risalta. Cioè, al di là ovviamente che effettivamente non hanno il classico centravanti che ti fa il bomberone da miliardi di gol, perché effettivamente per la realizzazione non fanno tanti gol, non ne realizzano troppi, anche sia Lamine Yamal che Nico Williams comunque non sono dei bomberoni da numeri incredibili. Però, cioè, con questa solidità di squadra difensiva e di gioco e di possesso palla, se veramente riescono a trovare effettivamente anche un centravanti molto prolifico, cioè è quello che è stato fatto di costruzione di questa nazionale che sarebbe da prendere di esempio.
0: Sì, anche perché poi sono giovanissimi e possono durare 15 anni.
1: Esatto.
0: Questo è un problema. Non tanto per noi, che non so se torneremo mai a questo livello, ma anche per tutti gli altri. Vabbè, che attenzione, se prendiamo Guardiola magari.
1: Allora, leggevo prima che Maldini e Leonardo sono a colloquio con Guardiola, ma tu ci credi davvero che potrebbe venire?
0: Guarda, io, cioè, solo un pazzo potrebbe accettare. Guardiola un po' pazzo lo è, magari si può imbarcare in questa avventura insolita, dopo tanti anni in un club, magari anche, sai, fare il CT comunque vuol dire anche avere del tempo libero, quindi potrebbe comunque dedicarsi alla famiglia e al tempo stesso continuare a fare l'allenatore in maniera diversa, sai, dipende anche in quale fase della vita è, oltre poi ovviamente alla proposta calcistica che noi faremo, ed è quella la parte forse più
1: complicata,
0: perché insomma dovremmo proporre un progetto strutturato, futuribile, con delle riforme dentro, con diciamo tutta una serie di cambiamenti per quella che è la costruzione dei giocatori, il reclutamento dei giocatori, la promozione anche dei giocatori giovani verso il professionismo, che è sempre quel passaggio più difficile perché lì se ne perdono molti. Sarebbero tante cose da fare. Poi è chiaro che Maldini e Leonardo, soprattutto Maldini, cioè dirigenti comunque di campo con un vissuto importante, potrebbero anche riuscire a convincere. Insomma, Maldini al Milan ha fatto molto bene, poi non si sa bene per quale motivo lo hanno cacciato via e il Milan è caduto in disgrazia, qualcosa vorrà pur dire.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Andiamo ancora sui messaggi e sul mondiale. Questo ascoltatore dice: Argentina miracolata, senza Messi facevano 0 finali, giocatori che vanno bene a volte sul ring e basta. Ti faccio ascoltare anche quest'audio perché insomma un pochino più o meno è sullo stesso argomento, anche proprio sul fatto che effettivamente anche e soprattutto la partita di ieri, cioè l'Argentina più che altro ha fatto falli invece che cercare di giocare. Andiamo anche con questo audio però prima.
2: Ciao Francesco, sono Lorenzo Tenerife. Non è facile per l'Argentina sostenere un Messi che cammina. Sono arrivati fin lì per miracolo, rimontando delle partite contro squadre che non sono certamente come la Spagna. Hanno fatto il miracolo con l'Inghilterra. hanno sempre gestito i primi tempi per portare Messi nei finali.

0: di partita a dare il massimo. Cioè, questa Argentina senza Messi per i prossimi anni non combinerà più niente. È una squadra che ha delle grosse mancanze. Un'altra cosa gravissima, non aver fatto provare a fare un po' di minuti a Lautaro Martinez. Quindi i risultati sono questi, però sì, ieri si è visto proprio una squadra che ha fatto una fatica tremenda a sostenere il peso di giocare con un uomo in meno, perché Messi camminava, cioè bastava vedere la partita, e poi quando quel pistolone di Fernandez si è fatto cacciare fuori, dopo erano in 9 contro 11.
1: Manuel, il punto sembra sempre anche un po' questo, cioè a meno che Messi non si accenda non si riesce a fare niente, troppo dipendenti dalle qualità di un singolo, che per carità, che singolo è, però...
2: Ma sai, l'Argentina è comunque una squadra in alcune zone molto vecchia, fine ciclo, cioè non è qualcosa di futuribile, e quindi alla lunga questo aspetto l'hanno pagato, sono arrivati molto stanchi. Poi nel loro cammino ci sono state delle partite rimontate più di gara, di famosa gara, che di tecnica, di qualità, poi dopo qualche episodio arbitrale a favore e poi il suicidio dell'Inghilterra, perché sì, poi parliamoci chiaro, in finale,
1: io in quella semifinale do tutta la responsabilità a un'Inghilterra che ha smesso di giocare con l'Argentina, non sì, puoi smettere di giocare.
2: Infatti la Spagna ti ha dimostrato che se l'Argentina la schiacci lì, cioè non c'è storia, sì, ma non perché siano scarsi, è perché sono molto logori. Mm-mm. E comunque con Scaloni hanno fatto un percorso eccezionale, sì, e credo che più di questo non potessero fare. Poi mm-hmm, dopo Messi, è chiaro che Messi, il discorso su Messi è semplice, cioè nel momento in cui tu hai la palla, chiaramente lui ti dà del talento, ti dà delle giocate eccezionali. Se la palla non ce l'hai mai, giochi sostanzialmente un in meno in fase difensiva, c'è poco da fare.
1: E non era il caso a quel punto, nel vedere come stava andando avanti la partita anche da parte dell'allenatore, di prendere dei correttivi? Perché quello, sai, che un Messi, po' mi chiedo, poi capisco che da parte magari del CT, della nazionale, dice cosa, non voglio mettere giù un Messi, non lo voglio mettere giù, però
2: Il problema è quello, nel senso che prendersi la responsabilità di panchinare Messi è dura. Poi sì, diciamo che se non ci fosse quel cognome lì sulla maglia, quel numero lì sulla maglia, probabilmente sarebbe stato sostituito di più. Però
1: è un po' un capestro una cosa del genere. Cioè,
2: ma sai, uno come Messi tendenzialmente lo lasci in campo perché, insomma, come abbiamo visto anche in semifinale, ti può cavare fuori la giocata decisiva.
1: Mm-hmm. Sì, sì, sì.
2: Però poi ci sono, cioè, l'avevamo poi anche detto, no? Cioè che la Spagna non avrebbe commesso l'errore dell'Inghilterra, e infatti ha dominato la partita, solo che nel momento in cui Messi non ha la palla, di fatto in fase difensiva complice l'età, non
1: sì, sì, no, beh, certo, ci mancherebbe,
2: soffri molto perché non è che ti rincorre l'uomo.
1: Tant'è vero che mi sembra che in una azione della partita ieri abbiamo visto esattamente qual è la differenza anche nel momento in cui hai un Messi che ha quella qualità lì che conosciamo tutti quanti, ma cosa vuol dire l'età anagrafica, perché c'è stato un salvataggio in difesa della Spagna con l'Argentina in avanti che è stato fatto da un ripiegamento di Lamine Yamal.
2: Sì.
1: L'età lì ha contato un bel po', sai, per una roba del genere.
2: Cioè, la Spagna, anche per modo di giocare, cioè questo avere sempre il pallone tra i piedi, chiaramente spendi meno energie nell'inseguire gli avversari, e poi comunque essendo molto, molto alta di baricentro, riesce con la riaggressione a riconquistare palla in 5 secondi, e quindi non spreme energie nella fase difensiva a dover rincorrere tutti per tutto il campo. Sono molto organizzati, poi sono molto giovani e sono arrivati decisamente più freschi, certo, alla finale, ma credo che la Spagna avrebbe vinto anche se ci fosse stata un'altra squadra.
1: Penso di sì, no, io reputo la Spagna veramente quella che ha giocato meglio e più forte di questa competizione, ma ha un gioco proprio quasi automatico, gli viene automatico tutto, ha una capacità di mantenimento del pallone incredibile, non prende gol, cioè è proprio una, secondo me è stata costruita bene, molto bene. Samuel dice: secondo me la Spagna il centravanti ce l'ha già ed è Ferran Torres, con la partenza di Lewandowski in America secondo me potrà trovare spazio e diventare un bomber vero.
2: Beh, Ferran Torres a me piace tantissimo, poi credo che De La Fuente abbia fatto bene nel complesso a ritagliargli questo ruolo di subentrante incisivo, perché insomma tutte le volte che entra spacca un po' la partita, quindi utilizza Oyarzabal, diciamo tra virgolette, un po' per stancare l'avversario, e poi con Ferran Torres che è un po' più veloce, un po' più bravo anche ad attaccare a profondità, migliore nel legare il gioco con gli altri reparti, e dopo trovi a partita in corso, ma abbiamo sempre detto che poi con i 5 cambi, tra l'altro aumentano con i supplementari, mm-hmm. i subentranti sono decisivi, cioè sì. Ormai le partite si decidono quasi sempre con chi subentra dalla panchina, ed è per questo che molti allenatori si tengono delle armi.
1: È vero.
2: In panchina, cioè magari uno dice vabbè, Oyarzabal è peggio di Ferran Torres, ma perché gioca titolare? Ma perché funziona anche così, cioè a volte devi tenerti
1: delle armi migliori dopo, esatto. Barbara scrive: la Spagna ha schiacciato l'Argentina in ogni angolo del campo, però ragazzi, Messi che giocatore, scommetto che quell'ultimo tiro, se non ci fosse stata la faccia del difensore, sarebbe andato nell'angolino, sarebbe stata una bella beffa. Sì, però nella fattispecie il difensore è lì anche per quello, cioè non tanto per metterci la faccia, sì. Nella fattispecie quella volta ci ha messo la faccia, ma in generale per cercare di schermare quei tiri lì, quindi
2: ma Messi, cioè credo che anche a 50 anni
1: quel piede ce
2: 60,
1: l'ha, esatto, quel piede ce l'ha,
2: esatto, un pallone del 7 all'angolino.
1: Infatti.
2: È solo che poi il calcio evolve e quindi ci sono di situazioni dove lui con quell'età lì soffre un po'. C'è poco da fare, però che lui possa mettere la palla in qualsiasi buco, in qualsiasi angolo, è fuori discussione.
1: Ho la pausa, Manuel, ma al rientro, prima di parlare di Bologna, ti vado a chiedere anche che cosa ne hai pensato dell'Halftime Show. Io ho visto alcune scene, ragazzi, che sono state di un trash, una roba veramente pesante. Se ci fosse stato il commento della Jalapas sotto, penso che non sarei qui a parlare, non sarei stata in grado. Tra poco.
2: Sì.
3: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
4: Anche quest'anno!
3: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Via!
12: So!
4: Ah, così non ci riuscirai mai.
12: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
12: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
13: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
16: Hai dimenticato i costumi da bagno.
14: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
17: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
19: Ciao, come stai?
20: Vado a fare un tagliandino.
19: Ok, ma stai bene?
20: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
19: Ma Levante è una carrozzeria.
20: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
19: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
20: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
21: Oh Marco, pronto per lo stadio?
22: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
21: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
22: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
21: Davvero?
22: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
23: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio, 15:45, quasi gol, 366-402-4022 con la sottoscritta in studio e con lo sciarpino ben saldo sul collo, Manuel Minguzzi da Valles. Ciao Manuel di nuovo.
26: Ciao Fra, ciao.
1: Allora, halftime show. Io devo dirla, sono rimasta nel momento in cui è iniziato, sono rimasta 10 secondi a bocca aperta cercando di capire cosa mi stava ricordando quella scena. Poi sono venuti fuori fortunatamente i meme di Instagram e la macchina del tempo di Ciao Darwin. Perché quella scena di Ronaldo e Ronaldinho alla guida di questa macchinetta con dietro Madonna mi ha ricordato veramente De Laurentiis, buonanotte, Luca Laurenti e Paolo Bonolis in Ciao Darwin con la macchina del tempo. È stata una roba incredibile secondo me. Ma al di là di tutto ti chiedo a te un po' che cosa ne hai pensato, al di là ovviamente delle ilarità e della comicità, anche proprio del tempo effettivo, cioè stati 27 minuti di intervallo.
26: Beh, questa roba qui fa ribrezzo, nel senso che cioè, non è più calcio, no, come esatto. No, l'hydratation break, sì. Che vuol dire praticamente loro hanno utilizzato questa scusa per fare la partita di quattro quarti.
1: Sì, sì.
26: Cioè, allora giochiamo a basket e facciamo un altro sport. Cioè, il calcio, quindi intervallo di un quarto d'ora, i tempi sono di 45 minuti, fine, non due tempi da 22,
1: esatto.
26: E mezzo. Quindi vabbè. Ma sai, sappiamo che gli Stati Uniti sono un po' la patria dello show, dello spettacolo, il pubblico chiede un po' questo, è andata così. Spero che dai prossimi mondiali, e sperando anche che negli Stati Uniti ci si torni il più tardi possibile, ecco, si rientri nella normalità delle cose di un mondiale.
1: Anche perché,
26: già non è più normale la formula,
1: no,
26: che immagino,
1: esatto.
26: Quella rimarrà. Però sì. Vabbè, ma almeno sul formato delle partite cerchiamo di rimanere sullo standard.
1: Tra l'altro, ieri, ovviamente guardando la partita, io l'ho guardata su DAZN, anche i colleghi di DAZN in cronaca, insomma, si chiedevano durante l'halftime show se potrebbe avere anche delle ripercussioni il 27 minuti di intervallo anche su quello che può essere la muscolatura degli atleti. Che sai, un conto è un quarto d'ora in cui ti fermi, poi riprendi, una mezz'ora in cui ti fermi, non so se può influire anche su quanto ti devi poi riprendere il riscaldamento, non lo so.
26: Beh, sicuramente è diverso, magari il muscolo si raffredda di più, poi certo avranno fatto qualcosa negli spogliatoi per tenerli magari un po' più in caldo, al netto delle temperature che comunque dicevano essere abbastanza elevate, però è comunque del tempo in più che spendi fermo e quindi devi riattivare la muscolatura, poi soprattutto arrivati alla fine della competizione con tanta stanchezza nelle gambe, che poi va anche detto che magari molti protagonisti del mondiale, soprattutto quelli che sono arrivati fino alle semifinali e le finali, di fatto hanno finito la stagione a un mese dal via di quella successiva,
1: sì.
26: Che di fatto manca un mese dal via dei campionati, quindi questi qua dovranno un attimo riposare e poi riprendere ad allenarsi, quindi è tutto molto compresso da questo punto di vista.
1: Mats che dice per l'halftime show ha risposto a pieno Rooney, che ha detto una schifezza, e immagino si sia trattenuto molto, sì, le parole di Rooney direi
26: sono
1: che non sono facilmente interpretabili quelle parole.
26: No, vabbè, ma c'è, cioè, nel senso,
1: per chi conosce e ama il calcio in un certo modo e conosce il calcio da sempre, quello non è calcio effettivamente, non è una partita di calcio, è una partita di football, il Super Bowl,
26: del
1: giorno del ringraziamento.
26: Io ammetto che del football guardo a malapena Super Bowl, perché non è uno sport che mi preme, mi appassiona, insomma. Non riesco a farmelo piacere, sono sincero, e quindi guardo veramente il minimo. E quindi, però, ecco, cioè, se voglio andare a vedere un concerto, vado a un concerto, se vado a vedere una partita di calcio, vorrei vedere una partita di calcio.
1: Esatto, esattamente. Sì. Massimo, che fa un po' di ironia, e con questo messaggio mi collego invece, passo al Bologna. Ciao Francesca, dice: come vedresti Row marcato da Paredes? Fuochi d'artificio, potremmo quasi dire, ma mi collego, insomma, a parte il fatto, se vuoi commentarmi un attimo la scena pessima vista a partita finita di Paredes, ti lascio assolutamente il tempo che vuoi. Io già l'ho commentata, non mi è piaciuta per niente. Vabbè, c'è chi in radio me l'ha paragonata però alla scena di Roma. Mi dispiace ragazzi, sono due cose proprio completamente diverse, non c'entra niente.
26: Cioè, Paredes è questo da sempre, nel senso, a parte che ieri è entrato dopo 30 secondi, primo fallo.
1: Sì, ne aveva subiti un bel po' di falli anche cattivelli prima di reagire Rowe, poi non si reagisce così, però.
26: Sì, adesso in un amichevole reagire in quella maniera lì è chiaramente un errore grave. Di Rowe, che evidentemente era nervoso per motivi suoi, per i falli, quello che volete. E quindi brutta scena. Paredes però è quel mediano lì, cioè è un mediano che botte da Orbi,
1: esatto.
26: Nel senso che ieri avrà fatto tipo 10 falli, poi ha coronato la sua partita anche dopo il fischio finale, e via, cioè è quel giocatore lì da sempre, molto antipatico. Gli argentini hanno questo grosso pregio di essere, diciamo, a livello di atteggiamento molto duri, e questo è sinonimo comunque di rendimento, di abnegazione, di impegno, cioè sai che ti daranno sempre il 110%, non si assenteranno mai nella partita. Dall'altro lato però sono un po' picchiatori, cioè sì, c'è poco da dire,
1: ecco. Sì, sì, sì, sì. Andiamo sul Bologna, sul ritiro e tutto. Allora vado prima con questo vocale, che è sempre sull'argomento anche Row, e poi andiamo proprio, spaziamo su tutto quello che da venerdì stai vedendo, tutte le tue impressioni. Vocale prima.
0: Ciao, buongiorno, sono Mario da Bologna. No, per me il problema di Rowe è che, avendo avuto questo tipo di reazione sbalinata, perché è stata una reazione sbalinata, si può ripercuotere sul campionato, nel senso che il giocatore adesso è stato studiato, l'ha visto tutti, quindi sanno che se è stuzzicato può avere questo tipo di reazioni, e ben venga per le squadre di Serie A. È questo che a me non è... L'episodio in sé è ingiustificabile, è stato brutto, non lo doveva commettere, ma c'è una coda dietro che adesso, avendo visto questo tipo di episodio qui, chi è che non lo va a provocare per ottenere la stessa reazione di questo giocatore? Sono molto deluso, purtroppo.
1: Manuel, io non sono del tutto d'accordo, perché... Cioè, non è che il gesto di Rowe di sabato durante l'amichevole sia stato l'ennesimo che abbiamo visto da parte sua, dopo anche tutti quelli che ha fatto nella stagione. Cioè, lui nella stagione non è mai stato una testa calda. Quindi non...
26: No.
1: Cioè, un episodio del genere può capitare a qualsiasi calciatore. Cioè, io non sono molto d'accordo che dopo questo episodio allora l'hanno letto, lo vanno a provocare. Perché lo storico di Rowe a Bologna, nella precedente stagione, non è quello.
26: Ma guarda, me la cavo con una battuta, nel senso che questo problema mi piacerebbe pormelo durante la stagione, perché vorrebbe dire che è
1: rimasto,
26: il giocatore rimane.
1: Giusto.
26: Che di questi tempi sarebbe già un'ottima notizia, devo dire la verità. E quindi vabbè, vediamo, insomma, ce lo porremo nel momento in cui effettivamente dovesse accadere. Però devo dire che la prima stagione, perché sai, lui un po' si porta dietro anche la rissa,
1: sì,
26: con
1: quell'episodio,
26: insomma,
1: esatto.
26: Però bisogna vedere, ecco. Di certo sì, insomma, l'atteggiamento di qualche giocatore dell'Arminia non è stato simpaticissimo.
1: No.
26: L'arbitro comunque ha diretto come se fosse una partita abbastanza vera, da un certo punto di vista. Vediamo, ecco, se era un nervosismo. Io ad oggi metto un po' da parte la storia del nervosismo per il mercato, perché rispetto a Ndoye siamo in una situazione diversa. Cioè,
1: sono d'accordo.
26: A Valles per Ndoye c'erano già in ballo delle offerte o comunque dei movimenti concreti. Oggi però meno, nel senso che Bologna oggi non ha ricevuto proposte per Rowe, quindi sai, Ndoye di fatto quella volta, un anno fa, e c'ero anch'io, uscì dal campo perché lui era praticamente già sicuro di andare via e disse: no, io non vorrei farmi male, arrivederci, grazie. Qui è stata proprio una reazione di rabbia,
1: sì,
26: una reazione di esco perché non voglio farmi male.
1: Esatto.
26: Perché sennò avrebbe preso e sarebbe uscito senza reagire.
1: Infatti.
26: Proprio dato una testata, perché si era un po' rotto, diciamo, della situazione. Non avrebbe dovuto farlo, errore molto
1: grave. Che poi non
26: reale,
1: è stata una testata, è stata una pettata.
26: Sì, una pettata, esatto. Ho sbagliato io la... sì, quindi... Cioè, errore che rimane, ovviamente,
1: certo.
26: Va condannato,
1: certo.
26: Soprattutto perché è un amichevole,
1: sì.
26: Soprattutto perché comunque erano tantissime persone, quasi 3.000, che tra l'altro poi quelli che sono stati qui nel weekend hanno visto sostanzialmente
1: hanno visto
26: solo
1: niente,
26: quello,
1: hanno visto
26: ieri,
1: poco, esatto.
26: Ieri
1: esatto.
26: Non c'erano allenamenti, e anche io, devo dire la verità, ho visto ancora poco, perché venerdì sono stati più che altro allenamenti sui calci piazzati. L'amichevole sostanzialmente non è giudicabile,
1: no,
26: perché
1: esatto.
26: non abbiamo praticamente giocato, e stamattina sì, c'è stata qualche esercitazione sul possesso palla, un po' di partitella, però sai, è ancora un Bologna. Allora io cerco sempre di guardare un po' le cose con equilibrio. Da un lato ci posso mettere dentro le attenuanti generiche, cioè carichi molto pesanti, che diciamo è una cosa che ci è stata confermata anche da un paio di giocatori, lo stesso Cambiaghi questa mattina, dentro anche l'apprendimento dei nuovi concetti di Tedesco, che sono su alcune cose molto diversi, questo va detto, Però qui c'è un Bologna fra Monco,
1: sì,
26: cioè tra quelli che non ci sono e quelli che noi dovremmo comprare per potenziarci, insomma voglio sperare che alla fine ad agosto si vedrà una struttura di Bologna totalmente diversa, almeno a centrocampo, perché oggi il centrocampo noi non ce l'abbiamo qua,
1: è vero,
26: sostanzialmente, quindi, e in parte anche un po' la difesa, perché insomma Casale anche sabato ha commesso degli errori, Lukumi non c'è, c'è Ilic, quindi insomma l'Egem non c'è, stiamo veramente vedendo un Bologna Monco, quindi il concetto del mercato ce lo dobbiamo mettere dentro, perché questa è una squadra che va migliorata e va rinforzata, non c'è molto da dire.
1: A proposito di questo punto del mercato, prima di salutarci,
26: il punto del mercato, fra, siamo più o meno sempre sulle telenovela, diciamo, argentine, nel senso che
1: ai Rosario, no la Carme, esatto. Di solito era così,
26: esattamente, perché insomma sappiamo che l'obiettivo numero uno è sempre Michele Mondragin a centrocampo. Però la quadra ancora a me risulta che economicamente non ci sia, per tutta una serie di fattori. Non sto dicendo che ci sia una forbice larghissima e quindi dice non la colmeremo mai, però le trattative con l'Argentina sono sempre un po' complicate, perché sì, il cartellino magari non è il 100% del club, c'è l'85% del club, il 10% della gente, il 5%
1: sì, ce ne sono,
26: cioè,
1: tanti di aspetti e di punti.
26: Poi ovviamente le Studiantes magari sulle modalità di pagamento vorrebbe un po' più soldi subito e meno rateizzato, insomma le solite cose, no, che ci sono, quindi probabilmente c'è una distanza da colmare non eccessiva, ma io credo che il Bologna almeno attorno a 9-10 milioni di euro ci debba arrivare per prenderlo e debba fare un, diciamo, un po' in fretta, perché la Premier League si sta muovendo, soprattutto il Nottingham, che non è una squadra, diciamo, di vertice assoluto, però sai, in Premier hanno soldi da investire, possono essere attrattivi. Il Bologna, diciamo, dal canto suo può offrire quella tappa intermedia, è brutto da dire, però il Bologna è tappa intermedia per i giovani giocatori, cioè la tappa dove cresci e poi dopo un biennio ti lanciamo nel grande calcio, perché sostanzialmente facciamo plusvalenza, quindi questo può essere un fattore decisivo.
1: Beh Emanuele, io ti ringrazio, tu quanto rimani lì a Valles fino alla fine del ritiro?
26: Fino a sabato mattina, sì.
1: Bene, vabbè, allora avrai modo sicuramente di vedere.
26: Non riuscirò ad incrociare Mazzarri, che è un po' il sogno della
1: che
26: mia vita.
1: Che peccato, ma
26: e
1: davvero?
26: Fai il gesto dell'orologio, perché prima dell'amichevole, ma
1: no, invece tu devi riuscire a incrociarlo mentre vai via e gli fai il segno dell'orologio che dai, devo andare,
26: esattamente.
1: Manuel, beh, avrai comunque modo ovviamente di guardarti un po' di allenamenti in questi giorni, magari ci risentiamo qualche volta, così mi dici un po' le tue impressioni, dato che obiettivamente effettivamente da venerdì c'è stato poco su cui lavorare, poco da giudicare. Sono curiosa poi di vedere cosa ne pensi invece del proseguo, quindi magari ci risentiamo anche in alcuni momenti. Intanto grazie.
26: Assolutamente.
1: Grazie.
26: A te.
1: Ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Andiamo in pausa e poi andiamo con l'ultima parte di Quasi Gol.
2: Quasi Gol, presentato da
3: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
9: Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
11: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
27: Che fame!
28: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
29: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
30: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
29: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
30: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
29: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
31: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
32: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
33: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
34: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ritorniamo in studio, l'ultima parte di Quasi Gol, poi alle 16.30 torneremo a Valles da Frank Loreti e Leo Bosello per l'appuntamento pomeridiano dal ritiro del Bologna, però abbiamo ancora una mezz'oretta circa, poco meno, da passare insieme a voi e ai vostri messaggi 366-402-4022 insieme anche a Luca Pinkerle, FIFA.com. Ciao Luca!
35: Ciao a tutti, grazie per avermi aspettato dopo i mondiali.
1: Guarda, allora io non ho mai preso così tanti pali come li ho presi da te.
35: Mamma mia, ho dovuto dire di no, però mamma sono tornato.
1: meno male, mi sentivo veramente messa in un angolo e Baby non si mette in un angolo, come diceva un famoso film. Detto ciò,
35: ti sei divertita?
1: Molto, tantissimo, dovevo farlo, era uno sfogo, va bene.
35: Ok, no, io dicevo i mondiali, vedere i mondiali.
1: Mi sono divertita solo nella finale. Posso dirlo?
35: Beh, è vero che è stata una partita che più per tutto quello che avevamo visto di spettacolo il giorno prima, al terzo posto, finisce 6-4.
1: Mamma mia, sì. No, allora devo essere sincera. Devo essere sincera. È un mondiale che non mi ha per nulla entusiasmato. La fase a gironi poi veramente mi sono abbastanza annoiata perché tante, troppe squadre, partite che insomma non è che fossero di un livello agonistico incredibile. Quindi non sono riuscita ad appassionarmi fino a che non siamo arrivati, diciamo, alle fasi un po' più calde della competizione. Ho avuto qualche, diciamo così, qualche volta in cui qualche risentimento, se si può chiamare così, su alcuni passaggi in avanti, alcune conquiste eccetera, ma devo dire che la finale, e nel calcio lo commentavo prima con Leo Vicari, il 90% delle volte nel calcio non è detto che la squadra che gioca meglio sia quella che va a vincere,
35: sì, anzi, a parte del calcio,
1: esatto, anzi tante volte nel calcio lo sappiamo, lo sport del diavolo, che tante volte la squadra che magari gioca benissimo, fa una grandissima prestazione ma non riesce a trovare il gol, e poi l'avversaria che è stata messa sotto fino all'ultimo riesce a trovare la zampata giusta e va a vincere la partita. Ieri invece secondo me è stata una finale dove proprio ha vinto la squadra che ha nettamente giocato meglio, cioè è stato tutto
35: Durante tutto il torneo, sì, cioè sì, la Spagna magari è meno spettacolare in avanti, sì, rispetto a quella che era l'Argentina, che poi era la miglior potenza offensiva, mm-hmm, era proprio prima della partita, era miglior attacco contro miglior difesa, però l'organizzazione di squadra che si è vista, la capacità di annullare il miglior giocatore al mondo in quel momento, perché Messi fino ad ora, prima della finale, era stato in assoluto il migliore insieme a Mbappé, è stata straordinaria, hanno avuto un'idea condivisa e la capacità di andare tutti nella stessa direzione, con credo anche una brillantezza tecnica che poi ha messo in difficoltà qualsiasi squadra, un gol preso soltanto in tutta la competizione, 90 minuti in cui l'Argentina non è mai riuscita neanche a tirare, neanche verso la porta, proprio non è mai riuscita a tirare, ti fa capire che il dominio è stato proprio totale di un'idea. Non è stata la vittoria della Spagna, è stata la vittoria di un'idea, di tutta la Federcalcio spagnola,
1: di una costruzione,
35: sì,
1: di un progetto
35: assolutamente, che
1: perfetto,
35: poi ha portato a vincere le donne nel mondiale femminile, sì, tutti i tecnici spagnoli, sì, quest'anno in Europa praticamente, sia a livello maschile che femminile, quindi parliamo di un dominio che fa scuola, da cui tutti si dovranno abbeverare nei prossimi anni, e che hanno portato il calcio a una dimensione credo proprio piacevole in tanti aspetti, che sia poi quella della classe in campo, perché si è vista proprio una differenza di classe enorme, di stile nel vincere la partita, nell'accettare la sfida, nel evitare, diciamo, di abbassarsi a un livello in cui l'Argentina voleva trascinare la partita, e questo credo abbia fatto piacere a tanti. Il tweet di Kroos che alla fine scrive ha vinto il calcio è giusto e sbagliato a mio avviso, perché si può fare calcio in tantissimi modi, si può fare calcio in tantissimi modi, non credo ci sia un giusto o uno sbagliato, semplicemente quello che la gente ha captato è che il piacere di vedere una squadra che unisce tutti i propri intenti senza diciamo dover esaltare per forza singoli, si è ritornati un po' a vedere i calciatori come atleti più che, sì, come superstar, sì, perché, sì, non ci sono nomi altisonanti, non ci sono individualità che vanno sopra la squadra. Lo stesso Rodri, che ha vinto il pallone d'oro della competizione Adidas, è un giocatore che comunque non ha i social, un po' schivo, che non vuole mai stare al centro dell'attenzione. Oyarzabal, che è quello che ha segnato più reti se non sbaglio della Spagna, è comunque un ragazzo di cui non si parla mai, così Pedro Porro, così Laporte, tantissimi giocatori che hanno unito i loro intenti per un obiettivo di squadra, e questo è il calcio.
1: Assolutamente sono molto d'accordo, e cioè, la finale vinta dalla Spagna in questi mondiali è la dimostrazione che ancora dopo tanti anni la difesa vince le partite e all'attacco vende i biglietti.
35: No, assolutamente no. Credo sia stata la vittoria di una filosofia, come ho detto prima, del fatto che se tu tieni il pallone difficilmente gli altri ce l'hanno, e quindi è più difficile farti gol.
1: Sai chi ci ricorda, vero, questo concetto? Lo sai, vero, a noi di Bologna?
35: Vabbè,
1: chi ci ricorda?
35: È chiaro che ricorda Motta, però come vinceva le partite Motta?
1: Tenendo
35: la Spagna
1: il pallone.
35: Ha vinto 1-0.
1: Sì,
35: no,
1: sì,
35: ma è anche così, assolutamente.
1: Sì.
35: Poi magari sì, si stava un po' più bassi, però La Spagna ha evoluto quello che è, secondo me, il concetto degli allenamenti, che c'è ormai da una quindicina d'anni, di voler allenarsi per tutta la seduta con il pallone tra i piedi. Mm-hmm. Si dà più spazio alla pulizia tecnica rispetto alla fisicità. Non vuol dire che nella Spagna non ci sia fisicità, perché Cucurella, Nico Williams, lo stesso Rodri, che è 1,94 m, sono giocatori comunque di grande struttura, la porta eccetera, però c'è sempre un rispetto e un'educazione verso la lettura del gioco, l'intelligenza calcistica, che comunque fa capire che il calcio è uno sport che non privilegia l'altezza, come possono essere il basket, no, o la, certo, pallavolo o altri, ma è uno sport che può essere giocato da tutti.
1: Senti, prima un ascoltatore ci diceva, forse anche un po' preoccupato in generale, un po' per tutti, diceva: ma la Spagna sta facendo veramente molto molto bene, e se riescono a trovare anche un bomber lì davanti, questi vinceranno tutto sempre per i prossimi 20 anni, anche perché comunque è una squadra giovane. Io ti chiedo, gli manca effettivamente un bomber secondo te alla Spagna? È l'unica cosa che veramente gli manca, o, per dire, come ci ha detto un altro ascoltatore, in realtà ce l'hanno e potrebbe essere visto nella figura di Fernan Torres?
35: A me non frega niente del bomber francamente, perché è una squadra che ha vinto la Nations League, ha vinto gli europei, ha vinto il mondiale, e c'è qualcuno che dice: ma gli manca qualcosa. Ma cosa gli manca alla Spagna, che ha vinto 38 partite di fila?
1: Te lo dico io, lo spettacolo del vedere tanti gol.
35: Io ho visto una partita di dominio assoluto, e che ha portato la Spagna in una direzione precisa, che è quella del giocare con la palla, di avere il piacere di giocare con la palla. Se la gente non trova piacere a vedere una squadra che ha piacere a giocare con la palla, non è problema mio, francamente. Però credo che ci sia anche una sorta di equilibrio, no? Di quello che si riesce a fare. Poi è chiaro che se tu giochi con il pallone, tieni il pallone, è più facile trovare davanti a te, per logica, squadre che si chiudono negli ultimi 30 metri. Ieri l'Argentina, come ho sentito, non ha fatto quello che ha fatto l'Inghilterra, cioè di abbassarsi negli ultimi 20 minuti perché voleva contenere gli attacchi della Spagna. L'Argentina è stata costretta a fare questo perché è l'unica cosa che la Spagna gli ha concesso di poter fare,
1: sì,
35: cioè di non toccare mai il pallone e, per forza di cose, di stare un po' più rispetto all'area di rigore, perché l'Argentina non ha mai avuto la possibilità di creare gioco. Quindi come fai? È chiaro che se tu hai sempre il pallone devi andare contro delle squadre che, per forza di cose, stanno più rintanate negli ultimi 30 metri e che, siccome non possono avere la palla, almeno cercano di non farti far gol. Però la Spagna un gol te lo fa e vince.
1: Sì, sì, sì.
35: Così
1: sì.
35: Come fu nel 2010.
1: No, è vero, è vero.
35: Accade la stessa cosa.
1: Assolutamente, assolutamente vero. E da parte invece andiamo anche dall'altra parte, dall'Argentina, che ha sicuramente fatto una pessima prestazione, merito tanto, ovviamente, l'abbiamo detto fino adesso, della Spagna. Luca, anche un po', a me ha lasciato anche un po' però di amaro proprio l'atteggiamento durante la partita e nel posto, soprattutto anche dell'Argentina. Tu come la leggi, come la vedi? Vuoi dirmi qualcosa?
35: Beh, mi dispiace che la garra venga interpretata come una giustificazione per poter, su un campo da calcio che è un luogo comunque di valori di sport, essere autorizzati e giustificati ad aggredire violentemente gli avversari. Questa cosa qui mi ha sorpreso, perché comunque la garra deve essere un valore sportivo, non veramente la giustificazione per far male agli altri. E quindi l'Argentina ha la grinta, l'aggressività, ma l'aggressività è un valore se viene incanalata all'interno di un ragionamento sportivo, di poter recuperare il pallone, di non mollare mai, ma non scambiata per violenza e per autorizzazione ad aggredire gli avversari senza motivo, perché l'Argentina, dopo la partita, quindi a bocce ferme, a fischio finale andato, quindi niente più calcio, niente più sport, aveva cominciato in partita, per carità, perché ci sono stati degli atteggiamenti che sono stati violenti e aggressivi. Da Enzo Fernandez, che dice: non l'ho toccato, con Cubarsí che si è cappottato,
1: esatto,
35: ma altre cose, sì. Paredes che non guardava il pallone, andava diretto sugli uomini. Ci sono stati tanti atteggiamenti che fanno parte del calcio, attenzione, ma siccome anche l'arbitro fa parte del calcio, ha l'autorizzazione a gestire questo tipo di situazioni con i cartellini. Un cartellino è volato perché comunque Fernandes ha chiuso prima la partita e ha messo in difficoltà la propria squadra. Certo. Quindi non capisco cosa ci ha vinto l'Argentina a comportarsi in maniera.
1: Esatto.
35: E facendo una figuraccia a livello mondiale, perché è stato ingiustificabile.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Passiamo da chi ha vinto il mondiale, chi ha partecipato al mondiale, a chi purtroppo sono un po' troppi anni che lo vede col binocolo e se non altro dal divano, e cioè l'Italia. Però tocchiamo anche un po' questo argomento, Luca. Oggi Maldini e Leonardo a colloquio con Pep Guardiola?
35: Sì, è un'indiscrezione che ha lanciato Pepe Di Stefano Sky, che racconta che ci sia stato un incontro a Barcellona questo fine settimana, durato tutto il weekend, con Pep Guardiola, che recentemente comunque ha fatto capire in diverse interviste, comunque in alcune dichiarazioni, di volersi fermare. Poi è anche vero che uno che non si ferma per 10 anni magari si ferma 2 settimane, già le pile ricaricate. Non so se sia questo il caso, però la volontà della Federcalcio mi sembra abbastanza chiara, ovvero quella di esporre con attenzione il progetto ad una persona che, secondo la Federcalcio, ha le capacità per prendere le redini tecniche della nazionale. Quindi tutti si aspettavano che Malagò in una frazione di secondo avesse già CT in mano, direttore tecnico in mano, però mi sembra che la gradualità e il rispetto soprattutto per la gerarchia che lui stesso sta cercando di costruire venga per primo, ovvero prima arriva, cioè tradotto, prima che ci fosse una direzione tecnica si era già fatto il nome dell'allenatore, prima ancora anzi che Malagò venisse votato, si diceva il CT sarà, ma non è possibile effettivamente partire dal tetto senza aver costruito le fondamenta. Quindi questo sta cercando di fare Malagò con i tempi tecnici che gli servono, perché sta cercando di valutare tutte quelle che sono le piste possibili, e se c'è la strada migliore per arrivare a quello che è stato negli ultimi 20 anni il CT, che ha completamente rivoluzionato il calcio, ci sta facendo un pensierino, anche perché mi sembra che Guardiola non abbia mai nascosto la sua volontà di fare il CT. E se c'è questa possibilità, è chiaro che l'Italia si butta a capofitto. Poi il Brasile ha preso Ancelotti, simbolo e sinonimo di vittoria, ma come vediamo il calcio spesso non è una scienza esatta.
1: Guarda, a costo di sembrare di parlare come Leo Vicari, ma sul quale in realtà quando lo dice sono d'accordo, cioè ancora il calcio, le partite vengono giocate ancora dai giocatori in campo e non dagli allenatori.
35: Certo, assolutamente, però la guida, il manico, la direzione ha comunque un'importanza in qualsiasi mondo, per carità, cioè il fatto di essere guidati, comandati, aiutati da un tecnico che ha delle idee fa parte comunque del lavoro di squadra, di tutto questo, quindi
1: questo sì, mi sembra che però, per esempio, se uno va a guardare un po' dall'esterno, prendo proprio la Spagna, no? Che con De La Fuente ha fatto un percorso totalmente diverso, cioè ha costruito un CT e i giocatori del ricambio generazionale dentro la loro federazione. Allora mi chiedo, l'Italia mi sembra che ancora si focalizzi sempre su avere il grande nome in panchina, e mi chiedo se non sia in momenti come quello che sta passando l'Italia effettivamente più producente andare a fare un progetto, come un percorso come ha fatto la Spagna.
35: È chiaro che spesso il calcio non ti dà la possibilità di avere tempo e di costruire nel tempo, ci vuole molto coraggio, ci vuole molta progettualità, spesso non è sempre possibile, però la Spagna ci ha mostrato la via del fatto che si può fare e che si può comunque ragionare sul lungo termine e cercare di essere vincenti. È quello anche un po' che fanno le aziende magari per certi prodotti, ovvero non ho la possibilità di fare qualcosa, fare un progetto, provo a costruirmelo io da solo, e questo si fa anche con i calciatori, cioè gli si insegna, si fa una scuola di alta formazione e si prova a dare una direzione che sia comune e totale.
0: È chiaro che si deve partire da molto lontano, si deve partire da molto lontano, però si può fare. Io sono sempre convinto che la scuola debba avere anche
1: un ruolo centrale,
0: molto importante sullo sport dei ragazzi e delle ragazze, quindi lavorerei anche su quello e non esclusivamente sulla federazione.
1: Senti, abbiamo novità se Cucurella si è già tatuato la faccia di Della Fuente da qualche parte?
35: Sai che mi fa ridere questa cosa, perché cioè io mi troverei veramente in difficoltà. Cioè, sono quelle promesse che
1: lui pur di
35: no,
1: ma lui
35: sì, adesso vado in bici.
1: Esatto, adesso vado in bici da Imola fino a Milano Marittima, mai fatto, ecco. Mai fatto, va bene, Fioretto, mai fatto. Però lui Cucurella, pur di non toccare i capelli, si fa un tatuaggio di Della Fuente addosso.
35: No, ho sentito un'intervista in cui gli hanno detto ti taglieresti i capelli, lui risponde por mucha pasta, sì, mucha pasta vuol dire in spagnolo ma tanti soldi, cioè soldi veri.
1: Sì, no, esatto,
35: milioni,
1: esatto. È il suo tessoro, per dirla la Tolkien. I capelli sono veramente il suo. Forse da lì nasce il suo superpotere, perché Cucurella, per quanto mi riguarda, è fortissimo.
35: Fortissimo, ieri ha fatto un'altra grande partita. Sì. Nato tra l'altro nel Getafe di Bordalas, dove fare a cucci e spintoni era la normalità, e quando si è trovato davanti l'Argentina Cucurella sapeva benissimo qual era la strada quale fosse stata la strada da prendere, e ci ha stravinto Cucurella, che è nella lotta, a mio avviso, per il pallone d'oro, e che sa che con un terzino sinistro come Nuno Mendes, che fa più scena offensiva, perché Nuno Mendes è un ragazzo che ha proiettato molto più verso l'attacco, Cucurella a livello difensivo
1: è fenomenale,
35: è forse il terzino sinistro in assoluto, e questo ti aiuta a non prendere mai gol.
1: Sono molto molto d'accordo,
35: perché comunque, scusa, chi sono i giocatori più talentuosi spesso delle altre squadre? L'ala destra, no? Mm-hmm. In un calcio fatto di uno contro uno, se tu annulli sempre l'ala destra perché
1: hai annullato metà delle loro armi. Vabbè, è una strategia assolutamente vincente. Steve 72 dice: ciao Francesco e Luca, non so se è già stato detto, ma tra le tante cose su questa Spagna ho notato che nessun giocatore della rosa gioca in Serie A,
35: perché sono spagnoli, hanno un campionato in cui gli spagnoli giocano anche per una questione di liste come da noi, quindi sì, è vero. E poi perché non teniamo pasta noi, invece,
1: esatto.
35: Proprio noi abbiamo la pasta asciutta, non i soldi.
1: Beh, noi però, cioè, un po' di pasta gliela possiamo dare, poi se magna, però
35: esatto.
1: Vabbè.
35: Credo che in questo momento storico i giocatori più forti, anche a livello di costi cartellino, non appartengano al campionato italiano, e si debba accettare serenamente questa cosa, proprio come anche all'interno del discorso che facevamo prima, cioè se si vuole ricostruire bisogna accettare assolutamente quella che è il momento storico dell'Italia, in cui non c'è stato un colpo di mercato cioè siamo al 20 di luglio.
1: Ma niente, la Fiorentina ha fatto qualcosa pagando tantissimo, ma non è che sia un mercato così
35: scoppiettante. Sì, però sempre un ragazzo uscito dai mondiali,
1: è vero.
35: Aspettava sempre lì.
1: È vero.
35: Parlo di Livoriano ovviamente, non di Attà, però sì.
1: Sì.
35: Difficile, tutto un po' bloccato.
1: Andy che dice: sapete chi è fortissimo? Il centrale spagnolo di 19 anni, quello che ha preso il fallo da espulsione. Chi
35: il
1: è che...
35: Niño Trompeta, Cubarsí.
1: Esatto.
35: Lo sai che i suoi compagni lo chiamano Niño Trompeta?
1: No.
35: Perché assomiglia a un meme spagnolo di sto bambino che sa fare la trombetta con i denti.
1: Ma pensa.
35: Vado a vedere.
1: Dopo lo vado a vedere, assolutamente. Questi anche lui è molto, molto forte, ma anche Dani Olmo. Cioè, non ne trovi uno che non faccia bene quello che deve fare.
35: E che sono poco sponsorizzati.
1: Poco
35: sponsorizzati, non so se abbiano agenti meno invadenti, ma questa cosa mi piace moltissimo, cioè del fatto che comunque nessuno metta il prezzo del cartellino a questi giocatori, vai via, compra,
1: vendere, cioè, come dice il Bonzo,
35: Oyarzabal, stanno nei Paesi Baschi, nei loro club di appartenenza, dove comunque si lavora bene, ci sono centri tecnici di altissimo livello, si fa calcio, si fanno le coppe, si viene notati, si giocano i mondiali, quindi c'è anche questa serenità, non per forza a dire l'ambizione è per forza Real Madrid o Barcellona, non è così.
1: Luca, prima di salutarti in questi ultimi minuti che passiamo insieme, però invece vado sul tuo personale e ti chiedo che esperienza è stata per te questi mondiali? Insomma, raccontami qualcosa, perché sono molto, immagino che sia stata un'esperienza quasi mistica per alcuni versi, e sono molto curiosa di sapere da te che cosa hai provato, che cosa, degli, un aneddoto, che cosa ti è rimasto impresso, insomma, che cosa ti porti dietro nella valigia.
35: Uno terrificante, nel senso che ero tornato alle 4 di notte da una serata, mi bussano alla porta una volta, due volte, provano ad entrare, aprono, vado allo spioncino della porta, era un tifoso della Scozia, di quelli che si erano bevuti tutta la birra, completamente nudo, no, che voleva provare a entrare in camera mia. Ho chiamato la security e ho provato in tutti i modi a farmi chiamare il 911, ma ho detto ma ragazzi,
1: non esageriamo,
35: un po' troppo.
1: È solo sì, nudo alla fine, ma come?
35: Per il resto il primo mondiale è sempre qualcosa che ti rimane, più credo

0: la Tartan Army della Scozia, il Viking Row della Norvegia, e c'è tutto lì dentro, no? In quel tipo di aggregazione che soltanto il calcio può portare.
1: Luca, grazie mille, ovviamente, sei stato come al solito prezioso, bello sentirti e bello anche avere questi racconti. Anche il direttore Simone Barbuti ti dice bravo Luca.
0: Grazie ragazzi, un abbraccio grande, ci sentiamo presto.
1: Grazie a te, a presto. Ciao, ciao, ciao,
0: Ciao,
1: ciao.
0: ciao, ciao.
1: Un saluto a Luca Pinkerle, FIFA.com. Noi siamo in chiusura di questa puntata di Quasi Gol. Grazie a tutti, come sempre, di avermi anche fatto compagnia con i vostri messaggi. E noi ci risentiamo ovviamente domani alle 14 per un'altra puntata di Quasi Gol. Ma adesso piccola pausa e poi torniamo a Valles per l'appuntamento pomeridiano con Frank Loreti e Leo Bosello. Ciao a tutti, a domani.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
20: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale

0: Hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale, gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
2: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
12: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
11: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
12: Info su csavic.it.
13: Oh Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
13: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
14: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
13: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
19: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
20: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
21: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
23: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
22: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
18: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
24: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati da Valles e il buon pomeriggio da parte di Frank Loreti
25: e da parte di Leonardo Bosello. Buon pomeriggio a tutti, di nuovo ben ritrovati.
24: Di nuovo qui, di nuovo insieme qui nella località del Trentino Alto Adige, che ospita noi e il Bologna da 4 anni, per commentare il ritiro del Bologna e gli allenamenti di Domenico Tedesco. Oggi l'allenamento però nel pomeriggio non ci sarà. Avete assistito alla nostra diretta della mattina dove abbiamo commentato il primo allenamento, un allenamento che si è sviluppato con vari esercizi, si è concluso con una partitella terminata poi 0-0, quindi non è che ci siamo divertiti troppo. Un Bologna molto chiuso, molto equilibrato anche nelle partitelle di fine allenamento, davanti a tanti tifosi. Questo ci teniamo sempre a sottolinearlo, perché ci sono tantissimi tifosi appassionati che vengono qui a seguire il Bologna e a vedere gli allenamenti. Ci vedete sempre al campo, anche se non c'è dietro di noi l'allenamento. Abbiamo modificato leggermente la nostra inquadratura per sopperire al caldo, al sole e anche per avere un po' di comodità in più, dato che siamo seduti rispetto alle altre volte. 366 402 4022, dopo commenteremo l'allenamento. momento. Prima di tutto però vi facciamo riascoltare le parole di Niccolò Cambiaghi, che oggi ha parlato alla stampa, ha commentato diverse cose, ha toccato varie tematiche, una su tutte secondo me è la cosa più interessante. Mi raccomando, state con noi, adesso Niccolò Cambiaghi, poi rientriamo tra pochi minuti sempre qui per commentare le ultime in questo pomeriggio qui da Valles.
0: Siamo. Ciao, ben trovato, come sta andando, insomma una settimana di ritiro è già passata circa, come sta andando questo lavoro col nuovo allenatore, che differenze ci sono, se le avete notate e come procede questo lavoro qua in quota?
1: Diciamo che secondo me sta andando molto bene, abbiamo conosciuto comunque da poco il nuovo mister, il nuovo staff, e stiamo lavorando secondo me bene, cercando di mettere in atto quello che ci sta chiedendo, i nuovi concetti, perché comunque ogni allenatore ha dei concetti diversi, quindi cambia qualcosina rispetto a quello che eravamo abituati a fare precedentemente, però secondo me siamo sulla strada giusta. Adesso siamo magari un po' affaticati dai carichi di lavoro, però io penso che stiamo mettendo dentro quelle che sono le idee del mister e dello staff e stiamo cercando di metterle in campo nel migliore dei modi.
0: Lascia il tempo che trova il risultato, ma dopo la prima amichevole, una sconfitta antipatica, perché le sconfitte non sono mai belle anche nelle gare amichevoli, cosa vi siete detti?
1: No, sicuramente non ci ha fatto piacere, perché comunque davanti ai tifosi abbiamo fatto una figura magari non bella, però sicuramente il risultato che lascia il tempo che trova, abbiamo trovato una squadra che era più avanti di noi nel lavoro. E poi è successo quello che è successo, però io penso che non si debba dare troppa importanza a quello che è stato il risultato, ma la cosa importante è aver messo dei minuti nelle gambe e aver provato a mettere in atto quello che ci stanno chiedendo.
2: Ciao Niccolò, ti chiedo, per voi esterni cosa cambia? Mi sembra abbastanza, perché eravate abituati ad avere palla e provare subito ad attaccare, oggi bisogna passare prima dal centro. Bologna ha esterni di qualità, a volte in questa fase iniziale si vede che aspettate molto che arrivi il pallone da voi. Ecco, da un punto di vista tecnico, anche psicologico, per un calciatore che cosa cambia con questo nuovo modo di giocare a calcio?
1: Diciamo che, come hai detto giustamente, il mister ci ha chiesto questo, diciamo, gioco centrale, ovviamente quando c'è la possibilità, quindi magari la palla arriva un po' dopo, però dipende sicuramente dalle situazioni. Sull'esterno comunque ci lascia molto, molto liberi, ci dà l'opportunità di puntare, vuole anche l'attacco alla profondità, che è una cosa che mi piace molto, quindi diciamo che non è cambiato tantissimo, però sicuramente magari l'impostazione qualcosina, visto che stiamo provando più questo gioco all'interno, però poi la palla una volta che arriva sull'esterno dobbiamo fare le nostre cose, dobbiamo cercare di mettere in atto, dimostrare quelle che sono le nostre qualità.
3: A proposito di questa cosa, Niccolò, ti chiedo, è proprio questa forse la differenza più grande che state riscontrando, tu come ruolo, ma in generale rispetto a quello che era l'impostazione delle passate stagioni? Nel senso che l'impressione forse è proprio come cambiamento primario, ecco, al di là dei carichi di lavoro e di tutto.
1: Sì, qualcosina è cambiato da questo punto di vista. Ora sicuramente è ancora presto, dobbiamo ancora imparare bene quelle che sono le idee del mister, perché stiamo lavorando da poco tempo e stiamo cercando più di mettere, diciamo, un fondo per quella che è la stagione. Però sicuramente già qualche idea diversa rispetto a quello che era negli anni scorsi si è visto, come state vedendo anche voi, stiamo cercando di riproporlo, e sicuramente solamente farlo tante volte in allenamento ci aiuterà per poi farlo bene in partita, però dobbiamo solamente ascoltare quello che ci viene detto e continuare come stiamo facendo, perché secondo me piano piano le cose verranno.
6: Ciao Nick, ti chiedo, avete detto qualcosa a Rowe dopo l'espulsione di sabato?
1: No, nel senso, Johnny è un bravo ragazzo, ha sicuramente sbagliato nella reazione, è stato troppo, era forse un pochino nervoso dai falli subiti, però ci ha chiesto scusa a tutti, più che altro per averci fatto giocare il secondo tempo in 10, però non è successo nulla, ci ha chiesto scusa, un bravissimo ragazzo, quindi è tutto come prima.
3: chiedo obiettivi personali per la stagione, quindi non so, vorresti segnare più gol, più assist, cioè c'è un obiettivo che ti poni a livello personale al di là di quelli, chiaramente quelli di squadra sono preponderanti.
1: Io sinceramente penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, non voglio pormi obiettivi perché tanto sono cose superflue, nel senso uno può porsi gli obiettivi ma poi bisogna scontrarsi con quello che è il lavoro giornaliero. Io penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, cercare di fare quello che mi viene chiesto, aiutare la squadra e dare tutto. Poi sicuramente per un giocatore offensivo fa piacere poi fare gol, assist, perché sicuramente aiutano la squadra ed è anche una gioia personale, quindi sicuramente vorrò farne tanti per aiutare la squadra, ma voglio solamente pensare a lavorare giorno per giorno e migliorare.
4: Ciao Nico. Ciao. Qui a Bologna spesso ti hanno raccontato come giocatore che quando subentra è super determinante. Ti chiedo se ti piace questa cosa di essere ancora più impattante quando entri a gare in corso e come vivi anche un po' la concorrenza, no? Visto che ci sono tanti esterni forti, se questo è un fattore più stimolante oppure magari a volte avresti voglia di avere più certezze e giocare spesso più titolare, ecco.
1: Allora, io credo che nel calcio moderno sia molto importante saper subentrare, è un fattore che spesso determina, cambia tante partite e porta punti alle squadre. Mi fa piacere sicuramente questa cosa, nel senso che non è semplice, non è da tutti saper subentrare, quindi mi fa piacere perché è una cosa che ho in più magari rispetto a qualcun altro. Sicuramente però allo stesso tempo un giocatore vuole avere continuità, vuole avere minuti, minutaggi, certezze, come dicevi te. Però è una cosa che è una concorrenza molto, molto bella, la viviamo molto bene perché soprattutto anche gli anni scorsi ora siamo abituati a giocare spesso 3 volte a settimana, quindi c'è stato sempre spazio per tutti. Noi vogliamo solamente lavorare bene per poi riproporre le nostre qualità in campo durante la partita e cercare di aiutare la squadra. Poi chi gioca, chi non gioca, chi subentra, quello sono scelte del mister e dello staff, quindi noi possiamo farci ben poco.
6: Grazie. Tra i tuoi obiettivi personali penso ci sia anche quello di ritornare in nazionale, ecco, ti chiedo un pensiero su questo nuovo corso.
1: Io credo che sia veramente la cosa più bella rappresentare la nazionale, è stata un'emozione incredibile essere chiamato e fare l'esordio perché è un sogno che avevo fin da bambino, è una cosa bellissima e anche qui passa sicuramente tutto dal lavoro nel club, dal lavoro giornaliero e una volta che ti viene riconosciuto il lavoro fatto nel club, verrai poi sicuramente preso in causa, verrai chiamato, quindi io credo che anche qui la cosa più importante sia lavorare giorno per giorno, riuscire a fare delle belle prestazioni singole di squadra per poi magari sperare in una convocazione.
6: In questi anni a Bologna in cosa soprattutto ti senti più migliorato?
1: Bella domanda, mi sento comunque cresciuto sotto tutti i punti di vista perché questi secondo me sono gli anni in cui un giocatore matura maggiormente, questo è il terzo anno che inizio qui, quindi secondo me sono cresciuto tanto sotto tanti punti di vista, non te ne so dire uno in particolare, però già aver alzato il livello aver alzato il livello della squadra, aver alzato il livello anche degli avversari, perché comunque in questi anni ho avuto l'opportunità di fare il mio esordio, le mie prime partite in Europa, quindi già questo è una cosa incredibile e quindi sicuramente mi sento di aver alzato il livello sotto tanti punti di vista.
5: Una domanda alla quale non risponderai, hai ricevuto richieste?
1: No, guarda, sinceramente non...
5: Considerando che l'anno scorso hai raggiunto appunto la nazionale e quindi hai scalato dei gradini importanti.
1: Devo essere sincero, in questo momento non sono concentrato sul ritiro, sugli allenamenti, capire quelli che sono i concetti del mister, dello staff. Sono veramente, sto bene qui e in questo momento sono concentrato solamente sul lavoro e non mi è arrivata nessuna voce sinceramente in questo momento, quindi fino adesso sono concentrato qui e voglio rimanere qui con la testa.
7: Bene, a posto così direi.
1: Bene. Grazie, ciao ragazzi, ciao, grazie.
24: Così Niccolò Cambiaghi durante la conferenza stampa odierna ha parlato di tantissime cose, partendo proprio dalla fine, è concentrato sul Bologna, quindi delle voci di mercato non gli interessa troppo in questo momento, però partiamo dalla cosa principale, ovvero la concorrenza, ovvero il tema Jonathan Rowe, perché anche lui ha toccato il tema appunto riguardo all'esterno inglese classe 2003, dopo quanto è successo sabato. Johnny ha chiesto scusa quindi alla squadra, ve lo avevamo detto comunque questa mattina, e c'è una concorrenza importante riguardo gli esterni del Bologna. Cambiaghi, che fino ad ora probabilmente dal suo arrivo, ovvero dalla stagione 24-25, è risultato più incisivo più dalla panchina rispetto che da titolare. Ha iniziato benissimo nella passata stagione fino a novembre, dove poi ha avuto qualche piccolo infortunio, qualche piccolo acciacco, e dopo Rowe è venuto fuori alla distanza. Secondo me è anche un po' colpevole Vincenzo Italiano su questa cosa qua, l'ho ribadito per tanto tempo, quindi per chi mi ascolta ne è pienamente a conoscenza. Però ecco, il tema fondamentale riguardo a questa concorrenza con gli altri esterni. Poi Cambiaghi può anche giocare volendo sull'altra fascia, però stiamo vedendo un giocatore che comunque ha delle doti importanti, deve migliorare. Secondo me, Leopo, ti lascio il microfono ovviamente sulla conclusione in porta, deve essere più concreto quando si accentra e va al tiro, quando ha un'occasione davanti al portiere. Forse quella davvero la cosa che deve migliorare tanto l'esterno del Bologna.
25: Sicuramente sì, può e deve migliorare i suoi numeri offensivi, lo ha già fatto rispetto a quelli di Empoli, ma quelli di Empoli erano veramente bassissimi, cioè parlavamo di un gol a stagione più o meno, quelle che erano le statistiche di Cambiaghi con la maglia dell'Empoli a
24: sì,
25: Bologna.
24: A parte una mezza stagione da gennaio a giugno in cui segnò 6 gol, sì, però ecco.
25: A parte quella nell'ultima, poi ha segnato una rete, esatto. No? Quindi rispetto all'ultima dove aveva segnato poi tardi, era uno con dei giocatori con più conclusioni in porta senza ancora aver trovato la rete, rispetto a quello un pochino ha rialzato, però è ovvio che dagli esterni d'attacco ci si aspetta un contributo a livello realizzativo molto molto importante. La stagione di Cambiaghi, come hai descritto giustamente tu, è stata una stagione, quella che abbiamo salutato da ormai 2 mesi, molto particolare, che fino a Como ha avuto secondo me un andamento molto positivo, anche con la nazionale, cioè la chiamata con la nazionale, che è stato sicuramente un obiettivo, un traguardo anche in un certo senso, seppur abbia giocato 1 minuto e mezzo subentrando a Udine nella gara della nazionale che era di Gattuso, però comunque è stato un obiettivo importante. A Como segna un gol importantissimo, poi però quel cartellino rosso insomma compromette quella partita, comunque crea difficoltà in quella partita. E poi l'altro sprazzo, l'altro momento incredibile, forse il momento più incredibile di Cambiaghi con la maglia del Bologna, il gol segnato all'Olimpico di Roma negli ottavi di Europa League. Quindi quello è stato sicuramente un momento, però ecco, la continuità, la frequenza di prestazioni di quel genere con quelle giocate lì più insomma determinanti il più possibile nel corso della stagione è quello che si ricerca, è quello che vuole anche lui. E la frase finale, no? Non ho sentito nessuna voce, voglio concentrarmi sul Bologna, è perché secondo me lui stesso vuole, prima di andare a pensare a chissà quale potrà essere il suo futuro, cercare una continuità più possibile di prestazioni. E sembra un ragazzo forse uno tra i più tranquilli che ci sono, veramente molto molto sereno, anche sorridente sempre, gentile anche con i tanti tifosi che oggi dopo la conferenza stampa l'hanno assaltato per autografi e fotografie, però sì, è un calciatore che sicuramente nella concorrenza con questi esterni che ha il Bologna, che ha avuto nel corso dell'ultima stagione, insomma, ha avuto dei momenti di difficoltà, e vedremo come sarà poi la batteria degli esterni d'attacco a fine mercato, però anche in base a quello capiremo quanto Cambiaghi avrà spazio dal primo minuto o più spesso a partita in corso, dove il risultato anche più decisivo avere un cambio come Cambiaghi, avere una sostituzione come Cambiaghi, comunque per me è veramente qualcosa di importante. Cioè, se ti puoi permettere di tenere un giocatore così dalla panchina e averlo come possibile game changer, svolta momenti, svolta riprese, credo che sarebbe una carta molto interessante da avere, se effettivamente poi nelle gerarchie sarà così.
24: Sì, in questo momento io credo che il Bologna abbia bisogno di giocatori di questo tipo. Non so se effettivamente Cambiaghi sia pronto per fare il titolare in una squadra che comunque parte ormai come squadra, appunto, che cerca di tornare in Europa, che cerca di ottenere una qualificazione in una competizione europea. Non so se riesca a fare il titolare, però sicuramente come caratteristiche avere un giocatore come lui che entra dalla panchina è molto importante, perché ha questa grande velocità, questo primo passo bruciante che gli permette di saltare l'uomo, e ovviamente andando avanti con la partita, con i minuti, subentra la stanchezza magari nel terzino che deve saltare, e quindi si crea una differenza ancora maggiore, no? con il suo marcatore. Quindi è proprio per quello credo che sia un giocatore da tenere, a meno di offerte clamorose, perché comunque è un giocatore che, oltre a essere italiano, è qua da 2 anni, che conosce, inizia a conoscere molto bene la città, inizia a conoscere la squadra, si trova bene, non manca mai di rispetto, è molto, molto sereno, almeno a me trasmette questo. Poi non so se anche per te questo o per i tifosi, però è uno molto, molto educato, molto composto, che comunque ha la mentalità di un giocatore che si vuole migliorare. Parliamo sempre però e comunque di un classe 2000, che quindi non ha più l'età del giovanissimo, ma l'età di un giocatore che a questo punto deve vedere quello che vuole fare da grande, perché a 26 anni bisogna, se si vuole fare un certo tipo di carriera, iniziare a cambiare marcia, iniziare a farlo in una maniera piuttosto decisiva. 16:59, andiamo in pausa, rientriamo tra pochissimo, ovviamente qui con i tanti temi anche di mercato, da Valles e con i vostri messaggi al 366-402-4022. State qui.
8: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
9: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
10: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
13: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
12: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
26: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
27: Scialla, c'è Skoda!
26: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
27: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
26: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: La frasca in Andrea Costa
29: o la frasca al vicolo?
30: E perché no a Villa Cassarini?
28: Stop! Ho detto alla frasca!
31: La frasca presenta Cassarini Summer.
0: il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
14: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
15: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
16: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
17: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
16: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
17: Info su csavic.it.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
20: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
21: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
22: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
23: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
22: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
23: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
22: www.sorcevannini.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
34: In diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, le 17 e 4 minuti in questo lunedì 20 luglio 2026. È iniziata oggi la seconda settimana del ritiro del Bologna di Domenico Tedesco qui a Valles per il quarto anno consecutivo, il primo con questo nuovo allenatore. Siamo reduci dalla sconfitta per 4-0 di sabato in amichevole contro l'Arminia Bielefeld. Il Bologna avrà modo di rifarsi, provare a rifarsi mercoledì alle 16, quando sempre qui dalla Fußballplatz affronterà l'Edenheim, formazione di Zweite Bundesliga, quindi di Serie B tedesca, e anche questa sarà una partita che non è per mettere le mani avanti, ma ci aspettiamo possa avere grosse difficoltà per quello che riguarda l'intensità, il ritmo, il livello di preparazione che avrà l'avversario che il Bologna affronterà nella pomeriggio di mercoledì. Oggi pomeriggio libero per quello che riguarda gli allenamenti della squadra, che questa mattina ha svolto una lunga seduta con il pallone, circa dalle 10:30 alle 12. Per quello che riguarda invece il programma di domani, attendendo possibili variazioni sugli orari delle sedute, sicuramente ci saranno due allenamenti, così come mercoledì mattina ci sarà un allenamento, immaginiamo più leggero, prima della partita di mercoledì. Aspettiamo di capire poi eventuali altre modifiche sul tema per quello che riguarda le possibili, insomma, sedute, ma giovedì dovrebbe essere giornata completamente libera. Dopo la partita con l'Edenheim potrebbe Tedesco lasciare, almeno questa è l'idea iniziale della programmazione, tutta la giornata libera, poi venerdì doppia seduta e sabato amichevole contro la formazione greca dell'Iraklis di Salonicco, allenata da Mazzarri. Dovrebbe esserci anche sabato mattina una piccola seduta molto blanda prima dell'amichevole. Ci sono diversi vostri messaggi al 366 402 4022. Prima di lasciarti il microfono, Frank, parlerei anche un po' di quelle due o tre novità che ci sono a livello di mercato. Una, per quello che ne sappiamo, almeno a livello di certezze, cercando di raccontarvi quella che sarà la prossima ufficialità. Il Bologna ha fatto svolgere oggi attorno all'ora di pranzo l'ultima tranche di visite mediche per Alassane. terzino sinistro, classe 2002, nigerino, quindi di nazionalità del Niger, non andrà a occupare uno slot da extracomunitario ma uno slot da comunitario, visto che prenderà ha un passaporto spagnolo, ma per questo avrà bisogno, ed è quello che sta facendo in queste ore, di tornare in Spagna per andare a completare le ultime pratiche burocratiche. Questo è quello che sappiamo. Dovrebbe rientrare a Bologna poi nella giornata di mercoledì, nel tardo pomeriggio di mercoledì, quindi poi non è detto che Alassane salirà in ritiro, perché giovedì è giornata libera, magari salirà e farà gli ultimi due giorni, magari farà venerdì e sabato, però non è detto che il terzino sinistro che arriva dal Real Oviedo, operazione a titolo definitivo da 3 milioni e mezzo più bonus circa, verrà qui su a Valles. Quello che sappiamo è che oggi però ha completato le visite mediche.
1: Quello che sappiamo poi su di lui, non avendolo visto tanto, ecco, io l'unica cosa che ho fatto è vedermi qualche video, cosa che tra l'altro non mi piace tanto fare, perché quei video, quelli che si vedono su YouTube, non sono sempre molto indicativi rispetto a un calciatore. Però ecco, in base a qualche opinione che abbiamo sentito, è un giocatore molto più offensivo rispetto che difensivo, ovviamente una buona velocità, quindi questo sicuramente da annotare. Qualche difficoltà, ecco, dai, diciamo così, in difesa, però ecco, giocatore più offensivo rispetto che a un terzino che invece può essere un po' più difensivo, come poteva essere Gunther, che io avevo visto in realtà qualche volta e mi era sembrato essere più bravo, ecco, in fase difensiva rispetto che in fase offensiva. Comunque, per descrivere un po' le caratteristiche di questo primo colpo del Bologna, ovviamente noi siamo in attesa anche dell'ufficialità, come ricordava Leo prima. Dovrà passare di nuovo in Spagna per poi tornare a Bologna definitivamente. Vedremo, ma difficile che possa arrivare qua in ritiro, magari per la presentazione della squadra, perché lo ricordiamo, è slittata di un giorno la serata di presentazione canonica, ovviamente in ogni ritiro, quindi ogni fine ritiro c'è la serata in cui la squadra viene presentata. La diretta andrà su TRC, ovvero canale 15 di Bologna, e la serata che era in programma giovedì è stata spostata a venerdì sera, quindi mi raccomando, non perdetevela. Per chi è qua, ovviamente appuntamento in Piazza della Cultura, solita piazza dove si svolgono tutti gli eventi legati al Bologna e non solo, e poi la diretta verrà coperta interamente da TRC Bologna, canale 15, TV ufficiale del ritiro estivo del Bologna qui a Valles, quindi mi raccomando, non perdetevela assolutamente.
34: Messaggi al 366-402-4022, iniziamo un po' a leggerne, che ci avete scritto. Ciao ragazzi, se il gioco quest'anno deve passare principalmente dal centrocampo, ci vogliono dei giocatori con della qualità, e purtroppo noi a metà campo non ne abbiamo. Questo è il messaggio molto diretto e anche chiaro, perché comunque esprime un giudizio chiaro da parte dell'ascoltatore. È evidente come in questo momento il Bologna abbia sicuramente nessuno dei suoi centrocampisti titolari, almeno davanti alla difesa, a disposizione, visto che come sappiamo Moro e Ferguson è rientrato in parte stamattina con il gruppo, mentre Moro arriverà dopodomani qui a Valle, se immaginiamo insomma che potrà forse fare un paio o due mezzi allenamenti con la squadra alla fine, ma avrà una condizione differente rispetto al resto del gruppo, quindi servirà un pochettino di margine per far risalire anche prestazioni fisiche, atletiche del croato a livello della squadra. È chiaro che in questo momento la mediana a livello di presenze di titolari latita, cioè è evidente, cioè questa soluzione Bernardeschi che stiamo osservando con attenzione, però una posizione legata alla mezzala, ma noi sappiamo che a centrocampo il Bologna si sta muovendo, come vi abbiamo raccontato da diversi giorni. Il nome del centrocampista argentino Almodarain è un nome comunque caldo ed è un nome su cui il Bologna vuole continuare a lavorare. Vedremo se andrà in porto effettivamente, sembrava molto vicino, adesso la situazione comunque che porta all'argentino ha ancora degli sviluppi e dei passaggi da fare, però una trattativa esiste e potrebbe essere lui uno dei rinforzi per la mediana. Un altro rinforzo ce lo dobbiamo aspettare, dal momento in cui Remo Freuler, come molto probabile che sarà, non rinnoverà il suo contratto o comunque non firmerà un altro contratto contratto col Bologna, visto che è già scaduto, diremo ancora tutto tace, no? Cioè ancora non ci sono sviluppi né in un senso né nell'altro, non abbiamo ancora la conferma al 100% che non firmerà col Bologna, anche se insomma più passano i giorni, più questa circostanza diventa ancora più plausibile di quanto già non lo fosse. E poi non leggiamo neanche di altri no? club al momento che lo firmeranno. Sicuramente ci sono degli interessamenti, no? Come sappiamo il gioco passa più per vie centrali, questo è quello che ci stanno raccontando i giocatori stessi, oltre che la nostra visuale da qui. Però i centrocampisti di qualità, io immagino che tra i giocatori che devono rientrare del tutto in gruppo e anche spero due innesti molto validi sul mercato, si andrà poi a comporre questa qualità centrocampo che ci serve per dare proprio questo passaggio, no, in avanti di azione che il Bologna di Tedesco vuole, un po' differente rispetto a come era quello di Italiano.
2: Sì, la cosa che mi fa contento di Amon Darain è di una possibile, forse probabile, riuscita dell'affare, è che per il Bologna è la prima scelta, e questa cosa qua mi fa molto felice nel caso, perché ecco, prendere il giocatore primo in lista, che quindi vedono perfetto per interpretare il ruolo di centrocampista nella prossima stagione, è una cosa da non sottovalutare assolutamente. Abbiamo parlato tante volte di come diversi giocatori che sono arrivati qua sono arrivati, non dico come seconda, terza scelta, però c'era una preferenza su altro rispetto a chi magari è arrivato. Per esempio Dallinga non era forse il primo nome nella lista, vi ricordate che il Bologna era in lizza anche per acquistare Matteo Retegui, Genoa ha chiese troppo in quello specifico momento e quindi si andò su Dallinga. Su Amon Darain invece abbiamo la certezza che questa sia la primissima scelta legata al ruolo di centrocampista, quindi questo mi farebbe molto contento. Sul giocatore, vabbè, che ne abbiamo parlato tanto e lo abbiamo descritto in diversi modi, è un giocatore che nasce come centrocampista nei due, poi in un 4-2-3-1, poi in realtà all'occorrenza ha fatto diversi ruoli all'interno del campo. Io sinceramente lo vedrei molto bene anche come vertice basso in un centrocampo a 3, modulo che stiamo vedendo più utilizzato in questi primi giorni di ritiro, in questa prima settimana di ritiro. Poi sappiamo bene, il discorso secondo me va sempre fatto e specificato, quello del fatto di non focalizzarci troppo sul modulo e sullo schieramento in campo, perché poi contano gli spazi che si occupano, contano le richieste dell'allenatore per i singoli giocatori che fanno un po' il sistema di gioco e l'interpretazione del gioco della squadra. Quindi è un giocatore che però in quella posizione lì non ha mai giocato ufficialmente da vertice basso in un centrocampo a 3, però credo che abbia le qualità per farlo, perché ha ottime letture difensive, un ottimo atteggiamento quando si tratta di recuperare il pallone, e poi ha una grande dote che è fondamentale, ovvero la verticalizzazione, quella che sta mancando da tanti anni secondo me al Bologna, da parte di un centrocampista. Qualcosa ce l'ha Moro ovviamente, però non riesce a mettere in pratica prestazioni importanti con continuità, secondo me, anche se è un giocatore che stimo, Nicola Moro, però ecco, questa verticalizzazione, questa imbucata, questo passaggio chiave per svoltare l'azione offensiva non la stiamo vedendo da tanto tempo, secondo me 2 anni che manca un mediano vero e proprio nel Bologna di Tedesco, ma in realtà no, volevo dire anche prima, in Bologna un po' precedenti anche il nuovo allenatore. Pippo, sei qua con noi, ciao.
3: Buone cose. Volevo fare un cameo.
34: Certo. Hai fatto benissimo.
4: No. Com'è questo pomeriggio senza allenamento?
3: Allora, la cosa che mi ha colpito, che ci sono tantissimi tifosi che sono lì a contemplare il campo nella speranza che esca qualcuno. Cioè, adesso, ovvio che non si può rompere un protocollo dove sono stabiliti gli allenamenti, c'è una procedura, ovviamente ci sono tabelle da rispettare, però questi tifosi che sono lì nella speranza che esca un giocatore sottolineano anzi il grande amore, grande passione verso il Bologna. È lunedì, ci sono veramente tantissimi bolognesi. Dopo verrà qui a parlare il presidente della promozione del territorio, Stefan Gruber, sia di Oleopusteria che di Valles. Noi siamo anche radio ufficiale loro, quindi lui diciamo è quello che ci ospita, è quello che ci permette di essere qua, di essere la radio ufficiale e anche la TV ufficiale con TRC. Anche lui vi dirà che ci sono dei numeri sorprendenti. quanta passione e quanto è stato fidelizzato il pubblico in questi anni. È una bellissima cosa. Ci sarà un grande sold out anche venerdì prossimo per la serata in piazza e anche per l'ultima amichevole. C'è un'altra mercoledì, però il weekend è davvero... Se prima, diciamo, pensavamo di aver visto tanti bolognesi, ovvero nella prima partita, e lì si rischia di averne ancora di più.
1: Eh sì, infatti noi ce lo auguriamo e ovviamente ringraziamo intanto Stefan Gruber, perché comunque ci ospita sempre molto bene, in maniera molto carina e gentile, non ci fa mai mancare nulla.
3: No, devo dire che qui ci trattano veramente, sono persone squisite. Noi rincambiamo con tutto il nostro sapere calcistico, il nostro potere mediatico, ma loro devo dire che veramente ci coccolano.
34: Prima di andare in pubblicità, Pippo, conferenza di Cambiaghi oggi, che idea ti ha fatto? Come ha raccontato anche un po' gli sviluppi di questi allenamenti?
3: No, sto qua, sto qua, in the middle.
34: In the middle, esatto. Che Cambiaghi hai visto nella conferenza di oggi? Ha detto che non ha sentito voci di mercato, mi sembra anche carico, come sempre, no? Un ragazzo molto solare.
3: Lui è molto tranquillo, molto pacato, lui ha voglia di giocare. L'anno scorso purtroppo aveva iniziato bene, poi dopo si è dovuto fermare. Ha voglia di giocare, di dare continuità, di riprendersi, perché no, alla nazionale, intesa di capire chi l'allenerà, se sarà un allenatore che coccola gli esterni oppure no, perché abbiamo passato anni a vedere il calcio con gli esterni. Adesso sembra che la nuova moda sia passare dal mezzo, passare dal centro. Io sono sempre per l'attaccante che va sul fondo, punta, tira o fa gol. Ecco, a me piacerebbe vedere un Cambiaghi così, che lui ce le ha queste possibilità, ce le ha queste giocate. Mi sembra tranquillo, sereno, volenteroso di capire il nuovo calcio di Tedesco. Credo che alla fine, con un po' di pazienza, i risultati arriveranno. Non facciamo drammi, lo dico, non facciamo drammi. Se mercoledì il Bologna non vince 7-0 o se la partita finisce 2-0 per gli altri, non facciamo drammi,
34: anche perché sono più avanti, loro
3: sono più avanti, giocano settimana prossima, quindi mi raccomando, non facciamo drammi, cioè non andiamo giù come piombi. Volevo tranquillizzare tutti, ci saranno ancora tante altre partite e tante altre possibilità, tanti giocatori arriveranno, quindi per favore, come si dice, calma e gesso.
34: Ci sentiamo dopo, anche con Stefano.
3: A dopo.
34: Un saluto a Filippo Cotti, lo ritroveremo tra poco quando avremo possibilità di intervistare anche Stefan Gruber per parlare un po' dei numeri della località di Valles, ma in generale un po' di tutta la zona qui di Rio Pusteria. Le 17:19 minuti, tanti messaggi che ci state inviando al 366-402-4022, vi ringraziamo molto, continuiamo a parlare di Bologna, di mercato del Bologna, un po' tutti gli sviluppi, ritiro, ci siamo, restate con noi.
33: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
5: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
6: Ciao, sono io.
7: Io chi?
6: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
7: anzi il migliore,
6: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
8: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manfredini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Oh Marco, pronto per lo stadio?
13: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
12: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
13: Davvero?
12: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
14: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
34: In diretta da Valles, le 17:24 minuti di questo lunedì 20 luglio 2026, ricordandovi tutto il programma del Bologna qui in ritiro, parlando di mercato anche grazie ai tanti vostri messaggi che ci state inviando al 366-402-4022, ricordando che oltre alla serata che vedrà il saluto della squadra alla località dalla Piazza della Cultura di Valles, che sarà venerdì sera alle 21, sarà un bel momento dove tutta la squadra arriverà lì in piazza e ci sarà un momento di saluto generale, che è una consuetudine che si svolge in tutti i ritiri. Anche domani sera c'è un evento molto molto particolare, molto bello, perché è tipico, è del posto, come si suol dire, nel senso che si svolgerà la festa tirolese sempre alla Piazza della Cultura di Valles. Non ci sarà il Bologna, non ci saranno giocatori tesserati, dirigenti, allenatore, non ci sarà nessuno del Bologna Football Club, ma ci saranno i tanti abitanti di Valles, della vicina Riopusteria. Ci sarà cibo tipico, danze, anche soprattutto danze tipiche, costume anche, perché vediamo anche, no, con grande piacere queste tradizioni che si esprimono, e un momento divertente. Quindi per chi è a Valles adesso ci ascolta, domani sera ci vediamo alle 21, magari, non lo so, se poi anche Frank Loreti avrà voglia di deliziarci con qualche sua chicca musicale, non so, perché io ricordo nelle ultime feste tirolesi, alla fine, quando si svuotava un po' il palco e avevamo passato, no, le tradizioni tirolesi, le tradizioni di Valles, poi dopo subentravano le tradizioni di chi come noi bolognesi l'abbiamo vissuta per due settimane. Quindi ti vedavamo partire con Vasco e Luca Carboni, di solito. Per
3: l'intrusione, no, la special guest, la special guest è Frank Loreti.
34: Domani sera?
3: No, venerdì sera.
34: Venerdì. Te lo tieni per l'ultima?
3: Certo, come sempre. sempre. No, chiedo scusa se sono intervenuto.
16: Pensavo dopo la festa tirolese.
3: No, la special guest quest'anno è Frank Loreti live in Valles 2026. Addirittura abbiamo, con i potenti mezzi anche del direttore Ferdi, ottimizzato tutto. Ci saranno i testi delle canzoni sui maxi schermi.
16: Ah, quindi karaoke.
3: Esatto, karaoke col microfono, interviste numerosi. Frank Loreti live in Valles 2026.
16: Quindi venerdì, non domani.
3: No, venerdì.
16: Io scopro ora di questa cosa.
3: Aspetta, che l'artista viene tenuto all'oscuro certe volte.
16: Deve pensare solo alla musica.
3: È solo la musica. Quindi tu mangerai acciughe, pane secco, così.
16: Perfetto,
3: per l'ugola.
16: Per schiarire la voce.
3: Il miele no, perché l'ha finito Leo, in cui
16: però,
3: non c'è più miele.
16: Parlando delle cose che bagnano,
34: le acciughe blu.
16: Il
34: no?
16: cachet.
3: Ma perché stai qui a sporcare il lato artistico col vil denaro? Ma perché? Sempre a parlare di cachet. Hai mal di testa? Vuoi un cachet? Va bene, va bene, se hai mal di testa noi te lo diamo il cachet. Però qua, un artista non deve pensare a questo, ci pensiamo noi al cachet.
16: Non si deve abbassare a
3: no,
16: queste...
3: ma tu lo fai solo per passione. Poi quando farai i concerti
16: per amore, solo per amore,
3: Central Park, così. Qui c'è una simpatica ape, se mi punge muoio. Però vabbè, a parte questo, tu quando farai un live, non so, New York, canterai durante l'intervallo Super Bowl, ecco, lì allora pensare al cachet. Qua per noi ci regali, come si chiama, partecipazione amichevole. No, giusto, si chiama così, va bene. Venerdì sera, mi raccomando, vi aspetto, presentazione della squadra e a seguire Frank Loreti live in Valles.
16: Perfetto, allora domani solo la festa tirolese, sì, io che speravo.

0: Frank Loreti e tutto il suo management che organizza per lui serate anche a sua insaputa. Pensate, torniamo seri, visto che dopo un po' se no mi viene male. 366 402 4022, io te lo leggo questo messaggio, guarda, non mi interessa, so che te lo leggo. Buon pomeriggio ragazzi, Spagna meritatamente,
1: tanto io sono in festa quindi puoi leggere tutto.
0: Spagna meritatamente campione del mondo, ma quanti anni passeranno per rivedere un Leo Messi? Per me tantissimi, per me tantissimi. Inizio io a rispondere così vado subito dalla tua, caro amico che ci scrivi. Per me tantissimi, e comunque resta probabilmente uno dei due o tre calciatori migliori della storia del pallone. Io commento per quello che ho visto e per quello che ho visto io di calcio. Per me non c'è alcun dubbio che sia il migliore. Poi prima di lui ce ne sono stati tanti altri di cui si parla molto, che però non ho potuto aver modo di apprezzare in maniera personale, quindi non ho vissuto l'epoca di Maradona, non ho vissuto l'epoca di Pelé, non ho vissuto l'epoca di Baggio, ho vissuto pochissimo e male l'epoca di Ronaldo da Lima, Ronaldo brasiliano. Per quello che ho visto io, per me resta il più forte di tutti i tempi, il più forte da quando seguo il calcio, dai miei 26 anni, io sono di questo parere che è soggettivo. Quindi sì, per me sono molto d'accordo col tuo messaggio. Parlando della partita di ieri, il calciatore più forte probabilmente degli ultimi 20 anni ha giocato contro una squadra che ha stramega meritato e dominato. Messi ieri purtroppo è stato inoperoso nel poter cercare di gestire un minimo le sortite offensive di un'Argentina che l'unico vero pallone pericoloso lo ha creato nel secondo supplementare, con una palla messa poi fuori e quel tiro alto di Giuliano Simeone, ma una partita che probabilmente per l'occasione non doveva neanche andare ai supplementari e che l'Argentina secondo me non ha interpretato poi nella maniera giusta, perché comunque ha la controgiocata dal primo all'ultimo e per me la qualità c'è, poi sicuramente inferiore a quella della Spagna e anche all'organizzazione tattica tecnica della Spagna, però si poteva giocare una partita diversa. Però sappiamo che l'Argentina ha molto nelle sue corde un tipo di calcio diverso, più fisico, più robusto, anche a volte un po' antisportivo in alcuni momenti. Ieri è venuta molto fuori a gala questa cosa e a livello tecnico qualitativo non c'è stato praticamente nulla. Il suo numero 10 è un'altra cosa per me. Poi vedremo. La Spagna ha meritatamente vinto questa finale, nonostante per me non fosse la favorita del mondiale. Io 2 mesi che dico che favoritissima per me era la Francia, ma questa Spagna la Francia l'ha battuta e ha vinto meritatamente in semifinale.
2: Sì, assolutamente. Sul messaggio del nostro ascoltatore, io dico intanto che sono fan di Ronaldo, perché mi ascolta lo sa, cioè, dire che Messi non sia un giocatore incredibilmente forte veramente da stupidi, quindi non lo dirò mai. Lo reputo un talento incredibile, probabilmente il talento più grande che sia mai nato all'interno del calcio, quindi il messaggio è ovviamente calzante. Cioè, quanto tempo bisognerà per aspettare un nuovo Leo Messi? Tantissimo, su questo non ci sono dubbi. Detto che per me è il più forte di tutti, rimarrà sempre Cristiano Ronaldo. Sulla partita di ieri, sono venuti fuori i valori per l'ennesima volta. Un'Argentina schienata dal primo all'ultimo minuto, una partita senza storia veramente dal primo al 117esimo, a parte quelle pochissime sortite in avanti che poi hanno quasi messo in grossa difficoltà la difesa della Spagna, una squadra che non ha mai meritato di arrivare in finale, non meritava assolutamente di vincere il trofeo, una squadra antisportiva, scorretta, brutta da vedere, spot brutto per il calcio, quindi sono molto contento che abbia trionfato una squadra opposta probabilmente, perché l'Argentina per me resta un brutto spot.
0: Resta
2: un brutto spot, perché vedere la gente che simula, la gente che picchia come dei fabbri, prova a ingannare l'arbitro, sempre a protestare, lo accerchia, mena gioco fermo e mena dopo aver perso, dopo la vittoria della Spagna, è un qualcosa di inguardabile. Quindi fortunatamente ieri ha vinto il calcio, non succede sempre, però fortunatamente ieri è successo, perché c'era una squadra nettamente superiore rispetto all'altra e non c'è stata mai storia. Quindi complimenti alla Spagna, che si dimostra magari

0: non a livello di organico, anche se ci va molto vicino secondo me, però la squadra più forte di tutte in questo momento, dopo aver vinto l'Europeo del 2024, ha vinto anche il Mondiale 2026, Europeo Mondiale nel giro di 16 anni, fatta due volte questa accoppiata, quindi davvero tanti complimenti a una nazione che lavora veramente molto bene, quindi complimenti davvero a De La Fuente che ha uno storico impressionante, tra l'altro 38 partite consecutive senza perdere, battuto il record dell'Italia che era stato realizzato dall'Italia di Mancini, mi pare, qualche anno fa,
1: con la vittoria dell'Europeo e fino a una sconfitta credo in Nations League proprio con la Spagna. È lì che si è interrotto credo il periodo di imbattibilità dell'Italia di Mancini e sono d'accordissimo sul fatto che non sia magari la squadra più forte per individualità sommate, nel senso che siccome la Francia è leggermente sopra e lo ha dimostrato a livello di valori individuali, ma a livello del collettivo ha fatto sì che la Spagna fosse nettamente più forte, cioè collettivamente questa squadra ha avuto un'organizzazione maggiore e superiore. C'è un amico che dice che ho visto poco, che tutti quelli che hai detto erano meglio di Messi, Cruyff, Platini, Zico, addirittura Schiavio e oggi Mbappé. Io purtroppo, a parte Mbappé, gli altri non li ho visti, li ho solo sentiti raccontare e ho avuto modo di vederne dei riflessi filmati, però come si vedono dei best moment, dei azioni salienti. Adesso io non so e non mi metto qui a fare classifiche, il mio gusto personale e soggettivo da 20 anni che guardo calcio, e che per me Messi è sempre stato il più forte degli ultimi, sempre no, è stato nei 20 anni quello che io ho reputato il più forte. È giusto che ognuno abbia la sua, che lui pensi Ronaldo, io pensi che possa essere Messi, ed è bello per questo, però meno spocchia nel dire hai visto poco, quell'altro era sicuramente me. Ognuno la penserà come vuole e siamo liberissimi di questo, così come è abbastanza insomma giusto, è correttissimo dire che ieri la Spagna ha strameritato di vincere, non c'è stata mai partita proprio, cioè, quindi insomma questa è una considerazione abbastanza oggettiva. È soggettivo pensare chi era più forte di chi, ognuno può avere il suo parere. Rispondendo alla domanda dell'amico, ogni quanto può nascere un Messi, ne passa di tempo, perché Messi insomma uno può avere un grado di piacere alto o meno alto, altissimo, però insomma non penso che possa non essere etichettato come un campionissimo, questo ecco, questo sì, poi uno preferisca qualcun altro è il suo bello del dibattito calcistico, o no, è il suo bello.
0: Sì, guarda, io sono molto contento e sollevato che ieri ci abbia pensato il Tiburon a realizzare l'1-0 decisivo per la vittoria del
1: Tottenham. Stavano dicendo un'altra cosa.
0: No, vabbè, io volevo,
1: non c'entra, volevo stavano dicendo un'altra cosa.
0: Volevo aggiungere.
1: Stavano dicendo Ronaldo, certo. Messi, piacere personale, no?
0: Ma questo non c'è bisogno neanche che risponda, perché è un'ovvietà. Scusatemi, se questa cosa qua un po' mi fa innervosire, perché leggere di sicuramente meglio Platini, sicuramente meglio Cruyff, ragazzi, siete liberissimi di pensarla come volete, 100%, però sicuramente no. Sicuramente ci sono poche cose, secondo me, che succedono nella vita e di cui possiamo essere certi. Quindi sicuramente no. Messi è per me il talento forse più puro, più incredibile che sia mai nato nel calcio. Cristiano Ronaldo lo reputo un giocatore più forte, ma a livello di talento lo reputo il migliore di tutti, Lionel Messi, però ce ne sono tantissimi che possono appassionarvi più di lui. C'è Ronaldo il fenomeno, c'è Maradona, c'è Platini, c'è Cruyff, c'è Zidane, c'è Pelé, ci sono tantissimi giocatori che, per cui avere una preferenza rispetto ad altri, quindi ognuno è libero di pensarla. Sicuramente direi lo possiamo usare su altre cose, ecco. Sicuramente domani il Bologna si allena la mattina, sicuramente sì. Ci sarà la partita contro l'Heidenheim mercoledì alle 16, ma che un giocatore sia più forte dell'altro sicuramente purtroppo è una cosa che secondo me può proprio dire, resta un parere personale.
1: Andiamo allora su temi più bologna-centrici. Se Alassane è più offensivo che difensivo, siamo rovinati. L'anno scorso 27 presenze, 0 gol e 0 assist. L'amico non è soddisfatto dei dati numerici del nuovo terzino sinistro nigerino del Bologna.
0: Scusate, l'amico comunque è simpatico con la battuta. Lo immagino mentre ha scritto il messaggio che dopo quello che abbiamo detto è andato a cercare le statistiche e ha deciso di scrivere siamo rovinati. Ragazzi, aspettiamo un attimo, diamogli il tempo di vestire la nostra maglia d'allenamento, di studiarlo un po' come giocatore, di vederlo magari in qualche partita ufficiale per prendere la decisione finale, ecco, sul giocatore, che magari poi può anche crescere, no?
1: Comunque vedo del grande ottimismo nei messaggi di oggi, perché ce n'è un altro che dice: come può lottare il Bologna quest'anno per l'Europa quando ne hai già davanti 8-9 squadre? Oggi pomeriggio c'è dell'ottimismo. Diciamo che da sabato l'abbiamo presa bene, l'abbiamo presa tutti bene. Allora, per prenderla benissimo anche noi, andiamo in pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo per continuare a leggere tutti i vostri messaggi al 366-402-4022 e parlare un po' di calcio.
0: Ci sentiamo tra poco, state qua.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
4: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Ecco qua.
8: Vai.
9: In diretta su Nettuno Bologna 1, in diretta da Valles. Tra pochissimi minuti avremo qui con noi avremo qui con noi Stefan Gruber. Stefan Gruber, presidente del consorzio della località di Rio Pusterie di Valles. Eccolo qui con noi. Ciao Stefan, ciao. Ben ritrovato.
10: Ciao ciao.
9: Tutto bene? Come sì. Procede?
10: Ma penso ottimo. C'è tanta gente e siamo molto contenti che siete di nuovo qua da noi, spero che tutti stanno bene.
9: Non è così semplice avere per 4 anni consecutivi una squadra in ritiro, una squadra di Serie A, è perché vi siete trovati col Bologna, continua questo, possiamo dire, ormai matrimonio, no?
10: Sì, sì, hai ragione, ma no, io penso che il primo anno certamente per l'organizzazione è stato un po' dura, ma adesso siamo qua al quarto anno, ormai ci conosciamo tanto bene, sì, si lavora bene con loro.
11: Noi lavoriamo molto bene con te, perché non ci fai mai mancare niente, con te e i tuoi collaboratori, che veramente ci trattate davvero con i guanti tutti gli anni. Infatti siamo molto contenti noi di continuare questa partnership tra te, tra voi e il Bologna, dato che siamo qua appunto per commentare la squadra. Ci fai un commento anche veloce, comunque come impressione sul Bologna, sulla partita e su quello che ti aspetti anche dalla prossima stagione, dato che poi Bologna inizia a conoscerlo anche perché tu vieni al Dall'Ara durante la stagione qualche volta a vedere le partite.
10: Sì, hai ragione, noi certamente, come voi venite volentieri da noi veniamo ancora più volentieri giù a Bologna, perché andare allo stadio vostro è sempre un'emozione anche per noi. Devo dire che soprattutto anche i nostri abitanti locali, adesso il quarto anno che venite, vi aspettano sempre molto, perché tutti ci siamo abituati che adesso a metà luglio il nostro paese, il nostro comune è pieno di bolognesi. Si deve anche dire che i vostri tifosi arrivano tantissime famiglie, gente molto educata, si comportano tutti molto bene, per quelli anche tutti i nostri abitanti locali sono sempre contenti quando iniziano queste 2 settimane di ritiro, perché tutti si trovano molto bene.
11: Sulle prossime serate invece, domani c'è la serata tirolese, giusto? La Piazza della Cultura, e poi ci sarà un'altra serata più tema Bologna. Stefan, se vuoi parlarci un po' anche di queste 2 prossime serate, soprattutto quella di domani a cui tu sei sempre presente alla Piazza della Cultura.
10: Sì, giusto, domani abbiamo la festa tradizionale nostra, dove invitiamo tutti i tifosi a festeggiare con noi le nostre tradizioni altoatesine, tirolesi. Abbiamo delle bande tirolesi qua che suonano per voi, abbiamo i battiscarpe, sempre bello per tutti, e dopo venerdì certamente c'è la grande festa della squadra, dove c'è la presentazione della squadra per il prossimo anno. Quello di sicuro per i tifosi una serata speciale, anche perché purtroppo è già l'ultima serata che abbiamo del ritiro.
9: Eh sì, è vero, ti abbiamo visto anche tante volte a Bologna, come ti chiedeva prima Frank, ti stai un po' appassionando anche alla cucina, alle tradizioni bolognesi, ci racconti un po' che cosa ti piace di più di Bologna, anche proprio in termini culinari, perché qua buonissimo, mangiamo sempre da Dio, però immagino che poi quando venite a trovarci non state tanto male neanche voi.
10: No, no, no, quello è vero, no, per noi è certamente molto importante di venire sempre il giorno prima, perché si deve sempre ambientare, proviamo sempre di essere già giù al massimo alle 5, perché si inizia col bel aperitivo nelle vostre bellissime cantinette e bar che avete, e dopo certamente sappiamo tutto che il Bologna, anche tra altre città italiane, ma Bologna per me è un po' la capitale del cibo italiano, per quello certamente il calcio è importante, ma la vita anche.
9: Ci fa piacere che ce lo dici, ci fa molto piacere, e dopo 2 anni di Europa, il Bologna l'anno prossimo non sarà in Europa, ma comunque i numeri sembrano essere quelli delle scorse estate, no? Perché è un ritiro ancora una volta quasi da tutto esaurito?
10: Io penso anche di più, almeno ce l'avevamo un po' l'intenzione che quest'anno, anche se non pensavamo che riusciamo di portare su da Bologna ancora più gente come l'anno scorso, ma abbiamo l'intenzione che quest'anno al minimo c'è la stessa gente dell'anno scorso, magari anche un po' di più.
9: Beh, questo è sicuramente molto interessante e confortante, anche perché significa che piace venire qui. Tanti tifosi ci dicono che è la seconda o terza volta, perché poi tornano molto volentieri a Valles, e alcuni tornano anche d'inverno, sì, perché poi qui il territorio sfrutta l'estate anche per stare un po' più freschi, sfrutta le scuole da calcio come il Bologna che vengono ad allenarsi, però qui d'inverno insomma le attività e l'attrattività è massima.
10: Sì, io lo sento soprattutto dai nostri albergatori, che abbiamo tantissimi tifosi che hanno conosciuto la nostra zona proprio perché sono venuti l'anno scorso, 2 anni fa, la prima volta per il ritiro, ma che dopo sono ritornati non solo in inverno, anche in autunno, ma soprattutto in inverno poi per sciare, anche perché, come ho già detto prima, tantissimi tifosi sono qua con i bimbi, abbiamo qua tantissime famiglie da Bologna, e il nostro centro sciistico è soprattutto adeguato per i principianti e per le famiglie, per quello lo piace anche l'inverno.
9: Piace tantissimo anche a noi, infatti ci veniamo spesso, e ti ringraziamo veramente tanto per questo tempo che ci hai dedicato oggi adesso per l'intervista, ma in generale per l'ospitalità che ci dai, e speriamo di andare avanti altre 2 stagioni, no?
10: Sì,
9: oltre a questa.
10: Sì, grazie a voi, speriamo di andare avanti al minimo altre 2 stagioni.
9: Grazie
10: ciao,
9: mille.
10: Ciao, ciao.
9: Un saluto a Stefan Gruber, che è stato qui in diretta con noi per parlarci un po' della località. Siamo radio ufficiale del ritiro e avevamo molto piacere e interesse anche giustamente nel farvi sentire colui che presiede qui il consorzio della zona Riopusteria Valles, e si occupa dell'organizzazione di tutte le questioni legate al turismo e le attrattività locali, che comunque, insomma, nonostante il posto sia ovviamente di dimensioni molto ridotte, però presenta tantissimi luoghi di interesse e tantissime attività anche ricreative per le tante famiglie che stanno arrivando, che infatti poi dopo tornano, cioè non è una frase di circostanza, vediamo molti volti noti, no Frank, che ci vengono a salutare ogni estate qui in ritiro, e ogni estate tornano perché hanno voglia di prendersi un po' di fresco, vedere la squadra, seguire un po' di allenamenti, anche perché no, vivere un po' da vicino il rapporto con alcuni giornalisti, no? Perché è anche una cosa che piace, no? Venire a salutarci, fare due chiacchiere con Filippo, con Matteo Dalla Vite, insomma sono situazioni divertenti che comunque ai tifosi piacciono, e farli in un contesto del genere, insomma, piace tantissimo a loro, ma poi anche noi che lo viviamo per 2 settimane ci piace ancora di più.
11: Beh sì, si vive la quotidianità anche del nostro lavoro, quindi c'è un approccio completamente diverso in queste 2 settimane, è la bellezza del ritiro, la bellezza di condividere poi la passione che tutti condividiamo per il Bologna. Stefan, che tra l'altro è protagonista di vari interventi, è stato protagonista di vari interventi anche allo stadio, intervistato da Gloria Gardini attraverso proprio i canali ufficiali del Bologna per sponsorizzare la località, per promuovere ovviamente il ritiro che sarebbe venuto nell'estate successiva, e tante volte lo avete sentito anche da noi, dato che siamo praticamente partner da 4 anni, se possiamo dire così, noi veniamo ospitati da lui e lui nel, delle varie gite a Bologna, viene ospitato da noi, ovviamente con grandissimo piacere, dato che poi è appassionato anche della buona cucina, direi che a Bologna ci si trova sempre bene su quell'argomento lì. Andiamo a leggere qualche messaggio, sì, al 366 402 4022, vediamo se c'è qualcosa. Ecco, ci... qua, questo qui, c'è un ringraziamento per tutti, lo leggiamo, dai, lo leggiamo, perché c'è un ascoltatore che scrive: sono stato a Valle la scorsa settimana e vuole fare i complimenti a tutti, a te Leo, a me, anche a Filippo Cotti, a Max, credo Max Guerrieri, a Ferdinando Belier, che rimane sempre dietro le quinte, ma lo ringraziamo tanto per l'aiuto che comunque ci dà ogni volta, quindi grazie mille per questo messaggio, molto felici ovviamente che tu sia stato bene anche attraverso alle nostre, insomma, parole, i nostri modi, che comunque non cerchiamo di non far mai mancare.
9: C'è un altro messaggio che ci chiede una conferma su questa voce che suona in maniera abbastanza insistente, risuona insistente nel panorama bolognese. Girano voci che un noto artista avrebbe rifiutato di cantare la finale dei mondiali per fare la serata di venerdì a Valles. Chissà, ne parlavamo nel blocco precedente con Filippo Cotti. Se non eravate collegati, amici, si vocifera che potrebbe venerdì, dopo il saluto della squadra, esserci una serata con Loretti special guest, che per chi non l'ha mai vissuta, sentire intonare da Frank Loretti le note e le parole, le frasi, le canzoni di Vasco Rossi e tanti altri, beh, io francamente vi dico che è un momento imperdibile. Poi voi fate le vostre valutazioni, prendete le vostre decisioni, però io sinceramente un momento del genere non me lo perderei, oltre perché insomma, se sono state rifiutate addirittura delle situazioni mondiali e delle possibilità di andare a cantare in contesto del genere per essere qui, io francamente non mancherei.
11: Questo è il bene che dimostrano nei confronti del Bologna, di Nettuno Bologna 1, e ovviamente di questa, nei confronti di questa località. Ecco, adesso vediamo, poi adesso vediamo, però ecco.
9: Non so se vuoi tornare sui temi del nuovo Messi fra quanto nascerà, visto che prima si è scatenato un bel dibattito, che però gli amici a casa hanno gradito, perché ci hanno scritto in diversi al 366 402 4022: un nuovo Messi praticamente impossibile, ritrovare un giocatore così capace con quella statura, oramai se non sei almeno 1,80 difficilmente potrai arrivare in Serie A, e con quel baricentro alto sarà molto difficile. Dispiace solo per il grande Leo Messi, per il resto Argentina vergognosa, viva il football, ci scrive Robby, è un messaggio molto condivisibile. Gabri: io sono felice che abbia vinto la Spagna, perché se vinceva l'Argentina chi poi avrebbe sentito il commento di Lele Adani con le faccine che ridono? E possiamo assolutamente leggerlo, effettivamente Adani nelle ultime settimane, diciamo che qualche commento un po' oltre qualche, insomma, linea di decibel l'ha fatto, e non aggiungiamo altro. Ciao ragazzi, intanto voglio farvi complimenti, grazie mille Max. Secondo voi questa squadra, ecco, torniamo sul Bologna, questa squadra realmente può giocarsela per un posto in Europa? Io sono abbastanza pessimista, ci scrive Max, e così ci ricolleghiamo al messaggio che abbiamo letto prima di andare in pubblicità, di un amico che, non firmandosi, ci aveva scritto e chiesto un po' in maniera polemica come può lottare il Bologna quest'anno per l'Europa quando ne hai già davanti 8-9. Non so tu Frank che idea hai, io credo che ci sono dei valori individuali delle rose che, mettendoci anche dei valori quantitativi, sommati di tutti i giocatori, detto che poi ancora le rose devono essere più che completate, possiamo dire che sono superiori al Bologna, magari ce ne sono anche forse più 7-8 che 8-9, 7-8, però poi dopo c'è l'amalgama e l'alchimia di una squadra che si forma. Io non so se si formerà l'alchimia perfetta e la magia per rendere il Bologna una squadra più forte di quello che è la somma dei loro valori individuali, però questa è una variante che nel calcio abbiamo visto tante volte, fa tantissimo la differenza. Quando il Bologna è partito, adesso non voglio dire che sarà questo il caso, sarebbe bellissimo, però quando il Bologna è partito l'estate del 2023 con Thiago aveva valori molto ben lontani dalle prime 8-9, però con l'unione e la qualità del collettivo qualcosa di diverso è andato, no? Superando anche squadre che a settembre ci saremmo messi tutti a ridere, pensando, insomma, a un Bologna avanti, a squadre ben più titolate, con rose ben più qualitative a livello economico, proprio di valore dei giocatori. Non so se questo accadrà, Non lo so, però l'alchimia di una squadra si forma con un nuovo allenatore, si forma con nuove idee, con un gruppo che vediamo se si andrà a consolidare, con altri elementi di giocatori che sicuramente potranno contribuire o meno alla formazione di questa identità di gruppo, di squadra. Quindi per me è ancora difficile, è ancora difficile. Di valore di squadra proprio alla fine, complessivamente, lo potremmo dare a fine mercato, però poi c'è anche quel valore lì, no? quel gruppo, quell'organizzazione che spesso nel calcio può fare la differenza, e dobbiamo ancora valutare quanto potrà diventarlo questo Bologna di Tedesco.
11: Infatti io ritengo la cosa piuttosto impossibile. Secondo me il valore delle squadre si conosce realmente a un certo punto del campionato, quindi fare la griglia all'inizio della stagione ci sta, adesso è impossibile. Il mercato si conclude a fine agosto, quindi anzi il primo giorno di settembre, quindi è veramente impossibile fare certi ragionamenti. Noi aspettiamo, valutiamo quello che sarà il mercato del Bologna, che praticamente deve ancora cominciare, e poi daremo il nostro giudizio a quel punto lì, e poi anche un po' dopo, per valutare effettivamente anche l'alchimia, il sistema di gioco, come si approccia la squadra e diverse altre cose che in questo momento noi non possiamo sapere.
9: Sì, assolutamente. Sono le 17:58, andiamo con una breve pausa pubblicitaria, poi rientriamo con gli ultimi messaggi e gli ultimi appuntamenti che vi ricordiamo qui da Valles. Restate con noi.
6: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da... Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
7: One Quality. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
13: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
12: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
8: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
18: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
8: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
18: Info su csavic.it. Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
18: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
14: 81esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
15: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
16: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
15: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
16: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manferdini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
11: È uscito Lewis Ferguson dagli spogliatoi per fare qualche giro di campo, per fare un po' di fatica che non ha fatto in questa prima settimana di ritiro, dove invece gli altri suoi compagni di squadra hanno partecipato. Ma è uscita l'ufficialità relativa all'acquisto di Abdelrahim Alassane. Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Oviedo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Rahim Alassane. Di seguito anche la scheda tecnica del giocatore. Primo nigerino nella storia del club, Alassane è un terzino sinistro moderno, dotato di corsa, intensità e grande predisposizione alla fase offensiva. Nato nel 2002, Rahim completa la sua formazione calcistica in Spagna, dove cresce fino ad affermarsi con il Real Oviedo. Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni gli valgono la definitiva consacrazione tra i professionisti e la continuità con la nazionale del Niger, di cui è ormai un punto di riferimento. La Prodi in rossoblu segna una tappa importante della sua carriera dopo un campionato da 27 presenze nella posizione di esterno mancino basso della linea A4.
9: Questa quindi l'ufficialità. Vi avevamo detto nel corso della puntata di questo pomeriggio che aveva terminato verso l'ora di pranzo le visite mediche all'Isokinetic di Casteldevole, quindi aspettavamo solo l'ufficialità. Non sappiamo se arriverà il ritiro a Valles, non sappiamo, il club dovrà deciderlo nelle prossime ore, perché il giocatore sta tornando in Spagna, dove appunto giocava con il Real Oviedo in Asturia, e per quello che riguarda il suo passaporto spagnolo, visto che è un giocatore che sarebbe extracomunitario ma ha il passaporto spagnolo, quindi può essere un comunitario nella lista del Bologna, e quindi ha bisogno di un po' di pratiche burocratiche da completare, e tornerà, per quello che sappiamo ad oggi, a Bologna mercoledì sera. Giovedì il Bologna avrà libero qui a Valles molto probabilmente, quindi deciderà il club se farlo salire per due giorni di fatto, per gli allenamenti di venerdì e di sabato. Vedremo se sarà così. Sappiamo che mercoledì sarà qui anche Nicola Moro dopo gli impegni con con la sua nazionale, con la Croazia. Ovviamente vi stiamo mostrando di Alassane anche in video sul canale 93 del Digitale Terrestre, proprio la foto del momento della firma arrivata in queste ore con l'amministratore delegato Claudio Fenucci e Alassane che ha firmato il suo contratto con il Bologna, nuovo terzino sinistro dei rossoblù. Per quello che riguarda le notizie ufficiali diramate dal club e i vari comunicati, ricordiamo anche che domani mattina alle 10 parte la fase 2 della campagna abbonamenti ogni passo una storia. Sappiamo che questo è il titolo di questa campagna abbonamenti per questa stagione 26-27. Dopo le 18.000 tessere rinnovate in prelazione si apre la vendita libera, quindi su tutti i posti rimasti disponibili. Sappiamo che ce ne sono pochissimi per la curva Bulgarelli, per la curva Andrea Costa, ce ne sono veramente pochi, quindi immagino già insomma la corsa a cercare di accaparrarsi queste ultime tessere per la curva, però poi per tutti gli altri settori c'è ovviamente un po' più di disponibilità. Ripetiamo, da domani mattina alle 10 la vendita libera della campagna abbonamenti. Salutiamo tutti gli amici che ci hanno scritto al 366 402 4022 e vi ricordiamo che domani saremo in diretta come sempre dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 fino al termine dell'allenamento pomeridiano del Bologna. Domani il Bologna farà doppia seduta, quindi ci sarà possibilità sempre di seguire il campo, sempre qui su Nettuno Bologna 1 in audio, frequenze FM, DAB, sito e app, ma anche in video sul canale 93, sul canale Twitch. Domani tra l'altro, Frank, ci sarà anche Mezzogiorno Rossoblù in diretta da Valles, perché Manfre è atteso a minuti qui nella località di Valles per ovviamente anche nei prossimi giorni, chissà, vedremo per quanto, anche portare la sua trasmissione di Nettuno Bologna 1 dalle 12 alle 14 in diretta da Valles, quindi saranno 6 o più le ore di programmazione qui in Alto Adige. Però insomma è ancora una settimana lunghissima di programmi e di dirette che non potete perdervi.
11: Assolutamente, non perdetevi nessun aggiornamento qui da Valles, ma nessun aggiornamento in generale qui su Nettuno Bologna 1. Per ora ovviamente è tutto, per oggi è tutto da qua da Valles, vi diamo appuntamento a domani.
9: Ora repliche comunque, ora replicone che parte e quindi rivedete anche tutto il meglio della giornata.
11: Assolutamente sì, quindi rimanete qua su Nettuno Bologna 1 da parte di Frank Loreti
9: e da parte di Leo Bosello.
11: È tutto, ci sentiamo domani ovviamente per un nuovo giorno qui su da Valles a seguire il ritiro del Bologna 2026.
23: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso-Blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buon lunedì, le 12.10. Siamo andati un po' più lunghi per rimanere su Valles con l'ottimo, direi, lavoro di Frank e Leo in diretta da lì. Abbiamo visto il primo allenamento di questa settimana dopo il weekend un po' così, definiamolo così, soprattutto per chi è andato su a Valles. Chi ha visto intanto Bologna pigliarne 4 ma poi una domenica a vuoto, e qui io apro così, dai, facciamo, volevo parlarne dopo ma lo facciamo subito. Io credo che sia il caso, lo dico, la butto lì, di tenere in considerazione che chi si prende un weekend spende follie, perché poi tra l'altro non è che te la regalano il weekendino in montagna, i prezzi sono altissimi. Teniamoci la domenica impegnata, no? Diamo il riposo il lunedì, cerchiamo di trovare un modo per far coincidere i bisogni, però, di tutti, perché sennò, insomma, è stata una domenica per me un po' più, scusate, mi ho lasciato da solo ovviamente, è stato un po' così. E allora diciamo che è un buon auspicio per la prossima stagione, o magari anche per il prossimo, vabbè, che prossimo weekend, Dario, quando tornano? Chiudono domenica?
1: Sabato,
0: quindi non si pone il problema. Quindi vediamo se per l'anno prossimo, magari quel weekend che casca in mezzo, la domenica la riusciamo a tenere un po' impegnata. Sarebbe cosa buona, secondo me. Ho raccolto tanti, insomma, spunti da questo punto di vista. Durante il weekend mi ha scritto mezza gente che era su a Valles, e in effetti non posso che condividere l'appunto, no? Cerchiamo di farlo in modo costruttivo per quello che sarà. Poi facciamo così, siccome penso che fra poco volevo avere già Max Guerrieri della banda di ETV, ma lo facciamo alle 13 o più tardi. Adesso vi scrivo anche più tardi, perché fra poco avremo anche comunque la conferenza di Cambiaghi, oggi è il suo turno, dopo che hanno parlato Lolo De Silvestri, Bernardeschi, dopo che ha parlato ovviamente Tedesco, Tarozzino, e hanno un po' inquadrato la situazione. E per quanto riguarda la partita, si fa una sintesi in fretta, il Bologna in questo momento arriva tra l'altro con poche giornate di lavoro, ma con tanti buchi. Un po' sono via, un po' se ne sono andati via, perché comunque Freuler lo teniamo come quello che è andato via. Lucumino dobbiamo tenere comunque in considerazione come uno che arriverà, ma fondamentalmente è andato via, mettiamola così. E ovviamente nelle squadre miste, poi non vuoi, ragazzi, quando si incomincia a fare un po' di riattivazione atletica, non è che la si fa leggera, le gambe sono un macigno, muscoli duri, questi andavano il triplo. Devo dire la verità, ne ho lette, se vogliamo, devo dire, il rosso a Dominguez ci stava grande come una casa, e secondo me Benjo ha un po' innervosito la partita, questo è stato il mio punto di vista. Magari la partita era già fisicamente provante e quindi magari un po' è aumentata la tensione, non lo so quale sia il problema, però ecco, mentre su Row va bene, una boiata che si può risparmiare. Per me l'unico rosso, se proprio vogliamo dire, è stato graziato Benjo su un brutto fallo, poi da lì la partita si è un po' intesita, il Bologna non riusciva a fare niente, un allenatore è arrivato da poco, il Bologna dietro sta, si vede anche, no? Cambiando, e sappiamo quanto cambia, da italiano a chiunque, dietro, quanto ci ha messo italiano a far lavorare dietro in un certo modo, e la cosa va diametralmente, no? Anche nel verso opposto. Credo che poi alla fine le cose si riassumano qua. Non ho visto questo grande problema. Ricordo tra l'altro l'anno scorso, faccio degli esempi, ma per l'amor di Dio, cioè il Napoli ne piglia due dell'Arezzo, poi alla fine è arrivata seconda in campionato, quindi è prestissimo per qualunque cosa. Poi quando arriveremo invece al momento reale, cioè quello dove si cominceranno a tenere conto dei punti, lì dobbiamo valutare per bene a che punto arriverà questa squadra. Chi ha bisogno di rinforzi sul mercato, soprattutto a centrocampo? E allora parliamo un attimo di mercato. La scorsa settimana, lunedì, prima di staccare al pallone, e sono contento che Sky due giorni fa ha corretto, Ravaia va a titolo definitivo. È una formula particolare, fondamentalmente la differenza però è sostanziale, cioè a fine stagione, a seconda di come andranno le cose, il Bologna può benissimo non riprendere Ravaglia. Questa è la differenza con un prestito, no? Con obblighi che scattano in casi particolari. E quindi la formula è che va al Watford a una cifra, presumo, non la conosco, vi dico la verità, immagino modica. Il Bologna ha una ricompra, scatta però un bonus del Watford di 8 milioni, questo sì, a favore del Bologna, che fa decadere la ricompra del Bologna in caso di promozione del Watford. Chiaro? Molto facile. Questo cosa comporta? Facciamo delle ipotesi così, buttandola là. Ravaglia fa un'ottima stagione, il Watford va su, ce lo auguriamo tutti per tutti, e allora scatta immediatamente il bonus a favore del Bologna di 8 milioni e siamo contenti. Il Watford va su, Ravaglia fa malissimo, comunque Ravaglia rimane al Watford e arriva il bonus. Ravaglia fa benissimo, il Watford non va su, il Bologna se lo può ricomprare a una cifra concordata, decisamente affrontabile, fondamentalmente a quel punto sarebbe una sorta di premio valorizzazione, possiamo chiamarla così, del Watford. Il Watford non va su e Ravaglia fa male, in sostanza Bologna può anche decidere di lasciarlo lì. Chiaro? Così si chiude Ravaglia. Per il resto ne parliamo tra poco, soprattutto sul centrocampo, cercando di fare un po' riassunto della scorsa settimana. Arriviamo subito.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
9: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
8: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
9: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
8: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 12:21, mezzogiorno rosso blu, ben ritrovati aspettando la conferenza di Cambiaghi che dovrebbe arrivare. Diciamo che dovrei darvela intorno all'ora di pranzo, poco dopo, giù di lì. Ritorno un pochino sul discorso del mercato, quindi avevamo fatto un po' riassunto della scorsa settimana partendo da Ravaglia lunedì scorso. Bene, ancora tutto da definire, eh? Cioè da ufficializzare più che altro. Sul fronte centrocampo vi dicevo, va bene, Amondarain sicuramente è un obiettivo, no? Su Mondarain le cose bene o male sono già state scritte, dette, raccontate, va bene. Bologna sicuramente ha una preferenza anche per il giocatore, anzi direi soprattutto per il giocatore, l'agente, ma ovviamente in questo momento meno se ne parla meglio è. So che poi alla fine già di mercato parliamo zero, però sono quelle situazioni dove sai che c'è comunque della concorrenza. Tra l'altro a me risulta, ma invito poi qualche collega a verificare, che ci sia anche chi è in vantaggio, non in vantaggio scusatemi, chi ha offerto di più al giocatore dalla Premier, ma il giocatore preferisce Bologna. Non perché vogliamo tirarcela e dire che ce l'abbiamo, che siamo più belli, ma probabilmente per un suo percorso e anche quello che ha pensato un po' insieme al procuratore qui, spazi e cose varie. Vi faccio un esempio: Valdepeñas non viene a Bologna e preferisce la Fiorentina. Il motivo principale è uno solo: Miranda. Se ci fate caso, che cosa è successo? Che non appena la Fiorentina trova l'accordo per Valdepeñas, che aveva messo la Fiorentina davanti, in un secondo liquidano Gosens, che ci rimane anche male, anche perché Gosens a sua volta non ha mollato la Fiorentina a gennaio quando poteva farlo, e se non ricordo male addirittura c'era anche la Premier, no? Questo non è una critica alla Fiorentina, è per dirvi un po' come vanno le cose in generale. Quindi mi viene da pensare, mi viene da dire abbastanza convinto che il giocatore preferisca Bologna perché ha i suoi motivi, probabilmente di spazio, di ruolo all'interno del potenziale gruppo che si verrà a formare, delle garanzie che gli sono state date, ma poi c'è l'Estudiantes. E quindi è ovvio che se ogni volta che usciamo poi si aggiungono 2 milioni da mettere sul piatto, poi va Depeñas scusatemi, Amondarain rimane anche lì, quindi meno se ne parla. Dal mio punto di vista meglio è, visto che per me dire prima o dopo se arriva o non arriva un giocatore, francamente non me ne sbatte niente. Ciò detto, però capisco chi invece lo deve fare, fa il suo lavoro, sia chiaro, però il succo, così ve l'ho spiegata proprio in sostanza come sta andando un po' la questione, almeno, vi ripeto, per come risulta a me. Ugresic non è un'alternativa così buttata lì, un giocatore che interessa, che piace, tra l'altro mi pare che sia entrato e ha segnato, tra l'altro. E non è neanche detto che uno sia alternativo all'altro. Cioè Bologna due centrocampisti li potrebbe anche fare, poiché siano Ugresic e Mondarain non è detto. Per fortuna ce ne sono diversi che non sono usciti, spero più forti ovviamente, ma non so chi siano. Bene, centrocampo fatto. Dove ci spostiamo? Lukumi in questo momento, qualcuno parlava del Milan, non c'è nessun interesse del Milan, quindi Lukumi rimane ancora in vacanza tranquillo e sereno, poi vedremo che cosa accadrà. Di sicuro la speranza per tutti, soprattutto anche per lui, è che trovi la soluzione ideale, ma soprattutto che abbia molta scelta, in modo tale che magari Bologna riesca anche a far fruttare un po' un'operazione che oggettivamente meriterebbe un po' di più di quello che poi alla fine porterà a casa avendo lui l'ultimo anno di contratto. Però si dovesse aprire una piccola asta, piccola, grande, non lo so, poi vedremo. Alassane è arrivato, invece il primo acquisto di mercato, diciamo, togliamo Caccavo, no? Dal conto, perché Caccavo è già andato alla Juve Stabia e si è trovato già la collocazione, per una cifra leggermente più bassa di quella che è uscito, non si arriva ai 4 milioni, 3,5 più eccetera, qualcosina in meno. È un giocatore prettamente offensivo, difensivamente bisogna lavorarci parecchio, e questa squadra difensivamente deve lavorare parecchio in generale, mi sembra di avere, così, buttando un occhio dall'approccio già dei primi riscontri che sono durati 40 minuti fino all'espulsione di Roy, dove adesso arriviamo, ed è il giocatore da mettere dietro a Miranda. Non biasimo Valdepenas, però devo dire la verità, con tutto che non conosco assolutamente Alassane, fossi stato in Valdepenas avrei, e nel procuratore avrei tenuto un po' conto dello storico del Bologna. Era probabilmente un'ottima scelta per costruire il terzino di domani, no? E permettere a Bologna di cominciare a ragionare sull'uscita anche eventualmente di Miranda in caso di un'ottima stagione. Così ragiona Bologna, lo sappiamo. No, prenderne atto secondo me rende la cosa un po' più semplice per conviverci poi in maniera anche più serena. Questo è sempre poi l'approccio che poi ognuno può dare o meno alle cose. Rowe è incredibile, è bastata una fesseria perché l'ha fatta, poi io ripeto, non riesco ad essere... Sarà che nella vita ne ho combinate di tutti i colori, quindi io non riesco ad essere così tranchant su certe situazioni, che poi alla volte è un attimo, è scattato in un eccesso di nervosismo. Devo dire che comunque quel gomito lì è brutto, fa arrabbiare in un amichevole se ci pensi, perché è gratuito. No? Al di là del brutto intervento magari troppo veemente che ti può far arrabbiare e nervosire, quello è un intervento gratuito e va sottolineato per me, quindi che uno scatti non deve succedere, però dai, sono ragazzi e secondo me fino a qua ci può stare, anche perché non è una partita ufficiale. Mi sembra che ero nelle partite ufficiali da quando è atterrato a Bologna sia stato praticamente ineccepibile, tranne una reazione che ha avuto una volta solo in uscita, non mi ricordo su quale sostituzione, nelle primissime tra l'altro partite che aveva fatto dopo essere stato parecchio in panchina. Quindi lui ha il suo carattere, questo è inevitabile, si sa,

30 giorni arriva a Liverpool, appoggia 50 milioni e 5 a lui, abbiamo finito qua. Ma in questo secondo, in questo momento, sia giocatore, sia Bologna, sia procuratore del giocatore, sia tutti gli altri, non esistono. Riuscire a fare delle analogie a Andoje. Andoje, che esce dal campo arrabbiato perché prende una stecca, pronti via, con due squadre che aveva sopra, soprattutto il Nottingham Forest comunque, ed era un passo, perché eravamo già lì, dalla firma, secondo me è veramente un'operazione di... Ma mi rincuora, perché sono sempre poi quelli, sempre quelli, che hanno provato a mettere in discussione il clima dello spogliatoio a gennaio. Non fa una piega, c'è una storia, un circolo proprio continuo, continuo. Se ci fate caso, non c'è stato un episodio solo dove i giocatori più importanti di questo gruppo, ogni volta che parlano, sottolineano quanto gli abbia dato fastidio anche la semplice allusione che quel clima fosse stato minato all'interno dello spogliatoio. De Silvestri, Bernardeschi, Freuler, Castro e così via. Ripercorrete tutte le interviste, tutte le volte lo sottolineano. Evidentemente quel clima lì dà fastidio ed è valore aggiunto de Bologna, che meno male dal mio punto di vista rispetto ad altre piazze parte con 6 punti in più, va tutelato, per me è un valore su cui ci si può costruire. Certo, poi si dà spazio alla critica, ma non alla bagarre gratuita e al gossip veramente da giornalino da portare in spiaggia, no? E secondo me bisogna ritornare un attimo di ragionevolezza. Poi mercato che piange, perché sì, è arrivato Ferguson, sì, arriverà Moro, ma lì a centrocampo sicuramente ci sarà bisogno. Direi che sugli appunti di mercato e di tutto il resto abbiamo finito, non mi viene in mente nient'altro. Poi se magari con i vostri spunti riusciamo a recuperare qualcosa, lo facciamo. Bravo Manfredi, un po' di rispetto, tu ti riferisci sul discorso della domenica. Eh sì, io ti ripeto, quindi ti unisci anche tu a tanti messaggi che ho ricevuto un po' così durante questo weekend, di gente imbruttita per la domenica. Io trovo molto, molto giusto l'appunto. Speriamo che serva qualcosa. Io ho fatto il possibile, ho anche bloccato WhatsApp, caro Dario Darione, l'ho bloccato. E quindi volevo leggere i vostri punti, quindi sì, per questa cosa qua abbiamo sistemato tutto. Poi per il resto vi ricordo che dovevo recuperare questi qui. No, forse non erano questi qui. Dove erano quelli che mi dicevi di recuperare, vecchi, per non lasciare indietro nessuno? Aspettiamo un attimo che si carichino, perché abbiamo tanti messaggi. Luca da Bologna: ho una domanda più che un dubbio, perché la Juventus con lo stesso numero di allenamenti e amichevoli fa un'amichevole buona senza sbracare contro il Basilea con titolari Douglas Luiz, Aziz Ekator eccetera, e noi con gli stessi numeri di allenamenti eccetera sbracchiamo contro una serie B tedesca con titolari Castro, Rowe eccetera? Secondo voi qual è il motivo? Carico di allenamenti diversi? No amico mio, l'hai già scritto. Adesso va bene che Douglas Luiz è stato un po' un pacco del mercato, però tra lui e Badori forse qualcosina di mezzo ci passa, e così a scendere. Non è che la Juve abbia proprio una rosa così approssimativa, ti direi, no? Intanto quindi il valore dei giocatori, no? Ci sta, il Bologna ha tanti buchi, alcuni tra l'altro da riempire, altri semplicemente perché dovevano ancora tornare, Ferguson è uno di quelli. Poi sicuramente i carichi sono diversi, vedremo di capire anche un po' come è cambiata l'impostazione del lavoro tra uno e l'altro, tra italiano e tedesco. Cercherò di farvelo, vedremo di fare qualcosa di buono fra poco, sempre che ci riesca, però ci provo. E, ma sostanzialmente, hai capito, non guardare troppo. Però è vero che Bologna era veramente molto imballato, questi andavano il doppio, ci sta, partono fra 20 giorni, erano belli carichi, giocavano comunque contro una squadra di Serie A che ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso, che sono arrivati ottavi in campionato.

0: Alto. Sono arrivati belli carichi, no? Noi no, decisamente no, e anche un po' confusi, no? Con Casale e Dominguez che hanno fatto una bruttissima partita e altri che erano visibilmente sottotono, qualcuno anche un po' troppo nervoso. Tutto qua, secondo me la differenza è qua. Poi capisco che bisogna scrivere e parlare, ma come si fa a dare giudizi su una squadra ancora in costruzione? Ci vuole calma e intelligenza. Fabrizio da Modena, va bene, l'abbiamo già riassunto e va bene. Ciao ragazzi, non parliamo della partita, di mercato ancora lungo, va bene, ma la mia domanda è: una società che realmente vuole puntare all'Europa può presentarsi a ritiro con le solite lacune, note, darci note? Solite, l'anno scorso avevi due squadre, quindi solite, succede. A volte ti succede come l'anno scorso, perché devi riempire. Fondamentalmente hai venduto due giocatori l'anno scorso, no? Uno sostituito subito, partito e sostituito, Beuke Mavitic, è arrivato subito. L'altro a fine ritiro. Quindi solite lacune, puoi riferirti alla squadra di due anni fa. E succede, e come, sul mercato. Soprattutto se c'è un mondiale di mezzo, no? Poi ovvio che ci sono alcune che stanno facendo i botti, la Fiorentina, il Como. Fra un po' partirà a scheggia anche la Roma, eh? L'ha detto, l'ha anticipato praticamente Gasperini, che è un po' nervosino e quindi ha stuzzicato il buon d'amico incominciando a dirgli: sono sicuro che adesso partiremo col botto. L'occasione era la cessione di Celik alla Juve. Acquisto strano, però forse funzionale, non lo so, non l'ho capito molto, però giocatore che io non ho mai, cioè capisco che è uno che ti fa il suo, però non aspettavo che la Juve potesse prendere Celik, cioè proprio devo dirvi la verità. Però fa il suo, non si può dire niente, tra l'altro ti copre più ruoli, quindi è un giocatore anche funzionale. Ciao ragazzi, non partiamo dal mercato, ma la domanda è: quindi tu dici una società che vuole realmente puntare all'Europa può presentarsi a ritiro con le solite lacune? Bene, bisognerebbe essere seri e dire che l'Europa con queste premesse non è una reale ambizione. Luca da Brescia, guarda, io ti dico la verità, poi come sono fatto io, preferisco che mi dicano che loro puntano all'Europa, poi raggiungerla o no è un altro discorso, però tu devi puntare, anche perché vi torno a dire, cioè io faccio molta fatica a volte a capirvi. Un tempo, perché non si parlava di Europa, era non ambizione. Oggi, se parlano di Europa, è una presa in giro ai tifosi. Quindi delle due, almeno una, no? E poi, vediamo che squadra fanno. La base, secondo me, non è assolutamente tra le prime otto del campionato. Diciamo sette, per essere generosi. Vediamo però a fine agosto come arriviamo, no? Sicuramente Fiorentina è partita per spaccare tutto, perché ha speso quasi 100 milioni, non siamo neanche arrivati a metà luglio, siamo a metà luglio, e come uguale, no? Con Nico Pazze, acquisti importantissimi e anche una dichiarazione dicendo: noi ce ne freghiamo, multateci, va benissimo così, e quindi beati loro, non si può dire altro, no? Tanto andiamo in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
6: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
5: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
6: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
5: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
10: Vuoi una nuova
8: nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
14: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
14: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
14: www.sorcevannini.it.
15: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
16: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
17: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
16: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
17: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, mi son perso questo. Via.
20: Ciao Manfred, ma io ho letto un allarmismo sulla partita di sabato allucinante. Quest'anno il Bologna ha scelto di incontrare una squadra professionistica che è molto più avanti nella preparazione e queste figuracce ci stanno, ci rischiano. Poi abbiamo fatto delle cavolate, ma ci stanno tutte, ci vuole del tempo e della pazienza, soprattutto anche per quelli che dicono che il Bologna quest'anno lotta per un posto europeo, ma se lo scordino proprio. Il Bologna quest'anno lotta per un posto europeo se toppano le altre, ma noi ci sono 7 squadre minimo che ci sono davanti subito, quindi poi il calcio è quello che è, però bravo, di base è quello. Forza Bologna sempre, dai.
0: Bravo, vale per tutti, anche per noi, eh? Cioè, per me la base del Bologna, se metti a posto quelli che vanno via bene, rimpiazzandoli, per me è alta, eh? Per me si andà 8. Poi ci arrivi, dipende se fai bene o se fai molto male. Cioè, per me la Fiorentina, la rosa dell'anno scorso, non era di certo da salvezza a 5-6 giornate dalla fine, no? Era molto più su. Ah, però bisogna vedere poi come ingrana il mister, come si è adatta nei giocatori, come andiamo noi in generale, no? E l'ambiente per me fa la differenza. Io ve lo ripeto ogni blocco adesso, perché dopo un po', ragazzi, si è arrivati veramente io sono diventato abbastanza insofferente, però lo dico per preservare quello che secondo me è un grande vantaggio, per quanto a qualcuno invece sia sempre stato indicato come tallone d'Achille, ma in che film? E basta anche un minimo di razionalità, e poi anche ti fa capire come ragiona certa gente e per quale motivo poi le cose vengono fuori da sole, poi no? È tutto un continuo, però va bene così. Vediamo, dai, non mettere le mani avanti né bene né nel male. Poi di sicuro una partita come questa non può darti niente. Ripeto, a me l'unica cosa che dà fastidio, se devo trovarti il fastidio di Roe, che abbiamo giocato un secondo tempo in 10 e non abbiamo lavorato. Abbiamo messo della gamba, se vuoi, ma non abbiamo lavorato, quindi questo per me è un'occasione persa. Tutto qua. Altro non ci vedo. Poi vi dicevo, la scelta, da quello che mi risulta, poi vedete voi, è molto casuale. Mi ero fatto, ve lo ripeto ancora, il bel film che Tedesco volesse misurare un po' la pressione del gruppo, stilando un calendario altamente performante subito, cosa che preferisco comunque per gusto personale, In realtà è molto casuale la scelta delle squadre, così mi risulta, però non vorrei neanche lanciarmi in questo perché non ne sono così convinto, quindi libera ogni interpretazione, per l'amor di Dio. Come mai Tedesco non ha parlato dopo la partita? Ho sentito diverse persone su Avalles che si lamentavano per il fatto che la gente è andata sui weekend e la domenica la squadra non ha fatto nulla. Lo dicevo proprio prima, perché non ha parlato Tedesco. Tedesco aveva già parlato poco tempo prima, e se vi ricordate, durante le amichevoli non sempre parla l'allenatore alla fine, anche Italiano nelle primissime, se non ricordo male, anche l'anno scorso aveva skippato. Buongiorno Leo e Frank, questo era per Leo e Frank, ma lo recupero con piacere, poi ne ho tantissimi anche dall'altra parte per me. E adesso arriviamo a tutti. Come mai non c'era Skorupski nella partita di sabato? Grazie Max Edicola. Dario, l'hanno detto perché? O ancora non abbiamo avuto conferma? Niente, non lo so. Penso, sì, non è stato comunicato niente fino a meno, devo dire, ieri non ho chiesto, potevo chiederlo, sono dimenticato. Però, non avendo comunicato niente, non credo che ci sia niente di problematico. E allora, signori, vi lascio un attimo in sospeso, perché adesso è molto più interessante di me ascoltare le parole di Niccolò Cambiaghi su Avalles.
1: Siamo. Ciao, ben trovato. Come sta andando? Insomma, una settimana di ritiro è già passata circa. Come sta andando questo lavoro col nuovo allenatore? Che differenze ci sono? Se le avete notate? E come procede questo lavoro qua in quota?
21: Diciamo che secondo me sta andando molto bene. Abbiamo conosciuto comunque da poco il nuovo mister, il nuovo staff, e stiamo lavorando secondo me bene, cercando di mettere in atto quello che ci sta chiedendo, i nuovi concetti, perché comunque ogni allenatore ha dei concetti diversi, quindi cambia qualcosina rispetto a quello che eravamo abituati a fare precedentemente, però secondo me siamo sulla strada giusta. Adesso siamo magari un po' faticati dai carichi di lavoro, però io penso che stiamo mettendo dentro quelle che sono le idee del mister e dello staff, e stiamo cercando di metterle in campo nel migliore dei modi.
1: Lascia il tempo che trova il risultato, ma dopo la prima amichevole, una sconfitta antipatica, perché le sconfitte non sono mai belle, anche nelle gare amichevoli, cosa vi siete detti?
21: No, sicuramente non ci ha fatto piacere, perché comunque davanti ai tifosi abbiamo fatto una figura magari non bella, però sicuramente un risultato che lascia il tempo che trova. Abbiamo trovato una squadra che era più avanti di noi nel lavoro, e poi è successo quello che è successo, però io penso che non si debba dar troppa importanza a quello che è stato il risultato, ma la cosa importante è aver messo dei minuti nelle gambe e aver provato a mettere in atto quello che ci stanno chiedendo.
22: Ciao Nicolò, ti chiedo, per voi esterni cosa cambia? Mi sembra abbastanza, perché eravate abituati a avere palla e provare subito ad attaccare. Oggi bisogna passare prima dal centro. Bologna ha esterni di qualità, a volte in questa fase iniziale si vede che aspettate molto che arrivi il pallone da voi. Ecco, da un punto di vista tecnico, anche psicologico, per un calciatore, che cosa cambia con questo nuovo modo di giocare a calcio?
21: Diciamo che, come detto giustamente, il mister ci ha chiesto questo, diciamo, gioco centrale, ovviamente quando c'è la possibilità, quindi magari la palla arriva un po' dopo, però dipende sicuramente dalle situazioni. Sull'esterno comunque ci lascia molto, molto liberi, ci dà l'opportunità di puntare, vuole anche l'attacco alla profondità, che è una cosa che mi piace molto, quindi diciamo che non è cambiato tantissimo, però sicuramente magari l'impostazione qualcosina, visto che stiamo provando più questo gioco all'interno, però poi la palla, una volta che arriva sull'esterno, dobbiamo fare le nostre cose, dobbiamo cercare di mettere in atto, dimostrare quelle che sono le nostre qualità.
23: A proposito di questa cosa, Nicolò, ti chiedo, è proprio questa forse la differenza più grande che state riscontrando, tu come ruolo, ma in generale, rispetto a quello che era l'impostazione delle passate stagioni? Nel senso che l'impressione forse è proprio come cambiamento primario, ecco, al di là dei carichi di lavoro e di tutto.
21: Sì, qualcosina è cambiato da questo punto di vista, ora sicuramente è ancora presto, dobbiamo ancora imparare bene quelle che sono le idee del mister, perché stiamo lavorando da poco tempo e stiamo cercando più di mettere, diciamo, un fondo per quella che è la stagione. Però sicuramente già qualche idea diversa rispetto a quello che era negli anni scorsi si è visto, come lo state vedendo anche voi, stiamo cercando di riproporlo, e sicuramente solamente farlo tante volte in allenamento ci aiuterà per poi farlo bene in partita. Però dobbiamo solamente ascoltare quello che ci viene detto e continuare come stiamo facendo, perché secondo me piano piano le cose verranno.
2: Ciao Nick, ti chiedo, avete detto qualcosa a Ro dopo l'espulsione di sabato?
21: No, nel senso, Johnny è un bravo ragazzo, ha sicuramente sbagliato nella reazione, è stato troppo, era forse un pochino nervoso dai falli subiti, però ci ha chiesto scusa a tutti, più che altro per averci fatto giocare il secondo tempo in 10, però non è successo nulla, ci ha chiesto scusa, è un bravissimo ragazzo, quindi è tutto come prima.
3: Chiedo obiettivi personali per la stagione, quindi non so, voi vorresti segnare più gol, più assist, cioè c'è un obiettivo che ti poni a livello personale, al di là di quelli, chiaramente quelli di squadra sono preponderanti?
21: Io sinceramente penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, non voglio pormi obiettivi, perché tanto sono cose superflue, nel senso, uno può porsi gli obiettivi ma poi bisogna scontrarsi con quello che è il lavoro giornaliero. Io penso solamente a lavorare giorno dopo giorno, cercare di fare quello che mi viene chiesto, aiutare la squadra e dare tutto. Poi sicuramente per un giocatore offensivo fa piacere poi fare gol, assist, perché sicuramente aiutano la squadra ed è anche una gioia personale, quindi sicuramente vorrò farne tanti per aiutare la squadra, ma voglio solamente pensare a lavorare giorno per giorno e migliorare.
4: Ciao Nico. Ciao. Qui a Bologna spesso ti hanno raccontato come giocatore che quando subentra è super determinante. Ti chiedo se ti piace questa cosa di essere ancora più impattante quando entri a gare in corso, e come vivi anche un po' la concorrenza, no? Visto che ci sono tanti esterni forti, se questo è un fattore più stimolante, oppure magari a volte avresti voglia di avere più certezze e giocare spesso più titolare, ecco.
21: Allora io credo che nel calcio moderno sia molto importante saper subentrare, è un fattore che spesso determina, cambia tante partite e porta punti alle squadre. Mi fa piacere sicuramente questa cosa, nel senso che non è semplice, non è da tutti saper subentrare, quindi mi fa piacere perché è una cosa che ho in più magari rispetto a qualcun altro. Sicuramente però allo stesso tempo un giocatore vuole avere continuità, vuole avere minuti, minutaggi, certezze, come dicevi te. Però è una cosa che è una concorrenza molto, molto bella, la viviamo molto bene, perché soprattutto anche gli anni scorsi, ora siamo abituati a giocare spesso 3 volte a settimana, quindi c'è stato sempre spazio per tutti. Noi vogliamo solamente lavorare bene per poi riproporre le nostre qualità in campo durante la partita e cercare di aiutare la squadra. Poi chi gioca, chi non gioca, chi subentra, quello sono scelte del mister e dello staff, quindi noi possiamo farci ben poco.
2: Tra i tuoi obiettivi personali penso ci sia anche quello di ritornare in nazionale, ecco, ti chiedo un pensiero su questo nuovo corso.
21: Io credo che sia veramente la cosa più bella rappresentare la nazionale, è stata un'emozione incredibile essere chiamato e fare l'esordio, perché è un sogno che avevo fin da bambino, è una cosa bellissima. E anche qui passa sicuramente tutto dal lavoro nel club, dal lavoro giornaliero, e una volta che ti viene riconosciuto il lavoro fatto nel club, verrai poi sicuramente preso in causa, verrai chiamato. Quindi io credo che anche qui la cosa più importante sia lavorare giorno per giorno, riuscire a fare delle belle prestazioni singole di squadra, per poi magari sperare in una convocazione.
2: in questi anni a Bologna in cosa soprattutto ti senti più migliorato?
21: Bella domanda. Mi sento comunque cresciuto sotto tutti i punti di vista, perché questi secondo me sono gli anni in cui un giocatore matura maggiormente. Questo è il terzo anno che inizio qui, quindi secondo me sono cresciuto tanto sotto tanti punti di vista. Non te ne so dire uno in particolare, però già aver alzato il livello della squadra, aver alzato il livello anche degli avversari, perché comunque in questi anni ho avuto l'opportunità di fare il mio esordio, le mie prime partite in Europa, quindi già questo è una cosa incredibile. E quindi sicuramente mi sento di aver alzato il livello sotto tanti punti di vista.
5: Una domanda alla quale non risponderai: hai ricevuto richieste?
21: No, guarda, sinceramente non...
5: Considerando che l'anno scorso hai raggiunto appunto la nazionale e quindi hai scalato dei gradini importanti.
21: Devo essere sincero, in questo momento non sono concentrato sul ritiro, sugli allenamenti, sul capire quelli che sono i concetti del mister, dello staff. Sono veramente, sto bene qui e in questo momento sono concentrato solamente sul lavoro e non mi è arrivata nessuna voce sinceramente in questo momento, quindi fino adesso sono concentrato qui e voglio rimanere qui con la testa
6: bene. A posto così,
0: bene. Bravo Cambiaghi, bello concentrato. E allora, abbiamo sentito le parole di Nicolò, che era su in ritiro in conferenza stampa con i colleghi. Intanto finisco, dai, un paio di messaggi al volo, sempre per cercare di rileggerli tutti entro la fine oggi. Buondì ragazzi. Anzi, ciao ragazzi, Daniele da Savona. Ci siamo conosciuti lì a Valles la scorsa settimana. Che ne pensate di Badori? Ma siete in fissa con Badori. Mi è piaciuto per la personalità espressa. Sarà aggregato alla prima squadra per la stagione. Un saluto. Guarda, non credo proprio, credo che dovrà giocare. Spero per lui il salto naturale, quello comunque con l'Under 20. Poi vedremo. E ha personalità, ha tutto quello che serve per un ragazzo di 18 anni, che però per me per il salto con la prima squadra in questo momento in particolare, con quello che serve per giunta a Bologna, è un po' un azzardo. Poi se farà un mese mostruoso e quant'altro, tutto è possibile, io sarei felicissimo, sapete come la penso, soprattutto dipende un po' dalle aspettative che ognuno si fa poi del campionato che viene. Il Bologna su questo deve lavorare tantissimo e buttarli dentro con coraggio, però non esagererei, anche perché abbia sempre entusiasmo di vederli quando non giocano, poi quando giocano li bastoniamo come se non fossero. Quindi figli di Bologna a Bologna non è che hanno avuto veramente grandi exploit, tranne alcuni, no? Quindi starei un po' in mano, va bene così? E poi l'ultimo, poi andiamo in pausa, per rimanere in tema. Buondì ragazzi, Libra anche nelle altre partite viste pare che abbia un bel passo e riesca a pulire il centrocampo, come dicono i bravissimi, e a uscire comunque da situazioni di marcatura. Fabio, a me Libra piace moltissimo, ha un ruolo per il fisico che ha in Serie A complicato, e ma vale il discorso che ho fatto per Badori, con tutto che Libra veramente a me piace moltissimo, come piace moltissimo anche Badori. Comunque sono ragazzi molto giovani, vedremo, va bene, andiamo in pausa e torniamo.
7: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
8: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
24: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
10: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
9: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
10: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
9: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
11: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplus.it.
12: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
13: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
12: OVS, love people, not labels.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
26: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
26: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manfredini, la certezza dei professionisti.
26: Approfitta ora degli extra sconti.
27: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
28: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
29: Devi aprire la pagina deghi.it.
30: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
27: Poi devi solo cliccare.
30: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
27: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
31: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
28: Devi provare.
27: Devi fidarti.
28: Perché se non devi, non ci credi.
32: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
28: Scialla, c'è Skoda.
32: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
28: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
32: E allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
33: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetto in via Gucchi 121/2 a Bologna.
34: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
35: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo rientrati, buon pranzo, le 13.03 a tutti quelli quindi che stanno un po' pasteggiando, bravi, o che sono in pausa comunque dal lavoro. Questo era per Leo e Frank ancora e direi che è l'ultimo dei vecchi. Sì, sì, me li ha dati Dario da recuperare. Poi recupero gli altri, tutti i miei. Così abbiamo fatto tutti. Certo che sabato senza tre titolari del reparto difensivo, Egem, Lukumi, Skorupski, era già complicata dall'inizio, poi anche per il centrocampo le assenze non erano affatto trascurabili, Freuler a parte. Che ne dite? Si tratta sempre di test, mannaggia, sarei venuto salire a dormire su, ma venerdì non potrò, perché sabato mattina sarò impegnato con il volontariato solidale. Bravo Andrea, peccato ma bravo. Sì, mancavano in tanti, quindi comunque è un test che va preso un po' per quello che è, tra tutto, secondo me boh, archiviato, poi vediamo. Buongiorno Manfred, ero su Avalles e ti confermo, diverse critiche per la scelta della domenica libera e in più volevo chiederti come mai che Tedesco non ha parlato dopo la partita. Ve l'ho detto prima, non sempre parlano, l'allenatore parla dopo la partita, soprattutto perché Tedesco aveva parlato due giorni prima, tre, no? Quindi niente di così importante, secondo me, no? Invece per le critiche sulla domenica l'abbiamo puntato in apertura e vediamo se riusciamo a dare uno spunto per il prossimo ritiro e a cercare di fare in modo che il giorno libero passi a lunedì. Sarebbe ideale, secondo me. Vediamo. Speriamo, più che altro. Ma gli acquisti dove sono? Raspano su Amondarain, hanno preso un giocatore perché non lo cercava nessuna squadra, su Amondarain è piombato il Nottingham, quindi ciao ciao. E mi dispiace per te, amico mio, fai una vita difficile. E beato te, facciamo così. Io assolutamente sono il contrario di tutto quello che hai scritto. Va bene? La chiudiamo così. E sto molto meglio di te. Ciao Manfredi, i giornali presentano una presunta voglia di scappare di Roma, ma al contempo negano qualsiasi trattativa o richiesta. No, è giorno prima e giorno dopo, per essere precisi. Quindi prima le tentazioni di scappare, il giorno dopo nessuna richiesta, quindi di scappare da dove? Va a Porretta a prendere del fresco per il caldo. Oggi. Poi fra 30 giorni, 20 giorni arriva il Liverpool, ve lo ripeto ancora, ne appoggia 45, 50 e ne dà 5 a lui e abbiamo finito qua, no? Che cos'è? Terrorismo psicologico, ricerca di titoli, se casualmente non fosse accaduta una cosa simile con Doi lo scorso anno si sarebbe fatto tutto questo inutile casino, Lorenzo? No, no, però credo che purtroppo la noia a volte porti a dover in qualche modo trovare argomenti, mettiamola così. Va bene se ti do questo approccio? Facciamo così. Ciao Manfred, confermo le voci dell'interessamento del Bologna per il giovane centrale giapponese Takeuchi Inchon, occuperà slot extracomunitario di Lukumi, Ale PR. Non lo confermo ma non lo nego. Ciao Manfred, ti scrivo solo per ringraziare di cuore te, il direttore Barbuti e TV per la... Ah, ecco, adesso grazie per la fortitudo. Validità annuale o pluriennale? Sempre annuale, ragazzi. Sempre annuale. Comunque dopo ne parliamo. Spero di avere Max, che magari ne parlo con lui. Max Guerrieri. Luca da Bologna. E ne parliamo dopo, dai, così non ci fermiamo adesso. C'è anche l'ipotesi che è successa con Casale. Il giocatore non piace o fa male, ma noi siamo costretti a mollarne 7 e tenerlo perché andiamo in Europa. E quella che ti dicevo prima, tra le varie opzioni che possono presentarsi, per esempio con la cessione di Ravaglia. Quindi ti riferivi a quello. Sì, l'ho messa nel conto. Mi sono perso la faccenda della percentuale sulla vendita di Lukumi. Esiste Alberto Bossi? Esiste praticamente su tutti. Su tutti i giocatori che cediamo e tutti i giocatori che compriamo. È quasi, quasi un pro forma. Quanto dipende da volta in volta, no? Il Bologna cerca sempre di tenerla più bassa possibile. E chiamiamo Max Chicca, che così ci colleghiamo anche con lui e facciamo un attimo un break, vedendo un po' come ha visto Cambiaghi, ma soprattutto come ci facciamo fare un riassunto anche da lui, dal suo punto di vista, vediamo un po' com'è, visto che stasera avremo la puntatona come ogni anno speciale direttamente da Valles del Pallone N7. Quindi ben ritrovato Max Guerrieri della Banda Via TV.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, caro mio, stasera la redazione sportiva di ETV riunita a Valles con un puntatone speciale, come da rituale ormai, a Valles.
1: Sì, giusto, assolutamente, ore di inizio 21 come sempre, ma la particolarità è non solo il luogo in cui ci troveremo, cioè Valles, giustamente ricordavi, ma anche ciò di cui parleremo, perché dai, qualcosina a livello di mercato si è mosso, barra si sta muovendo. Peraltro possono essere ore decisive anche per qualche ufficialità, penso a Ravaglia in uscita, poi vediamo anche alla Sun come vogliono gestirlo a livello di comunicati e se verrà comunicato oggi, e poi c'è tanto tanto tanto campo perché il Bologna è reduce dalla prima settimana di ritiro e abbiamo captato più di qualche indicazione sulla gestione Tedesco che prontamente questa sera vi racconteremo.
0: Bene, non vuoi spoilerare niente quindi?
1: No, invece posso spoilerare, ad esempio, visto che siamo reduci da una bella conferenza di Nicolò Cambiaghi, che ci si divide tra, e parlo di giocatori, chi sta facendo meno fatica ad assimilare i concetti di Tedesco diversi rispetto a quelli di italiano, quindi fondamentalmente uno sviluppo molto più centrale della manovra, si passa molto più dal centrocampo rispetto alla gestione italiana in cui invece si provava ad andare direttamente sugli esterni, c'è chi sta facendo un po' più di fatica invece a calarsi in questo nuovo habitat, e come immaginerete ovviamente molti di quelli che stanno facendo un po' più fatica sono esterni, perché chiaramente con un gioco diverso l'esterno non viene sollecitato subito ma viene cercato magari con un cambio gioco dopo una manovra lunga, magari con palloni non esattamente rasoterra dal terzino ma in profondità dal centrocampista, quindi è proprio un tipo di lavoro molto diverso, e questa senza dubbio è la principale differenza per quello che ci hanno raccontato gli allenamenti finora, ovviamente tra Vincenzo Italiano e Domenico Tedesco, tra quelli che stanno reagendo meglio, lo ribadiremo stasera, ma lo possiamo senza dubbio spoilerare, ci sono alcuni centrocampisti, Pobega e Odgaard su tutti, direi, e poi un Miranda particolarmente attivo lì a sinistra e un Elland che fin qui a livello fisico sicuramente, ma anche a livello tecnico, è stato il protagonista dei centrali di difesa.
0: Certo che tra i protagonisti per giocare in questa maniera centrocampisti di qualità ne servono, e in questo momento Bologna, tolto Freuler, non ne ha. Per passare dal centro, dico, no? Ci saranno centrocampisti di qualità. Ora possiamo anche valutare Moro in questo contesto, però forse serviranno centrocampisti di qualità, immagino.
1: Sì, è chiaro che è un grosso tema quello del centrocampista, o meglio quello del mediano, perché poi se si gioca 4-3-3 fare la mezzala in un 4-3-3 è molto diverso rispetto ad agire da vertice basso. Serve un vertice basso, sta provando in questo momento il ritiro Tedesco e Lazzuzzi da una parte e Badori dall'altra, quando si dividono nelle partitelle o nelle esercitazioni in due squadre. È chiaro che Lazzuzzi può essere una buona soluzione magari a gara in corso, magari anche titolare, dovesse crescere esponenzialmente, ce l'ha Tedesco, intanto se lo gode, lo usa e della Lazzuzzi sta rispondendo bene. Badori è un 2008 che fino a qualche mese fa aveva giocato solo la Premier League ghanese e di conseguenza ha bisogno di maturare, di crescere, di capire anche meglio quelle che sono le richieste dell'allenatore, dello staff, come connettersi con i compagni. Non è banalissimo come ruolo, anzi è proprio il punto nevralgico del campo quello che pesta il 2008 Badori, e quindi lì in mezzo, a prescindere adesso da mediano, vertice basso, mezzala, senza entrare troppo nei tecnicismi, un nome, quantomeno un nome e un'aggiunta serve, poi vedremo se saranno due, ma intanto ne serve una.
0: Chiaro. Senti, novità su Fortitudo e Virtus ne abbiamo, giusto per fare una spuntatina lì, un pizzico di sale anche nella sfera cestistica?
1: Ma allora, volendo partire in primis direi dalla Fortitudo, che è quella che ha fatto più annunci anche nell'ultima settimana. La Fortitudo ha annunciato, dopo Jamel Morris, che sarà la guardia titolare dagli Ectabelis, 14 di media in Eurocup, ne abbiamo parlato in lungo e in largo ovunque, perché è un bel colpo per la Serie A2 di un giocatore che ha meno penetrazione, ha esperienza, ha meno penetrazione rispetto a Limur, ma ha più precisione da oltre l'arco, più esperienza appunto, più capacità di giocare partite punto a punto anche abbastanza pesanti. Ecco, dopo quell'annuncio lì sono arrivati altri tre annunci di giovani, Korlatovic, D'Arcangeli e Campomori, quest'ultimo particolarmente interessante, classe 2009, su di lui c'è un escape NBA che, per intendersi, è lo stesso contratto che la Virtus ha firmato a Baiocchi a Corsi, cioè dovesse arrivare una richiesta dall'NBA, il giocatore ha la possibilità di liberarsi e poi arriverebbe nel caso anche un buyout alla squadra, quindi è un bel contratto, e sono stati tre movimenti diciamo voluti fortemente da quello che ci hanno raccontato Guerri e Gentilini, da Demis Cavina, per allungare il roster a 13-14 giocatori in totale, ovviamente i senior, quindi quelli che saranno sempre convocati fissi tra i 10-12, sono un po' meno, però per evitare eventuali stop, lunghi o brevi che siano, per infortunio e per evitare di tornare sul mercato, si allunga il roster e lo si fa facendo contemporaneamente crescere dei giovani interessanti. Questo era uno dei primi punti che aveva subito messo in chiaro il presidente Guerri. Per quanto riguarda invece la Virtus, si prosegue in una ricerca che continua ormai da settimane, della guardia titolare e del suo sostituto, perché ricordiamo che la Virtus ha firmato Marcus Carr e Rashid Bello, la volontà però sarebbe quella di utilizzarli maggiormente come playmaker, anche se non sono proprio playmaker puri, però diciamo come trattatori di palla, e allora serve il sostituto di Carson Edwards e il sostituto di Matt Morgan, per intenderci, che poi possano arrivare due giocatori in grado anche di portare il pallone. Questo noi abbiamo provato a dirlo in tutte le salse settimane fa, perché ci sembra che l'idea di Monbrew possa essere quella di avere quattro giocatori abbastanza intercambiabili, quattro stranieri, due nel ruolo di uno, due nel ruolo di due, quindi di guardia, però che tutti possano fare tutto. Ecco, dovrebbe venire fuori nell'idea della dirigenza di Monbrew una Virtus un po' più fluida rispetto a quella dell'anno scorso, dove invece sapevi che Vildosa avrebbe fatto il play, Paiola al play, Edwards e Morgan alle guardie, quindi un po' più fluida, con meno distinzione, almeno così netta, chiara, dei ruoli, però interessante proprio per questo, perché non lascia punti di riferimento agli avversari.
0: Senti, domanda funzionale e doverosa, perché Fortitudo e Virtus saranno comunque protagoniste nelle repliche delle sintesi offerte da ITV per tutta la prossima stagione. La conferma della Virtus, il nuovo arrivo di Fortitudo. Sei contento?
1: Sono molto contento, da grandissimo appassionato di pallacanestro quale sono, e non l'ho mai nascosto, non ha senso nasconderlo, e quindi sono veramente felice, perché dai, insomma, è un po' un punto di ritrovo, e sarà un po' un punto di ritrovo e TV, così come Nettuno del resto, per gli amanti del basket, per Basket City, Virtus e Fortitudo insieme, in modo insomma da alimentare questo fuoco cestistico nella nostra città, da alimentare il movimento cestistico bolognese. E poi saranno due stagioni lunghe, faticose, ma ci auguriamo anche particolarmente divertenti e, perché no, soddisfacenti per i tifosi di entrambe le squadre, quindi siamo carichissimi da una parte e dall'altra.
0: Max, bravo, in bocca al lupo.
1: Crepi,
0: buon pranzo.
1: Grazie.
0: Buon pranzo, ci vediamo su.
1: Grazie a tutti.
0: Arrivo verso sera. Grazie a Massimo Guerrieri, ETV Rete 7, redazione sportiva. Adesso andiamo in pausa e poi dopo, dai, vi racconto meglio un po' come organizzeremo i lavori sugli argomenti che abbiamo appena anticipato in chiave Fortitudo e Virtus.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste.

0: pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La frasca in Andrea Costa.
8: O la frasca al vicolo.
9: E perché no a Villa Cassarini?
7: Stop! Ho detto alla frasca!
10: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
11: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
14: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
15: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
14: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
15: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Massimo da Bologna, io...
5: Parla piano, Massimo da Bologna.
4: Ovviamente non sto a guardare queste amichevole che secondo me valgono zero, perché siamo neanche a 15 giorni dalla preparazione e sinceramente tutti i giudizi che vengono dati adesso secondo me fanno un po' sorridere. È un Bologna ancora da costruire, perciò da aspettare e vedere come funziona la cosa, che cosa comprano, cosa vendono, ma non credo che sia una squadra così scadente. Secondo me ottavo posto, settimo posto, secondo me si può divertire anche quest'anno.
5: Sì, poi sicuramente tenere la guardia alta secondo me ci sta, per evitare poi di farsi male, però tenere la guardia alta c'è modo e modo, no? Perché e quindi per me l'approccio sano è guardare passo dopo passo quello che si fa e vedere più che altro come rispondono in campo. Cambieranno diverse cose, mi sembra che già in questo momento le siano cambiate parecchie. Il passaggio non scontato di un gioco che si deve esprimere dal centro rispetto alle ali, che sicuramente è una variazione che c'è, presuppone il fatto che lì in mezzo serva non sbagliare le scelte. Proprio non sbagliarle sarà determinante. Serve un centrocampo di qualità alta, ovvio, se vogliamo ambire a posizioni alte di classifica, e bisognerà vedere anche come si adatteranno e risponderanno tutti, no? È evidente che l'anno scorso non abbiamo avuto un'esplosione di qualità sugli esterni con un allenatore che andava ad enfatizzare tantissimo questo. Ho sentito tante volte dire che non è stato un mercato funzionale a italiano, socia. Se non è un mercato funzionale ad italiano, dargli 5 esterni, di cui quello più indietro è Dominguez, che ci può stare, ma tieni praticamente in panchina per tutto il girone di ritorno uno che nel girone di andata si era meritato la convocazione nazionale, beh, direi che di qualità ce n'è, no? E che era anche abbastanza funzionale. Poi ovvio, si può fare sempre meglio. Certo, la perfezione è molto difficile da raggiungere nel mercato, soprattutto se hai dei limiti come quelli che si impone in Bologna per scelta, no? Quindi diventa tutto un po'... bisogna rimanere un attimo razionali, però è sempre quello. Non è un essere sempre contenti, sempre felici, sempre un po' di ottimismo non guasta nella vita in generale. Non usare Bologna come uno sfogo delle proprie repressioni e frustrazioni sarebbe l'ideale, questo lo dico ad alcuni tifosi, e non farne una ragione di vita potrebbe aiutare ad avere un attimo più di lucidità nelle interpretazioni, questo lo dico anche ai colleghi, e per il resto siamo a posto così, no? Stiamo parlando di calcio ed è bello perché è imprevedibile. Io non so cosa aspettarmi da questa stagione. Adesso vado su e cercherò di farmene un'idea un po' più quadrata rispetto al niente che ho fin qua. Ciao, sono Sandro. Siccome molti vaneggiano di andare nelle coppe, ricordo che per andarci dovremmo passare davanti a qualcuno che ci ha preceduto e non farci sorpassare da quelle che ci sono arrivate dietro. Come pensate sia possibile? Grazie. Giocando da Dio, come abbiamo fatto quando l'abbiamo già fatto, nelle medesime condizioni in cui ci troviamo oggi, forse con una base più forte. è facile. Come fare ad andare in Europa giocando da Dio? Punto. L'abbiamo già fatto, seguendo gli stessi limiti che ci troviamo ad affrontare in questa stagione. Quest'anno è un po' più difficile perché, vi ripeto, calando di un po' i ricavi sarà un mercato ancora più complicato. L'avevamo già apparecchiata e per fortuna chi mi fa compagnia in questa trasmissione già ad aprile, maggio, più maggio giugno dai, avevamo incominciato un po' a mettere le mani avanti, visto che prendere l'Atalanta sembrava abbastanza complicata. Si può capire qual è l'offerta della società a Orsolini, che cosa chiede lui a livello di cifre? Perché non si capisce, c'è chi parla di 2,5, chi di 2, chi di 3. 3, scordatelo. 2 è la cifra fissa più una buona dose di variabile. Orso vuole più fisso e Bologna vuole lavorare sul variabile. Finora si è andati così, adesso vedremo. Spero di essere stato esauriente. C'è una gag su Adani per la finale di ieri, il risultato finale. Caro Mafre, questa volta sono con te. Oh, bene. Quello che ha scritto, chi ha scritto che Rowe è un Balotelli, va contestato pesantemente.

se le cantano e se le suonano da sole, mentre noi shakeriamo le anche e alziamo le trombe. Quindi Mafra la luce. Va bene, dito da solo. E quindi Mafra, alla luce di queste prime amichevoli, non retrocederemo e invece la Juve si salverà. Perché tu dici, ah, perché prima diceva della Juve che ha pareggiato 0-0 con Basilea, ma sì, però dai, non si può fare un paragone, no? Cioè, ripeto, prendi le rose, siamo già a posto. Sta di fatto che ad oggi nessun giocatore è stato richiesto, possiamo dormire a sonni tranquilli, nessun giocatore del Bologna è stato richiesto. Ho preso qualche informazione per Lucumì. C'è stato Ravaglia, ma veramente poco e niente, quasi niente in questo momento. Quindi vediamo. Buongiorno Mafra, io sono d'accordo con te, non ha senso dare giudizi sulla squadra adesso, però l'amichevole di ieri ha dato la prova definitiva che Casale bisogna fare di tutto per cederlo. Guarda, metterla così è un po' cruda e brutta, non è molto il mio modo. Certo, Casale Dominguez malissimo su tutti, peggio degli altri, e credo che per Casale sia arrivato il giorno e l'estate giusta per cercare di intraprendere una nuova esperienza. Sarebbe ideale per Casale, penso per lui, per trovare spazio, per giocare di più. Lui ha bisogno di continuità, si sa, e soprattutto di un gioco più adatto a lui, più vicino a quello organizzato, no? Di reparto di Sarri, piuttosto che quello uomo su uomo, come ha fatto a tutto campo italiano per esempio con lui. E credo di sì, si può dire meglio, però il senso è quello. Mafra, parliamo di cose serie. E va bene. Te lo scrivo qua, così lo sai. Ciao imprescindibile Manfredi, volevo sapere se stasera parteciperà al pallone nel 7 da Valles. Grazie Vanes. Sì, stasera parteciperemo al pallone nel 7. Vado su e faremo la puntata speciale con Sabrina, con Max, gli ospiti che saranno su, come da rituale. Tra l'altro stasera annunceremo al pallone anche il rinnovo per le partite. Ne approfitto, dai. Il rinnovo per le partite, le repliche secondo i diritti della Virtus. Annunceremo l'arrivo ai TV anche di Fortitudo, quindi siamo molto felici perché lo sappiamo in tutti com'è, entrambe veramente un valore aggiunto per tutti, penso anche per loro, e su questo ci abbiamo lavorato tantissimo e questo farà sì che noi avremo quest'anno la nostra prima messa alla prova con entrambi e la prendiamo come startup. Il mercoledì faremo in seconda serata un Basket City Night con la sintesi delle due partite. Preferiremo mettere prima sempre la squadra che giocherà in trasferta. Aggiungeremo, ma forse questo è meglio che non lo dica subito, ma anzi lo dico, spero che non mi sgridi la Sabri, la domenica sera faremo un programma in prima serata che si chiamerà Non Solo Calcio, è curato da tutta la redazione sportiva di ETV, quindi da Max Guerrieri, Sabrina Orlandi, Rita Mandini e me, e cercheremo, si chiamerà Non Solo Calcio proprio perché cercheremo di mettere dentro tutte e tre le squadre e tutto lo sport comunque di Bologna, no? In un prima serata di domenica sera, e per noi è una novità e siamo anche molto felici di farlo. Allo stesso tempo Fortitudo torna su Nettuno Bologna 1 e questa per me è una gioia infinita, esattamente quanto ETV. Lo schema è quello che conoscete benissimo da tempo, quindi la partita in caso saranno ovviamente tutte le partite in DAB e FM e ovviamente sulle nostre piattaforme digitali. In FM e in DAB preferiremo sempre

0: la squadra che giocherà in trasferta in caso di contemporanea. Ovviamente avete tutti i canali a disposizione sulla nostra app. Abbiamo portato gli accessi a uno sbanderno di capienza già da un po' di tempo, il buon Barbut, e quindi voi avete canale 1, 2, 3 e 4, perché c'è anche la Fortitudo Baseball, per tutte le squadre che comunque hanno raccontiamo live con le nostre dirette. Si è detto di tutto e di più. Il martedì, tra l'altro, avremo il programma dedicato, il settimanale, alla F, e ovviamente lo scoprirete strada facendo. Per noi è un libro bianco che comincia, una pagina bianca, un libro nuovo da scrivere. Non posso fare altro che ringraziare Virtus, Bologna, Fortitudo a nome di ETV e a nome di Nettuno Bologna 1, perché per noi è un grande privilegio, e cercheremo di fare il massimo per farvi, per raccontarla nella miglior maniera che possiamo fare. Questo era il discorso relativo alle novità che ci saranno l'anno prossimo nel palinsesto. Vi avevo detto che ci saremmo piano piano arrivati, poi oggi possiamo serenamente parlarne, serenamente, sarebbe bello, ma a quanto pare anche in queste cose non c'è verso, è un ambiente così. Andiamo in pausa, va, che è meglio.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
5: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
5: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
5: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
9: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mi sono perso un audio. Questo? No, l'avevo già fatto sentire. E questo? Questo no.
16: Invece
0: cos'è?
17: Niente. Bologna, io ovviamente non sto a guardare queste amichevole, no, che secondo me valgono zero, mentito. Perché siamo neanche,
0: siamo al cinema, era questo. Sono andato in tinte con una telefonata audio.
18: Ciao Mirko dal Trebo, ma sai che il fatto che il Como dica noi ce ne freghiamo, ma è sempre poi un rischio avere delle proprietà così, secondo me, perché ok, questi sono pieni di soldi, buttano dentro, ma da lì non è che ne tiri su poi tanti, perché se Bologna per assurdo tra città, province, zone limitrofi, volendo potrebbe trovare un piccolo bacino d'utenza di un milioncino di persone.
0: Quante?
18: A Como secondo me fai la lingua lunga da arrivare a 300-400 mila. Lascia perdere il lago di Como, le ville, che comunque tutta gente che secondo me del Como non gliene frega una mazza, perché tifano altro secondo me. Io non vorrei che fra 2-3 anni fanno un busso non impressionante, anche se non è una proprietà ricchissima.
0: Guarda, non voglio spezzare il tuo entusiasmo in senso negativo per gli altri, cioè per il Como, però in tutta onestà ti dico la verità, visto il ritmo che hanno preso e anche la tenacia con cui tra l'altro manifestano le proprie intenzioni, non vedo questa possibilità così, così vicina. Ti dico di più, se proprio vogliamo parlare di queste cose, ma loro sono già al punto che potrebbero serenamente, dal mio punto di vista, fare esattamente quello che sta facendo adesso il Bologna: vendere e con le cessioni comprare, perché hanno già una rosa super qualitativa, no? E hanno tutto per poter tranquillamente autosostenersi. Quindi delle due, se proprio vogliamo dire qualcosa, che magari eventualmente, se vedono che il gioco non vale la candela e continuare a buttarne dentro magari diventa un po' frustrante, possono automantenersi, no? Finanziarsi serenamente con qualche cessione, hanno tanta qualità, mi sembrano anche molto molto bravi, gli va riconosciuto, non saranno simpatici, ma bravi lo sono. A parte che se loro, io Suarzo lo vedo come un signore molto affascinante, bravo, e sempre molto interessante anche nelle cose che dice. Quindi capisci che io questa favola Como che fra 2 anni sparisce perché questi si sono rotti le scatole di metterne, ma non ci riporrei tantissime speranze, hai capito? E bisogna sperare che Bologna cresca con tutto quello che può avere in più del Como. Il Como ambisce a fare uno stadio da 15.000 posti, il Bologna dal doppio, e questo comunque una minima differenza fa. Non saranno 30.000, saranno 25, 26, 27, ma sono comunque di più. Sono piccoli vantaggi competitivi che Bologna ha. Sicuramente tu dicevi bacino d'utenza, ti è scappata un po' la frizione, ma sicuramente anche quello un qualcosina in più. E bisognerà essere un'eccellenza, per questo lo dico per ogni italiana, e quindi noi dovremmo essere molto più bravi più degli altri col settore giovanile, dove abbiamo un bel gap da recuperare ad alcune, per esempio la Fiorentina, no? Anche il Como sta comprando talmente tanti giovani che sicuramente partono da una qualità solidissima, poi bisognerà vedere il lavoro, come riusciranno a improntarlo, il metodo e tutte le cose, inventarsi qualcosa. L'altro giorno pensavo, che c'è spazio per forse inventarsi qualcosa, bisogna vedere che cosa e quanto poi sia oggettivamente possibile per rendere Bologna più apprezzabile, non solo dal punto di vista sportivo ma nel contesto in generale. Sono questi, se oggi ti vuoi improntare questa linea qua, cioè quella del dobbiamo riuscire a mantenerci da soli, allora Bologna deve riuscire ad esprimersi al massimo, e quella sostenibilità allora può portare a qualcosa di più. Oggi siamo ancora un po' indietro su più fronti, lo stadio sicuramente, il settore giovanile deve crescere, no? E su queste cose io confido molto, perché vedo che c'è del margine, sempre che si voglia fare, e questo è tutto un altro tema che capiremo forse verso fine dell'anno, comunque ottobre, novembre, anche un po' le reali intenzioni, no? Soprattutto sullo stadio, E vedremo, senza mettere le mani avanti e metterci delle ansie che ne abbiamo già abbastanza, mi sembra. Alberto da Ravenna: ma l'offerta per Gustavo Puerta, io non lo so se l'hanno fatta, se è vera è un giocatore fortissimo. Che ne pensi, Manfred? Che è un giocatore fortissimo, io l'ho letta da Pedullà una settimana fa, immagino anche voi, chi è più attento a queste cose. Io non so da dove gli sia saltata fuori, l'hanno fatta? Io, coi prezzi che ci sono oggi sul mercato, per me Puerta è un giocatore inarrivabile, a meno che non ci siano delle condizioni particolarissime che non conosco, quindi mi sembra molto improbabile. Non vi nascondo che non ho avuto neanche il coraggio di chiedere una conferma perché mi sembra completamente fuori portata, fuori puerta, puertata, e quindi non so risponderti. Magari, ti dico un magari, va bene, la mettiamo come suggestione di mercato, un sogno. Ecco, comunque, se Bologna va a passare dal centro, un Gustavo Puerta ci starebbe come un a pennello in un centrocampo di Tedesco, eh? Poi, senza enfatizzare troppo, magari oggi stanno anche un po' enfatizzando questo passaggio più centrale rispetto a preferire gli esterni, perché è un lavoro nuovo su cui bisogna concentrare più l'attenzione, no? Poi mi auguro e penso che varieremo. Quello che potrebbe fare di bello Tedesco, ma così per parlare da bar, no? Sarebbe riuscire a trovare una bella sintesi tra quello che facevamo prima con Monta e quello che facciamo dopo con Italiano, no? E alternare un po' le soluzioni, saper cambiare anche un po' il piano partita. Queste cose io spero che Italiano, che Tedesco ce le porti in dote, ma non sono neanche sicuro che possa succedere, perché non ci ho parlato neanche una volta, non so neanche come la pensi. E va bene, ti metto un pollice alto giusto per dirti che l'ho letto, ma non lo posso leggere. Certo che il giorno che gli Artono decidono di cambiare hobby, il Como lo può rilevare solo il Vaticano. Max da qui sotto. Perché il Vaticano? Comunque ti ho già risposto prima. Ah, grazie, ci siamo accorti del refuso, Monica, grazie mille. C'è un refusino sulla regia, dopo lo correggiamo. Ma la gente va a Valle a sostenere Bologna o a spaccare le balle? Ma adesso vorrei giusto capire, amico mio, ma non è che possono mica, hanno solo detto la domenica magari potremo fare anche qualche lavoretto, no, in campo, e spostare il giorno libero a lunedì. Mi sembra razionale, no? Tra l'altro io l'ho solo letto, tra l'altro, buone maniere, nessuno arrogante, quindi tolleranza su queste cose, e abbiamo dato un, speriamo che sia stato un buon consiglio. Buongiorno, mi giunge voce che siano ripresi i contatti per un pallino di Sartori del Salisburgo. Kiergaard, sarebbe un bel colpo, saluti Beppe Bologna. La data, Marcello Giordano, su Carlino, leggevo stamattina, l'ha rimesso nel conto. Tra l'altro fu lui, se non ricordo male, qualche mercato fa a buttarlo nel conto. Non vorrei mancare da qualche parte e aggiungere dall'altra. Cerco di dare un riferimento, visto che non l'hai fatto tu, e vado un po' a memoria, spero di non sbagliare. È un bel centrocampista, sì. Però non lo, sinceramente in questo momento non lo so, vi l'ho già detto. Due nomi che sono usciti sono giusti, quello di Ugresic e quello di Amondarain sono giusti, ce ne sono altri che non conosco. E chi mi conosce lo sa, non mi interessa neanche conoscerli, mi importa che arrivino, eh? E vi dico di più, adesso sì, il prima possibile, perché incominciano ad essere i tempi giusti, siamo al 20 di luglio e adesso incominciano a mettere un po' di pepe, cercare di chiudere un po' di cose. Sarebbe il caso anche per permettere a Tedesco di lavorare, se no arriviamo molto lunghi e l'inizio del campionato rischia di diventare un po' complicato, anche perché c'è qualche partita non proprio semplice, e altre che, se vuoi fare un certo tipo di campionato, sarebbe meglio portarle a casa. Quindi siamo arrivati un po' al confine, al limite, no? Di solito è così, fine luglio, inizio agosto. Dovrebbe essere l'ultima settimana. Ciao Manfred, seduta mattutina molto didattica, perché hai guardato il 93? Eh? Per me hanno bisogno di ancora benzina nelle gambe Stefano da Imola, quello sicuro. Non so, avete mai fatto una preparazione? Io da ragazzino, cioè, la prima settimana avevo i muscoli che erano pietre, e questo sicuramente un po' fa. Va detto che un bel po'... Vabbè, hanno fatto un po' di test prima, però l'hanno fatta anche a Casteldebole, quindi se vogliamo essere pignoli non è vero che erano proprio 3 giorni, qualcosina si era già fatto di fondo anche a Casteldebole. Certo, il tipo di lavoro che fai a Casteldebole a 40 gradi è un certo tipo di lavoro, su a Valles quando ne hai 25, 26, 27 puoi fare dell'altro, e anche questo è sicuramente vero, avranno aumentato i carichi su. E ci ho detto, siamo sempre alla prima settimana, Cicci, cioè, vediamo un pochino, no? E speriamo che arrivino i centrocampisti. Questo incomincio a pensare anch'io, che stringe il tempo, come avevo detto prima, audio.
16: Ciao Manfre, sono Marino, il pizzaiolo di Brescia. Ascolta, volevo dirti due cose. Uno, vorrei averne di Balotelli in squadra come Rowe, vorrei averne 4-5. E seconda cosa, domani volevo venire a Valles per conoscerti, ma non ce la faccio purtroppo, ci sono stato martedì scorso. E un'altra cosa devo dire onestamente, che Orsolini comincia personalmente a rompere un po' i maroni, eh. Ciao,
0: ciao,
16: vi seguo sempre.
0: Va bene, te la perdono perché tu mi stai molto simpatico e non ti perdi niente se non ci conosciamo, non ti preoccupare. Pensavo stessi andando a Valles, perché ogni volta che parti da Brescia vai da qualche parte per vedere Bologna. E quindi questo era solo per dirti che mi ricordo bene di te con simpatia. Parlare di scudetto, scusami, per Orso sono d'accordo con te. Gli vogliamo tutti un gran bene, però basta. Sono stato il primo a dire va bene, aspettiamo che il mercato apra in modo tale che può anche avere delle alternative e capire cosa fare nel suo futuro. Non è una scelta semplicissima né scontata. Benissimo, siamo arrivati al 20 di luglio, il Bologna ha fatto capire che ha bisogno di avere qualche garanzia adesso, perché deve fare delle scelte importanti. Insomma, veniamoci un po' incontro, insomma, Bologna ha fatto il massimo dentro fuori, io sono per il dentro fuori adesso. Tirarla avanti ancora per le lunghe non è un granché, non aiuta. Parlare di scudetto è un azzardo? Sì, anche perché l'anno scorso quando qualcuno l'ha fatto, boom, siamo caduti nell'abisso. Hanno cominciato a rompersi tutti, 2 clavicole, vi ricordate? Skorupski fuori prima 2 mesi, poi altri 2, 2 e mezzo, poi 1 e mezzo. E quindi eviterei. Comunque, positivo sempre da quando c'è questa splendida società, anche di più, forza Bologna, sempre ciao. Da Pollo, dal Messico. Bellissimo, beato tu. Non è che chiamare il programma Non Solo Calcio è troppo azzardato e all'avanguardia in quanto troppo regionale come titolo? Ti capisco, però posso dirti la verità, siccome facevamo solo calcio, a me Non Solo Calcio è piaciuto da matti. Poi non siamo magari dei magnifici titolisti, però almeno ci abbiamo provato. Prendi questo, Bologna? Non ho capito il tuo messaggio, però grazie per la segnalazione. Rowe da quando è a Bologna è migliorato, da bussare i suoi compagni adesso bussa gli avversari. Bravo, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, questo sicuramente è un upgrade. Tutta invidia. Non ho capito niente. Il Como quest'anno giocherà per lo scudetto, cari miei ragazzoli, ne siamo tutti abbastanza convinti. Beati loro, continua a dire. Non c'è altro che dire beati loro. Qualcuno degli esterni andrà, 4 esterni fortissimi, più Dominguez per giocare solo il campionato è troppo. Ma io penso e mi auguro che poi alla fine ad andare sia Dominguez. Mi dispiace per lui ovviamente, però ha già perso un anno mettendoci, no? Penso che siamo tutti d'accordo che l'anno scorso l'ha un po' buttato. Alla fine eravamo tutti quanti lì a dire mai alla Roma, mai alla Roma, mai alla Roma. Non so se la Roma gli avrebbe fatto bene, ma stare un anno a Bologna come ha fatto l'anno scorso, per colpe sue anche, non solo del mister, ed italiano non gli ha fatto di certo bene, quindi speriamo che vada Dominguez, no? E per questo il Como, anche un mio amico aveva una ragazza fantastica, gli ho detto cosa te ne fai, alla fine sono tutte uguali, l'ha lasciata e se ne è presa una coi baffi ed è veramente più felice. Ah, cioè tu dici, ho capito. E buongiorno Manfred, Como non può stare simpatico perché c'è passato davanti, sono d'accordo, principalmente sta antipatico per quello, e forse magari rosichiamo perché spendono come nababbi, no? E quindi un po' di invidia scatta, ma quando c'è qualcuno che mette al suo posto qualche strisciata, a me non può stare antipatica mai, potete Barilla, anche questo è un aspetto da tenere in considerazione, sono d'accordo con te. E ciao Manfred, dobbiamo anche vedere il prossimo campionato come si comporta il Como a giocare anche in Coppa. Massimo, vediamo, però a me sembra che abbiano un allenatore bravo, una società solidissima, cioè hanno veramente un ambiente molto confortevole dove tutti possono esprimersi al meglio senza polemiche, senza isterismi di pazzi scatenati che vivono attorno al calcio in una maniera malsana, hanno tutto per far bene, cioè sono bravi e oltretutto hanno un pacco di soldi, quindi io oggettivamente, se mi chiedete il Como quest'anno lotta per lo scudetto, per me sì, perché no? E poi mi dici glielo auguri? Sì, glielo auguro. Rosico? Sì, rosico. Però se dovessi parlare con un mio amico al bar dico che li detesto, con voi devo fare quello no? Formalmente più equilibrato possibile. Fino alla fine forza Bologna. Claudio Minchi mi mandi una bella foto mentre eri lì. Ma Freddy, no, non ho notizie. In prestito a Sassuolo o Bologna, verrà la voce che è uscita qualche giorno fa. È vera la voce che è uscita qualche giorno fa. Ti giuro che non ne ho la più pallida idea. Comunque mi scrivevi, buongiorno Manfredi, come fa il Como a progettare uno stadio da 15.000 quando ha la capienza minima per la Champions sono 20.000 e se non 25.000 ho dei dubbi. Lajos da Imola, o Lios, io non so come si pronunci, scusami, ma il discorso è che l'ha dichiarato su Arzu, i 15.000, saremmo contenti, ha detto, con uno stadio da 15.000 saremmo già contenti, questo è quello che ha detto lui qualche giorno fa, la riporto, avrà fatto i loro conti, non so aggiungerti altro. Vi lascio con questo ultimo, no, audio, e ce ne andiamo, dai.
19: No, quello sotto
0: l'ho già sentito.
19: Sentito?
0: Questo sì. Senti.
20: Ah, Manfred, ma anche io penso che sono Francesco, anch'io penso che sarebbe meglio prenderli ora i centrocampisti, comunque i giocatori.
0: Ah, Francesco, non
20: però il discorso poi è sempre quello. Cioè, ora ovviamente bisogna scucire il portafoglio perché costano di più che prendere gli ultimi giorni di mercato, le occasioni.
0: Scucire, non scucire, perché
20: quindi il discorso alla fine è sempre quello, cioè
0: perché rovinare
20: se
0: un portafoglio?
20: Tirano fuori alla fine magari si prende qualcuno ora, lo puoi pagare un po' di più, però anche il mister ha più tempo di lavorare, insegnare gli schemi alla squadra e amalgamarsi, altrimenti fai a fine mercato con tutto ciò che ne consegue.
0: Ma vediamo, dai, è sempre un po' quel compromesso che bisogna trovare, un equilibrio che non è facile da trovare, ripeto, ci sono anni che vanno in un modo, anni in un altro, vedremo. Insomma ragazzoni, io vi saluto tutti, vi ringrazio per la bella compagnia e ci salutiamo dallo studio, ci ritroviamo domani da Valles con Mezzogiorno Rossoblu. Intanto quasi gol, ciao.
21: Mezzogiorno Rossoblu presentato da...
22: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
23: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
24: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
25: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
26: Che fame!
25: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Il caso di Abderrahim Fakir, 6 le persone coinvolte nella morte del 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Sulla vicenda divampa lo scontro politico, sentiamo il vice premier Salvini e la 5 Stelle Sportiello.
5: E ogni morte ovviamente è una tragedia, però leggo processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
6: Chiediamo verità per quello che è successo a Fakir, verità per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
4: Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del governo. Nel primo pomeriggio il premier britannico ha avuto un colloquio con Trump. Grande festa in Spagna per la nazionale campione del mondo. Per le vie di Madrid, a bordo di un autobus scoperto, la sfilata per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1 playlist. Quattro grandi successi

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 21 Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
0: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Rila!

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
4: hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.
2: Sì.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
2: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: È mezzanotte.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: La frasca in Andrea Costa.
15: O la frasca al vicolo.
16: E perché no a Villa Cassarini?
14: Stop! Ho detto alla frasca!
17: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
16: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: È 1:04.
24: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuoco. Fuochi d'artificio.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
1: La frasca in Andrea Costa
9: o la frasca al vicolo,
10: e perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca.
11: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
10: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 2:04.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni. Yeah.